ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

Due modelle fanno strip. Due. Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Questo è il numero 7.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avevamo parlato di

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta Italia.

povědi. Ci ricaschi sempre, nuoti controcorrente.

ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso io voglio ridere, fare l'amore, non pensare più. Restare sveglio per perdere il sonno. Fare un biglietto ma solo ruolo.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, qualche attacco incrociato, nel Golfo risale la tensione. Trump, solo buffetti, il cessate il fuoco tiene. Ancora un ultimatum all'Europa sui dazi, ma un tribunale statunitense torna a bocciarli. Papa Leone nell'incontro con Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato americano questa mattina dalla Premier Meloni, il pontefice oggi a Pompei e Napoli nel primo anniversario dell'elezione. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude le nuove indagini, è stato esempio con crudeltà per un approccio rifiutato. La difesa sono solo suggestioni, possibile revisione del processo per Stasi. Sport, tennis, in attesa domani di Sinner, stasera agli internazionali tocca a Musetti. Ciclismo, ci siamo, al via dalla Bulgaria il Giro d'Italia fino al 31 maggio, ogni pomeriggio in diretta sulla nostra rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tregua tra Stati Uniti e Iran sempre più in bilico. Centrale resta lo stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore ci sono stati attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. E intanto Donald Trump torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
2: Scadenza 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro, un tribunale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump, in sostituzione di quelle indiscriminate già bocciate dalla Corte Suprema. La Presidente della Commissione Europea con Trump ha discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari, ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza, sono solo buffetti, e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Teheran però prende tempo, stiamo ancora studiando l'ultimo. Ultima proposta, precario anche il cessate il fuoco in Libano, dove un razzo è caduto nella base italiana di Unifil, danni a un mezzo, nessun ferito. Valeria Fraschetti, GR1.
1: A proposito di dazi, dopo la telefonata con Trump è arrivata anche la nota della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato, poi la conferma dell'unità di intenti con gli Stati Uniti sull'Iran. Anche von der Leyen ritiene che la Repubblica Islamica non debba possedere un'arma nucleare. Situazione in Medio Oriente, che è stata anche al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e il premier polacco Donald Tusk, con Varsavia impegnati per la de-escalation nella regione, ha detto la premier, che poi ha ringraziato la Polonia per il grande impegno per la pace in Ucraina e per aver accolto 1 milione di profughi dal paese. Ma la Presidente del Consiglio ha parlato anche dei dazi, quelli dentro l'Unione. Sentiamo.
3: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
1: E Giorgia Meloni oggi vedrà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sul tavolo la situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Libano, le relazioni transatlantiche. Ieri l'incontro del capo della diplomazia statunitense con il Papa in Vaticano.
4: Un dialogo cordiale e proficuo. Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace. Giovanna Serpi, GR1.
1: Pace, parola ripetuta oltre 400 volte dal Papa in questo primo anno di pontificato. La sua elezione l'8 maggio del 2025, anniversario che Leone XIV celebrerà con una visita pastorale a Pompei in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della Basilica dedicata alla Vergine del Rosario e poi a Napoli. Ma ripercorriamo questo anno.
0: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù.
5: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e disarmante.
0: Leone chiude il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi Te, il primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, con una tappa ad Iznik in occasione del 1700° anniversario del primo concilio di Nicea, dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale. Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte, la pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme. E poi l'Ucraina, la Domenica delle Palme, condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita quattro paesi, invoca pace dai territori colpiti dai conflitti, un'equa distribuzione delle risorse e rispetto dei diritti umani. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: Ora la politica, dopo il vertice di maggioranza, il confronto tra i partiti si concentra su legge elettorale e energia.
6: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro fatto per famiglie e imprese. Obiettivo primario rimangono l'indipendenza energetica del paese e la legge elettorale. Su questo Forza Italia apre alla possibilità di dialogo con l'opposizione e sul conflitto in Medio Oriente e le ripercussioni economiche Antonio Tajani.
7: Garantire il passaggio a Hormuz non solo del petrolio ma soprattutto dei fertilizzanti e dei prodotti agroalimentari.
6: La Lega rilancia sul nucleare e rinnovabili per garantire al paese autonomia energetica, come dicono in altri paesi del mondo. È una riforma irricevibile, così il Partito Democratico rispedisce al mittente la proposta di dialogo sulla legge elettorale con Elly Schlein, che poi assicura una battaglia per ridurre i costi dell'energia. Contrari alla nuova legge elettorale anche i 5 Stelle, che vanno all'attacco del patto di stabilità. Filippo Scerra.
8: Vanno rivisti immediatamente questi vincoli europei, dando vita a un nuovo recovery plan con investimenti pubblici europei.
6: Meloni dica a Rubio ora basta, così Verdi Sinistra contrari alla visita del segretario di Stato americano a Roma. Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca, il caso Garlasco, chiusa la seconda inchiesta sul delitto. Andrea Sempio verso il processo con l'accusa di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Solo suggestioni, invece, secondo la difesa, le ipotesi della procura.
9: Stanno emergendo dettagli importanti a suffragio della tesi della procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come l'unico assassino di Chiara Poggi. Dettagli emersi durante la convocazione di Sempio davanti ai magistrati. Il 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ascoltato per ore una trascrizione di un suo audio catturato dagli investigatori mentre era in macchina il 14 aprile del 2025. Un soliloquio durante il quale ha detto di essere stato respinto da Chiara, di aver visto i video intimi della 26enne con Alberto su una pennetta, un particolare questo che non era conosciuto in quel momento. Sempre nell'intercettazione parlava con voce che virava al femminile, scimmiottando Chiara, che diceva «non ci voglio parlare con te». Secondo la difesa, Sempio stava solo commentando un podcast che stava ascoltando. Per l'accusa, Sempio ha ucciso Chiara colpendola per almeno 12 volte con un martello, una furia omicida che sarebbe scaturita dal rifiuto di Chiara ad un suo approccio sessuale. La Procura Generale di Milano potrebbe ora, ricevuti gli atti, valutare la revisione della condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Elena Paba, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita per avvelenamento da ricina dopo la cena di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Ancora non c'è una pista precisa, ma le indagini si stringono sui sospetti attriti tra le famiglie della donna e del marito e potrebbero avvalersi anche di registrazioni, intercettazioni e dati raccolti sui cellulari acquisiti. Nuovi elementi sono stati forniti, a quanto emerge, da parenti che vivono fuori regione. Gli accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Al momento il parere della Procura Generale di Milano rimane positivo.
10: Nulla cambia, per ora non ci sono elementi che possano modificare il parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano sulla grazia per Nicole Minetti, atto di clemenza concesso nel febbraio scorso per l'adozione di un bambino con una seria patologia, bimbo che ha bisogno di essere sottoposto a controlli ogni 6 mesi a Boston. I primi documenti arrivati dall'Interpol, informative che riguardano l'Uruguay e la Spagna, non hanno evidenziato alcun procedimento penale, né denunce né indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani. Gli accertamenti però non sono ancora conclusi, servono maggiori approfondimenti. Intanto è ancora aperta in Uruguay l'indagine interna dell'Istituto per le Adozioni INAU e continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, il riscatto sociale indicato nella grazia per l'ex consigliera regionale lombarda. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le indagini sulla banda della Uno Bianca che seminò il terrore tra rapine e omicidi tra gli anni 80 e 90. I magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato di coperture da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito con i suoi compagni. Si punta ad avere nuove informazioni da tracce ematiche, impronte, bossoli, ma anche foto e video di allora analizzate con tecniche oggi disponibili, tra cui l'intelligenza artificiale. Il giallo della famiglia sparita di una donna di 49 anni residente a Piacenza e dei suoi 2 figli adolescenti non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'automobile è stata ritrovata in Friuli Venezia Giulia, dove i 3 avevano detto di essere diretti per una vacanza con i loro 4 cani. L'ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario. Prima di partire la donna si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. I rincari del carburante, una delle conseguenze della crisi nel Golfo Persico. Le compagnie aeree non potranno aumentare il prezzo dei biglietti già acquistati in caso di nuovi incrementi. Lo stabiliscono le nuove linee guida della Commissione europea.
11: Al momento non ci sono carenze di jet fuel, ha allertato il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione europea, ma se il blocco di Hormuz persiste, nelle prossime settimane potrebbero esserci limitazioni regionali. Bruxelles dunque chiarisce, il prezzo pagato dal passeggero al momento dell'acquisto del biglietto è definitivo e non può essere modificato retroattivamente, neppure se ci sono aumenti dei costi operativi. Nel caso di cancellazione del volo per mancanza di carburante, si configura la cosiddetta situazione eccezionale. Le compagnie aeree non sono obbligate a risarcire il passeggero, ma resta garantita la riprotezione su altri voli, oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto. Le nuove indicazioni che la Commissione europea pubblica oggi si inseriscono nel quadro del regolamento comunitario sui diritti del passeggero e puntano a fare chiarezza in una fase delicata del trasporto aereo e a rafforzare le garanzie per i viaggiatori europei. Lorenzo Opice, GR1.
1: E da Bruxelles arriva anche uno stop alle applicazioni Nudifier, i sistemi di intelligenza artificiale che riescono a modificare immagini di persone reali per crearne, senza il loro consenso, versioni nude o sessualmente esplicite.
12: Sono software capaci di trasformare foto vere in immagini o video pornografici falsi e molto facili da usare. Un tema non più eludibile, secondo Bruxelles, che ha ora trovato un accordo dentro la semplificazione dell'AI Act, il primo grande regolamento al mondo che classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che rappresentano. La novità è che non sarà punito solo chi diffonde questi contenuti, ma anche chi sviluppa o commercializza questi strumenti senza adeguate protezioni. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
13: Il Parlamento europeo ha deciso di introdurre questo divieto dopo lo scandalo di Grok, che ha iniziato a visto proliferare fino a 3 milioni di immagini di donne anche minori spogliate con l'uso delle AI. È una stretta che si inserisce nell'approccio sempre più cauto da parte delle istituzioni europee agli abusi connessi alle AI.
12: Sul fronte delle scadenze, gli obblighi sui marcatori che segnalano quando un contenuto è generato dall'IA, che vengono anticipati al 2 dicembre 26, mentre le norme sui sistemi ad alto rischio slittano al 27-28 per dare alle imprese più tempo per adeguarsi. Mauro Zanda, GR1.
1: In occasione della cerimonia al Quirinale di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, l'intervento del Capo dello Stato. Il grande mutamento demografico che attraversiamo e che dovremo capovolgere, ha detto Mattarella, induce negli adulti disattenzione verso i giovani. Non si ascoltano a sufficienza domande e propositi, non si valorizzano adeguatamente i loro talenti. Sentiamo un ulteriore passaggio del suo discorso.
14: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
1: La pagina sportiva, partiamo dal tennis con gli internazionali d'Italia.
15: Il turno di Lorenzo Musetti, il 24enne numero 10 del mondo, entra nell'agone del Foro Italico, opposto al francese Mpechi Pericard, numero 58 del ranking. In scena anche Arnaldi contro il numero 8 del mondo, l'australiano De Minaur, e Darderi di fronte ad Hanfman. Fra le ragazze, Grant contro Mbocco, Cocciaretto sfiderà Navarro, e il pubblico di Roma incoraggerà ancora la sorpresa Noemi Basiletti, ventenne, vincitrice del match contro Tomljanovic. La ragazza toscana, allieva di Nadal, trova sul suo cammino Svitolina. Ieri passaggio di turno per Jasmine Paolini, Bellucci e per Pellegrino, che ha avuto la meglio nel derby italiano con Nardi, eliminati Cina, Berrettini, Maestrelli, Cadenasso e Sonego. Giro d'Italia al via, si parte alle 13.50 in Bulgaria, 147 km per la prima tappa Nesebar Burgas. Calcio, saranno Aston Villa e Friburgo le finaliste in Europa League. Crystal Palace e Rayo Vallecano le finaliste in Conference League. Giorgio Germano, GR1.
1: E per quanto riguarda il ciclismo, da oggi pomeriggio sulla nostra rete appuntamento con Sulle strade del Giro. Ora la linea ai GR regionali.
16: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Ambiente della Camera, con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sui progetti di legge recanti la delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Buon ascolto.
19: L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo e abbinati V535 Santillo e 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Ringrazio Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e delegato politico all'urbanistica, rigenerazione urbana e periferie, e Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e presidente della Commissione Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Periferie, per la partecipazione ai nostri lavori, e cedo loro la parola pregandoli di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Poiché so che volete intervenire entrambi, dovreste rimanere entro i tre minuti e mezzo ognuno, in maniera tale da dare l'eventuale possibilità di farvi delle domande. Grazie. Cedo la parola alla sindaca Tarasconi.
20: Grazie, rinnovo i ringraziamenti alla Commissione. Sarò brevissima rispetto a quanto già, il mio breve intervento sarà incentrato sul principio di delega relativo alle categorie edilizie. L'ANCI valuta positivamente il principio di delega che prevede il riordino delle categorie edilizie e ritiene opportuna l'introduzione della demolizione e ricostruzione come categoria autonoma, sostituzione edilizia, distinta sia dalla nuova costruzione sia dalla ristrutturazione edilizia. Riteniamo molto opportuno anche ricondurre la ristrutturazione edilizia tra gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente. Nella categoria della manutenzione straordinaria andrebbe altresì superato il pressoché assoluto divieto di modifica puntuale dei prospetti. In sintesi, su questo criterio molto importante di delega, riteniamo che l'aggiornamento di alcune definizioni degli interventi edilizi sia la principale innovazione che il nuovo testo unico per l'edilizia debba affrontare. In particolare e in modo imprescindibile occorre definire in modo univoco il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. La definizione di ristrutturazione edilizia quando ricomprende la demolizione e ricostruzione, pertanto si valuta positivamente l'introduzione della categoria sostituzione edilizia, come già detto, il confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, laddove la ristrutturazione può prevedere incrementi di volume. Infine, nell'ottica del dovuto riordino della disciplina della ristrutturazione edilizia, dell'incentivazione della rigenerazione e sostituzione edilizia, visto anche lo stato di obsolescenza tecnologica, impiantistica e strutturale di gran parte del costruito attuale, occorre affrontare e risolvere le possibili e non omogenee interpretazioni sull'applicazione del DM 1444-68, soprattutto in tema di distanze e di altezze. L'ANCI ritiene molto importante lavorare con chiarezza tassonomica e non meramente terminologica alla ridefinizione della natura e tipologia dei titoli edilizi abilitativi. L'obiettivo che auspichiamo sia condiviso è declinarne le caratteristiche sostanziali e procedimentali in modo tale da consentire ai comuni e città metropolitane un'applicazione univoca, tempestiva e giuridicamente certa della disciplina. Ad avviso dell'ANCI, infatti, le attuali denominazioni e regimi, dal permesso di costruire alle SCIA, CILA ed edilizia libera, necessitano di una ricomposizione sistematica che ne chiarisca i confini, le condizioni di applicabilità e le conseguenze giuridiche, così da rendere effettivamente più efficace ed efficiente l'azione amministrativa. Spero di essere stata sufficientemente breve.
2: Assolutamente sì, grazie a lei. Do la parola al sindaco Aliberti. Prego, sindaco. Sindaco è mutato. Deve attivare il microfono. Ci sta? Ancora no? Ecco, prego sindaco.
21: Dicevo, io mi mantengo un po' più sul generale rispetto a quanto detto dal sindaco di Pier-

0: Quando si parla di un testo unico sull'edilizia, la nostra preoccupazione è distinguere l'edilizia dall'urbanistica. Mi spiego meglio. Quando parliamo di urbanistica, parliamo quindi di pianificazione del territorio, quindi parliamo naturalmente di piani urbanistici comunali, noi parliamo anche della possibilità che deve essere lasciata naturalmente ai territori, agli amministratori locali che non sono dei delinquenti. Scherzi a parte, che hanno la responsabilità della pianificazione, tenendo conto naturalmente della conformità dei loro territori, che devono tener conto naturalmente anche di quella che è la loro visione, della prospettiva che naturalmente si vuole dare, insomma, alla propria comunità in termini di pianificazione territoriale. Una cosa è realizzare, insomma, una pianificazione territoriale, quindi parlo di urbanistica. In un territorio che magari è in un'area metropolitana, altra cosa è fare la pianificazione urbanistica in un territorio che magari si trova vicino al mare, altra cosa è fare la pianificazione urbanistica in un territorio densamente abitato, vicino, insomma, alla mia città, c'è probabilmente la città che ha un tasso di densità abitativa tra le più alte d'Italia, si chiama Portici. Fare il piano urbanistico comunale o la pianificazione in un comune come Portici è cosa ben diversa che farla, insomma, magari a Piacenza, dove naturalmente amministra il presidente della mia commissione. Altra cosa è farla, insomma, su una montagna, altra cosa è farla vicino al mare in una parte, insomma, che è in espansione. Quindi questo distinguo noi riteniamo che sia fondamentale, nella misura in cui l'aspetto che riguarda l'urbanizzazione rimanga in capo ai sindaci o naturalmente nei poteri e nelle responsabilità di chi governa i territori. Sulla questione invece del DPR 380, insomma, del 2001, siamo d'accordo, insomma, naturalmente su una rivisitazione, anche tenendo conto delle cose che diceva il Presidente della Commissione, che naturalmente abbiamo una diversità, insomma, di vedute o di interpretazioni rispetto a una serie di titoli, insomma, urbanistici. E questa, insomma, non vogliamo che accada. Insomma, sotto questo aspetto siamo anche responsabili, o mettiamo in campo il senso della responsabilità. Si chiarisca bene che cosa significa naturalmente, insomma, o che cosa è possibile fare con una CILA o che cosa è possibile fare con un permesso a costruire, perché, insomma, sento delle cose abnormi, dico una cosa, insomma, abnorme, magari che sarà anche accaduta, con una CILA da qualche parte, magari, insomma, si dà la possibilità di poter costruire ex novo, insomma, mentre invece, che ne so da me, insomma, no, la CILA viene utilizzata per fare degli interventi di natura urbanistica, insomma, ben definiti. Quindi definire meglio, insomma, i vari titoli concessori e i margini entro i quali i dirigenti si possono muovere, noi naturalmente, insomma, lo auspichiamo. Poi c'è un'altra questione che
1: Sì.
0: riguarda
1: Sindaco,
0: la
1: dovrebbe parlare
0: demolizione.
1: più forte, poi già sta parlando da 4 minuti e 20 e noi siamo già fuori tempo.
0: Dicevo e chiudo. Poi c'è un'altra questione che riguarda naturalmente la tempistica, insomma, di questi titoli che vanno rilasciati. E noi siamo in difficoltà, non so se da altre parti succede lo stesso, perché ci siamo confrontati e abbiamo bisogno di un rafforzamento, insomma, naturalmente degli uffici urbanistici. Io lancio, diciamo, insomma, dico più fondi da parte dello Stato, non lo so se è possibile o meno. Una volta c'erano, insomma, e ci sono obiettivo, ma i progetti obiettivo noi abbiamo già avuto a che fare con i progetti obiettivo, ci hanno messo, insomma, naturalmente nella condizione di subire aggressione giusta da
1: Sindaco,
0: parte, insomma,
1: dobbiamo andare a conclusione anche perché realmente abbiamo difficoltà a
0: quindi,
1: sentirle. Ho il collega Mignani che deve
0: allora,
1: fare una
0: quindi
1: domanda.
0: nella sintesi

0: vogliamo che insomma l'urbanistica venga insomma distinta
1: Perfetto.
0: insomma, naturalmente dall'edilizia, che insomma, ai sindaci venga data insomma la possibilità di poter pianificare
1: Perfetto,
0: insomma i
1: sindaco, è
0: territori.
1: chiarissimo. Chiarissimo.
0: Benissimo.
1: Chiarissimo. Allora do la parola al collega Simiani che vuole fare una domanda. Prego, collega.
2: Grazie Presidente. No, la domanda d'ancia è questa. Allora, il testo unico dell'edilizia dopo 25 anni è un provvedimento che tutti aspettano. Ora, il punto qual è? C'erano due strade, no? Riuscire a fare un provvedimento che si occupasse solo del testo unico dell'edilizia e poi andare magari a ruota con un provvedimento sull'urbanistica, uno sulla rigenerazione urbana, uno sul consumo di suolo. Questo strumento invece che propone il governo Meloni mette insieme testo unico e urbanistica. Secondo voi questo aspetto da sindaci è utile o pensate che forse ci sarebbe stato insomma, un susseguirsi di provvedimenti che avrebbero concorso? Diciamo, ha attuato meglio i problemi delle città, soprattutto i tempi di vita, i tempi di lavoro, visto che oggi le città sono mutate e i non luoghi sono molto di più dei luoghi vissuti. Grazie.
1: Do la parola alla collega Mazzetti, anche lei per un intervento.
3: Sì, grazie Presidente, anche se purtroppo non siamo riusciti molto bene a capire l'ultimo intervento, però ho sentito quello del collega e in qualità di proponente di una delle leggi delega allegate a questo testo, che poi abbiamo riunito in un unico testo, e anche di attuale relatrice di questo testo, voglio chiarire un tema fondamentale, perché altrimenti si va verso una direzione che non è assolutamente lo spirito e l'idea di questa legge delega, che è stata affrontata in tutti i campi, soprattutto condivisa in tante iniziative, sia private come parlamentare, come responsabile di dipartimento, come presidente di intergruppo, con tantissime categorie economiche, professionali e anche con i singoli, diciamo, addetti a lavori. Dopo tante iniziative fatte, ci sono tante proposte in questo Parlamento, anche delle varie iniziative fatte, come ha raccomandato il collega, su rigenerazione urbana, occupazione suolo, urbanistica, però ad oggi non è andata a buon fine niente, ma credo che oggi dobbiamo pensare in modo lungimirante non a qualcosa di spot, ma un qualcosa che vada a risolvere soprattutto quella indisciplina delle norme in questo settore, e dopo il caso Milano credo che fosse stato indubbiamente necessario. Ce lo chiedeva proprio gli addetti ai lavori e chi rappresenta questo settore. Vi spiego meglio. Questo testo sulle costruzioni, che è una legge delega basata sui principi, dove abbiamo disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia. Ecco, se oggi non andiamo ad andare incontro, diciamo, alle tematiche, alle problematiche che professionisti, imprenditori, ma anche gli stessi amministratori e funzionari del comune sono in corso ora, soprattutto senza un'omogeneità territoriale, io credo e sono convinta, perché ho firmato come prima firmataria questa proposta di legge delega, che sia importante questo, ma è chiaro che sono disposizioni in materia
1: Lei,
3: urbanistica
1: andiamo.
3: strettamente afferente alla disciplina edilizia, per cui magari se leggete bene il testo potete anche comprendere questa mia posizione.
1: Grazie. Chiederei se rapidamente vuole dare una risposta alla sindaca Tarasconi, perché il sindaco Aliberti lo sentiamo male. Però rapida, sindaca, perché siamo già ben oltre il tempo previsto.
4: Velocissima.
1: Prego.
4: Edilizia e urbanistica sono, anche da un punto di vista legislativo, due materie molto diverse, quindi è vero, ci serve andare nella direzione del DL edilizia, però attenzione anche perché da un punto di vista urbanistico ogni regione ha le sue norme e sono molto disomogenee da regione a regione. Quindi bisogna tenere chiaro che le due cose devono essere distinte, soprattutto perché i territori sono molto differenziati, molto diversi tra di loro, e quindi la commistione tra edilizia e urbanistica diventa pericolosa.
1: Bene, grazie. Ringrazio Pasquale Alberti, sindaco di Scafati, e Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiaro così conclusa l'audizione informale. l'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo 535 Santillo e 2332 Mazzetti recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati ove non vi siano obiezioni da parte loro. Ringrazio Stefano Betti, Natascia Ferrante, Francesca Zaccagnini dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per la partecipazione ai nostri lavori e cedo loro la parola al vicepresidente Betti, pregandolo di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso dalla Commissione o in corso di trasmissione. Prego, vicepresidente.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, è evidente che noi come associazione riteniamo appunto non rinviabile una riscrittura del testo unico dell'edilizia, perché dal 2001 ad oggi sono successe troppe modifiche, oltre 100 se si vogliono contare, quindi quello che era l'organicità originale del testo sicuramente è stata smarrita. E non dobbiamo anche dimenticare che gli obiettivi di oggi, gli obiettivi del 2026 da qui ad andare in avanti, perché parliamo di un testo che poi avrà grande validità nel tempo, devono tener conto delle esigenze di oggi, in particolare pensiamo a tutti i temi che riguardano per esempio l'efficientamento energetico, la decarbonizzazione, tutti gli obiettivi, il 2030 dell'agenda dell'ONU e così via, il saldo zero del consumo 2050 devono essere integrati. Non ultimo, visto che è anche di attualità in questi giorni, anche lo stesso tema della casa che è riemerso in tutta la sua urgenza e pressante per tutti quanti noi cittadini, deve essere gestito con strumenti adeguati alla realtà esigente di oggi. Per cui è chiaro che abbiamo bisogno di un'innovazione e allo stesso tempo di una sistemizzazione nuova che ci garantisca dei quadri normativi stabili e coerenti con il nuovo scenario che abbiamo davanti. Quindi sostanzialmente gli obiettivi generali che dobbiamo perseguire con questo testo sono evidentemente la chiarezza, speriamo, del rapporto Stato-Regioni. Il fatto che solo in materia edilizia dal 2021 al 2026 vi siano state 26 bocciature da parte della Corte Costituzionale di proposte regionali ci dice che anche in questa materia, come in altre, il rapporto Stato-Regioni va chiarito nuovamente per evitare appunto che sia dalla parte degli amministratori pubblici locali sia dalla parte degli operatori vi sia questa incertezza che poi può deflagrare in molte situazioni, nella migliore casi, di stallo. Un altro elemento fondamentale, è inutile negarsi perché viene posto dal tema di questa proposta, è il rapporto tra l'urbanistica e l'edilizia. Ora, è chiaro che l'urbanistica è una cosa e l'edilizia è un'altra, ma è altrettanto chiaro che se vogliamo dare efficacia a questo provvedimento, stante l'attuale panorama degli strumenti normativi vigenti, abbiamo assolutamente bisogno di lavorare anche su quel confine tra edilizia e urbanistica, sostanzialmente su quelle situazioni di bordo che in un modo o in un altro sono inevitabilmente intrecciate. Qui non nascondo che dal nostro punto di vista è assolutamente obbligatorio un intervento estremamente consistente all'interno per esempio del DM 1444 del 68, che oggi come oggi è decisamente inadeguato rispetto alle esigenze delle trasformazioni della città. Inoltre sottolineo anche, perché lo abbiamo visto nel testo, che viene posta attenzione al rapporto con la giurisprudenza. Ora, la giurisprudenza attuale è abbastanza controversa su alcune materie che coinvolgono la versione attuale del testo unico, quindi il DPR 380. In realtà, più che essere presa come esempio, deve essere preso come monito perché non debba più essere attuato all'interno del decreto, cioè c'è bisogno di una nuova chiarezza, di una riscrittura nuova affinché appunto non entri in gioco una giurisprudenza che inevitabilmente si rifà sempre al passato, in realtà con questa incertezza che genera e dall'altra parte non consente lo sviluppo. Gli elementi fondamentali tutto sommato devono essere quella della ridefinizione, quindi delle categorie edilizie, perché dovevamo tenere presente inevitabilmente che sono emersi anche in questi ultimi periodi una serie di cose che vanno assolutamente chiarite, in particolare il tema della sostituzione edilizia, perché sulla bocca di tutti quelle cose che sono successe. Evidentemente è un tema che dobbiamo ritenere, come è scritto in realtà dal 76-2000 in poi, che questo sia un elemento che è afferente alla trasformazione della città esistente. Non è nuova costruzione. Poi si ragionerà nel dettaglio, nelle vicende, ma la partenza politica È chiaro che è lo strumento fondamentale per la trasformazione della città, la demolizione, ricostruzione o sostituzione edilizia che vogliamo chiamare. È elemento fondante su cui occorre evidentemente avere necessariamente coraggio. Dall'altro lato abbiamo anche la necessità di una razionalizzazione dei titoli edilizi. Guardate, c'è anche un tema evidentemente di chiarire quali sono gli ambiti di applicazione di ogni singolo provvedimento, in particolare qui sempre sul tema di confine urbanistica edilizia, chiarire che lo strumento del PDC, del permesso di costruire convenzionato, elemento fondante di questa categoria di confine, ma che consente di dare una risposta temporalmente in termini più adeguati, pur nella consistenza di una convenzione che delega ad esse il rapporto pubblico-privato, è elemento che deve essere maggiormente portato in avanti, che oggi in tutti gli strumenti vigenti è un po', diciamolo così, in ombra. Elemento essenziale sono anche i cambi di destinazione d'uso. Ci si è messo mano anche abbastanza recentemente col, chiamiamolo gergalmente, salva casa. Dobbiamo aumentare questa flessibilità fino ad arrivare verso l'invarianza della stessa in termini orizzontali ed affrontare anche in maniera chiara i temi delle trasformazioni d'uso verticali, dando chiarezza, come sempre, agli operatori pubblici comunali di capire quali sono gli ambiti potenziali di intervento. Aggiungo anche, perché ho visto che non vi è scritto niente, ma è elemento poi fondante, che nel momento in cui andiamo a ridefinire le categorie edilizie c'è anche un tema di allineamento fiscale necessario, perché è indubbio che abbiamo bisogno poi di avere immediatamente quella chiarezza che ci chiarisca, per esempio, qual è il regime IVA da applicare per un determinato strumento invece che per un altro. Poi è chiaro che ci sono anche elementi tecnici molto importanti sul sistema della sicurezza delle costruzioni e anche sugli aspetti ambientali, per esempio il sistema bonifica e quant'altro, che dobbiamo andare a comprendere. Però questi ci paiono gli elementi essenziali su cui dobbiamo andare a spingere.
6: Grazie vicepresidente anche per la celerità e per la profondità degli interventi diretti, perfetto così. Chiedo se vi sono colleghi che intendono intervenire. Collega Simiani, prego.
2: Grazie presidente. Il vicepresidente è sempre, insomma, in questo caso è sempre accalorato e giustamente ha ragione, perché su questo tema è arrivato l'ora di dare corpo al nuovo testo unico. Ma io volevo fare due domande, perché la prima che abbiamo fatto, prima anche ai sindaci, la voglio fare a voi, perché è uno dei temi che sostanzialmente è di dibattito anche nell'ambito politico e soprattutto anche qui in commissione, cioè il fatto che la nostra idea, almeno come Partito Democratico, era quella di costruire in maniera diversa il testo unico dell'edilizia, la legge nuova legge urbanistica, una legge sulla rigenerazione urbana e il consumo di suolo, come secondo noi doveva essere, visto anche le difficoltà che ci sono nel poter gestire una cosa così complessa, dando anche una linearità e una concertazione, aprendo una concertazione vera anche con gli enti locali. Questo provvedimento mette insieme urbanistica ed diciamo testo unico e urbanistica. Noi riteniamo che sia un errore, voglio sapere la sua idea su questo. E la seconda cosa, in una città che si trasforma, in una città che ha bisogno di ridefinire i non luoghi che più volte, insomma, noi vediamo nelle periferie, ma anche a questo punto anche nel centro delle città, ecco, questi cambi di destinazione d'uso, lei come le vede? Cioè, il testo dice alcune cose, io vorrei sapere la posizione dell'ANCE, mi interessa molto.
6: Do la parola al nostro ospite per la replica.
5: Benissimo. Allora, per quanto riguarda, come dicevo, il rapporto urbanistico edilizio, è chiaro che in un mondo ideale lei ha elencato quattro pilastri che, se fossero tutti perfetti, saremmo tutti perfetti. Non è così e lo sappiamo, non dobbiamo raccontarci qui di una legge urbanistica del 42, la rigenerazione urbana è ferma al Senato, sul consumo di suolo potremmo dire altre discussioni. Quindi, per rendere operativo il testo unico, la riscrittura di questo testo unico, le materie di confine, non si vuole andare a intaccare qui, c'è in qualche testo, su questo probabilmente non è coerente, se parliamo di perequazione, se parliamo di queste cose, queste non hanno a che vedere col testo unico, ma quando parliamo di altezze, distanze, confini e quant'altro, o ci mettiamo mano o altrimenti non prendiamoci in giro dicendo che poi questo testo unico sarà applicabile. Le evidenze le abbiamo attualmente, questo come punto. Quindi, e ove è materia di confine bisogna per forza metterci le mani, ove non è materia di confine non è competenza di un testo unico edilizio. il tema è lì. Per quanto riguarda le trasformazioni delle città e il rischio dei non luoghi, allora è evidente che anche qui, poi attenzione, ci sono dei soggetti che sono stati auditi prima, che sono i comuni che devono gestire questo tipo di situazioni, però la vera verità è che se noi non inneschiamo un meccanismo procedurale normativo in cui siano consentiti i cambi d'uso orizzontale o i cambi d'uso verticale all'interno di un meccanismo chiaro, trasparente e veloce nella decisione, non ci sarà mai questa possibilità di andare incontro alle trasformazioni della città. Poi è ovvio che la politica locale potrà valutare eventualmente che ci saranno dei luoghi dove certe trasformazioni non saranno opportune per un motivo o per un altro, per esempio la creazione di non luoghi. Oggi non ci sono gli strumenti però per creare il cambio di destinazione d'uso dove invece è necessario, ce lo dobbiamo vedere nell'altro modo. Abbiamo bisogno di strumenti affinché la politica locale, in concordanza con gli operatori eventualmente proponenti, possa ragionare in maniera chiara di cambio di estensione d'uso orizzontale barra verticale. Poi dopo a quel punto lì sarà un discorso evidentemente anche che i sindaci e gli assessori insomma valuteranno nella loro autonomia, ma oggi non hanno lo strumento normativo chiaro, trasparente, che gli dia garanzia che la loro azione sia protetta dalla norma nazionale per poter fare questo tipo di azione.
6: Perfetto, ringrazio i rappresentanti. Ah, prego collega Mazzetti. Grazie, mi raccomando, Presidente. Un po' di sintesi, sì. Andiamo lunghissimi.
3: Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente Betti, rappresentanza di ANCE. Non sto qui a prolungarmi, però intanto volevo ringraziarlo perché lui ha capito insieme a ANCE veramente tutto lo spirito di questa legge e questo mi fa molto piacere perché ha chiarito alcuni punti chiave della legge delega che andiamo ad analizzare, perché ha letto bene e studiato tutto quello che è scritto qui dentro. Però una cosa gli volevo chiedere: lei alla fine del suo intervento ha parlato di un tema che non c'è in questa legge delega, che però è di grande interesse e vorrei approfondire, tutto quello che riguarda le categorie degli atti abilitativi legati alla fiscalità che diceva.
6: Prego, ovviamente Vicepresidente, poi si può fare anche l'autore di una nota da trasmettere se ci sono maggiori dettagli.
5: Certamente la nota arriverà ovviamente da parte delle strutture. Beh, guarda, la fiscalità è molto semplice. È evidente che nel momento in cui, come noi auspichiamo, andremo a creare delle nuove categorie edilizie, la sostituzione edilizia, barra a definire in maniera innovativa, nel senso aderente alla realtà di oggi, le categorie edilizie esistenti, penso alla CILA, penso alla SCIA, penso alla manutenzione ordinaria, alla straordinaria e quant'altro, queste andranno collocate dal punto di vista fiscale con un allineamento preciso, per esempio con i campi IVA, perché oggi abbiamo delle forti incertezze da questo punto di vista e soprattutto poi se ne creiamo delle nuove di categoria o differenti da prima, c'è bisogno di questa nuova analogia tra il fisco da questo punto di vista. Inoltre, anche se pensiamo a tutto il tema degli eventuali dei bonus fiscali di varissima natura che ci possano essere, questi vanno ricollocati evidentemente all'interno delle nuove categorie. Quindi la legge delega deve poi consentire appunto che nella scrittura del testo vero e proprio si possano creare nel rapporto con chi di competenza, ma si debbano creare queste analogie, perché altrimenti rischiamo di avere poi un'operazione urbanisticamente fattibile, ma che poi dal punto di vista fiscale andiamo a cozzare contro questo tipo di provvedimento.
6: Grazie ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per il contributo reso ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione informale. Non reca l'audizione informale di Barbara Boschetti, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge 2826 Governo e abbinati 535 Santillo e 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Ringrazio la professoressa Barbara Boschetti per la partecipazione ai nostri lavori e le cedo la parola, pregandola di voler sintetizzare e non dare lettura del documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Prego, professoressa.
4: La ringrazio Presidente. Il mio intervento riguarda un punto particolare, in particolare un emendamento proposto al disegno di legge delega in materia di patrimonio edilizio cosiddetto preesistente. Mi spiego meglio. In tema di patrimonio edilizio la cui preesistenza sia legittima e certa. In particolare questo intervento di modifica riguarda gli interventi ricostruttivi che hanno appunto ad oggetto il patrimonio edilizio preesistente, per come prima definito, tentando di delinearne una sorta di disciplina il più possibile organica. Vi sono alcune problematiche, alcune grosse criticità che riguardano infatti questo, questa tipologia di patrimonio edilizio, in particolare la qualificazione e quindi la descrizione di che cosa si intende per patrimonio edilizio preesistente e anche di quelli che sono quindi i regimi e la normativa applicabile a questo tipo di patrimonio sono assolutamente lacunosi e incerti, e questo porta evidentemente a una incertezza nella dinamica operativa davanti alle amministrazioni, interessando ovviamente anche tutti gli enti di tutela di interessi primari, e soprattutto poi di grande incertezza anche dinanzi alle magistrature, tanto amministrativa quanto, quanto penale, nel caso appunto sorgano degli abusi. Quindi ci troviamo proprio, diciamo, nel pieno ambito di quelle che sono le criticità che gli studi che accompagnano il disegno di legge delega mettono in evidenza e che appunto tentano di risolvere. Quindi l'esigenza è quella di dare una qualificazione, una definizione certa di patrimonio edilizio preesistente, una definizione certa di che cosa sono gli interventi ricostruttivi e anche tentare di delineare un regime autorizzativo che sia in qualche modo in linea con la natura di questi interventi, con la loro rilevanza e il loro impatto, differenziandoli sicuramente da quelli che sono gli interventi di nuova costruzione. Infine si tenterà, questa è l'ultima finalità dell'emendamento, anche quella di proteggere i diritti edificatori consolidati, perché evidentemente quando parliamo di patrimonio edilizio preesistente parliamo di diritti edificatori consolidati, di proteggere questi diritti sia nel caso di vincoli tanto culturali quanto paesaggistici o naturalistici sopravvenuti o interventi di pianificazione sopravvenuti. L'emendamento al fine appunto di risolvere queste criticità rispetta in pieno quello che è lo spirito, cioè gli obiettivi, i criteri direttivi del disegno di legge delega, e interviene in modo chirurgico rispettandone appieno la struttura. Quindi l'emendamento si muove nel solco dell'articolo 4, in particolare della lettera C numero 2, laddove appunto viene inserita quella che è la definizione di patrimonio edilizio preesistente, di interventi ricostruttivi su patrimonio esistente, quindi dell'articolo 4, comma primo, sempre lettera D, che invece riguarda il tema dei titoli dei regimi amministrativi o dei titoli abilitativi, il loro rapporto con appunto la tipologia degli interventi edilizi e il regime procedimentale, andando quindi a toccare quello che è l'articolo 4, comma primo, lettera D, tanto nel cappello quanto nei numeri 3 e 5, e infine interviene sull'articolo 4, comma 1, lettera N, chiarendo che gli interventi su patrimonio edilizio preesistente possono essere in qualche modo equiparati o vengono diciamo a costituire degli interventi che assicurano il prioritario riuso del patrimonio edilizio e così pure possono essere considerati anche o avere finalità di rigenerazione edilizia. Quindi a questo scopo questo ultimo intervento è finalizzato ad estendere quelli che saranno le semplificazioni, i regimi che per consentire il prioritario riuso
7: riuso del patrimonio edilizio esistente e in tema di rigenerazione urbana anche agli interventi appunto su patrimonio edilizio esistente. L'intento quindi è quello di, intervenendo su questi singoli punti, di fornire quello che oggi manca, e cioè una disciplina chiara, di garantire e di rendere evidente la differenza tra un intervento su patrimonio edilizio preesistente, la cui preesistenza appunto deve essere, lo chiarisco, legittima e certa, in linea con le richieste fatte dalla giurisprudenza amministrativa da ultimo anche quest'anno, e di fornire quindi la sua differenziazione rispetto a interventi di nuova costruzione, al fine di proteggere i diritti edificatori consolidati tanto dinanzi ai vincoli sopravvenuti, che è uno dei grandi temi che sono stati portati all'attenzione della giurisprudenza amministrativa, quanto degli interventi di pianificazione sia urbanistica sia ovviamente di pianificazione di settore, che finiscono talvolta per annullare di fatto, per negare l'esistenza di questi diritti edificatori. Si sono inserite alcune previsioni che bilanciano quelli che sono le esigenze, diciamo così, tutela degli interessi primari con la tutela dei diritti edificatori consolidati, e anche consentono in qualche modo di bilanciare le esigenze del governo del territorio e della pianificazione urbanistica con sempre la tutela dei diritti edificatori su patrimonio preesistente, dinanzi appunto a scelte che vadano a comprometterne e negarne del tutto l'esistenza. Quindi,
6: professoressa, andiamo a conclusione, per piacere.
7: Sì, quindi mi sembra in sostanza che questo emendamento rispetti appieno e anzi consenta di sviluppare ulteriormente quelle che sono gli obiettivi, le finalità e se vogliamo le criticità da cui parte il disegno di legge delega, senza esporsi a criticità né ovviamente di carattere costituzionale né di carattere normativo.
6: Grazie. Ringrazio la professoressa Boschetti per il contributo reso ai nostri lavori e dichiaro così conclusa l'audizione informale.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Pace, disarmata e disarmante. Un anno fa l'elezione di Papa Leone, oggi il pontefice a Pompei e Napoli, dialogo e pace, l'incontro di Prevost con Rubio. Libera navigazione a Hormuz, crisi in Libano, Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano a Palazzo Chigi, ieri bilaterali con Tusk, Mojor e De Beida su energia e migranti, sui temi economici, botte risposta, maggioranza, opposizioni. Dazi, telefonata Trump von der Leyen, Bruxelles rispetti l'intesa entro il 4 luglio, stretto di Hormuz ad alta tensione, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, il capo della Casa Bianca, solo buffetti, il cessate il fuoco tiene. Ha ucciso Chiara con odio e crudeltà. Andrea Sempio è colpevole. A Pavia chiuse le nuove indagini sul delitto di Garlasco. La difesa al lavoro sulle intercettazioni sono solo suggestioni. Possibile la revisione del processo per Stasi. Caso Minetti, sulla Grazia, prima documentazione fornita da Uruguay e Spagna, confermato il parere della Procura Generale. Ancora aperto il capitolo sulla verifica dell'adozione. L'Italia vince la sfida, Eurostat, la dispersione scolastica crolla all'8,2%, quasi un punto in meno rispetto alla media europea. Al GR1 il ministro Valditara, risultato storico, ora focus sugli stranieri. Di Martino senza Colapesce, dopo 7 anni il nuovo album, l'improbabile piena del Loreto, l'artista palermitano insostituibile, il cantatore con la chitarra nonostante l'intelligenza artificiale. Tennis, al Foro Italico Djokovic in corona, Sinner vincerà tutti i Masters 1000. Domani l'esordio del numero 1, stasera tocca Musetti. Ciclismo, al via dalla Bulgaria, il Giro d'Italia.
2: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
1: Con la tradizionale formula in latino, esattamente un anno fa iniziava il pontificato di Leone XIV, che raccoglieva l'eredità di Francesco, il primo pontefice statunitense, ma con il cuore in Perù, dove è stato missionario, impegnato quotidianamente per la pace attraverso appelli e lavorio diplomatico continuo. Pace, nominata oltre 100 volte in quest'anno. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Allora, ripercorriamo questo primo anno di Papa Leone partendo proprio dal discorso pronunciato dalla Loggia delle Benedizioni a San Pietro subito dopo l'elezione.
3: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e disarmante.
4: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù. Un anno tra speranza, unità e pace in un mondo segnato da guerre e divisioni. Leone chiude il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco. Evento clou il Giubileo dei Giovani. Oltre 1 milione alla veglia di preghiera e alla messa a Tor Vergata. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi Te, ti ho amato. Il primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, con una tappa ad Iznik in occasione del 1700 anniversario del primo concilio di Nicea, dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale, condanna l'ostentazione della forza e la prevaricazione, danneggiano il mondo e compromettono la pace. Sguardo mite, toni pacati, Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte, la pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme. E poi l'Ucraina, ci sono i conflitti dimenticati. La Domenica delle Palme condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita 4 paesi, invoca pace dai territori colpiti dai conflitti, un'equa distribuzione delle risorse e rispetto dei diritti umani. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Leone ha scelto di vivere nel Palazzo Apostolico. Il lunedì si trasferisce a Castel Gandolfo, nuota in piscina, pratica equitazione e gioca a tennis. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: Un anniversario che Leone XIV ha deciso di trascorrere a Pompei in coincidenza con il 150° anniversario della posa della prima pietra della Basilica dedicata alla Vergine del Rosario. E poi a Napoli, migliaia le persone già assepate nel comune vesuviano e migliaia previste per le strade del capoluogo campano. Una visita dal valore prettamente pastorale che arriva a poche ore da un importante appuntamento diplomatico, quello con il segretario di Stato americano Rubio. La crisi in Medio Oriente, le conseguenze del settore settore energetico mondiale, tema principale del colloquio. 45 minuti di chiarimenti dopo le tensioni derivanti dagli attacchi di Trump. Washington parla di un colloquio amichevole e costruttivo. Dalla Santa Sede ribadito l'impegno per la pace e le buone relazioni con gli Stati Uniti. E oggi Rubio incontrerà a Palazzo Chigi Giorgia Meloni.
0: Tra poche ore il segretario di Stato americano Marco Rubio varcherà la soglia di Palazzo Chigi per un confronto delicato con la Presidente del Consiglio e con la sobrietà dei toni diplomatici fra paesi alleati, in una visita definita dal cerimoniale di cortesia, si ribadirà la comune volontà di voler portare avanti un dialogo franco su posizioni concrete, come l'impegno per una de-escalation in Medio Oriente e il globale interesse di ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta ad inviare delle navi per contribuire allo sminamento, ma solo dopo il necessario via libera dal Parlamento e, come ha ribadito la Premier in più occasioni, in un contesto internazionale e di pace consolidata. Sarà inevitabile un confronto anche sulla crisi in Libano, dove un razzo nelle scorse ore ha colpito il contingente italiano nelle basi UNIFIL. I dossier internazionali, la sicurezza energetica e la gestione dell'immigrazione sono stati anche al centro degli incontri fra Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk, il nuovo capo del governo ungherese Peter Modiur e il leader libico Abdul Debeba. Tutti ricevuti a Palazzo Chigi, dove lunedì sulla legge elettorale si potrebbe tenere un secondo vertice di maggioranza. Carla Macrellino, GR1.
1: Ora in Medio Oriente, dove è sempre più fragile la tenuta del cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti attendono la risposta dell'Iran al memorandum per porre fine al conflitto. Sul fronte americano tornano in primo piano i dazi imposti da Trump. Nuova bocciatura della Corte per il commercio statunitense dei dazi al 10% imposti nel febbraio dal capo della Casa Bianca, che proprio sulle tariffe doganali lancia un nuovo monito al vecchio continente. La corrispondente da New York.
5: Il nuovo ultimatum all'Unione Europea Donald Trump lo annuncia sul suo social Truth dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti, per rispettare l'accordo commerciale siglato in Scozia. Se non lo farà, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più alti, minaccia Trump, che definisce ottima la conversazione con von der Leyen. Ora aspetto che mantengano la promessa di azzerare le loro tariffe, sottolinea il presidente, mentre la Corte per il commercio degli Stati Uniti dichiara illegali i dazi globali al 10% che Trump ha imposto a febbraio. Sul fronte della guerra in Iran, mentre sale la tensione nello stretto di Hormuz, il comando centrale degli Stati Uniti fa sapere che le forze americane hanno intercettato attacchi iraniani non provocati e hanno risposto con attacchi di autodifesa, mentre nello stretto transitavano cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. A una giornalista della ABC, Trump dice: "Non abbiamo subito alcun danno, la nostra risposta è stata solo un buffetto, il cessate il fuoco resta in vigore, ma se non firmeranno l'accordo, minaccia su Truth, colpiremo con molta più forza". Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E sui dazi, dopo la telefonata con Trump è arrivata anche la nota della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Ora si attende la risposta dei mercati europei, tra poco, tra meno di un'ora, l'apertura delle contrattazioni, borse asiatiche negative. In studio Paola Nania.
6: Buongiorno, ci sono i dazi e c'è il petrolio, motivi di tensione per le borse e per l'economia globale non mancano. Alla crisi energetica che stiamo raccontando sono aggiunte le minacce di una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, con tariffe minacciate da Donald Trump al 25%. Ieri c'è stata la telefonata tra von der Leyen e Trump. Secondo von der Leyen ci sono buoni progressi per chiudere entro i primi di luglio l'accordo. Poi dicevamo c'è il petrolio, il Brent, il petrolio europeo adesso è a $101 al barile, con i sospetti però di speculazione da parte di chi ha informazioni riservate sull'andamento in Medio Oriente. Mercoledì sono stati chiusi, per fare un esempio, 10.000 contratti che scommettevano sul calo del prezzo del petrolio. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un possibile accordo, il greggio è calato e il profitto per chi aveva scommesso al ribasso è stato di $125 milioni. Altro tema delicato, il carburante per gli aerei che minaccia i voli in Europa. Da oggi entrano in vigore le nuove linee guida europee per affrontare le eventuali emergenze. Tra i chiarimenti ce n'è uno molto importante per noi viaggiatori, cioè le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati. A te.
1: Fin qui dunque le ricadute economiche e la posizione statunitense, ora quella dell'Iran che continua a prendere tempo sui negoziati mentre torna a salire la tensione militare in tutta la regione del Golfo. La corrispondente.
7: Scattano le difese aeree negli Emirati Arabi, che segnalano un nuovo attacco iraniano con droni e missili. La tregua armata tra Stati Uniti e Iran è ancora in vigore, ma cresce la tensione nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha colpito installazioni militari iraniane in risposta a un attacco contro 3 navi americane durante l'attraversamento delle acque di Hormuz verso il Golfo dell'Oman. Secondo il Pentagono, i raid iraniani sarebbero stati non provocati e composti da missili e droni. Di contro, il comando militare di Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, colpendo una petroliera e un'altra imbarcazione iraniane, oltre a condurre raid nel sud dell'Iran, in collaborazione con altri paesi della regione. Ma nonostante le criticità, la diplomazia continua a lavorare. Si attende a breve la risposta della Repubblica Islamica alla proposta americana di intesa in 14 punti. I paesi del Golfo e gli Stati Uniti intanto hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU una risoluzione contro l'Iran per il blocco a Hormuz e l'impedimento della libertà di navigazione nello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Resta caldo anche il fronte israelo-libanese. Ieri è stata nuovamente colpita la base italiana dell'UNIFIL. La corrispondente da Gerusalemme.
8: Nel sud del Libano, svuotato di tanti dei suoi abitanti, si combatte a ridosso di molti villaggi. Lo scontro tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah è continuo. Più volte in questi 2 mesi le forze dell'UNIFIL si sono trovate nel fuoco incrociato. Questa volta un razzo a corto raggio, tra quelli di solito utilizzati dai miliziani di Hezbollah, ha raggiunto un mezzo UNIFIL all'interno della base di Shama, dove è dispiegato il contingente italiano. Nessuno dei nostri militari è rimasto ferito. Non è il primo episodio. Tra i caschi blu della forza ONU ci sono state anche vittime nelle settimane scorse. Il premier Netanyahu intanto tiene costanti riunioni con i vertici della sicurezza, non solo per monitorare gli sviluppi in Libano, ma anche per vedere in quale direzione andrà il conflitto con l'Iran, con un cessate il fuoco che ha continue violazioni. Su questo ho avuto una lunga telefonata con il presidente Trump. Long Front Command in Israele non ha mai tolto del tutto lo stato di emergenza, in particolare per le comunità a nord. La prossima settimana si terranno a Washington nuovi round negoziali a livello di ambasciatori tra Israele e Libano, ma un possibile incontro tra il premier Netanyahu e il presidente libanese Aoun appare ancora molto lontano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La politica, dopo il vertice delle forze di governo, il confronto tra i partiti è soprattutto su legge elettorale e temi economici.
9: Il centrodestra guarda al prossimo vertice di maggioranza e con Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi provvedimenti a sostegno dell'economia. Raffaele Speranzoni.
10: Il governo Meloni lavora per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e rafforzare l'indipendenza strategica dell'Italia. Il nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, è una scelta decisiva.
9: Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. È necessario lavorare per la riapertura dello stretto di Hormuz garantendo il passaggio di petrolio e prodotti agroalimentari, scandisce da Forza Italia Antonio Tajani, che rassicura sull'unità del centrodestra che con noi moderati apre il dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. Opposizioni che replicano è una riforma irricevibile e non è una priorità per il paese. I 5 Stelle sollecitano la revisione del patto di stabilità. Verdi Sinistra scendono in piazza Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. E la segretaria del PD Elly Schlein, che da oggi sarà al Global Progress Action Summit di Toronto, dove incontrerà l'ex presidente Barack Obama, in un colloquio con il quotidiano Domani precisa: saremo sempre alleati degli Stati Uniti, ma non di Trump. Poi sul costo dell'energia.
11: Pur avendo noi le bollette più care d'Europa, questo va ad aumentare gli extra profitti maturati da grandi società energetiche, tra cui partecipate dello Stato.
9: Filippa Misano, GRU.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi incrociati con centinaia di droni, oltre 800 quelli sull'Ucraina. A mezzanotte scatterà il cessate il fuoco unilaterale di Mosca, che durerà fino al 10 maggio, in occasione delle celebrazioni domani per il giorno della vittoria. Sconsiglio ai leader stranieri di partecipare alla parata a Mosca, ha detto Zelensky, alludendo alla possibilità di un'azione ucraina durante l'evento. Se subiremo un attacco ci sarà una rappresaglia, ha avvertito Mosca. Le elezioni in parte dell'Inghilterra, in Scozia e Galles, una tornata amministrativa che ha coinvolto quasi la metà della popolazione del Regno Unito. I primi dati confermano la netta sconfitta dei laburisti del premier Starmer, in crisi anche i conservatori. Il vincitore è un altro. Sentiamo la corrispondente da Londra.
12: Una valanga di voti per il partito ultranazionalista di estrema destra Reform UK nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna e parlamentari per Galles e Scozia. Si tratta di capire le dimensioni dell'avanzata della formazione guidata da Farage. Avrebbero conquistato percentuali a due cifre nei parlamenti locali e più di 1000 seggi nei consigli comunali. Tracollo dei laburisti che secondo le intenzioni di voto avrebbero perso più di 1000 consiglieri. Il voto un test vitale per il governo di Starmer. La soglia oltre la quale non sopravviverà è la perdita di oltre 1500 seggi. Sotto osservazione i distretti di Manchester e Birmingham, il risultato dei Verdi guidati dal polemico e controverso leader Polanski. Anche per i conservatori si prevede una situazione di grande affanno. I Tories hanno difficoltà a trovare un'identità e riuscire a fronteggiare i temi populisti di Reform. In ogni caso il risultato che uscirà dalle urne indicherà un terzo attore partitico forte nella tradizionale contrapposizione tra Labour e Tories. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Sono le 8:15 minuti, la cronaca, il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio, gli atti dell'inchiesta trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi. Ci aggiorna in studio Elena Baiocco.
13: Per i magistrati di Pavia nessun dubbio, è stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi con crudeltà e odio verso la vittima che ha respinto il suo approccio sessuale. Nell'avviso di conclusione indagini elencate le fonti di prova a suo carico, quaderni, materiale informatico, centinaia di intercettazioni. Una soprattutto secondo gli inquirenti inchioderebbe il 38enne, quel soliloquio che stato in auto in cui lui ammetterebbe di aver visto i video intimi di Chiara sul suo PC e la loro presenza su una chiavetta USB, particolare sconosciuto in quel momento, poi la frase in falsetto sul rifiuto della vittima delle sue avance al telefono, commentava un podcast, una trasmissione, nessuna pistola fumante, solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa. Marco Poggi, fratello della vittima, difende l'amico Sempio, mi influenzate, avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno risentito e definito ostile, ha modificato le sue versioni, sostengono. Le lacrime di Alberto Stasi di fronte agli elementi che lo scagionerebbero, con la revisione del processo pronti a chiedere l'immediata liberazione, afferma la legale Giada Bocellari. La ascoltiamo.
14: Se dovesse emergere un quadro solido a nostro giudizio riferito ad un altro soggetto, non vedo per quale motivo Alberto Stasi debba ancora scontare dei giorni di carcere. Ha avuto sicuramente un momento, forse per la prima volta davvero, di commozione.
13: Ma adesso sentiamo come gli inquirenti hanno riscritto la dinamica dell'omicidio nel servizio di Fausto Bertuccioli.
15: La fredda neutralità dei termini giuridico-forensi non attutisce, casomai potenzia l'atrocità del delitto. Nella ricostruzione della procura, alla luce delle relazioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo e dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. E così l'aggressione non sarebbe avvenuta in pochi istanti, ma avrebbe avuto più fasi. Prima una colluttazione tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, poi colpi inferti con un corpo contundente sulla fronte sinistra e lo zigomo destro, facendo cadere Chiara che tentava di reagire mettendosi i carponi. Veniva però colpita di nuovo e perdeva i sensi. A questo punto Sempio, per l'accusa, l'avrebbe spinta giù per le scale che portano alla cantina, uccidendola con altri colpi probabilmente portati con un martello come quello sparito da casa Poggi. Alla fine saranno 12 quelli sulla testa della vittima. Una dinamica così violenta che ha portato la procura a contestare come aggravante, oltre ai motivi abietti, l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale, anche la crudeltà.
1: Gli accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti, al momento il parere della Procura Generale di Milano rimane positivo.
16: In attesa di nuove carte, al momento la Procura Generale di Milano non ha elementi per ribaltare la situazione. La prima documentazione fornita all'Interpol da Uruguay e Spagna non evidenzia aspetti che possano portare ad un parere negativo, ma se non sono emersi finora procedimenti penali né denunce né indagini per favoreggiamento alla prostituzione per l'ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani, genitori adottivi di un bambino con seri problemi di salute, il capitolo sulla verifica dell'adozione è ancora aperto, così come è aperta l'inchiesta interna all'INAU, l'istituto del Paraguay che si occupa di adozioni, il tutto mentre si cercano ancora informazioni sulla madre biologica del piccolo madre tossicodipendente che l'avrebbe avuto al suo fianco soltanto per 8 giorni. Intanto continuano gli accertamenti sul cambiamento di stile di vita della Minetti, sul suo riscatto sociale, indicato nella grazia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le indagini sulla banda della Uno Bianca che seminò il terrore tra rapine e omicidi tra gli anni 80 e 90. I magistrati di Bologna sentiranno nuovamente Roberto Savi, l'ex poliziotto in carcere dal 94, che in un programma su Rai 2 ha parlato di coperture da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito con i suoi compagni. Si punta ad avere nuove informazioni da tracce matiche, impronte, bossoli, ma anche foto e video di allora, analizzati con tecniche oggi disponibili, tra cui l'intelligenza artificiale. Il giallo della famiglia sparita di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Piacenza, e dei suoi 2 figli adolescenti non si hanno notizie dal 20 aprile, l'ultima volta in cui l'ex marito li ha sentiti. L'automobile è stata ritrovata a Tarcento, in Friuli, dove i 3 avevano detto di essere diretti per una vacanza con i loro 4 cani. Prima di partire la donna si è licenziata e si è fatta dare la liquidazione. L'ipotesi principale è quella di un allontanamento volontario. Sentiamo proprio l'ex marito, Yuri Groppi, intervistato da Andrei Marusic.
17: Il dubbio che sia andata anche in Slovenia.
18: La macchina era vuota, non c'era più bagaglio, non c'erano più effetti personali.
17: No, sembra proprio che siano andati via con un'altra macchina. Hanno vuotato la macchina e sono andati via.
18: Sono grandi, hanno 16-14 anni, si stanno rendendo conto che la situazione è anomala.
17: Infatti è quello che penso anch'io, che cioè adesso è cosa un po' forzata secondo me.
1: Rai Radio 1, parliamo di dispersione scolastica. Numeri ancora in calo nel nostro paese, passato dall'11 all'8,2 in 3 anni, mentre la media europea si attesta intorno al 9,1%, secondo l'ultimo monitoraggio Eurostat. Risultato storico per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La nostra intervista.
19: Per la prima volta l'Italia sugli abbandoni della scuola è sensibilmente sotto la media europea, quasi un punto in meno.
20: Dati per noi positivi, oltretutto in controtendenza con alcuni nostri vicini europei.
19: La Germania passa dal 12,7 al 13,1%, l'Estonia e la Finlandia, che sono considerati al top, hanno una dispersione molto più alta della nostra, al 9,9 la Finlandia, l'Estonia al 10,2.
20: Per noi vuol dire che abbiamo recuperato in 3 anni 500.000 studenti, anche grazie al modello Agenda Sud che Eurostat cita. Migliora anche la situazione al mezzogiorno, in Calabria, in Campania. Restano alcune zone d'ombra, soprattutto Sicilia e Sardegna.
19: I dati sono in netto miglioramento. Nel 2023 in Sicilia c'era un tasso di dispersione del 17,1, adesso siamo al 13,7, in Sardegna al 17,3, nel 2023 siamo al 13,6.
20: Restano critici i dati sui giovani immigrati.
19: Il miglioramento c'è stato, ma non così sensibile, anche perché le misure a favore dell'inserimento e dell'inclusione sono partite proprio tra lo scorso anno e quest'anno.
20: Paola Guarnieri, GR1.
1: Da domani apertura al pubblico della 61esima esposizione internazionale della Biennale d'Arte di Venezia. Mi auguro di lasciare alle spalle ogni polemica di queste settimane, così dalle pagine del Corriere della Sera il ministro Giuli a proposito del contestato padiglione della Russia. Il titolare della cultura poi annuncia che il 20 maggio sarà nella città lagunare per visitare il padiglione Italia. All'Arsenale intanto torna visibile The Migrant Child, l'opera di Banksy sui diritti dei minori e sulle migrazioni. È stata restaurata dopo il deterioramento dovuto alla salsedine. Al Circo Massimo di Roma, aperto fino a domenica, il Villaggio della Salute in vista della 27esima edizione domenica della Race for the Cure, la corsa con cui si concluderà la più grande iniziativa in Europa contro il tumore al seno.
21: Un villaggio della salute al Circo Massimo di Roma con sport, visite gratuite, screening, supporto.

0: testimoniarlo personalmente.
1: Al centro ci sono le donne in rosa, quelle che stanno affrontando o hanno già sconfitto la malattia. Domenica la corsa, 5 km più un percorso da 10 aperto per la prima volta anche agli amatori. Le donazioni raccolte andranno in ricerca e prevenzione. Ancora Rosanna Banfi.
0: A me è capitato il tumore del seno 17 anni fa e me la son cavata. Poi purtroppo pochi mesi fa mi è capitata un'altra cosa al polmone, però fortunatamente stavo facendo prevenzione. Perciò l'hanno trovata piccolissima e non ho dovuto fare altre cure se non una piccola operazione, e sono qua a parlarne.
1: Federico Mello, GR1.
2: La musica e il ritorno di Di Martino a 7 anni dall'ultimo album da solista e dopo la collaborazione artistica con Colapesce. Egge oggi l'improbabile Piena del Loreto e il cantautore palermitano lo presenterà in 6 appuntamenti speciali.
3: Che cosa me ne faccio di un giorno senza sole?
4: Improbabile ma non impossibile, 10 nuove canzoni per un ascolto attento. Di Martino torna con un album e un live, voce e chitarra.
5: Perché nei miei intenti era di fare un disco folk essenziale, quindi attorno a questa chitarra ho costruito delle armonie con un coro di 5 donne, un quartetto d'archi e un po' di elettronica organica, perché in questo momento non so se è un appiattimento, comunque anche uscire con qualcosa di diverso fa sì che la tua voce si possa sentire.
4: Così scorrono i 10 brani del disco L'improbabile Piena del Loreto.
5: Perché Loreto è un fiume secco in certi punti, ma quando piove tanto potrebbe anche straripare. Mi piaceva questo parallelismo con la piena emotiva.
4: E anche il tour di Di Martino si terrà in luoghi adatti a questa dimensione acustica.
5: Dei luoghi un po' mistici, c'è la Chiesa Valdese a Roma, c'è il Teatro dei Filodrammatici a Milano. Io credo molto nel fatto che in un periodo di intelligenze artificiali, il cantautore con la chitarra è qualcosa di insostituibile.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
8: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura alla visita del segretario di Stato americano in Vaticano ieri, Rubio, che oggi vedrà Meloni. Titoli anche per l'economia, ma scopriamo perché con la stampa che apre così. Conti, Bruxelles apre l'Italia, il commissario Dombrovskis ha visto Giorgetti sull'uscita della procedura, decidiamo in autunno, l'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen, azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. L'analisi a firma di Veronica De Romanis, perché il PNRR non ha funzionato, e poi ancora Schlein si gioca la carta Obama, scrive Niccolò Carratelli, così il potere divora se stesso, invece è l'articolo di Marco Follini. Andiamo a sentire cosa dice invece il Antonello Patonelli, presidente dell'ABI. Servono misure eccezionali sul piano UE contro la crisi, l'intervista è realizzata da Giuseppe Bottero sulla stampa. A centropagina la foto del Papa con Rubio, andiamo in pace, ne scrive Ilario Rombardo tra gli altri. Poi Donald, l'ira nel fallimento epico e reina, ma il leone cita Gesù di Giacomo Galeazzi. Ancora in prima pagina sulla stampa il commento, la Uno Bianca caccia la rete di copertura, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. Il giallo, che ricorderete, è un po' ritornato alla ribalta dopo l'intervista rilasciata da Savi alle belve della Fagnani. Corriere della Sera, Leone vede Rubio, dialogo della pace. Il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi in visita a Meloni, l'attesa per la risposta dell'Iran al piano per la tregua, Libano, un razzo sulla base italiana, il Taycan pressa l'Unione Europea sui dazi. Ne scrivono Viviana Mazzi e Gianluca Guido Vecchi. Ancora occasioni perdute di Giuseppe Sarci nell'editoriale di oggi del Corriere della Sera, e poi tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato, la linea di Prevost per la Chiesa, e ancora parla pizza balla, no l'ultima parola chi vuole distruggere, di l'intervista di Paolo, il colloquio meglio il di Paolo Foschini. A centropagina caso Minetti, magistrati, i primi controlli niente anomalie, ma la verifica prosegue, si sottolinea, e poi Uno Bianca, di nuovo in prima pagina sul Corriere della Sera, caccia ai complici, filmati d'epoca con i setacciati con l'intelligenza artificiale. Di spalla l'intervista al ministro Giuli, butta fuoco più che un amico, ma ha fatto vincere Mosca. L'intervista di Fabrizio Caccia andremo a leggere più avanti. Repubblica, monito del Papa Rubio, lavorare per la pace.

Tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone e il segretario di Stato USA, Dazi, Trump e von der Leyen. L'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Altro titolo dedicato in apertura, come hanno fatto altri quotidiani, all'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi, la giustizia e l'errore, il commento di Michele Ainis in prima pagina. E poi il Vogliamanti titola: Fratelli Italia e Lega in calo, cresce a destra l'allarme Vannacci, dunque gli ultimi sondaggi riportati sulla Repubblica. Minetti, i primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla Grazia. Il Sole 24 Ore. Borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti e ancora si parla della guerra in Medio Oriente, Iran e USA, ore decisive, CIA, Teheran può resistere mesi al blocco navale. Territori palestinesi, Cisgiordania, Israele strangola l'AMP, in 5 anni trattenute tasse per 5 miliardi. Di spalla, antivirus, cresce l'allarme sui contagi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è una nuova pandemia, rassicura su quanto è avvenuto in una crociera. Che sta appunto facendo salire un po' di ansia su questo nuovo virus. Borse, l'abbiamo già detto, andiamo a vedere cos'altro titola il Sole 24 Ore. Cortocircuito dell'invecchiamento, colf e badanti sempre più anziani, le dinamiche dell'assistenza. Passiamo ad Avvenire, naturalmente apertura dedicata all'incontro del Papa con Rubio, impegno comune, incontro cordiale tra Papa e il segretario di Stato, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni, di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. E poi parla l'arcivescovo Quaclay, la Chiesa non fa attività politica e Prevost richiama al bene comune. Ancora il segretario di Stato, Palazzo Chigi, punta alla normalizzazione con Washington, Europa alla finestra sull'incontro oggi con Meloni. L'editoriale di oggi, a scriverlo è Matteo Maria Zuppi, dunque Disarmati per disarmare, Leone e il dono della comunione, e questo è un lungo editoriale che chi volesse approfondire può leggere appunto sul Avvenire. L'online che diventa rifugio e la cura per i giovani isolati è un altro titolo che mette in risalto Avvenire in prima pagina su un'altra di quelle emergenze un po', chiamiamole, sociali sui giovani. Il Giornale. Il mio amico Bob, vi racconto il suo anno da Papa, parla padre Giuseppe Pagano, il conflitto USA Iran, rischio logoramento può durare mesi, ancora Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, colloquio del disgelo col segretario di Stato di Trump, buone relazioni. Oggi Tommaso Cerno dedica il suo editoriale a Giannini, torni sui banchi a rotelle, è l'uscita del giornalista Massimo Giannini che ha avuto appunto una sortita, diciamo, non proprio felice, della quale andremo avanti a parlare nell'approfondimento. Si ricorda in prima pagina sul Giornale anche la vicenda di Garlasco e quella Minetti con una bufala, grazia, tutto regolare, scrive Felice Manti. Il Messaggero, il Papa Rubio avanti per la pace, colloquio di 45 minuti in Vaticano, e poi l'editoriale a firma di Paolo Pombeni, il ruolo attivo della Chiesa. Di spalla, Maurizio Onza titola: la lista del CDA alla prova dei fatti ha funzionato, critiche ingenerose e poco convenienti. Andiamo a leggere il Domani. Leone e Trump non fanno pace, Iran e il mondo spera per Hormuz, l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA Rubio è cordiale ma freddo, divise su guerra e Cuba, continuano le trattative tra Washington e Teheran per un accordo temporaneo per aprire lo stretto. Piero Ignazzi, il suo editoriale, vassalla o no il rompicapo americano di Meloni, il vertice con Rubio di oggi. E poi Attilio Bolzoni titola: dietro la gaffe di Valditara su Mattarella, Persante ucciso dall'EBR, ha detto il ministro. E poi c'è il colloquio con Eli Schlein, il PD sarà sempre alleato degli USA ma non del tycoon, andremo a leggere più avanti. Il Foglio, il direttore Cerasa titola: il futuro di Stasi è sempre incerto, lo stato di diritto in Italia lo è ancora di più, Garlasco è l'immagine perfetta dei guai della giustizia italiana. A centropagina la fragile tregua dopo la tempesta, Rubio va in udienza dal Papa che prima aveva ricevuto il polacco Tusk, il cardinale ribelle Marx, rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali un po' pochino dopo gli stralli di Trump. Ancora in prima pagina sul Foglio, il silenzio di Giorgetti, lo stallo del governo sul futuro di Consop è un guaio pure per l'Europa.
Altro titolo, tensione a Via Renula. Il nuovo sottosegretario Balboni ancora senza deleghe. Fratelli Italia rivuole la guida del DAP, la Lega si oppone. E poi, aspettando Rubio, oggi Meloni accoglie il segretario di Stato USA, sul tavolo Hormuz, energia e soprattutto il Libano. Ultimo titolo, c'è posto per Urso, pressing anche di Fratelli d'Italia per cambiare il ministro, Meloni studia una difficile via di uscita. Il Fatto Quotidiano, tradizionale appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio, Spagna batte Italia, questo è il titolo, centropagina, la foto. Notizia, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie, caso Minetti, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. E ancora, il Papa difende Cuba da Rubio, l'udienza useran ancora in alto mare, così il Fatto Quotidiano. Al chiudere la carrellata delle letture delle prime pagine, il Manifesto, fotonotizia, si vede l'immagine di pozzi petroliferi, il nero vince, è il titolo. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per aprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo qualcuno ha scommesso $1 miliardi sul ribasso del prezzo del petrolio e la guerra è un affare per speculatori, sottolinea il Manifesto in prima pagina. Che poi, oltre a ricordarci la visita di Rubio in Vaticano o cortesemente distanti, titola, ci ricorda anche risalpa la flottiglia rotta sulla Turchia, in incognita Israele. Andiamo agli approfondimenti, lo facciamo su Avvenire con l'incontro appunto tra il Papa e Rubio, ne scrive Giacomo Gambassi. Gli accenti sono diversi, l'intento identico, almeno l'apparenza, colloqui sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace, li definisce la sala stampa vaticana. Interlocuzioni per sottolineare il nostro impegno condiviso nel promuovere la pace e la dignità umana, scrive sui social il segretario di Stato americano Rubio. La Santa Sede e l'amministrazione Trump ricorrono entrambi alla parola pace per raccontare la mattinata vaticana del capo della diplomazia USA, una visita di oltre 2 ore e mezza nel Palazzo Apostolico. Cominciata con l'udienza di Leone, durata circa 45 minuti, proseguita con il dialogo in segreteria di Stato assieme al cardinale Parolin e l'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti degli Stati con gli Stati. Visita arrivata dopo la girandola di attacchi di Trump al pontefice, visita non riparatoria, aveva detto alla vigilia lo stesso segretario di Stato americano. Il Papa e la Casa Bianca, il viaggio non è legato a nulla se non al fatto che per noi sarebbe normale interagire con loro, ossia con i vertici Vaticani. Eppure oltre Tevere viene mandato un cattolico praticante, come lo stesso Rubio si descrive, che un anno fa era apparso su Fox News con il segno delle ceneri sulla fronte all'inizio della Quaresima, che aveva già incontrato il Papa il 19 maggio del 2025, il giorno successivo alla messa d'inizio pontificato, insieme con il vicepresidente americano Vance, anche lui cattolico. Ma che la distanza si fosse ampliata dopo l'esternazione del Tycoon appare chiaro anche da una frase che la sala stampa vaticana inserisce nel resoconto di ieri, quando fa sapere che è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America. Relazioni che guardano alla pace, il messaggio che giunge da entrambe le parti, pace che Leone ha messo al centro del pontificato fin da quando esattamente l'8 maggio di un anno fa aveva invocato una pace disarmata e disarmante, affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Non è un caso che il Papa regali a Rubio una penna in legno d'olivo, dicendo l'olivo ovviamente è la pianta della pace. Pace che invece nell'accezione di Trump contempla armi, conquiste, sovvertimenti statuali, quindi ben lontana dalla visione del Papa. Ma come ha detto il pontefice nel volo di rientro dall'Africa, la Santa Sede compie il grande sforzo di mantenere relazioni diplomatiche con i paesi del mondo intero, che permette di avere l'opportunità di parlare anche con governanti controversi, lo fa senza proclami, senza criticare, giudicare o condannare. Vale anche con l'amministrazione Trump, colloqui cordiali alla sintesi vaticana di ieri. E più avanti leggiamo: ciò che conta tuttavia è lo scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, di tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, spiega la sala stampa vaticana. E il Dipartimento di Stato fa sapere che nell'udienza papale si è discusso della situazione Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. E ancora più avanti leggiamo: nessuno fa riferimento esplicito all'Iran, agli attacchi nel Golfo, a Israele, a Gaza, al Libano, ma anche al rischio escalation in America Latina dopo il blitz americano in Venezuela e ventilati sogni trampiani di un'operazione analoga a Cuba. Però Pigott parla di dialogo sulla cooperazione reciproca e di esame delle iniziative umanitarie in corso nell'emisfero occidentale.
ma anche di partnership duratura tra Stati Uniti e Santa Sede nella promozione della libertà religiosa. E andiamo a leggere più avanti, anche perché, stando ai sondaggi oltreoceano, il 60% degli americani apprezza Leone XIV, mentre appena il 36% approva l'operato di Trump. D'altro canto, il metodo vaticano è quello del dialogo con tutti, tanto più con la superpotenza statunitense. Colloqui con Rubio di ieri, colloqui con Vance in passato, ma non risultano colloqui ufficiali fra Leone e il presidente statunitense, segno di un'innegabile difficoltà a trovare nel Thai con un interlocutore affidabile, ancora di più dopo le violente e false esternazioni contro il Papa. Mentre i canali restano aperti con il suo entourage, seppure tra molte difficoltà, come la giornata di ieri conferma, conclude Giacomo Gambassi su Avvenire. E segnaliamo, per chi volesse approfondire, su Il Corriere della Sera parla Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Non si lasci la parola a chi vuole distruggere tutto, ora serve speranza. E dunque l'intervista o il colloquio di Paolo Foschini. Andiamo invece a parlare di quello che accadrà oggi, ovvero dell'incontro di Rubio con Meloni, e lo facciamo con Il Corriere della Sera con Simone Canettieri. La Presidente Meloni l'aspetta in fondo a destra sullo scalone d'onore. Questa mattina alle 11.30 il segretario di Stato americano Rubio varcherà la porta di Palazzo Chigi, ma a riceverlo per motivi di protocollo ci sarà il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. La visita di cortesia in quanto ospite e la padrona di casa non sono di pari livello, dovrebbe durare al massimo un'ora. L'incontro avverrà in formato ristretto. Non parleremo di battute, ha preannunciato il ministro degli esteri Tajani, che parlerà con Rubio alle 9.30 a Villa Madama, cercando di scacciare anche lui l'elefante dalla stanza. Trump, protagonista nell'ultimo mese di una serie di attacchi personali e politici a Meloni, che ha sempre tenuto il punto. La Presidente del Consiglio si prepara a un incontro all'insegna del pragmatismo, visto il menù ricchissimo. La prima notizia che potrebbe dare Meloni a Rubio riguarda l'accelerazione dell'Italia a partecipare a una missione di pace solo con il cessate il fuoco in Iran per lo stretto di Hormuz. Mercoledì i ministri Tajani e Crosetto saranno in Parlamento per un'informativa alle commissioni di Camera e Senato, un passo propedeutico politicamente alla disponibilità a partecipare con due navi cacciamina a una missione internazionale nello stretto. Le navi italiane hanno già condotto delle esercitazioni. Per raggiungere Hormuz avranno bisogno di circa 20 giorni di navigazione, ma soprattutto del via libera del Parlamento italiano, atteso con una risoluzione. Viste le accuse scomposte di Trump sulla guerra in Iran nei confronti degli alleati, si pensa che Rubio apprenderà questa novità come un segnale. Non solo stretto, il tavolo sarà lunghissimo di argomenti da trattare. Meloni è molto interessata all'incontro che il segretario di Stato ha avuto con il Vaticano, ieri in Vaticano con il Papa. Altro motivo di grande tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi nelle ultime settimane. Da Oltretevere a Medio Oriente, con le sorti della guerra in Iran e il futuro del Libano, area che l'Italia non intende abbandonare nonostante la scadenza della missione UNIFIL a fine anno. Su questo il nostro governo continua a sostenere il ritiro di Israele dal paese dei Cedri affinché la tregua regga e si arrivi a una prospettiva di disarmo di Hezbollah. In una ottica più globale, la Presidente del Consiglio è anche pronta ad annunciare che si doterà di una strategia di sicurezza nazionale come molti paesi G7 per perimetrare gli interessi fondamentali da salvaguardare in caso di crisi e minacce ibride. Nei documenti di queste ore, concordati da Palazzo Chigi e dalla Farnesina e visionati dal Corriere, si contano, in vista degli incontri di Rubio con Tajani, la Premier, ben 8 macro argomenti. Sono stati limitati durante la riunione che si è svolta ieri, tra l'altro, tra il segretario generale della Farnesina Guariglia e il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. C'è di tutto, compresi i rapporti bilaterali Italia-USA, che passeranno dal Business Forum di Miami fino alla candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della FAO, senza tralasciare le relazioni commerciali con il tema dei dazi, ma anche i rapporti con il nuovo corso del Venezuela, che mercoledì ha firmato un accordo con Eni per aumentare l'estrazione del petrolio nel paese, e il destino di Cuba. L'Italia è pronta a sostenere le riforme istituzionali necessarie. E questo lo spartito dell'incontro mattutino tra Meloni e Rubio, con vista sulle minacce di ritirare le truppe americane dall'Italia. Tutto avverrà quando a Washington saranno le 5.30 e Trump non si sarà ancora svegliato, forse, conclude Simone Carrettieri sul Corriere della Sera. E su questo facciamo un piccolo approfondimento, lo facciamo con Repubblica, in particolare
sulla nostra presenza nello stretto di Hormuz, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. C'è una regione riservata e politicamente scivolosa dietro la decisione del governo di presentarsi all'inizio della prossima settimana in Commissione Esteri e Difesa alle Camere, affidando a Tajani e Crosetto un'informativa sulla crisi di Hormuz. È legata a una richiesta informale ma stringente arrivata negli ultimi giorni ai comandi militari di Roma dagli alleati, ma discussa ovviamente anche dai vertici politici delle principali cancellerie europee. Gli stati maggiori di Parigi e Londra, che guidano la coalizione di volenterosi con l'obiettivo di organizzare una spedizione navale per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz, hanno sollecitato i colleghi delle principali capitali continentali, tra cui l'Italia, a mettere in moto la macchina, o meglio in navigazione, le imbarcazioni, le fregate, i cacciamini. La sollecitazione dei partner è stata chiara e necessario, oltre che urgente, avvicinarsi all'area del Golfo, perché nel caso in cui Stati Uniti e Iran dovessero effettivamente siglare una tregua, diventerebbe fondamentale essere operativi in tempi strettissimi. Un chiarimento: non è ancora il momento di posizionarsi nel teatro scomodo e rischioso dello stretto. Il suggerimento anglo-francese è però quello di attuare una sorta di preposizionamento delle imbarcazioni in acque limitrofe a quelle di Hormuz. La Francia lo sta già facendo, l'Italia ancora no. Sono gli stati maggiori a parlarsi, ma ovviamente tocca ai leader politici tracciare la rotta, e così, quando a Palazzo Chigi è stata consegnata la richiesta, la risposta di Meloni è stata un primo momento cauta. Serve prima un passaggio parlamentare, non solo per autorizzare la partecipazione attiva alla missione, ma anche solo per dare comunicazione ai gruppi parlamentari e al paese che i nostri marinai sono salpati alla volta del quadrante di crisi. Ed è questo che verranno dunque a dire Crosetto e Tajani mercoledì prossimo alle commissioni parlamentari. C'è fretta nel governo, perché esiste un enorme nodo legato alla distanza che separa queste imbarcazioni dallo stretto. E avanti, più avanti leggiamo: l'Italia dunque due navi di scorta potrebbero essere coinvolte, una già impegnata con Aspides nel Mar Rosso, una con Atlanta nell'Oceano Indiano. Possono raggiungere in tempi relativamente rapidi lo stretto. Il problema è per i due cacciamine, fiore all'occhiello della Marina e asset richiestissimo per bonificare Hormuz, al momento sono ancorati in Italia, una è alla Spezia e servono 4 settimane per raggiungere il Golfo. Ecco perché a Palazzo Chigi, come alla Difesa e alla Farnesina, è scattato l'allarme. Non c'è tempo da perdere, bisogna riferire in fretta al Parlamento per avvicinare le navi e annunciare che gli scafi si stanno muovendo in direzione del Golfo, e anche a costo di andare incontro alle proteste delle opposizioni che legano ogni impegno a una promessa di una tregua solida. In realtà è necessario distinguere, per autorizzare la partecipazione diretta alle operazioni difensive, nello stretto il governo si prepara un vero e proprio voto in aula su una risoluzione. L'obiettivo è organizzarlo presto, appena la diplomazia di Iraq in un primo patto tra Washington e Teheran è stato siglato. Nel frattempo la Farnesina si muove per assicurare che l'impegno italiano sia chiaramente percepito come volto della pace. Ieri Tajani ha lanciato con altri 40 paesi una coalizione di Roma per provare ad assicurare il flusso di fertilizzanti fermi per il blocco dello stretto, senza il quale rischia di finire in ginocchio l'Africa, conclude Tommaso Ciriaco con il suo retroscena sulla Repubblica. E adesso andiamo invece a un piccolo resoconto della giornata di ieri della Premier Meloni, che ha tenuto, diciamo così, delle 3 bilaterali e con altrettanti primi ministri alla vigilia proprio dell'incontro di oggi con Rubio. Scrive sempre Carrettieri: grande curiosità per l'arrivo di Magyar, l'ex braccio destro di Viktor Orbán. Scrive: per la Premier il faccia a faccia è servito anche come risposta indiretta alla sinistra italiana, che per giorni ha festeggiato la vittoria del nuovo leader come una sorta di 25 aprile sul Danubio, a scapito dell'uscita di scena di Viktor, il caro amico di Meloni e Salvini. Invece il nuovo leader ungherese è di centrodestra, fa parte del PPE e, come si legge nelle dichiarazioni congiunte all'incontro, ha registrato un'intesa sulla gestione dei flussi migratori, oltre che un idem sentire sul bisogno di rafforzare la competitività europea. Non solo rispetto al suo predecessore, il neo primo ministro di Budapest è sicuramente ben disposto verso la difesa dell'Ucraina. Rafforzeremo il nostro partenariato, detto invece Meloni al cospetto di Donald Tusk, primo ministro polacco in casa PPE. Chiedo scusa. Le dichiarazioni alla stampa della coppia sono state un duetto continuo: entrambi difendiamo la centralità della politica agricola e della coesione, pensiamo che non debbano essere considerate alternative alla competitività, ha aggiunto la Premier, sottolineando il ruolo della Polonia nella guerra in Ucraina. Ho ospitato 1 milione di sfollati, la vostra solidarietà è una lezione per tutti, ha detto Meloni. Siamo pronti a organizzare la prossima conferenza sulla ricostruzione di Kiev, ha annunciato Tusk, reduce da un incontro in Vaticano con Papa Leone. In mezzo a questi 2 bilaterali, la Presidente del Consiglio ha spostato la bussola all'est verso il sud, il Mediterraneo, quando ha ricevuto il primo ministro del governo di unità nazionale libico,
Cooperazione, migrazione ed energia sono questi dossier affrontati e collegati fra loro. La gestione degli sbarchi in primo piano, soprattutto in vista dell'estate, anche se al momento le partenze delle coste libiche sono notevolmente diminuite. Una giornata così è stata funzionale a Meloni anche in ottica brussellese per rinnovare l'intesa fra ERG e PPE. E questo dunque è il Corriere della Sera. Abbiamo ancora qualche minuto, parliamo invece del titolo di apertura della Stampa, che ci introduce proprio in questo argomento di politica economica più strettamente europea. Conti l'assist di Bruxelles, il colloquio con il commissario europeo Dombrovskis, che ha visto il nostro ministro dell'economia Giorgetti. Ne scrive Marco Bresolin: c'è ancora uno spiraglio per uscita anticipata dalla procedura per disavanzi eccessivi già da quest'anno. Il governo italiano ci crede, il ministro Giorgetti ne ha parlato lunedì con Dombrovskis, come rivela lo stesso commissario alla Stampa. L'esecutivo spera in una revisione dei dati definitiva del 2025, in particolare quelli sul superbonus, che potrebbero far scendere il deficit reale al di sotto del 3%. La Commissione non chiude la porta e si dice pronta a rivalutare la situazione in autunno, anche se, come avverte Dombrovskis, per uscire dalla procedura non basterà far scendere il deficit del 2025 al 2,9%. Dovrà rimanere sotto la soglia critica anche quest'anno e pure il prossimo, motivo per cui Bruxelles resta contraria all'ipotesi di concedere ulteriore flessibilità per affrontare la crisi energetica. In base alla traiettoria di bilancio corrente, spiega Dombrovskis a margine del Bruxelles Economics Forum, l'Italia dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL quest'anno in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo l'anno prossimo. Il governo puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma secondo i dati pubblicati da Eurostat il deficit del 2025 si è assestato al 3,1%, quindi al di sopra della soglia. Sin qui tutto noto, ma il commissario lascia intendere che la partita potrebbe non essere ancora chiusa del tutto. Nella conversazione che ha avuto con Giorgetti rivela: mi ha detto che potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno alla luce dei numeri definitivi dei superbonus, e quindi potrebbero esserci degli sviluppi. Questo vuol dire che, qualora Eurostat certificasse una reale revisione del deficit 2025 al 3,1% al 2,9%, nel mese di ottobre la Commissione potrebbe decidere immediatamente di chiudere la procedura. Teoricamente è possibile, ammette Dombrovskis, confermando che la decisione verrebbe presa in autunno sulla base dell'eventuale rivalutazione dell'Eurostat, ma sottolinea: per archiviare la pratica il deficit deve stabilizzarsi sotto la soglia, e questo significa che nel 2026 non dovrebbe andare oltre il 2,9%. Si tratta del livello attualmente previsto al Tesoro, che ovviamente verrebbe superato nel caso in cui ci fosse scostamento. Per questo la Commissione continua a opporsi a uno sforamento. Per quanto riguarda la risposta alla crisi energetica, insiste Dombrovskis, il nostro consiglio è di adottare misure temporanee limitate e che non portino a un aumento della domanda del combustibile fossili, e soprattutto di farlo rispettando le traiettorie di bilancio concordate. Al termine dell'Eurogruppo di lunedì, il commissario aveva invitato i paesi come l'Italia a utilizzare la flessibilità esistente nel patto. Quali sono? Nel nostro quadro di bilancio, chiarisce il commissario, ci sono stabilizzatori automatici che garantiscono già alcune flessibilità prima ancora delle misure discrezionali adottate dagli Stati, come il calo delle entrate legato al rallentamento economico, la componente ciclica delle spese per i sussidi di disoccupazione e anche l'aumento dei costi per i tassi di interesse, che non devono essere compensati nella traiettoria di bilancio dei singoli Stati. Secondo il commissario, questi parametri agiscono da stabilizzatori automatici per gli Stati, creando margini di manovra prima ancora di discutere delle misure. Questo è il nostro consiglio ed è il motivo per cui non stiamo proponendo una flessibilità di bilancio aggiuntiva, è il virgolettato che ci riporta la Stampa. La Commissione e l'Eurogruppo hanno respinto infatti la proposta italiana di estendere alla crisi energetica la clausola di salvaguardia per le spese militari, ma ovviamente assicurano Dombrovskis: dobbiamo monitorare la situazione e rimanere pronti a prendere delle misure qualora la situazione dovesse cambiare. La Commissione ha già fatto delle simulazioni sul possibile impatto della guerra in Iran sui prezzi dell'energia e sull'economia europea, ricorda l'ex premier Lettone. A seconda degli scenari, il rallentamento dovrebbe essere tra lo 0,2% e lo 0,6% del PIL, con un aumento dell'inflazione. Credo che ormai sia poco probabile un calo della crescita limitato alla prima ipotesi, perché la situazione si sta protraendo, ma il 21 maggio pubblicheremo le nostre previsioni economiche di primavera con una valutazione più dettagliata e l'analisi per ogni singolo paese. Questo è il colloquio con il commissario Dombrovskis, realizzato da Marco Bresolin sulla Stampa. E sulla Stampa parla anche
Antonio Patuanelli, presidente ABI, intervistato da Giuseppe Bottero. Leggiamo: siamo in un'emergenza economica e finanziaria, se non ancora esplosa è perché la guerra è cominciata il 28 febbraio, ma dobbiamo muoverci in tempi stretti, mettere subito in atto gli investimenti. Non possiamo andare avanti con il passo tradizionale della lentocrazia europea. Patuanelli è convinto che servano misure eccezionali. Quando c'era la pandemia è stato deciso il PNRR, oggi esaurito, ma ha prodotto effetti. È bene che la Commissione europea proponga in termini decisi un piano di ripresa per lo sviluppo finanziato in parte con i fondi europei, rivedendo il bilancio, cosa sempre complessa, e in parte con debito pubblico europeo che ha una forte credibilità sui mercati. Chiede Bottero: le condizioni politiche ci sono, risponde Patuanelli, c'è la necessità di non perdere troppo tempo nella ricerca di impossibili unanimità. Come è andata avanti l'Europa quando ha voluto farlo? Si chiede. Guardate l'euro, non è la moneta di tutta l'Unione Europea, è la moneta di chi c'è stato, e che tutto questo si chiama cooperazione rafforzata. Se avessimo dovuto aspettare l'unanimità non lo avremmo. Tutto questo non contraddice i trattati e non fa diventare eretici. Ma quanto grave è davvero lo stato dell'economia? Chiede ancora il giornalista. Replica Patuanelli: gli elementi di gravità li vediamo tutti, prima di tutto ogni giorno i mercati ricevono una doccia fredda di annunci che dicono fatti che smentiscono, altri annunci che correggono dichiarazioni non combacianti. Tutto questo, per essere precisi, manda in tensione i mercati. Lunga intervista, leggiamo qualche domanda. Le banche del nostro paese sono attrezzate per resistere? Mi baso esclusivamente sulle dichiarazioni ufficiali della BCE e della Banca d'Italia, non do opinioni personali, le dichiarazioni sono di solidità. E ancora, c'è bisogno che si sblocchino provvedimenti, innanzitutto un progetto europeo presentato in 14 mesi fa, in gergo si chiama SIO, è l'unione dei risparmi e degli investimenti, un piano normativo per favorire, senza costringere mai nessuno, perché questa deve essere sempre la prima regola, i risparmiatori ad avere incentivi per investimenti produttivi. Altra domanda: che cosa si aspetta dalla Banca Centrale Europea nei prossimi mesi? Replica Patuanelli: attualmente i tassi della BCE sono molto più bassi di quelli delle altre principali banche centrali dell'Occidente, cioè della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Il problema è che i tassi di mercato erano sostanzialmente fermi fino al 28 febbraio. Dal 1 marzo si sono mossi di alcuni decimali. Normalmente questi anticipano le decisioni delle banche centrali. Se alcune guerre finiscono davvero, i tassi di mercato si raffreddano. Se invece al di là delle parole proseguono, è chiaro che chi guida le banche centrali questa volta non arriverà tardi e aumenterà i tassi. E questi sono alcuni passaggi della lunga intervista che potrete approfondire e leggere integralmente sulla Stampa. Intervista a Patuanelli. Abbiamo pochissimi minuti per lasciare poi la linea al notiziario delle 9, condotto oggi da Stefania Benigni. Vediamo se riusciamo a introdurre un altro argomento, quello della legge elettorale. Lo facciamo con Federico Capurso sulla Stampa. Mercoledì scorso i leader del centrodestra non hanno fatto grandi passi avanti sulla nuova legge elettorale, lo Stabilicum. Nelle opposizioni hanno intenzione di raccogliere l'invito a confronto e aiutare così la maggioranza su un tema che, specie in questi tempi, solo a parlarne fa perdere voti. Si tratta di un nuovo porcellum, ritirata la proposta, è l'unico consiglio arrivato ieri da sinistra. Meloni dovrà fare da sé. Il problema è che in Parlamento, tra le truppe di Fratelli d'Italia, più passa il tempo e meno questa legge elettorale piace. La Premier è convinta di poter approvare lo Stabilicum tra giugno e luglio alla Camera e entro la fine dell'anno in Senato. Dopo il buco dell'acqua di mercoledì ha quindi dato un nuovo appuntamento agli alleati. Questa volta però tutti accompagnati da tecnici di partito che stanno seguendo il dossier in modo da iniziare a sciogliere i nodi che stanno spuntando all'interno dello stesso centrodestra. E ancora leggiamo. Forza Italia è quella che potrebbe pubblicamente... che pone pubblicamente dubbi e perplessità sull'entità del premio di maggioranza, sulla soglia a cui scatterebbe, sul listino bloccato del premio, sulle preferenze. Attorno alla Premier si registrano un fastidio crescente. L'hanno scritta con noi e anche loro questa legge. Tajani fa spallucce. C'è una condivisione complessiva, dice, nei dettagli che la condivisione non c'è. E infatti il testo non è blindato. Mette subito in chiaro Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove la legge sta muovendo i primi passi. Ridurre il premio di seggi alla Camera in Senato poi è un'ipotesi su cui la maggioranza potrebbe confrontarsi, sostiene Pagano, intervenendo a un convegno. Il forzista propone poi che le modalità di premio si possano modificare in modo proporzionale dopo il voto, e sulle preferenze tout court sono contrario. Il problema di Meloni è che iniziano a spuntare scetticismi e malumori persino dentro il suo partito, perché è buona cosa che una legge elettorale dia certezza di chi vince, certo, ma se poi si perde è l'umano istinto di sopravvivenza.
Qui rischiamo di non essere rieletti, vocifero tanti Fratelli d'Italia che non hanno alcuna certezza di essere ricandidati in una buona posizione in lista e che anzi temono di essere infilati nel listino speciale che li riporterebbe in Parlamento solo se la coalizione vincente supera il 40% dei voti e incassa il premio. Qualche settimana fa i dirigenti Fratelli d'Italia avevano riunito i senatori del loro gruppo, poi i deputati, per spiegare i meccanismi della legge mostrandogli i sondaggi. Possiamo vincere, ma un'arma, quella dei sondaggi, che a distanza di mesi può esplodere in mano a chi la brandisce. L'ansia di vedersi un partito ridotto all'osso in Parlamento in caso di sconfitta agita da tempo le file di Lega e Forza Italia. E ora inizia a prendere allo stomaco anche i parlamentari di Fratelli d'Italia. Per molti sarebbe meglio un proporzionale puro o che resti così com'è con la legge attuale. E dunque noi interrompiamo la lettura di questo approfondimento sulla legge elettorale per riprenderla nella seconda parte della rassegna stampa, per lasciare spazio al notiziario di GR Parlamento, come dicevo, condotto oggi da Stefania Benigni.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Alle 9 in punto, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono, in regia Adriano Lippi. Siamo subito con i lavori parlamentari. I lavori alla Camera riprendono stamattina alle 9.30 con lo svolgimento di interpellanze urgenti. Al Senato, dopo tutta la settimana impegnata con i lavori nelle commissioni, l'Assemblea torna a riunirsi martedì per la conversione del decreto fiscale. E sempre a Palazzo Madama, domani mattina alle 10.30, la cerimonia del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella con il Presidente del Senato La Russa e alte cariche dello Stato. Previste le testimonianze dei familiari di alcune delle vittime e la premiazione delle scuole vincitrici del concorso Tracce di Memoria. Ieri la Camera ha approvato in via definitiva con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti il decreto su commissari straordinari e concessioni, il cosiddetto decreto ponte. Sul provvedimento ieri il governo aveva, l'altro ieri ormai, aveva ottenuto la fiducia. Comunque ascoltiamo il servizio di Enrico Pulcini.
3: Il provvedimento è stato pensato per accelerare l'iter di realizzazione del ponte sullo stretto, ma contiene anche disposizioni su altre infrastrutture critiche, come il traforo del Gran Sasso. Ci sono poi misure di semplificazione per lo sviluppo e il potenziamento di gasdotti di importazione di gas dichiarati di interesse strategico. Acceso il dibattito durante le dichiarazioni di voto, attacca il provvedimento Ghirra VS definendolo non urgente.
4: Non c'è nessuna urgenza nel modificare i modelli di governance di infrastrutture strategiche o nel programmare interventi complessi che richiedono istruttorie lunghe, pareri e valutazioni tecniche.
3: Per Mazzetti, Forza Italia, il ponte sullo stretto è opera fondamentale.
5: Opera strategica della legge obiettivo, unica ancora incompiuta ma fondamentale.
3: Di parere opposto sul ponte Simiani, PD, contrario alla costruzione.
6: Sul ponte ci sono aspetti veramente importanti e inquietanti, non solo perché si tolgono le risorse, perché di fatto il ponte è morto, non esiste più.
3: Secondo Mattia, Fratelli d'Italia, il provvedimento è vitale per rafforzare le infrastrutture del paese.
7: Realizzare e ammodernare le nostre infrastrutture per favorire la crescita, questa è la realtà.
2: La complessa situazione internazionale al centro degli incontri a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi vedrà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Carla Macrellino.
8: Tra poche ore il segretario di Stato americano Marco Rubio varcherà la soglia di Palazzo Chigi per un confronto delicato con la Presidente del Consiglio e con la sobrietà dei toni diplomatici fra paesi alleati, in una visita definita dal cerimoniale di cortesia, si ribadirà la comune volontà di voler portare avanti un dialogo franco su posizioni concrete, come l'impegno per una de-escalation in Medio Oriente e il globale interesse di ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta ad inviare delle navi per contribuire allo sminamento, ma solo dopo il necessario via libera dal Parlamento e, come ha ribadito la Premier in più occasioni, in un contesto internazionale e di pace consolidata. Sarà inevitabile un confronto anche sulla crisi in Libano, dove un razzo nelle scorse ore ha colpito il contingente italiano nelle base UNIFIL. I dossier internazionali, la sicurezza energetica e la gestione dell'immigrazione sono stati anche al centro degli incontri fra Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk, il nuovo capo del governo ungherese Peter Modiur e il leader libico Abdul Debeba. Tutti ricevuti a Palazzo Chigi, dove lunedì sulla legge elettorale si potrebbe tenere un secondo vertice di maggioranza.
2: La pagina politica, oltre al dibattito sui rincari energetici, le forze politiche si confrontano sulle modifiche al sistema elettorale. Il servizio di Filippo Amisano.
9: Il centrodestra guarda al prossimo vertice di maggioranza e con Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi provvedimenti a sostegno dell'economia. Raffaele Speranzoni.
10: Il governo Meloni lavora per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e rafforzare l'indipendenza strategica dell'Italia. Il nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, è una scelta decisiva.
9: Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. È necessario lavorare per la riapertura dello stretto di Hormuz garantendo il passaggio di petrolio e prodotti agroalimentari, scandisce da Forza Italia Antonio Tajani. Renziani, che rassicura sull'unità del centrodestra che con noi moderati apre il dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. Opposizioni che replicano: è una riforma irricevibile e non è una priorità per il paese. I 5 Stelle sollecitano la revisione del patto di stabilità. Verdi Sinistra scendono in piazza Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. E la segretaria del PD Eli Schlein, che da oggi sarà al Global Progress Action Summit di Toronto, dove incontrerà l'ex presidente Barack Obama, in un colloquio con il quotidiano Domani precisa: saremo sempre alleati degli Stati Uniti, ma non di Trump. Poi sul costo dell'energia.
0: Pur avendo noi le bollette più care d'Europa, questo va ad aumentare gli extra profitti maturati da grandi società energetiche, tra cui partecipate dello Stato.
2: Dispersione scolastica, sensibile calo in Italia, passata in 3 anni dall'11 all'8,2%, collocandosi al di sotto della media europea del 9,1%. La situazione migliora anche nelle zone particolarmente critiche come le isole. Ascoltiamo la voce del ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara.
11: Per la prima volta l'Italia sugli abbandoni della scuola è sensibilmente sotto la media europea, quasi un punto in meno. Nel 2023 in Sicilia c'era un tasso di dispersione del 17,1, adesso siamo al 13,7, in Sardegna al 17,3, nel 2023 siamo al 13,6.
2: Il notiziario termina qui, grazie ad Adriano Lippi in regia. Vi lascio alla seconda parte dell'edicola condotta da Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
12: Ed eccoci dunque a proseguire i nostri approfondimenti. Avevamo lasciato la prima parte della rassegna stampa parlando di legge elettorale, con un articolo sulla Stampa che ci introduceva su questo argomento che è un po' spinoso non solo per le opposizioni ma anche all'interno della maggioranza. E riprendiamo proprio da un punto dove avevo lasciato la lettura di Federico Capurzo. Un pensiero al Rosatellum l'hanno fatto anche i leghisti, soprattutto al nord, dove avevano eletto molti parlamentari grazie al sistema dei collegi uninominali, ma per gli sherpa di Salvini è un tema per i nostalgici. I nostri alleati non ci riterebbero mai i collegi che avevamo nel 2022, tanto vale provare a cambiare e incassare il premio. Discorso chiuso. Tanto più che il leader leghista non sgomita per fare battaglie sullo stabile, come vuole lasciare il boccino in mano a Fratelli d'Italia. Stesso ragionamento fatto dal centro-sinistra, motivo per cui l'invito del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ricorda quanto sia importante che le regole del gioco siano condivise, sembra destinato a cadere nel vuoto. Ed è anche questo che sta nervosendo Meloni e i suoi. L'impressione che tutti, persino gli alleati, vogliono far passare il messaggio che solo il premier a voler discutere di una nuova legge elettorale. E continuiamo questo argomento prendendo invece spunto da cosa scrive su Domani Giulia Merlo, e in particolare vediamo il punto di vista delle opposizioni. Le audizioni dovrebbero finire per fine maggio e l'obiettivo degli ottimisti è di chiudere entro luglio l'iter alla Camera. Tuttavia, anche se nella maggioranza le divergenze si appianassero con l'accordo di ritoccare il testo il meno possibile pur di arrivare al via libera, rimarrebbe il nodo dell'opposizione. Non si vedono spirali di dialogo sulla carta e anche nei contatti informali garantiscono fonti di centrodestra. Il PD è partito con cui più facilmente si potrebbe trovare convergenza. In concreto invece la linea dei Dem rimane quella di rigettare a monte qualsiasi mediazione per ragioni di metodo, a dimostrazione del fastidio della maggioranza, è intervenuto Donzelli. Noi, prima di scrivere questa proposta, abbiamo siglato, cercato i singoli partiti e accusato. Tutti hanno detto: non facciamo un tavolo pubblico, portatela in discussione. Oggi non venite a dire che non ne discutiamo più perché la legge è già fatta. Diverse idee dell'opposizione, la maggioranza si sta stringendo nei ranghi attraverso vertici di governo, attuato da capogruppo in commissione affari costituzionali Bonafè. Meloni esca e si liberi dai giochi di palazzo, ha detto il capogruppo in Senato dei 5 Stelle Pirondini. I vertici avvicinano gli alleati ma complicano il confronto con le opposizioni, che definiscono il testo inaccettabile e ne chiedono la riscrittura. Fantascienza secondo la maggioranza, anche se noi moderati e Forza Italia hanno ribadito l'apertura al confronto, che però appare lontano anche perché dentro l'opposizione si sta consolidando la convinzione la riforma fa comodo solo al centrodestra, argomento non appassiona gli elettori. Così su Domani Giulia Merlo. E andiamo avanti a vedere che cosa dice. Un attimo, vediamo l'intervista alla segretaria Dem Eli Schlein, che in realtà ha rilasciato un colloquio che hanno raccolto diversi quotidiani. Veniamo su Domani, che scrive Daniela Preziosi: c'è un'altra America diversa da quella di Donald Trump e anche un altro Occidente. Schlein ne parla con un gruppo di testate per comunicare che oggi e domani sarà a Toronto al Global Progress Action Summit. Ospite del presidente canadese Carney, che a sua volta è stato ospite speciale della comunità politica europea 3 giorni fa in Armenia, da dove ha previsto che l'ordine internazionale scassato da Trump verrà ricostruito a partire dall'Europa. Da tempo Carney invoca l'unione delle medie potenze contro gli agenti del caos Trump e Putin. E Carney ha avuto un bilaterale con Meloni, la presidente del Consiglio dell'Italia. A Toronto incontrerà Schlein, la prossima premier? L'interrogativo che si pone Daniela Preziosi, che scrive: la segretaria PD, dopo il summit dei progressisti di Barcellona a metà aprile, tesse la sua tela di rapporti internazionali. È stata invitata per discutere domani di come costruire il potere democratico nell'ultimo panel prima delle conclusioni di Carney. Il lavoro da fare ragiona e costruire ponti, dialogo e cooperazione con i paesi traditi dall'inversione di rotta di un alleato storico. Ma Trump è solo presidente pro tempore. I cittadini americani si stanno rendendo conto del disastro che sta portando a livello mondiale nelle loro tasche. Dunque nessuna rinuncia all'asse con gli USA, ma bisogna starci a testa alta, non come ha fatto il governo Meloni sui dazi, spese NATO, Board of Peace, operazioni Venezuela, attacco all'Iran, fuori dal diritto internazionale, insomma lasciando Trump di sfare l'ordine mondiale. Su questo Schlein è in linea con Carney: c'è un'altra America, c'è un altro Nord America, dice, c'è un altro Occidente, insomma. E Barack Obama ospita la cena di gala, Schlein incontrerà per la prima volta a tu per tu. Ancora, i progressisti italiani sono pronti? Su questo fronte niente di nuovo sul candidato premier, o faremo un accordo su chi prende un voto in più alle elezioni, oppure faremo le primarie di coalizione. Io mi sono già detta disponibile. Tanto pronti però non sono, oltre alle note differenze sulla politica estera, manco indispensabile forza di centro, che non ha ancora un leader. Se fosse la sindaca di Genova Silvia Salis, come vorrebbe Matteo Renzi? L'interrogativo di Preziosi, risposta diplomatica: continueremo a dialogare con tutte le forze moderate e liberali che scelgono di essere alternative alla destra. Nelle regionali amministrative abbiamo costruito convergenze sui programmi senza porre veti. Faremo così anche in questo caso. Sul centro riformista seguo con attenzione, ma non è mestiere della segreteria del PD indicare una strada per altre forze politiche. E poi, mercoledì un vertice del centrodestra ha lanciato il percorso verso il nucleare, la premier è convinta che il fronte progressista e lo stesso PD si dividano. Cauta la risposta: per ora siamo solo agli annunci, quando ci sarà qualcosa ne discuteremo. La nostra posizione è no al nucleare, il governo dovrebbe subito puntare sulle tecnologie già mature che negli ultimi 20 anni hanno ridotto di ben 20 volte il loro costo. Invece fa una guerra ideologica, l'energia rinnovabile che darebbe lavoro di qualità e in quantità soprattutto al sud, e non punta all'autonomia strategica europea. Dunque parlare di nucleare è un modo per far perdere del tempo al paese. E così Daniela Preziosi ha raccolto le dichiarazioni di Elly Schlein, e come dicevamo, dichiarazioni raccolte anche da altre testate. Vediamo sul Messaggero come riporta su altri punti di vista della segretaria Tem. Allora, la linea. Sullo sfondo il tentativo di Meloni di prendere le distanze da Trump dopo gli attacchi rivolti a Papa Leone, nei fatti ho visto un cambio di strategia, non ho visto un cambio di strategia, dice Schlein. Se vuole dare un segnale lo può fare immediatamente uscendo dal Board of Peace e togliendo il veto che impedisce all'Unione Europea e ai suoi Paesi membri di sospendere l'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele. Anche in vista del faccia a faccia tra la Premier e il Segretario di Stato Rubio, Schlein ha le idee chiare sulla priorità da porre: innanzitutto la fine delle due guerre illegali, poi Gaza, dove non c'è una prospettiva chiara sul riconoscimento dello Stato di Palestina, e sulla fine delle occupazioni illegali, infine dazi, che stanno facendo male a tutte le economie. Per l'alternativa a livello nazionale il refrain è quello che continua a ripetere da mesi: noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si vada al voto. Così come su molti dossier il campo progressista viaggia unito, da ultimo la risoluzione sul documento programmatico di finanza, anche la modalità di individuazione della leadership andrà decisa insieme: o faremo un accordo su chi prende un voto in più alle elezioni, oppure faremo delle primarie di coalizione a cui mi sono già detta disponibile. Quanto alla gamba centrista, che fa fatica a nascere, ammette di seguire con attenzione le dinamiche, anche se non è mestiere della segreteria del PD indicare una strada per altre forze politiche. Quello che si continuerà a fare sulla scia delle regionali sarà lavorare sulle convergenze. Così Valentina Pigliautile ci racconta appunto cosa ha dichiarato nel suo colloquio Elly Schlein, segretaria Dem. E dunque andiamo noi a leggere rapidamente un'altra intervista. Lo facciamo attimo, lo facciamo con il ministro Giuli, che interviene sulla vicenda della Biennale. Ricorderete che c'è stato, come dire, una frattura tra appunto il ministro della Cultura e il responsabile della Biennale di Venezia, e buttafuoco. Adesso Fabrizio Caccia è intervistato sul Corriere della Sera e dice il ministro Giuli: a Pietrangelo ho mandato un messaggio qualche giorno fa, ma lui non mi ha ancora risposto, e quando gli viene chiesto se può dire i contenuti risponde: preferirei di no, posso riassumere il senso sul caso specifico della partecipazione russa alla Biennale, dissento completamente, ma comunque vado a finire, non esisterà mai in questo mondo assurdo una persona che avrò ammirato come ammiro lui. Altro che nemici, sottolinea il giornalista. Pietrangelo è stato più che un amico, abbiamo trascorso vacanze insieme a mio figlio Ascanio, che oggi ha 6 anni e pazzo di lui, gli ha dedicato ancora ritratto in forma di drago l'anno scorso, che Pietrangelo tiene nella sua scrivania a Venezia. E ancora: e intanto mi auguro di lasciare finalmente alle spalle ogni polemica, dice Giuli, di queste settimane. Il 20 maggio andrò a Venezia a visitare il padiglione Italia curato da Cecilia Canziani con le opere di Chiara Camoni, e a rendere omaggio a tutta la Biennale e all'arte mondiale, perché l'istituzione biennale merita sempre rispetto. È la gestione di questa Biennale Arte che riteniamo sbagliata, non so comunque se butta fuoco in agenda per altri impegni. E visiterà pure il padiglione russo, chiede il giornalista, replica il ministro: sarà chiuso per fortuna, comunque io non sono un ispettore, non vado là a fare controlli, ne ho mai pensato di mettere sigilli al padiglione, io ho sempre solo voluto esprimere all'Ucraina e all'Europa il forte dissenso del governo italiano. Ma perfino in Ucraina, quando sono stato a Leopoli a parlare di ricostruzione, ho difeso l'autonomia della Biennale. L'ho spiegato chiaramente anche Meloni: disaccordo sulla partecipazione della Russia sì, ma l'autonomia è un confine che non possiamo valicare. E ancora: buttafuoco, se fosse stato al mio posto avrebbe fatto ciò che ho fatto io, rispettando tutte le regole e le procedure per difendere la reputazione dell'Italia di fronte all'Europa e al mondo. Io però non avrei mai fatto al posto di Pietrangelo quello che ha fatto lui, cioè lui ha avvertito il governo italiano che avrebbe aperto il padiglione russo soltanto a febbraio scorso, soltanto a cose fatte. Io invece al suo posto avrei subito richiesto un'udienza corale alla Premier, al Ministro degli Esteri, al Ministro della Cultura, per dire: la Russia chiede di partecipare, noi che facciamo? Così forse avremmo potuto prendere in accordo con gli alleati internazionali una contropartita, magari un cessate il fuoco in Ucraina. Ma Pietrangelo è un impolitico, lo sono stato anche io, un impolitico capacissimo, come ha detto Meloni, però alla fine ha fatto un favore a uno stato belligerante come la Russia. Chiede Caccia: alla Biennale i russi hanno vinto? Replica il ministro: non c'è dubbio, la Biennale ha vinto Putin. E ancora un'altra domanda più avanti: sul mancato finanziamento pubblico al docufilm su Giulio Regeni, replica il ministro: la bocciatura del documentario un'onta da sanare, ma la troviamo la via per valorizzarla a dovere. E la riforma del cinema? Mi sono appellato alla massima collaborazione tra tutte le forze politiche in Parlamento affinché una proposta di legge del PD, arricchita dal contributo di tutto l'arco costituzionale, restituisca fiducia al mondo del cinema, prevalga un clima di concordia per dare risposte anche agli invisibili del cinema e alle maestranze. Ministro da 600 giorni vuole fare un bilancio? Per carità, 600 giorni di Giuli mi sembra il titolo di un film di Pasolini, lasciamo perdere, conclude così Alessandro Giuli, ministro della Cultura, sulla questione della Biennale. E vediamo adesso un'altra ministra che parla su che cosa? Delle dichiarazioni un po' fuori luogo che sono uscite dal Massimo Giannini. E il giornalista che ricordiamo, leggiamo cosa dice Pasquale Napolitano che ce lo introduce: il guru della sinistra Massimo Giannini, testa d'ariete delle opposizioni nei talk della Sette contro il governo Meloni, inciampa sulla classica battuta contro i disabili. La foga di sparare contro la Premier gioca un brutto scherzo al pupillo di Lilli Gruber, si arrabbiano tutti, disabili, ministri, associazioni, la sinistra resta in silenzio, nessuno si immola in difesa dell'ex direttore della Stampa. Martedì sera, salotto di Giovanni Floyd sulla Sette, Giannini della poltrona di casa si lancia in un articolato attacco al governo Meloni. La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo. E come un essere umano siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che sia vissuto così tanto. Un'uscita infelice nel giorno in cui si celebrano i funerali di Alex Zanardi, sottolinea il giornalista. E ancora: la FISC, Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, esprime una profonda indignazione al Secolo d'Italia, consegna la preparabile Gianfranco Paglia, militare finito a sedia a rotelle dopo l'attentato a Mogadiscio, far sentire alle persone disabili una debolezza che non esiste. E ancora la viceministra del lavoro e delle politiche sociali Bellucci bolla come inadeguate le parole di Giannini. Per Giusy Versace sono affermazioni offensive. L'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpica Luca Vancalli avverte: la dignità di una persona non diminuisce quando diminuisce la sua autonomia. E noi abbiamo letto qualche passaggio di questo articolo sul Giornale di Napoletano, e leggiamo però l'intervista che accompagna a Correda questa intervista della ministra delle disabilità Locatelli. È un duro commento quello della ministra alle parole di Giannini. Delirio di onnipotenza, dice. Purtroppo ci sono ancora troppe persone che in materia spontanea e quasi naturale si esprimono con pregiudizi e preconcetti nei confronti delle persone con disabilità. È un'offesa gravissima pensare e poi giudicare come inutile la vita di un'altra persona. Mi sembra un delirio di potenza, di superficialità, di mancanza di rispetto. E ancora, questa uscita è frutto di un clima di odio che viviamo contro il governo Meloni, chiede l'intervista sempre l'autore dell'articolo precedente, Napolitano. Ma io parlerei piuttosto di grande superficialità, di banalizzazione, succede troppo spesso. Manca un anno al voto, quali le priorità e i progetti in cantiere? Chiede. La piena implementazione della riforma sulla disabilità, che semplifica e sburocratizza e introduce il progetto di vita, permettendo di superare le frammentazioni nelle risposte sanitarie. Poi il riconoscimento dei caregiver familiari, dopo 10 anni in cui oltre 30 proposte di legge sono naufragate, finalmente abbiamo una norma a tutele differenziate che ha iniziato il suo iter parlamentare, che permetterà di dare dignità a tutte le persone che amano e curano i propri cari. Abbiamo appena stanziato 25 milioni di euro per sostenere il lavoro dei giovani con disabilità e penso che sul tema del lavoro la direzione sia chiara. Dobbiamo dare opportunità e rafforzare gli strumenti a disposizione per promuovere l'autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, civile, politica, ricreativa e anche economica del nostro paese. Ma per concludere, diciamo correttamente, questo argomento, torniamo a leggere l'articolo di Napolitano con le scuse di Giannini, che dice: prova a correggere il tiro. Il mio ragionamento sulla vecchiaia e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione non presupponeva in alcun modo un giudizio di disvalore nei confronti delle persone in qualunque condizione si trovino. Che la mia riflessione venga trasformata in un insulto ai disabili o addirittura in un inno implicito all'eugenetica qualifica solo chi ha voluto declinarla in questo modo. Se qualcuno in ogni caso si è sentito offeso, me ne scuso. Queste sono il virgolettato di Giannini. E dunque noi vediamo di leggere qualcos'altro, ovvero, sempre però torniamo sul parlamentare, la riforma della pubblica amministrazione. Lo facciamo sul Messaggero, che ci ricorda che il disegno di legge sul merito della pubblica amministrazione va verso le battute finali. Ieri sera è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione al Senato. Non ci saranno richieste di modifica da parte della maggioranza, ma solo dell'opposizione, che dovrebbero essere tutte respinte. L'intenzione del governo resta quella di chiudere il testo in commissione entro il mese di maggio, per approdare poi l'Assemblea alla prima finestra utile. La principale novità del provvedimento e permettere a chi entra nella pubblica amministrazione tramite concorso di poter poi fare carriera diventando dirigente se lo merita, senza la necessità di dover ripassare tra le forche caudine di una nuova selezione pubblica, ma ottenendo la promozione sul campo dal suo diretto superiore. Due concetti che nel privato sono considerati come dei postulati, ma che nel pubblico, nonostante innumerevoli tentativi nel tempo, non sono mai riusciti ad attecchire. Inoltre viene creata una struttura a obiettivi che prevede un trattamento retributivo legato alla performance. La parte variabile dello stipendio dovrà essere progressiva e strettamente correlata in termini percentuali alla valutazione conseguita. Le norme inoltre prevedono che non possono essere attribuite nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale o di livello corrispondente, secondo il rispettivo ordinamento, punteggi apicali ad una quota superiore al 30% dei dipendenti, riconosciuta l'eccellenza nella misura non superiore al 20% dei punteggi apicali. Se in un ufficio ci sono 10 dipendenti, solo 3 potranno avere punteggi alti e solo 1 potrà

Gagliardi, che ci ricorda invece della maggioranza che è andata sotto nelle commissioni di tre voti. Leggiamo: tre voti sono quelli mancati alla maggioranza nelle commissioni attività produttive e ambiente della Camera per approvare la nomina proposta dal governo dell'ingegnere Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. Per il via libera erano necessari 31 voti, ma quelli della maggioranza si sono fermati a quota 28. Un piccolo moroso incidente parlamentare, tanto più spiacevole proprio perché il rilancio del nucleare per ridurre la dipendenza da fonti interne è stato uno dei punti fermi del vertice di maggioranza l'altro ieri. Errore tecnico o segnale politico? L'opposizione non ha dubbi a sposare la seconda ipotesi, sono degli ammazzacaffè, tagliano corto dal Movimento 5 Stelle. L'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa, incapace persino di sostenere le scelte del governo sui temi strategici per il paese, rincara la capogruppo PD Braga, ricordando che per il nucleare hanno appena fatto un vertice a Palazzo Chigi e ora la maggioranza va sotto anche sulla nomina indicata dal governo. Nella maggioranza invece minimizzano lo stop e prevale la versione di uno scivolone su cui porrà rimedio senza troppe difficoltà. I componenti mancanti del centrodestra erano 5, 3 della Lega, 1 di Noi Moderati, 1 di Forza Italia, ma i conti avrebbero comunque dovuto reggere. I membri di maggioranza erano 31 su 36, appena sufficienti per garantire i voti necessari, di questo però i 3 hanno dato parere negativo alla nomina, le opposizioni si sono astenute, resta il dubbio sull'identità dei franchi tiratori. Il partito su cui si addensero maggiori sospetti è la Lega. Il tecnico bocciato è stato indicato dal Ministero dell'Ambiente guidato dall'azzurro Pichetto Fratin, ma nel centrodestra non trova solidi riscontri l'ipotesi circolata di un segnale del Carroccio a fronte del veto di Forza Italia sulla nomina del sottosegretario Federico Freni alla presidente della Consob. I segnali politici abbiamo dati sul decreto bollette, in questo caso non c'era nessun segnale da dare. Tanto più parliamo di un professionista stimato che aveva già avuto via libera delle commissioni in Senato, spiegano fonti leghiste, che assicurano abbiamo votato a favore in commissione. La lettura del Carroccio è che qualcuno si sia sbagliato, il meccanismo prevede l'utilizzo di due palline, una bianca e una nera, e due urne, anch'esse una bianca e una nera. Ma a volte capita che ci si confonda, anche se, commenta un altro parlamentare, è difficile che ci si sbagli in tre. In Fratelli d'Italia non ci si sbilancia e si parla di intoppo molto antipatico, a causa di tre voti mancati per lo sbaglio o per volontà. Ma in Forza Italia si tende a derubricare il caso, nulla di drammatico, gli leitmotiv con cui annessa spiegazione che ora il governo riproporrà la nomina di Graditi per il parere, le commissioni daranno parere favorevole, tanto più che Graditi è persona che gode della stima di tutti e gruppi anche delle opposizioni e viene facile nota personale come il cognome di Graditi in questo caso non sia stato gradito. Consentitemi questa battuta per alleggerire un po' la rassegna stampa e adesso invece leggiamo sempre qualcos'altro che è avvenuto alla Camera, il duello sul telefono del direttore del MEF e quanto riguarda la richiesta che è arrivata da MPS e chat. Anche il Senato adesso chiede lo stop, ne leggiamo sul Corriere della Sera. Anche nella giunta delle immunità parlamentari del Senato la maggioranza chiederà uno stop alla valutazione della richiesta dei PM milanesi che indagano sulla scalata MPS e vogliono visionare il telefonino del direttore generale del Ministero dell'Economia Marcello Sala, dove a suo dire ci sono chat e mail con 9 parlamentari, 5 dei quali al governo. L'intenzione è di rimettere tutto nelle mani del presidente La Russa affinché, di concerto con il presidente della Camera Fontana, decida come procedere nell'interlocuzione con i magistrati. Decideranno martedì dopo l'ufficio di presidenza, ma l'intenzione è la stessa dei colleghi della Camera, sospendere il Movimento 5 Stelle. Attacca. La solita arroganza della maggioranza contro la trasparenza in giunta alla Camera intende negare ai più l'accesso alle chat. Accusa smentita con forza da Dario Iaia, Fratelli d'Italia. Le solite falsità, 5 Stelle, abbiamo ottenuto la sospensione delle audizioni perché riteniamo che le presidenze delle Camere abbiano individuato una soluzione nel rispetto del dettato costituzionale. Tutto nasce dalla lettera anticipata dal Corriere inviata dai PM ai presidenti delle Camere in presenza di una novità normativa, la sentenza della Corte Costituzionale che su ricorso di Matteo Renzi ha equiparato le conversazioni digitali a quelle tradizionali. Di fronte ad un telefonino in cui ci si potrebbe imbattere in chat tutelate da immunità, i PN hanno chiesto l'autorizzazione preventiva per ricerche con parole chiave, riservandosi di chiederne un'altra per i colloqui utili alle indagini. Ma in maggioranza la richiesta appare prematura, lo spiega il senatore dei Fratelli d'Italia Rastrelli. Martedì valuteremo all'esito dell'ufficio di presidenza, dopo aver visto la lettera agli allegati, ma pensiamo di chiedere anche noi la sospensione. La procedura prevedeva una richiesta per un singolo parlamentare. Noi dovevamo valutare se venissero lese le prerogative parlamentari.
parlamentari. Stavolta no,

e ad oggi non vediamo la necessità di un nostro pronunciamento e quindi non vogliamo ostacolare il percorso ma neanche fare una valutazione, visto che i PM non hanno nemmeno la certezza che i colloqui da autorizzare esistano. Certo, è una richiesta prudenziale che va studiata, dice Rossomando, vicepresidente Dem del Senato, e da componenti della Giunta aggiunge: ma ecco perché sarebbero utili le audizioni di costituzionalisti. E questo articolo era di Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Tra poco dovrebbero partire appunto i lavori dell'aula di Montecitorio con l'appuntamento tradizionale del venerdì con le interpellanze. Guadagniamo qualche minuto per la lettura degli approfondimenti in attesa appunto di poi passare la linea alla diretta, e leggiamo cosa scrive Lorenzo De Cicco sul suo retroscena sulla Repubblica. Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi, intesa sui temi liberali. Che ci faceva Luca Zaia, campione del leghismo al nord a casa di Marina Berlusconi, custode dell'eredità politica del Papa e dunque sempre più interventista sulla linea di Forza Italia? È il rovello che accende maggioranza e governo da un paio di giorni. La tesi più ricorrente: vuoi vedere che l'ex Doge, oltre 200.000 preferenze solo in Veneto alle ultime regionali, sia scocciato di restare in panchina nel carroccio a tradizione sovranista salviniana? Nell'inner circle della ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, i più smentiscono traslochi, almeno per ora. E in futuro è fantascienza immaginare Zaia dentro Forza Italia? La risposta, detta sottovoce, è il vecchio adagio: in politica mai dire mai. E ancora, nell'incontro non si è discusso solo di Libia, però più fonti raccontano che la discussione è scivolata sull'attualità politica, sui temi dell'agenda liberale rilanciata da Marina Berlusconi e da Zaia. Buona parte condivide imprese, diritti, fine vita, argomento scelto non a caso dal nuovo capo gruppo azzurro della Camera Enrico Costa per la via del nuovo corso in Parlamento. Su questi temi tra Zaia e Marina Berlusconi c'è piena sintonia. E dunque è iniziata la Camera, noi tra poco diamo la linea, ma prima ringraziamo in regia Fernando Conte e Adriano Lippi per la assistenza. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come preannunciato passiamo alla diretta dell'Aula della Camera, dove oggi c'è lo svolgimento di interpellanza. Sta parlando il vicepresidente Mulè.
2: Come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso, il Ministro dei Rapporti col Parlamento, con lettera in data 7 maggio 26, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente all'ottava commissione. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione, oltre alle commissioni prima, seconda, quinta, sesta, settima, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima è presentata dai deputati Caso ed altri, ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in ordine all'esercizio del diritto di sciopero nel settore della logistica e del trasporto merci. Il deputato Caso intende illustrare la sua interpellanza e ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie Presidente, sono certo che mi concederà, vista la data di oggi, in apertura del mio intervento di illustrazione, di ricordare un giorno importante per quest'Aula, per tutti noi, per lei, per i rappresentanti del governo, delle opposizioni oggi presenti. Oggi è l'8 maggio 1948 si è svolta la prima seduta della Camera dei Deputati, la prima seduta del Senato della Repubblica. Il Parlamento italiano è nato due volte e il Parlamento repubblicano è nato l'8 maggio, quindi oggi festeggiamo il compleanno numero 78 del Parlamento, e penso che sia importante anche che lo facciamo con una seduta come questa, una seduta di interpellanze urgenti, perché alla fine il Parlamento vive anche un periodo di crisi, di difficoltà, è tempo, ci confrontiamo non solo in questa legislatura sui problemi, la decretazione d'urgenza, il monocameralismo alternato, ma ogni volta che c'è il Parlamento che svolge le sue funzioni, come nei momenti in cui parlamentari di opposizione e di maggioranza si rivolgono al governo direttamente attraverso interpellanze urgenti, è la nostra democrazia che vive, è il nostro cuore che batte, riguarda noi, tutti noi, le persone che ci ascoltano grazie a Radio Radicale, che offre il suo fondamentale servizio pubblico. Io penso che sia importante veramente ricordarlo, mentre apriamo una giornata in cui ci saranno molte interpellanze urgenti. Questa che illustriamo, che abbiamo presentato come rappresentanti del Partito Democratico nella Commissione Trasporti, è per noi molto, molto importante. Noi abbiamo lanciato immediatamente, quando abbiamo avuto la notizia di alcune decisioni, a nostro avviso molto preoccupanti, abbiamo raccolto il grido d'allarme lanciato da CGIL, CISL e UIL, condividendo una forte preoccupazione per l'orientamento della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha esteso l'applicazione della legge 146 al settore della logistica e del trasporto merci. Insieme al responsabile della segreteria nazionale del Partito Democratico, Antonio Misiani, abbiamo immediatamente segnalato che si tratta di una scelta molto discutibile, che rischia di alterare l'equilibrio costruito in oltre 30 anni tra il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione e la tutela dei diritti dei cittadini nei servizi pubblici essenziali, un equilibrio che prima di oggi non aveva mai incluso in maniera generalizzata il comparto della logistica merci. Ora, noi pensiamo che questa scelta non risolve in alcun modo i tantissimi problemi del settore, ma rischia di avere un unico effetto, una ulteriore compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo abbiamo avviato come Partito Democratico un confronto diretto con sindacati, imprese sul tema, e abbiamo chiesto che venissero calendarizzati momenti di confronto in Parlamento per ripristinare in tempi brevi un quadro coerente con i principi della legge e costruire in maniera condivisa tutti gli interventi necessari per contrastare le pratiche scorrette nel settore senza limitare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi abbiamo scritto questa interpellanza, l'abbiamo depositata nella data del 31 marzo, oggi è l'8 maggio, quindi ci sono stati, rispetto al momento in cui noi abbiamo presentato l'interpellanza, sicuramente degli ulteriori momenti di confronto. Sentiremo le parole con attenzione del governo per capire a che punto è questa discussione, però ci teniamo a evidenziarne quelli che sono, a nostro avviso, gli aspetti, perché noi, se partiamo proprio da quella che è la ratio originaria della legge 146 del 90, noi ci rendiamo conto che l'obiettivo è quella di contemperare il diritto costituzionale di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantita, senza comprimere in alcun modo improprio l'esercizio del diritto stesso. Se le sigle sindacali hanno evidenziato come questa scelta possa contenere criticità rilevanti sotto il profilo costituzionale, sistematico, applicativo, possa alterare un equilibrio consolidato in oltre 30 anni di prassi e di giurisprudenza, è chiaro che ci deve essere una riflessione su questa decisione, perché l'allarme è veramente troppo grave. Nel settore della logistica, del trasporto merci, che è un settore essenziale, un comparto strategico, che sta vivendo un momento di difficoltà incredibili, perché da un lato c'è la pressione di quelle che sono le conseguenze scellerate della scelta di politica internazionale imposte da Trump al mondo, e noi da questo punto di vista, proprio nella giornata di oggi, speriamo che alle parole di questi giorni seguano fatti e che la Presidente del Consiglio abbia finalmente compreso che sia fondamentale difendere gli interessi italiani ed europei, essere in grado di confrontarci nei confronti degli Stati Uniti da alleati e non da sudditi del Presidente Trump, e da questo punto di vista auspichiamo che ci possa essere una maggiore azione anche italiana e europea per cercare di creare un quadro differente rispetto agli errori che ci sono stati. Ma è innegabile che il costo di questi errori li stanno pagando molto i cittadini e le imprese italiane, in particolare le imprese della logistica, e da questo punto di vista servono risposte concrete. Con una grande battaglia parlamentare siamo riusciti perlomeno a convincere il governo a fare marcia indietro su quella tassa nei confronti della logistica italiana e nazionale, che era l'assurda tassa da 2 euro dei pacchi, una marcia indietro temporanea. A luglio vedremo come andrà avanti questa discussione e a capire che deve essere in sede comunitaria che si affrontano questi temi. Ci sono tutte le questioni dell'aiuto alle imprese oggi, del problema che stanno riguardando, ma questi cambiamenti, queste difficoltà, i costi della competitività in un quadro così difficile non possono essere sempre pagati sacrificando, comprimendo i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese, in particolare dei lavoratrici e delle lavoratrici della logistica, perché una restrizione generalizzata di questo strumento rischierebbe di incidere negativamente sulla possibilità di contrastare fenomeni di irregolarità e dumping contrattuale. Noi abbiamo messo in fila nella nostra interpellanza tutte le questioni aperte dalle forze sindacali. Abbiamo ricordato che poche settimane fa la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, l'organismo che vigila sul rispetto della Carta Speciale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha condannato il nostro Paese per le eccessive limitazioni del diritto di sciopero previste dalla citata legge numero 146 del 90, anche prima della sopra richiamata estensione al settore della logistica. Quello che chiediamo al Governo è non solo di incontrare e confrontarsi con le forze sindacali, ma anche di ascoltare quello che stanno chiedendo le rappresentatrici e dei lavoratori. Chiediamo di adottare iniziative di carattere normativo per chiarire l'ambito di applicazione della legge 146 del 90, per garantire il corretto equilibrio tra tutela dei diritti della persona e pieno esercizio del diritto di sciopero, anche alla luce della recente pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, e per affrontare in modo strutturale le criticità del settore, con particolare riferimento alla qualità del lavoro, alla legalità negli appalti, alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali. Vedete, è un momento anche di grandi trasformazioni tecnologiche. È chiaro che ci saranno cambiamenti molto rilevanti in questo settore, e noi dobbiamo avere la speranza e l'ambizione di poter essere, come Paese, per quello che abbiamo rappresentato e possiamo rappresentare, protagonisti di questi cambiamenti, non semplicemente venire colonizzati da metodi e da scelte che vengono poste altrove. E io penso che è fondamentale però che questa discussione venga presa insieme ai lavoratori, non contro i lavoratori, non contro i rappresentanti dei sindacati. Quindi è chiaro che ci sono dei problemi sul tavolo, vanno affrontati. Noi non ci nascondiamo anche al confronto su quelli che sono i problemi, però pensiamo che lo strappo che si è generato con questa iniziativa sia uno strappo pericoloso, che ci rischi di far precipitare una discussione che invece è una discussione che dovrebbe vedere le parti attive del nostro Paese, le istituzioni, le imprese, i rappresentanti della protezione dei lavoratori insieme, invece già divisi su questioni che poi, se avremo modo, ascoltata naturalmente la risposta del governo, nelle repliche di sottolineare laddove non ci fosse un ripensamento, laddove non ci fosse una chiara risposta a quelli che sono i nostri interrogativi.
2: Grazie. Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon, ha facoltà di rispondere. Prego, signor sottosegretario.
4: Grazie Presidente. Il fondamento giuridico della questione richiamata dagli onorevoli interpellanti risiede nell'articolo 1,2 della legge numero 146 del 1990, che include tra i servizi pubblici essenziali anche l'approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità. La Commissione di garanzia costituisce l'autorità amministrativa indipendente cui l'ordinamento attribuisce la funzione di assicurare l'equo comportamento tra l'esercizio del diritto allo sciopero e il diritto della persona, costituzionalmente tutelati, esercitando le proprie competenze attraverso poteri di regolazione, indirizzo e interpretazione della disciplina di settore. Nel quadro di tali prerogative, la Commissione ha dato la delibera numero 26/88 dell'11 marzo del 2026, evidenziando come le attività di logistica, movimentazione, merci e magazzino possano, in determinate circostanze, assumere carattere essenziale ai fini dell'approvvigionamento dei beni primari. Si tratta di un orientamento interpretativo che si inserisce nel quadro dell'evoluzione dei processi economici e distributivi, che trova elementi di coerenza anche nell'evoluzione normativa negli ultimi anni, a partire dall'introduzione dell'articolo 1677 bis del Codice Civile, nonché nella stessa contrattazione collettiva di settore che valorizza l'unitarietà della filiera logistica e distributiva. Al tempo stesso appare opportuno ribadire che la disciplina prevista dalla legge numero 146 del 1990 continua a fondarsi sul principio del contemporaneamento, del completamento tra i diritti di pari rango costituzionale e che il corretto equilibrio tra tutela dei diritti della persona ed effettività del diritto di sciopero rappresenta un presidio essenziale nel nostro ordinamento democratico. In tale prospettiva assume particolare rilievo il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, che nel corso degli anni hanno contribuito, anche attraverso accordi e prassi condivise, alla costituzione di un sistema fondato sulla responsabilità reciproca, sulla prevenzione dei conflitti e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e degli utenti. Il Governo acquisisce le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e ritiene utile mantenere aperto un confronto con la stessa Commissione di garanzia al fine di monitorare gli effetti applicativi degli orientamenti adottati e valutare ogni eventuale iniziativa utile ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e tutela del lavoro. Resta inoltre ferma l'attenzione del Governo verso la criticità strutturale del settore della logistica e del trasporto merci, con particolare riferimento alla qualità del lavoro, alla legalità degli appalti, al contrasto del dumping contrattuale e alla corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali.
2: Grazie. Il deputato Caso ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
3: Presidente, purtroppo non posso essere soddisfatto per la risposta a questa interpellanza per una ragione molto semplice, perché diciamo, il compito del governo, la nostra richiesta al governo non è semplicemente quella di osservare, ma di intervenire. E noi stiamo assistendo su questi temi a un pericoloso metodo d'azione di questo governo. Il vero punto, che non è stato chiarito purtroppo nemmeno nella risposta del governo, e di questo penso che sia uno dei problemi principali che stiamo affrontando, non solo su questo tema, ma su tutti i temi del trasporto e delle infrastrutture, ma io penso su tantissimi temi dell'agenda del governo, ma come sono state prese le decisioni? Come è stata presa questa decisione? L'impatto di una scelta nella vita delle persone, nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori, nell'equilibrio tra le forze sindacali, le imprese, lo Stato, nella contemperazione di quelli che sono i principi che sono stati giustamente richiamati nella risposta del governo, deve essere una valutazione che avviene prima di prendere decisioni, non solo dopo su quelli che ne sono gli effetti patologici e sbagliati. Perché sennò noi ci troviamo sempre a assistere a scelte che non si capisce come sono state prese, che non si capisce da chi sono state assunte, che non si capisce su istanza di chi, quali sono le forze sindacali che sono state sentite prima di decidere, non dopo. Quali sono le forze, le imprese, le realtà sociali, gli studi di settore, le valutazioni di impatto che sono state fatte prima? Ora, io mi rendo conto che oggi stiamo toccando un tema cruciale, ma questo discorso identico si sarebbe potuto fare quando avete nella manovra inserito l'assurda tassa Meloni di 2 euro sui pacchi. Era chiaro che avrebbe avuto un effetto negativo, noi l'abbiamo denunciato subito, ma era stata presa senza valutare l'effetto di quella che poteva essere una norma solo in Italia e non negli altri paesi europei. Sta avvenendo su tante decisioni, quando noi vengono messi in campo degli interventi, per esempio giusti, che noi sosteniamo per calmierare il costo, l'aumento dei costi di carburanti, che noi paghiamo il prezzo scellerato della guerra in cui ci ha precipitato Trump e Netanyahu. Beh, a quel punto però bisogna capire immediatamente quello che è l'effetto, per esempio, sull'autotrasporto. Cioè, non è che bisogna aspettare che ci sia la nota dei sindacati o che ci sia la dichiarazione del Partito Democratico o la mobilitazione dei circoli del trasporto merci e della logistica del Partito Democratico per potersi accorgere che c'è un problema. E soprattutto, chi risarcisce i danni che vengono fatti nel frattempo? Oggi noi sentiamo il governo che ci dice che acquisirà, monitorerà, valuterà, interverrà, ma il problema si sta generando già oggi e noi vogliamo un intervento subito. Ci sono dei profili di illegittimità che sono chiaramente emersi e nella risposta, a mio avviso, non c'è stato un riferimento a quelli che sono i profili di illegittimità che sono stati più volte definiti. Ci sono una serie di questioni che sono sul tavolo e che a mio avviso non possono essere eluse, e il tema oggi non è monitorare, ma è ritirare o rivedere in maniera radicale la delibera, è garantire un reale accesso agli atti dicendo cosa è stato fatto, quale istruttoria è stata fatta e se non è stata fatta nessuna istruttoria, assumendosi le responsabilità politiche di indicare per scelta di chi non si è fatta alcuna istruttoria, spiegare in maniera chiara e trasparente cosa si farà per il futuro. Se si è fatto un errore in passato, non si deve non monitorare gli effetti dell'errore, bisogna capire in futuro come creare le condizioni per cui questo errore non si ripete. E poi, per quanto riguarda la valutazione, io penso che sia assurdo immaginare che una valutazione di un tema così decisivo possa essere aperta a una discussione volta per volta, situazione per situazione, analizzando laddove è giusto contemperare il diritto di sciopero con altri interessi e laddove no. Ci devono essere dei criteri chiari, perché veramente noi pensiamo che quel confronto con le parti sociali, quegli approfondimenti col settore che non sono stati fatti dalla Commissione, debbano essere realizzati. E noi pensiamo che le risposte che si devono dare alle imprese, una politica forte, una politica con la schiena dritta, che ha un problema di risorse, che è un problema oggettivo, dovrebbe avere la forza, l'intelligenza di trovare un terreno per dare delle risposte nel campo dell'innovazione, nel campo dell'efficienza, nel campo di quello che possono essere quei cambiamenti da accompagnare, da sostenere anche economicamente per essere protagonisti e non solamente subire cambiamenti e trasformazione, ma mettendo un paletto chiaro, una linea non derogabile e non superabile, che lo spazio di sostegno che si può dare e si deve dare molto di più di quello che sta facendo alle imprese di questo paese non può essere sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma deve essere insieme ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. È chiaro che ci sono dei problemi legati a chi ha abusato di blocchi, ha abusato di strumenti che sono sbagliati. Questi problemi devono essere risolti, ma non andando a comprimere il diritto di sciopero di chi legittimamente lo esercita e legittimamente esercitando ha contribuito a garantire al nostro paese delle conquiste essenziali, ma cercando di andare a colpire quelli che sono gli abusi. E quindi rivedere gli orientamenti per andare a colpire veramente chi abusa di quelli che sono i diritti, non di chi li esercita in maniera legittima, e dando un segnale chiaro politico: noi siamo pronti a sostenere e affrontare tutte le difficoltà, tutte le trasformazioni, guardando negli occhi i problemi, non sottraendoci al confronto, ma mai, mai, mai sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
2: Grazie. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Malavasi e Braga, ad oggetto iniziative in merito al servizio sanitario della Regione Molise, anche con riguardo al mantenimento del regime commissariale. La deputata Malavasi illustra la sua interpellanza. Prego.
5: Grazie Presidente. Il Molise è l'unica regione che è e resta commissariata. Sono state tante le regioni che hanno avuto questa condizione per una decina di anni, ricordiamo l'Abruzzo, il Lazio, la Campania, ma il Molise rimane l'unica regione del nostro paese commissariata. Lo è dal 2009, come la Calabria che pochi giorni fa, da poco, ha festeggiato l'uscita da questa situazione gravosa che lede il diritto alla salute dei cittadini, che costa moltissimo al nostro paese e anche ai cittadini stessi delle regioni commissariate. Sono passati 17 anni dall'inizio di questo commissariamento, un tempo in cui è cambiato, devo dire, il mondo. E nonostante ciò, questo regime, che era originariamente nato per garantire il rientro del disavanzo sanitario e anche il riequilibrio dei conti pubblici, è diventato una condizione strutturale, permanente, di gestione di un'emergenza che non è mai finita, senza un effettivo ritorno ad una gestione ordinaria in capo alla Regione. Nonostante i ripetuti interventi normativi, i programmi operativi che si sono succeduti, nonostante la presenza costante di strutture commissariali, di risorse pubbliche investite, i tavoli tecnici ministeriali hanno continuato a rilevare criticità gravi, rilevanti, persistenti, squilibri finanziari, organizzativi, senza un definitivo consolidamento del sistema sanitario regionale. Oggi il sistema sanitario molisano risulta caratterizzato da un progressivo depotenziamento della rete territoriale e della rete sanitaria ospedaliera, con una riduzione di presidi, di servizi, di personale, in un contesto demografico già fragile, segnato da uno spopolamento delle aree interne. Secondo le stime di alcune organizzazioni sindacali di settore, entro il 2030 è inoltre prevista una riduzione molto significativa del personale sanitario in servizio, con il pensionamento del 30% dei medici e del 25% degli infermieri, in assenza di un piano strutturale di ricambio generazionale adeguato, che è necessario a garantire la continuità della stessa rete sanitaria ospedaliera e territoriale. Il nuovo programma operativo sanitario approvato 2026-2028 è pieno di scelte molto dure, di tagli pesantissimi alla rete sanitaria, a volte anche di scelte incomprensibili, che voglio in questa sede ricordare, perché il nuovo assetto ridisegna la rete ospedaliera dell'emergenza urgenza, individuando nell'ospedale di Campobasso l'unico DEA di primo livello e hub regionale, mentre le strutture di Isernia e di Termoli vengono classificate come SPOC, con pronto soccorso. L'ospedale di Agnone, che è un presidio attualmente importante all'interno di un'area disagiata, è destinato a diventare un ospedale di comunità nella nuova programmazione. È decisamente un'altra cosa rispetto ad un ospedale, con un sistema addirittura che si completa con strutture private accreditate. Per quanto riguarda le emergenze cardiologiche, il piano prevede una rete regionale unica con sede a Campobasso, con la disattivazione del laboratorio di emodinamica dell'ospedale di Termoli entro il 31 di ottobre, in considerazione del fatto che nel periodo estivo il Basso Molise è interessato da consistenti flussi turistici con un significativo aumento dell'utenza. Questo comporterà il trasferimento di pazienti verso Campobasso e verso strutture dotate di emodinamica interventistica in Puglia tramite apposite convenzioni, quindi non è certamente una scelta indolore dal punto di vista economico. E la riorganizzazione, lo voglio ricordare, interessa anche la rete dei punti nascita, con la chiusura di quello di Isernia, che sarà sostituito da un centro di maternità, e Isernia mi pare che rimanga la prima e unica provincia italiana che rimarrà senza un punto nascita. E le pazienti saranno obbligatoriamente indirizzate con un trasferimento protetto verso il punto nascita dell'ospedale di Campobasso. Scelte davvero incomprensibili, pesanti, dure, che vanno davvero a collocarsi in un territorio già caratterizzato da una forte fragilità infrastrutturale, con collegamenti viari, trasporti insufficienti, con tempi di percorrenza elevati verso i principali presidi ospedalieri, con oggettive difficoltà di garantire l'equità di accesso ai servizi sanitari, soprattutto nelle aree montane. Tra l'altro, una situazione che abbiamo visto anche molto evidenziata durante gli ultimi eventi calamitosi, con le avverse condizioni meteorologiche che hanno ancora una volta evidenziato le condizioni di significativa fragilità di quel territorio, caratterizzato veramente da gravi carenze infrastrutturali, sia viarie che ferroviarie, ma anche da una diffusa vulnerabilità idrogeologica che espone ampie zone di quel territorio a pesante isolamento. E certo, la riduzione dei presidi sanitari in un contesto simile ha ricadute dirette sulla popolazione, sulla capacità di accesso ai servizi essenziali a partire da quelli sanitari, aggravando quindi già le difficoltà presenti nei collegamenti verso i presidi ospedalieri e territoriali. Questo significa semplicemente aggravare le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, decisamente in contrasto con quei principi di universalità previsti nel sistema sanitario nazionale, che difendiamo ogni giorno perché crediamo che sia un baluardo e un bene prezioso per la tenuta democratica del nostro paese. Il commissariamento, che è stato inizialmente visto come una misura temporanea e straordinaria, come dovrebbe essere, si è consolidato nel tempo, è diventato un modello permanente di gestione dell'emergenza sanitaria sostitutiva senza una chiara prospettiva di superamento, con una grandissima responsabilità della Regione, che rimane responsabile, lo dice anche la giurisprudenza amministrativa, di un disavanzo sanitario che a lei è stato imputato. Ricordo che a metà del 2024 abbiamo stanziato con le leggi di bilancio 31,4 milioni e nella legge di bilancio del 2026, l'ultima che abbiamo approvato, altri 90 milioni che servono a dare strumenti ai commissari, ma anche vincoli stringenti, dovendo ovviamente utilizzare queste risorse con una sorta di vincolo istituzionale, di cappio istituzionale, dovendo seguire le indicazioni dei ministeri dell'economia e della salute per poter utilizzare queste risorse, rendendo di fatto la sanità molisana un sistema rigidamente condizionato da decisioni esterne, poco adattabile ai bisogni del territorio e non rispondenti alle necessità dei cittadini. Dopo 17 anni, parlare di un commissariamento che ancora non è riuscito a rientrare dal disavanzo finanziario né a rafforzare un'offerta credibile sanitaria regionale è davvero assurdo. Ricordo tra l'altro che il Molise è regione che ha le addizionali IRPEF comunali e regionali molto elevate. Cosa significa? Che le addizionali regionali maggiorate sono decisamente l'effetto del disavanzo sanitario, quindi i cittadini molisani ogni anno pagano anche il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, e questo dopo 17 anni e devo dire anche un danno significativo ai bilanci familiari e ai diritti dei cittadini molesani, che non possono essere diversi rispetto a quelli delle altre regioni. Il commissariamento penalizza il territorio, penalizza i cittadini, penalizza gli operatori, penalizza i servizi, con un rischio concreto di un ulteriore arretramento del diritto alla salute nelle aree interne del Molise, con particolare riferimento a quelle che sono più lontane dai centri ospedalieri, e il depotenziamento della rete di emergenza e urgenza e della continuità assistenziale in assenza di adeguate misure compensative può determinare anche un incremento dei tempi di intervento, una riduzione della capacità di risposta del sistema sanitario che già in situazioni critiche, con un rischio maggiore per la vita delle persone, che noi crediamo sia una scelta scellerata, grave, che mette veramente a rischio la vita dei cittadini e delle cittadine molesane. La carenza del personale sanitario, l'ho già richiamato, rappresenta ormai una criticità strutturale, lo è in realtà in buona parte del nostro paese, aggravata da condizioni lavorative difficili, da limitate prospettive di carriera, da una scarsa attività del sistema sanitario regionale, e devo dire che queste scelte, questi tagli così drastici minano anche la vivibilità di un territorio, con il rischio di uno spopolamento conseguente anche delle aree interne. Noi crediamo che questo commissariamento, questo piano operativo vada decisamente fermato, che sia necessario aprire un confronto con la regione, con gli enti locali, con i cittadini, con le parti sociali, per arrivare ad un modello condiviso che permetta di definire un piano serio, credibile, con una tempistica certa, vincolante, per uscire da questo commissariamento e rilanciare la sanità molisana. Per questo motivo chiediamo al governo se ritenga ancora sostenibile questo modello, che mantiene un commissariamento della sanità che in realtà non ha portato a nessun risultato a vantaggio dei cittadini e del diritto alla salute dei cittadini stessi, quali sono gli indicatori di risultato che possono essere utilizzati per giustificare la prosecuzione del commissariamento anche alla luce di un disavanzo persistente e del progressivo depotenziamento dei sistemi sanitari territoriali, se il governo confermi i contenuti del piano operativo approvato 2026-2028, con declassamento dell'ospedale di Agnone, con il ridimensionamento dell'ospedale di Isernia, con la riduzione delle postazioni di continuità assistenziale, con la chiusura di un punto nascita, se ritenga scelte compatibili con la piena garanzia dei LEA in un territorio già così caratterizzato da una fragilità infrastrutturale geografica, se non ritenga necessario procedere con urgenza alla sospensione e alla revisione delle misure di riorganizzazione del piano che ho citato, per attivare quel confronto che ho richiamato nelle premesse con il territorio molisano, e se ci sono iniziative che il governo pensa di adottare per garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani, perché crediamo che sia necessario veramente definire con serietà un cronoprogramma serio che porti al superamento del commissariamento e che permetta di rafforzare nell'immediato un programma assunzionale per affrontare la carenza dei medici, anche con strumenti incentivanti per rendere attrattivo un servizio sanitario nazionale, anche ragionando sulla revisione dei parametri organizzativi nazionali applicati alle aree interne, che possono tutelare e dare una mano ai territori che sono maggiormente colpiti da svantaggi, diciamo, geografici. Chiediamo in sostanza, e chiudo Presidente, e mi rivolgo al Sottosegretario, di non dimenticare il Molise, di abbandonare la logica dei tagli, di rimettere al centro dell'azione politica del governo il diritto alla cura e alla salute dei cittadini molisani e delle cittadine molisane, perché decisamente il Molise merita di più. Grazie.
2: A lei. Prima di ascoltare la risposta del sottosegretario, salutiamo le studentesse e gli studenti, i docenti della scuola secondaria di primo grado Edres, arrivano da Verona. e sono oggi in visita alla Camera dei Deputati. Grazie per la vostra visita. Ascoltiamo intanto la risposta del sottosegretario di Stato Claudio Durigon. Prego.
4: Grazie Presidente. Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, riferisco che gli elementi di competenza del Ministero della Salute in merito alla complessa situazione della Regione Molise in piano di rientro dal 2007 e commissariato ininterrottamente dal 2009. Prioritariamente devo ricordare che negli ultimi esercizi finanziari nella Regione si è accertato un disavanzo del Servizio Sanitario Regionale con perdite pregresse non coperte che hanno registrato un deficit complessivo al 31 dicembre 2023 di circa 198.401.000. Per far fronte a questa situazione, ai sensi della normativa vigente, legge numero 311/2004 e legge numero 191/2009, sono state incrementate le aliquote IRAP e l'addizionale regionale IRPEF. È stato sancito il divieto di impegnare risorse per spese non obbligatorie fino al 31/12 del 2027 ed è stato previsto un finanziamento straordinario per ristabilire l'equilibrio di bilancio. A tal proposito ricordo che è stato autorizzato un contributo di 90 milioni di euro per la copertura parziale delle perdite dal 2023, restando però ferme le procedure ordinarie di ripianamento dei disavanzi successivi. Sono state riscontrate criticità anche in relazione al governo dei rapporti con gli erogatori privati accreditati, assegnazioni budget, controlli di appropriatezza, verifica del rispetto dei tetti di spesa assegnati, dove si è determinata una ingente spesa rispetto alla media italiana, che denota anche l'esigenza di misure incisive per incrementare la produttività delle strutture pubbliche, allo scopo di ridurre la spesa sanitaria al valore di finanziamento programmato, logica sottostante all'adozione e l'attuazione dei piani di rientro. A ciò deve aggiungersi, sotto il profilo amministrativo, il mancato completamento della verifica di adempimenti degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, non ancora concluse. Da quanto fin qui riferito emerge l'importanza dell'adozione di un programma operativo volto a ricondurre la gestione del servizio sanitario regionale entro i parametri di equilibrio economico-finanziario e a garantire l'erogazione di livelli essenziali di assistenza, i LEA, ammodernizzando l'offerta sanitaria con l'effettiva dimensione della regione in termini di popolazione. Con questo obiettivo la legge 30 del 2025 numero 199, la legge di bilancio dell'anno 2026, ha confermato che la struttura commissariale del Molise adotta entro il 28 febbraio 2026 il programma operativo 2026-2028 di prosecuzione del piano di rientro sanitario della Regione Molise. Di conseguenza, con decreto del commissario d'acta del numero 34 del 26 febbraio del 26, è stato adottato il programma operativo 26-28 ai fini di valutazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e della Finanza. Successivamente, con decreto del commissario d'acta numero 61 del 29 aprile del 2026, sono state recepite le prescrizioni ministeriali vincolanti del programma operativo 26-28. Tutto ciò premesso, riferisco che il Ministero della Salute conferma la necessità che il regime di commissariamento d'acta della sanità venga mantenuto. Come è noto, infatti, si tratta di una misura straordinaria applicata a causa dei gravi disavanzi economici e dell'inefficienza della gestione sanitaria regionale, basato sull'articolo 120 della Costituzione e non determina alcuna lesione strutturale del diritto alla salute dei cittadini molisani. Con riferimento alla richiesta di adottare iniziative volte a sospendere le misure di programmatoria del Servizio Sanitario Regionale Molisano, devo evidenziare che questo risulta assolutamente inattuabile, considerando altresì che la programmazione è sancita da una norma dello Stato, cioè il menzionato articolo 1,871 della legge 30 dicembre 2025 numero 199. A riguardo faccio presente che la votazione del documento presentato dalla struttura commissaria molisana è attualmente in corso di definizione del programma ritenuto efficace ai tavoli di verifica, appare oggi l'unico strumento per recuperare le gravi carenze oggi presenti. Per quanto riguarda il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Molise, contenuto nel piano operativo 26-28, faccio presente che il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia di standard dell'assistenza ospedaliera ai sensi del DM 2 aprile 2015 numero 70 ha provveduto a esprimere il proprio parere. Nello specifico, con riferimento al declassamento dell'ospedale di Agnone, la struttura commissariale ha previsto di riconvertire il PO Caracciolo di Agnone in ospedale di comunità, dotandolo di un punto di primo intervento per un periodo di tempo limitato a seguito della riconversione da ospedale da per acuti in struttura territoriale. Il tavolo DM 70/2015, esaminata la proposta della struttura commissariale, ha richiesto la trasmissione di un cronoprogramma che definisca la modalità di transizione verso un ospedale di comunità a una casa della comunità, tenendo conto che il DM 70/2015 prevede un'attività limitata di punti di primo intervento. Con riguardo alla rete cardiologica dell'emergenza delle emodinamiche, la struttura commissariale ha previsto numero un centro hub presso il presidio ospedaliero Cardarelli e due centri SPOC presso il presidio ospedaliero di Termoli Isernia, integrando nella rete anche la struttura privata responsabile del Research Hospital come SPOC della competenza in cardiochirurgia. Il tavolo di M70-2015, alla luce della risultanza istruttoria sui tempi di percorrenza dell'orografia regionale, ha confermato il mantenimento di due strutture di emodinamica presso i presidi di Isernia e Campobasso. Il tavolo ha quindi richiesto alla struttura commissariale entro il 31 maggio 2026 la trasmissione di un piano aggiornato di riordino della rete dell'emergenza cardiologica da elaborarsi anche in supporto di Agenas, che preveda il mantenimento dei suoi laboratori di Campobasso e Isernia, il miglioramento degli indicatori di piano nazionali esiti e il rispetto della Golden Hour, capacità del sistema sanitario di prestare soccorso e fornire cure a un paziente critico entro i primi 60 minuti del verificarsi dell'evento, anche mediante accordi interregionali e l'erogazione dei servizi H24.
2: Grazie alla deputata Malavasi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
5: Grazie Presidente, non posso essere soddisfatta di questa risposta e devo dire che sentire parlare di misure straordinarie, di un commissariamento che dopo 17 anni viene ancora considerato straordinario, penso che sia di per sé, semplicemente dall'analisi del lessico che abbiamo utilizzato, un ritratto non realistico. Questa non è più una gestione straordinaria. Le gestioni straordinarie si fanno per qualche anno per rientrare da situazioni anomale che si possono essere generate, ma dopo 17 anni ormai abbiamo scelto che il commissariamento è il modo migliore forse per governare una regione, ledendo ovviamente l'autonomia istituzionale di quel territorio e anche e soprattutto i diritti dei cittadini. Io mi chiedo veramente cosa ci stia a fare un commissario dopo 17 anni se il disavanzo continua a crescere. Mi sembra veramente che sia una scelta che è stata fallimentare, che continua a fare danni e a fare male ad una regione del nostro paese, evidenziando il fallimento delle politiche regionali. Con un piano commissariale che il sottosegretario ha confermato in tutta la sua gravità, totalmente pieno di visione, di concretezza, di scelte che davvero ledono il diritto dei cittadini molisani, penalizzando ancora una volta le aree più interne del paese, quelle più faticose, più fragili, più disagiate, e poi ci chiediamo perché le aree interne si spopolano. Allora, io chiedo come si possa pensare in una regione già fragile dal punto di vista sociale, territoriale, infrastrutturale, di tagliare dei servizi essenziali. Significa destinare, scegliere un destino nefasto per questa regione, perché non c'è altra lettura possibile se l'unica scelta è quella del taglio economico, senza pensare che lì abitano cittadini e cittadine del nostro paese. Il sistema sanitario nazionale pubblico deve essere garantito nel territorio nazionale da una rete capillare dei servizi distribuita su tutto il territorio, vicina ad ogni cittadino, con un sistema ospedaliero efficace, un sistema di servizi territoriali che possono garantire quella prossimità di cui parliamo ogni giorno, prese in carico tempestive, efficaci, multidisciplinari, per rispondere ai bisogni crescenti e soprattutto con un'attenzione verso i contesti fragili, frammentari socialmente, rimettendo al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, al centro un bisogno di cura e di benessere. Il sottosegretario ha detto che non ci si deve preoccupare perché nell'arco di 60 minuti il cittadino viene preso in carico, ma 60 minuti, se c'è un'emergenza urgenza, è tantissimo. Non può essere un tempo accettabile per garantire il diritto diritto alla cura di un cittadino. Le misure che vengono messe in campo ledono gravemente un principio di capillarità e di prossimità che io penso faccia sentire sole le persone, abbandonati i cittadini del Molise, impoverendo veramente zone già fragili di servizi essenziali. Il Cardarelli di Campobasso rimarrà l'unico ospedale provvisto di tutti i servizi essenziali di questa regione, una regione, dicevamo, carente, con dei collegamenti faticosi, con scelte che aggravano ulteriormente una desertificazione dei servizi sanitari. Penso che ci siano scelte anche incomprensibili e anche irrazionali. Voglio fare alcuni esempi, perché secondo l'azienda sanitaria regionale il servizio che porterà alla chiusura dell'emodinamica di Termoli oggi costa circa 1,8 milioni di euro l'anno, ma la sua chiusura comporterà un aumento, lo dice l'azienda regionale del Molise, un aumento della mobilità passiva pari a circa 2 milioni di euro annui. Quindi qual è il vantaggio economico? Qui c'è una grandissima incoerenza economica e sanitaria di questo piano. Così come mi chiedo come si possa pensare di chiudere l'unico punto nascita che c'è nella provincia di Isernia. L'Alto Molise rischia di dimezzare la propria popolazione se questo programma operativo andrà avanti nel giro di pochi anni, con una fragilità ulteriore che si innesta in un territorio, in un'area interna che paga già moltissimo, come tutte le aree interne del nostro paese. Non possiamo parlare di natalità, non possiamo essere credibili come istituzioni se non riusciamo nemmeno a garantire questi servizi per le donne. Non dico perché ci sono altri punti nascita nella provincia di Isernia, perché non c'è un'alternativa e si dovranno spostare ovviamente nella provincia di fianco, a Campobasso. E ci sono scelte anche irragionevoli, anche poco comprensibili, anche sulla sanità privata accreditata. Mi permetto di dirlo perché paradossalmente vengono chiuse anche piccole realtà del settore privato accreditato, vengono contenute alcune scelte. Parlo di Villa Maria di Campobasso, che ha circa 50 dipendenti con medici di grandissima qualità, con personale qualificato, chiusure che vanno a vantaggio di altre realtà private, decisamente più grandi, con verso qualche colosso privato ben radicato in Molise, nonostante in questi anni anche queste piccole realtà hanno dato una mano ad arricchire l'offerta sanitaria regionale, secondo quel principio di integrazione tra pubblico e privato in convenzionamento che ha aiutato a garantire prestazioni e servizi ai cittadini. E vorrei ricordare che il Molise è la seconda regione per incidenza delle spese, parlo del 28,7% del totale destinato all'acquisto di prestazioni dal privato, un dato che è quasi il doppio rispetto alla media nazionale, evidenziando anche un alto costo per la gestione commissariale. Quindi aumenteranno i costi perché continuerà ad aumentare il ricorso al privato, anche se accreditato, ma a discapito di una tenuta del sistema sanitario pubblico puro, che invece non vede un investimento serio per rilanciare la sanità pubblica molisana. Noi crediamo che la salute sia un diritto, la cura sia un diritto. Il sistema sanitario nazionale è nato proprio su quel principio di universalismo, di uguaglianza, di equità, su cui fonda le basi della nostra democrazia, e questo piano smantella esattamente tutti questi principi, compromette diritti, mette a rischio la qualità della vita delle persone, di chi sceglie di continuare a vivere in quelle aree. Chiediamo nuovamente al governo, lo faccio ancora, di fermarsi. Io penso che serva aprire, chiediamo come Partito Democratico di aprire un confronto con il territorio, con le sue istituzioni, con la regione, con i sindacati, con i cittadini, con il terzo settore, per arrivare a delle scelte condivise, non calate dall'alto, per costruire un modello partecipato che possa rispondere ai bisogni di quel territorio. È urgente definire una tempistica certa e inderogabile per uscire da quel commissariamento. Non possiamo parlare di un commissariamento straordinario dopo 17 anni. È un commissariamento che ha fallito la sua missione e dobbiamo invece prenderci la responsabilità politica di rilanciare la sanità pubblica in Molise. Lo dobbiamo a quei cittadini, a quelle cittadine del Molise che hanno gli stessi diritti degli altri cittadini italiani, che meritano servizi e non disservizi, meritano ascolto, coinvolgimento, partecipazione, protagonismo e non scelte calate dall'alto, meritano rispetto, e chiudo Presidente, perché è necessario abbandonare la logica dei tagli e rimettere al centro il diritto alla cura e alla salute. Noi, come Partito Democratico, non ci gireremo dall'altra parte, faremo la nostra parte, ci mobiliteremo in tutte le sedi istituzionali, giuridiche e useremo ogni strumento possibile per fermare questa deriva e questa scure pronta ad abbattersi su una regione e su dei cittadini che decisamente, lo ridico, meritano di più di questo trattamento.
2: Grazie. Salutiamo le studentesse e gli studenti, i docenti dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari, come dice il nome, arrivano da Sassari. Benvenuti alla Camera dei Deputati. Noi proseguiamo con le nostre interpellanze, passiamo a quella presentata dai deputati Santillo ed altri, ad oggetto intendimenti relativi alla realizzazione di un nuovo CPR a Castel Volturno, siamo in provincia di Caserta, con particolare riferimento all'impatto sociale e ambientale sul territorio. Il deputato Santillo illustra la sua interpellanza, prego.
6: Grazie Presidente, sì, il tema oggetto di interpellanza rientra all'interno della politica migratoria del Governo sulla realizzazione di centri di permanenza per i rimpatri che a seguito al decreto legge del 10 marzo 23 numero 124 ne prevederebbe almeno uno per regione e sono poi anche dichiarati di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Per conto del Ministero degli Interni, Invitalia ha bandito una gara per la fattibilità tecnico-economica per il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per oltre 43 milioni di euro di un CPR nel comune di Castel Volturno. Il problema è che l'area interessata è un'area che ha un'enorme valenza naturalistica ambientale, rientrando all'interno del Parco Umido La Piana, che è una zona umida particolarmente protetta anche nell'ambito della direttiva europea Habitat, è gestita dal reparto dei Carabinieri per la biodiversità ed è di indubbia rilevanza non solo ecologica ma anche idrogeologica e addirittura anche fondamentale per le rotte migratorie dell'avifauna e la tutela della biodiversità, nonché importante, manca della valutazione dell'impatto ambientale o comunque dell'intero completamento della valutazione di impatto ambientale. Stiamo parlando di un centro che dovrebbe ospitare 120 persone in un'area molto molto fragile proprio dal punto di vista sociale. Tantissimi conoscono Castel Volturno per il numero enorme di immigrati irregolari, dovrebbero essere, sembra, 20.000 a fronte di una popolazione residente di circa 31.000 e questo si viene anche a sapere tra l'altro non per un censimento che è fatto, ma dall'attività che fa la Caritas ai fini anche diciamo sanitari, ma soprattutto dai rifiuti che vengono prodotti e quindi si riesce a stimare più o meno quanti potrebbero essere. Ed è comunque un'area particolarmente fragile dal punto di vista sociale che meriterebbe invece altre forme di rilancio. In tutto questo sembrerebbe che la scelta del comune di Castel Volturno sia stata fatta non coinvolgendo le comunità locali, incluso i cittadini di Castel Volturno, incluso la stessa amministrazione comunale e con diniego arrivato anche

0: di gara, soprattutto alla luce dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica che incombono sul parco umido La Piana, se sia stato effettuato una valutazione preventiva in merito anche all'ordine pubblico e sulla stabilità sociale del territorio interessato dal CPR, se non si ritenga invece prioritario potenziare i presidi di legalità e sicurezza dell'area di Castel Volturno. Perché è stato escluso il coinvolgimento della cittadinanza e anche della stessa amministrazione comunale? E se il governo ha dati che giustificano la spesa di 43 milioni di euro per detenere nel centro, anche se in maniera non permanente, 120 posti a fronte di un fallimento del CPR in generale da parte del governo, della politica appunto del CPR. Noi chiediamo se non sia il momento di andare oltre questa politica di centri di permanenza e di rimpatrio, visti i numeri fallaci, a favore invece di alternative che non siano detentive e quindi di una gestione dei flussi migratori che sia basata sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Grazie.
1: Sentiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Santillo per il quesito posto che mi dà anche l'opportunità di rilevare preliminarmente che la credibilità delle politiche migratorie, l'aspetto centrale di essa è proprio il rimpatrio di coloro che non hanno titolo a rimanere sul territorio nazionale. Ragion per cui il Governo sta dedicando un fortissimo impegno a rendere più efficaci le procedure di allontanamento previste dalla legge. Una particolare attenzione è dedicata appunto al miglioramento, al potenziamento complessivo della rete dei centri per i rimpatri che, come noto, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge Turco-Napolitano e corrispondono a precisi obblighi imposti dalla normativa europea. L'Unione Europea appunto prevede la realizzazione dei CPR al fine di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Si tratta dunque di una precisa obbligazione dei paesi di primo ingresso, responsabili del controllo delle frontiere esterne dell'Unione, alle quali l'Italia non può sottrarsi, a meno che non voglia incorrere nella violazione delle norme unionali e nelle conseguenti sanzioni. Il Governo ha già introdotto infatti diverse misure per ampliare la ricettività dei CPR e renderli più adeguati alle loro funzioni, anche in ragione della forte correlazione, in senso positivo, tra il numero dei rimpatri effettuati e i posti disponibili nelle strutture. Va anche sottolineata l'importanza di tali strutture nell'attività di rimpatrio e di espulsione di soggetti pericolosi, onorevole Santillo, perché appunto tali strutture consentono di trattenere i soggetti la cui libera circolazione sul territorio, nelle more del rimpatrio, rappresenterebbe un rischio concreto e attuale per la sicurezza delle nostre comunità. Segnalo che da quando il governo si è insediato si registra un trend in costante crescita dei rimpatri, poiché nel 2025 i rimpatri forzosi disposti sono stati complessivamente 6.907, mentre quest'anno, sino al 4 maggio, ne sono stati effettuati 2.561. Con specifico riferimento alle questioni segnalate dagli onorevoli interpellanti, l'articolo 19 del decreto legge numero 13/2017 prevede che il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia delle Finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento dei centri di cui è l'articolo 14,1 del decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene appunto, sentito il Presidente della Regione, e vengo al punto, onorevole Santillo. L'istituzione di un CPR a Castel Volturno risponde quindi all'esigenza di istituire una tale struttura nel territorio della regione Campania, che al momento ne è privo. Ai fini della sua dislocazione è stato ottemperato il dettato legislativo che richiede il coinvolgimento del Presidente della Regione, opportunamente e preventivamente informato. La normativa citata dispone tra l'altro che la localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti, sono effettuati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Va anche rammentato che l'articolo 21 del decreto legge 124/2023 inserisce

0: inserisce i CPR tra le opere destinate alla sicurezza, alla difesa, che come noto risultano assoggettate ad uno speciale regime derogatorio in materia di urbanistica ed edilizia. Anche le norme in materia ambientale si applicano nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti ed attività delle suddette infrastrutture. Il documento di indirizzo della progettazione della menzionata struttura prevede comunque una fascia perimetrale di larghezza pari a 10 metri per la piantumazione di alberi di alto fusto, secondo prescrizioni dettate dal competente raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Lo scorso 22 aprile è stato pubblicato il bando di gara del valore di oltre 43 milioni di euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione del nuovo CPR in località La Piana di Castel Volturno, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al prossimo 28 maggio. Sulla tematica in argomento, il prefetto di Caserta ha informato il sindaco di Castel Volturno, dapprima per le vie brevi e successivamente con nota dello scorso 3 febbraio. Sempre secondo quanto riferito dalla prefettura, sono state altresì rese edotte le associazioni del terzo settore che operano in provincia di Caserta nel campo dell'assistenza e dell'integrazione dei cittadini stranieri, tra cui quelle attive nel territorio di Castel Volturno, in occasione della riunione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione del 23 aprile scorso. Per quanto concerne infine i presidi delle forze di polizia, obiettivo primario del governo è quello di potenziare gli organici, aumentare la presenza degli agenti nelle nostre città e intensificare le operazioni ad alto impatto per garantire un'ancora più efficace azione di prevenzione e controllo del territorio. In provincia di Caserta la Polizia di Stato è presente con circa 950 unità, l'Arma dei Carabinieri con più di 1300 unità, mentre la Guardia di Finanza dispone di una forza effettiva di circa 560 unità. In particolare, per quanto riguarda la Polizia di Stato, le esigenze di potenziamento degli organici nella provincia sono in stretta evidenza al fine di poterle soddisfare in occasione del prossimo piano di mobilità da attuare in occasione della conclusione del 233esimo corso per allievi agenti il prossimo mese di agosto, costituito da complessive 3.142 unità. La ringrazio.
1: Ascoltiamo la dichiarazione di soddisfazione o meno del deputato Santillo, prego.
2: Guardi, Presidente, grazie. Mi dispiace, Sottosegretario, io sono profondamente insoddisfatto della risposta perché mi sembra una vera e propria provocazione questa nei confronti degli abitanti di Castel Volturno. Sulle cifre che lei ha detto donerò fra poco, però qui è evidente come si voglia calare dall'alto una realizzazione di un intervento per 43 milioni di euro innanzitutto in una zona umida. Un parco umido La Piana. Uno va in un'area fragile e va a mettere un'opera di questo impatto all'interno di un parco umido, all'interno di un parco che deve ottemperare la direttiva comunitaria Habitat. E lei poco fa ha detto che si può andare in deroga a diverse norme, escluse certamente oltre l'antimafia anche quella della direttiva europea. Questa è direttiva europea, quella dell'Habitat. Ma le voglio dire una cosa, nel 2024 i CPR sono stati utilizzati per meno della metà, non solo sono stati utilizzati per meno della metà, ma i rimpatri sono stati addirittura inferiori al 10%, ora lei rivede nei numeri in rialzo di circa 7.000 rimpatri all'anno, anche in quest'anno, però la domanda che forse il governo si dovrebbe fare è: voi come lo definite, che cosa è per voi un centro di permanenza per i rimpatri? Perché oggi se andate potete vedere non solo che sono mezzi vuoti, e quindi non si comprende la necessità per cui doverne realizzare altri. Ma questi sono dei lager. Sono dei lager. Ci sono delle condizioni di disumanità. Nessuno potrà mai dire che chi è pericoloso non deve essere immediatamente fermato e rimpatriato. Ma qua si sta generalizzando su tutto. Allora, se questo non vi basta, io vorrei dirvi che avete già sprecato 1 miliardo di euro in un centro in Albania, dove giacciono a custodia di alcune decine di migranti, ci sono 300 agenti, eppure lì voi avevate previsto oltre 30.000 passaggi all'anno, stiamo a qualche decina. Cioè la politica migratoria, sottosegretario, lo so che non compete a lei, è veramente fallace. Qui non si tratta di una questione di costi-benefici, è evidente, ma il prezzo che si fa pagare al territorio e a quella società e all'ambiente. A Castelvolturno state parlando di cementificare 63 ettari di parco umido La Piana, ma sapete quanti sono 63 ettari? Senza la valutazione di impatto ambientale. Voi andate in una zona umida che tra l'altro è gestita dai carabinieri per la biodiversità, giustificando che vi hanno fatto mettere 10 metri di alberi di alto fusto. Perdonatemi, io voglio essere onesto, ma a Castelvolturno siete mai andati? Castelvolturno ha un mare bellissimo, ha un litorale fantastico. Castelvolturno ha un potenziale di rilancio turistico veramente senza precedenti su tutta l'area flegrea, incluso una pineta meravigliosa. Ha un problema di immigrati che si sono stanziati lì. Io ve l'ho detto, parliamo di circa 20.000 su una popolazione residente di 31.000. Come si può pensare di andare a mettere un CPR proprio lì? Proprio lì? Siete ancora all'idea, sottosegretario, io questo vorrei dire al governo, cioè voi siete ancora all'idea perché state bandendo la fattibilità tecnico-economica. La fattibilità di un progetto tecnico-economico serve proprio a questo, cioè a capire se c'è la fattibilità a fare un'opera e se quell'opera va bene lì o da un'altra parte. A questo punto lei prima ha detto che avete il previo informato e quindi sentito il presidente della regione, che forse non era nemmeno quello attuale al momento, ma lo avete previo informato, cioè non è stato coinvolto. E questa contrarietà non è soltanto della parte politica che rappresento del Movimento 5 Stelle, ma questa contrarietà, la posizione lì del CPR, è da parte dell'attuale presidente della Regione Campania, che a mezzo stampa il 30 aprile ha dichiarato che a breve riprenderanno anche il master plan sul litorale flegreo Domizio, dove è inserito anche Castelvolturno, su cui abbiamo 1000 proposte, e ha anche aggiunto che su Castelvolturno va costruito un altro processo, un altro percorso e non certo un CPR. E contro il CPR si è scagliato letteralmente anche l'arcivescovo di Caserta e Capua, l'Agnese, il quale ha detto: guardate che a Castelvolturno quel poco di politica di integrazione reale, quel poco di umanità lo porta la Caritas e la Chiesa. Lo Stato è assente. I numeri che lei citava della polizia, dei carabinieri che stanno a Caserta, io le voglio ricordare che in tutta Italia ne mancano quasi 20.000 e ne abbiamo 300 lì che a girarsi i pollici dalla mattina alla sera in Albania. Fate rientrare quelli, prendete 100 di quelli e metteteli a Castelvolturno. Cerchiamo di migliorare le condizioni di integrità, di umanità, portiamo del cibo, dell'acqua a questi soggetti, dateci una mano per andarli a censire. Io sono di quel territorio, conosco bene quelle aree, quelli sono degli invisibili, ma li trovate ogni mattina perché vengono poi sfruttati dal caporalato. Quelle sono persone, c'è prostituzione, c'è spaccio di droghe, noi ci andiamo a mettere un CPR, perché? Ascoltiamo la Regione, rivedete il piano nazionale, vedete se c'è bisogno di 120 nuovi soggetti da detenere all'interno di un centro di permanenza. Magari non ce n'è bisogno, magari la Regione affianca già un centro che può bastare, o magari, se proprio si deve fare in campagna, non è la provincia di Caserta, non è terra di lavoro, non è Castelvolturno il centro dove andare a insidiare la permanenza per poi il successivo rimpatrio. Io la preghiera ve l'ho fatta, voi siete ancora in tempo. Ritengo che non solo da casertano, ma anche da cittadino campano, da cittadino italiano, non ritengo che sia giusto usare Castelvolturno come un tappeto al di sotto del quale nascondere come la polvere il fallimento della politica migratoria di questo governo. Io faccio appello ai miei colleghi di maggioranza in quest'Aula, Giampiero Zinzi della Lega, Marco Cerreto di Fratelli d'Italia, Gerolamo Cangiano di Fratelli d'Italia, anche loro rappresentanti espressi democraticamente dalla popolazione casertana, affinché insorgano, affinché anche loro dicano giù le mani da Castelvolturno. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Sportiello ed altri, ad oggetto chiaramente iniziative di competenza urgenti in merito al trasferimento delle regioni delle risorse afferenti al fondo di non autosufficienza e al fondo disabilità. La deputata Sportiello non intende illustrare la sua interpellanza, dunque interverrà in sede di replica. Allora ascoltiamo la risposta della sottosegretaria Matilde Siracusano. Prego, onorevole.
0: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Sportiello e nel rispondere all'interrogazione darò lettura degli elementi che mi sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è appunto la competenza primaria in materia. L'interrogazione fa riferimento innanzitutto al trasferimento delle risorse afferenti al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, con particolare riguardo alle annualità correnti. A riguardo, giova evidenziare che il trasferimento delle risorse del fondo alle regioni è strettamente connesso ai tempi necessari per la predisposizione e l'adozione del piano nazionale non autosufficienze per gli anni 2025 e 2027 e del relativo decreto di riparto dell'FNA, che costituiscono atti presupposti indispensabili per la successiva erogazione di risorse. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per lo Sviluppo Sociale e gli Aiuti alle Povertà, nell'ambito della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale, ha avviato e coordinato i lavori per la predisposizione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 a partire dal mese di febbraio 2025. Per l'elaborazione del piano è stato necessario tener conto delle novità normative introdotte nell'ordinamento delle riforme in materia di persone con disabilità e di persone anziane, anche non autosufficienti. Peraltro, su espressa indicazione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, si è reso necessario procedere alla revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate alle regioni, al fine di garantire una distribuzione maggiormente aderente ai fabbisogni territoriali e alla platea dei destinatari degli interventi. L'individuazione di tali nuovi criteri ha comportato un'articolata interlocuzione tecnica con la Regione e con l'ANCI per soluzioni condivise, con particolare riguardo ai servizi di assistenza domiciliare, ai progetti di vita indipendente e al sostegno ai caregiver familiari. Tali circostanze hanno determinato un fisiologico allungamento dei tempi di definizione del PNNA 25-27. Si precisa che al termine delle attività istruttorie, che si sono concluse nel mese di dicembre 2025, il Ministero del Lavoro si è subito attivato per l'avvio dell'iter finalizzato all'approvazione e all'adozione del piano e del relativo decreto di riparto. In particolare, in data 20 gennaio 2026, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. Sono stati inoltre acquisiti gli assensi tecnici delle amministrazioni centrali competenti e il provvedimento ha ottenuto l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 marzo 2026. In data 20 aprile 2026 il decreto di riparto è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e inviato all'Ufficio di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato per la regolarità amministrativo-contabile. Inoltre, con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante in ordine a rischio di interruzione dei servizi e delle prestazioni sociali riconducibili ai LEPS, il Ministero del Lavoro, nelle more dell'adozione del PNNA 2025-2027, ha ribadito alle regioni la possibilità di garantire conformità assistenziale e sostegno alle persone in condizioni di disabilità avanzata, utilizzando a tal fine risorse proprie in anticipazione e dare così attuazione a quanto previsto nel nuovo piano nazionale. Per quanto concerne le criticità richiamate nell'atto parlamentare riconducibili ai meccanismi di anticipazione di cassa, alle conseguenti difficoltà segnalate dalle regioni nell'assunzione degli impegni di spesa, si rappresenta che tali aspetti sono stati esaminati nel corso di un apposito incontro tecnico con le regioni il 29 aprile. Infine, in relazione alla quota del fondo per la disabilità richiamata nell'interpellanza in oggetto, si rappresenta che è stata regolarmente assegnata alle regioni ogni anno la quota di 30 milioni di euro destinata al sostegno del ruolo di assistenza a cura dei caregiver familiari. Anche il decreto di riparto relativo all'anno 2026 ha già iniziato il proprio iter. Si tratta di risorse che integrano quelle dell'FNA che le regioni destinino allo stesso fine. Dal 2027 i caregiver potranno contare su uno stanziamento maggiore, superiore a 250 milioni di euro annui, sempre a integrazione del fondo, grazie al disegno di legge di proponenza del ministro Locatelli, ora all'esame della Camera. La ringrazio.
1: Grazie. La deputata Sportiella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
3: Allora, grazie Presidente, grazie Sottosegretaria. Io intanto non sono soddisfatta dal fatto che non sia nemmeno presente il ministro competente, data l'importanza della materia di cui discutiamo. Noi stiamo parlando del fondo per le non autosufficienze, del fondo per la disabilità, e quindi credo che quantomeno la presenza fosse doverosa. E oggi in quest'aula ci siamo fatti portavoce di quelle che sono le preoccupazioni, ma non solo le preoccupazioni, un problema vero e proprio, uno stallo di risorse che ha messo in grave difficoltà le regioni, su cui è stato scaricato dal governo un peso, impedendo loro di riuscire a erogare i livelli essenziali di prestazioni sociali riguardanti per l'appunto le risorse dei fondi bloccati, fondi per le non autosufficienze, fondi per le disabilità. E questo perché non è ancora stato fatto un piano nazionale, nonostante, come ci ha detto la sottosegretaria, sia stata raggiunta anche un'intesa in conferenza Stato-Regioni già a marzo, e i ritardi fisiologici che sono stati riportati nella risposta sono ritardi fisiologici, ma fisiologici per chi? Fisiologici per il governo? Certo non per chi sta aspettando che quei fondi vengano erogati, per chi sta aspettando che l'assistenza domiciliare venga garantita, per chi sta aspettando che i caregiver vedano riconosciuto un aiuto, dei supporti da parte dello Stato e delle istituzioni tutte. Allora, questo ritardo che voi avete definito fisiologico, perché per noi invece è intollerabile, perché parliamo della vita di persone con disabilità grave e gravissime, dei loro progetti di vita indipendente, ebbene, si sta generando sul territorio una grave difficoltà. Io vi invito a pensare, ed è quello l'esercizio che questo Parlamento dovrebbe fare sempre, non solo il Parlamento, chiunque rivesta un ruolo istituzionale di rappresentanza dovrebbe sempre chiedersi, alzarsi la mattina e domandarsi: ma cosa posso fare per migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questo Paese? E allora mettiamoci nei panni di un caregiver, di una caregiver, perché molto spesso la stragrande maggioranza dei caregiver sono delle donne che devono rinunciare al loro lavoro, alla vita sociale, alla cura spesso anche di se stesse, per potersi dedicare 24 ore al giorno facendo i medici, gli psicologi, le psicologhe, improvvisandosi in tutti i ruoli possibili per poter colmare le mancanze che proprio spesso dallo Stato non vengono garantite. Allora, vedete, in quella condizione, doversi destreggiare tra tantissime pratiche burocratiche che richiedono appuntamenti, spostamenti, che sono veramente difficili, a volte impensabili per chi vive una condizione di questo tipo, doversi poi scontrare anche con dei ritardi, perché non è stato ancora fatto il piano 2025-2027 e siamo nel 2026. Allora, vedete, è chiaro che ci troviamo di fronte a un fatto di una gravità assoluta. Io voglio ricordare anche che la giurisprudenza, con una sentenza del Consiglio di Stato risalente al 2011, ha ricordato un principio che dovrebbe essere fondamentale. Non ci sarebbe bisogno, non dovrebbe esserci neanche bisogno di citare una sentenza per sentirsi dire che il diritto all'assistenza per la disabilità grave è un diritto che non può essere condizionato dalle risorse. Pertanto, una volta accertato il bisogno, la prestazione deve essere garantita. Invece spesso qui, come è successo anche per la misura riguardante i caregiver, ci ritroviamo sempre a dover parlare dei limiti di finanza pubblica, limiti che puntualmente spariscono quando si parla di altri tipi di investimenti. Penso per esempio al riarmo. E non ci si dice invece chiaramente che davanti a dei bisogni la priorità è soddisfare il bisogno, non soddisfare i vincoli di finanza pubblica. I vincoli di finanza pubblica devono soddisfare quel bisogno, punto. Non c'è altra questione che tenga. Voglio ricordare anche l'importanza di implementare e di garantire dei percorsi di vita indipendente. Penso anche al dopo di noi. Perché quando leggiamo storie di caregiver, quando conosciamo qual è la preoccupazione enorme di genitori che vivono la disabilità dei propri figli e delle proprie figlie e si chiedono sempre cosa succederà quando io non ci sarò più, ebbene, capite bene che non ci sono veramente ostacoli che dovrebbero esistere di fronte alla necessità di raggiungere questi obiettivi e di garantire serenità alle famiglie e alle persone con disabilità. Voglio ricordare anche l'iniziativa della rete Caregiver e Disabilità Italia, che proprio per ricordare l'importanza dei percorsi di vita indipendente e di sottolineare anche quanto per lo Stato l'istituzionalizzazione, anziché un'assistenza domiciliare reale, un'assistenza domiciliare che possa garantire e soddisfare davvero tutti i bisogni, rappresenta un costo che anche in termini di benefici dell'intervento è completamente squilibrato. Allora vedete, noi oggi vi abbiamo chiesto non solo quali fossero le cause tecniche di questo ritardo, perché ci fosse questo stallo e questo blocco delle risorse, dei fondi per le non autosufficienze e dei fondi per le disabilità, ma anche per ricordarvi che in casi come questi non esistono ritardi fisiologici, esistono straordinarie procedure che devono essere messe in campo quando si incontra un ostacolo, ma esiste soprattutto il dovere per l'istituzione di non far mancare mai il proprio supporto, di non venir mai meno al suo compito di dare alle persone con disabilità, alle loro famiglie, tutto il supporto, l'assistenza e i servizi necessari.
1: Grazie onorevole Sportiello, passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Roggiani ed altri, ad oggetto dati e iniziative urgenti in ordine alla consistenza degli organici delle forze dell'ordine e alla programmazione dei nuovi concorsi. Il deputato Caso intende illustrare l'interpellanza e ne ha facoltà essendone cofirmatario. Prego.
4: Grazie Presidente, la nostra è un'interpellanza semplice ma puntuale, tra l'altro non è la prima volta che presentiamo iniziative di questo tipo. Oggi abbiamo questa iniziativa a prima firma della segretaria del Partito Democratico della Lombardia, Silvia Roggiani, e sostenuta anche da Matteo Mauri, che è il nostro responsabile sicurezza a livello nazionale. Abbiamo chiesto più volte di avere dei dati concreti, lo abbiamo fatto nei mesi passati attraverso question time, interpellanze, interrogazioni, non riusciamo mai a avere risposta a questa domanda. Speriamo, e mi rivolgo alla sottosegretaria per suo tramite a tutto il governo, che questo sia il giorno in cui potremo passare, diciamo, dalla propaganda, dagli slogan, alla possibilità di confrontarci su un dato di realtà. Noi stiamo chiedendo molto semplicemente quanti sono gli agenti delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni dal 2008 all'ultimo anno disponibile, quanti siano gli ingressi, quante siano le uscite, con distinzione tra pensionamenti, dimissioni e altre motivazioni, per quanto riguarda ciascun singolo anno. Ora, questo dato per noi è indispensabile, ed è indispensabile conoscerlo anche provincia per provincia, perché noi dobbiamo mettere nelle condizioni il dibattito pubblico politico su un tema che è una preoccupazione fondamentale per le cittadine e i cittadini, che è il tema della sicurezza, di essere una discussione fondata su elementi, su basi, su determinazioni di realtà. In assenza di questi dati, come abbiamo avuto anche nell'ultimo confronto parlamentare, i cittadini sul territorio sentiranno e vivranno il nostro dibattito pubblico e politico come un dibattito pubblico e politico lontanissimo dalla loro esigenza, perché come si misura la sicurezza sul territorio? Dalla presenza delle donne e degli uomini, che noi dobbiamo ringraziare perché sono in prima linea ogni giorno per poterla garantire, dal tempo che ci vuole dal momento in cui si chiama per chiedere un intervento delle forze dell'ordine e arriva questo intervento, dalla possibilità di vedere nei luoghi di maggiore difficoltà una presenza costante. Ecco, tutto questo però deve fondarsi su degli elementi di realtà dovuti ai numeri. Noi abbiamo dei numeri complessivi che abbiamo più volte denunciato e denunciamo per esempio per la Polizia di Stato il fatto che ci sia stato in questa legislatura in termini assoluti una diminuzione del numero degli agenti al saldo di tutto questo, ma è anche importante capire come provincia per provincia, regione per regione, situazione per situazione, questa vicenda si sviluppi e questa vicenda vada avanti. Per questo noi abbiamo chiesto anche una valutazione storica, ma anche una valutazione sul futuro. Qual è la stima nei prossimi anni? Dove gli interventi che il governo annuncia vogliono andare? Vorremmo veramente riuscire a spostare il terreno del confronto sulla sicurezza da una dimensione tutta ideologico-comunicativa a una dimensione di concretezza. Però avete la responsabilità di darci questi numeri, perché, e io qui veramente mi rivolgo al governo, non è pensabile che dopo 4 anni di governo, alla domanda quanti sono gli agenti, quanti sono andati in pensione, quanti sono saranno assunti regione per regione, provincia per provincia, la risposta del governo Meloni sia non sappiamo quanti sono o non vi possiamo dire quanti sono. La risposta del governo Meloni deve essere oggi, finalmente, e questo noi auspichiamo, diciamo avendo l'atteggiamento più costruttivo possibile nella domanda e riservandoci di avere un atteggiamento meno costruttivo, della risposta non sia puntuale, una tabellina ordinata di numeri con gli anni, le forze, gli ingressi, le persone che sono andate in pensione. Senza questo non potremo mai nemmeno affrontare in maniera seria un tema che per noi è molto caro, cioè la promessa tradita nei confronti delle tantissime donne e uomini, penso agli allievi agenti per i concorsi che loro hanno fatto negli anni e che sono prima stati illusi della possibilità di poter colmare le carenze organiche delle forze dell'ordine e poi traditi. Penso a chi è già nelle forze dell'ordine, ma potrebbe immediatamente andare a completare quelle che sono le scoperture d'organico. Penso alla vicenda dei vice ispettori, ad esempio. Ci sono vice ispettori immediatamente disponibili, hanno già fatto le prove, le hanno superate, sono in graduatoria, mancano nei commissariati i vice ispettori che svolgono funzioni fondamentali. Non si tratta nemmeno di fare un'assunzione, si tratta semplicemente di liberare la loro possibilità di svolgere la loro funzione per cui hanno già superato delle prove. Abbiamo tutta una serie di vicende umane, di persone che aspettano delle risposte e di fronte alle quali noi abbiamo l'esigenza di interloquire con il governo su dei numeri concreti, non solo sul fatto delle rivendicazioni politiche, del fatto di chi ha fatto di più, di chi ha fatto di meno. Potranno essere poi i cittadini a valutare quello che è successo dal 2008, e abbiamo chiesto per questo di partire dal 2008. Dal 2008 a oggi ci sono stati governi di differente colore politico ed è giusto che anche esprimere le differenze, ma non, se non ci cornite questi elementi, se la nostra discussione viene impedito di affrontare in questi terreni, è chiaro che allora la volontà è quella di nascondere ciò che non si sta facendo sulla sicurezza per spostare una discussione tutta politica sull'introduzione dei nuovi reati, sul panpenalismo e sul terreno che abbiamo visto negli innumerevoli decreti sicurezza che hanno poi però presentato il conto agli italiani di peggiorare la condizione di sicurezza nelle strade. Dato che però la via maestra per garantire la sicurezza si chiama rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, attenzione nei confronti del loro lavoro, attenzione nelle loro condizioni di impegno e ascolto nei confronti di quello che le forze sindacali che rappresentano le forze dell'ordine ci rappresentano nei confronti delle loro condizioni di vita quotidiane, noi crediamo che questa interpellanza possa permettere di fare un passo avanti al contributo del confronto pubblico. Per questo non prendo altro tempo e chiedo veramente col cuore in mano, questa volta dopo aver presentato negli ultimi anni con il collega Matteo Mauri, con tutto il Partito Democratico, con la collega Roggiani, con tutte le deputate e deputati anche di altre forze di opposizione che hanno sostenuto questo sforzo in questi mesi, una semplice richiesta: diteci quanti sono i numeri delle donne e degli uomini che garantiscono la nostra sicurezza anno per anno, regione per regione, provincia per provincia, quanti ne entreranno, quanti ne usciranno, quanti ne sono entrati e quanti ne sono usciti. Grazie.
1: Grazie a lei, ascoltiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, prego. Grazie. Che mi è caduta? Sì, no. Prego, recuperi ciò che deve recuperare. La borsa o la vita, prego.
0: Grazie Presidente, ringrazio anche l'onorevole Caso, sono molto felice di questo suo intervento perché sfonda una porta aperta, nel senso che noi siamo perfettamente allineati rispetto a ciò che lei ha appena affermato, cioè per noi la sicurezza è centrale, questo governo ha compiuto ogni sforzo per la sicurezza, per rafforzare le tutele delle forze dell'ordine, ha cercato di reperire ogni risorsa possibile per potenziare gli organici e appunto le dico, sono contenta perché mi è parso che in alcuni contesti, sì è vero, voi avete, vi siete opposti ad alcune norme inserite nei decreti di sicurezza, ma sembrava anche che vi fosse opposti alle norme che tutelavano le forze dell'ordine, quindi sono molto contenta di scoprire oggi che così non è e che su questo almeno siamo allineati, quindi adesso le fornirò quello che le ha chiesto, dei dati che sono inconfutabili e che confermano ciò che ho appena affermato. A partire dall'insediamento del governo sono state assunte oltre 42.500 unità delle forze di polizia, garantendo il turnover al 100%, nonché la riduzione dell'età media degli operatori. Contiamo di fare entro fine legislatura ulteriori 27.000 assunzioni. I risultati sinora ottenuti sono ancora più positivi se letti in relazione alla situazione degli organici che si era venuta a creare nel recente passato. Le cessazioni dal servizio della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per il periodo dal 2014 al 2022 erano state relativamente contenute. Infatti, nell'intero arco dei 9 anni considerati, le uscite dal servizio sono state in tutto circa 64.000. Tuttavia è importante sottolineare che nel medesimo periodo le immissioni in servizio sono state inferiori alle uscite, purtroppo, cosa che col tempo ha determinato un notevolissimo squilibrio cumulativo tra ingressi e cessazioni. Il triennio 2023-2025 ha visto pertanto una situazione di partenza aggravata sia dallo squilibrio cui ho fatto appena cenno, sia per altro verso da un'elevata concentrazione temporale delle cessazioni di servizio, che nel solo triennio in questione sono state più di 35.000. Questo significa che durante i governi succedutisi dal 2014 al 2022 si sono registrati molti meno pensionamenti a quelli avuti durante il governo in carica. In media, infatti, mentre durante questo governo si è dovuto far fronte a circa 12.000 pensionamenti l'anno, nel periodo dei governi in carica, nei 9 anni precedenti, se ne sono avuti in media 7.100 l'anno, pur in assenza di una specifica programmazione per il futuro, come conferma il blocco del turnover al 75%, oggi riportato al 100% dal governo Meloni. Preme anche ricordare che l'ultima grande riforma dell'amministrazione pubblica, avviata con la legge delega numero 124 del 2015, più nota come riforma Madia, ha comportato un taglio drastico degli organici delle forze di polizia. Come già precisato, in occasione di una precedente interpellanza urgente presentata dallo stesso gruppo parlamentare dell'onorevole interpellante, avente ad oggetto le medesime tematiche segnalate con l'odierno atto di sindacato ispettivo, in forza della predetta riforma nel 2017 la Polizia di Stato passò da una consistenza di 117.291 unità a 106.256 unità, quindi con un taglio netto di più di 11.000 unità, onorevole Caso. E l'anno successivo, 2018, la Guardia di Finanza registrava un abbattimento della sua pianta organica di ben 5.339 unità, passando dalle 68.130 del 2017 alle 62.791 del 2018. In controtendenza, grazie all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, la pianta organica dell'Arma dei Carabinieri risultava sostanzialmente invariata, con una dotazione organica nel 2018 pari a 117.950 unità. Mi sia consentito, ancora una volta, sottolineare che alla difficile situazione ereditata stiamo ponendo rimedio con efficacia, in coerenza con l'impegno preso con gli italiani, con una visione delle forze dell'ordine molto lontana da quella dei governi precedenti. In poche parole, onorevole Caso, durante questo governo si sta assumendo molto più personale delle forze di polizia rispetto ai precedenti. E ho dovuto far fronte questo governo a un numero molto più alto di pensionamenti, largamente noto e completamente trascurato dai governi precedenti, che evidentemente consideravano la sicurezza un costo da tagliare anziché un investimento da promuovere. Stiamo pertanto colmando una voragine e una mancata programmazione causata dall'inerzia della politica precedente e dai tagli alla sicurezza, frutto di una visione ragionieristica e miope nell'interesse pubblico primario. Il governo è dunque fortemente determinato a proseguire sulla strada del progressivo rafforzamento delle forze di polizia. Tant'è, e vengo ai numeri, che con il decreto legge numero 23/2026, da poco convertito in legge, sono state oltretutto semplificate le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo della Polizia Penitenziaria, proprio allo scopo di rendere più rapide le prossime assunzioni. A tal riguardo saranno assegnati ai riparti di impiego 831 finanzieri, di cui 501 del contingente ordinario, 200 del contingente antiterrorismo pronto impiego e 130 del contingente mare, 1116 ispettori, di cui 1077 del contingente ordinario e 39 contingente mare, 85 ufficiali, di cui 57 tenenti del comparto ordinario e 28 sottotenenti del comparto speciale. Analogamente, una numerica significativa, quello ovviamente stavo parlando ovviamente della Guardia di Finanza. Analogamente, una numericamente significativa assegnazione di personale interesserà l'Arma dei Carabinieri in virtù della conclusione dei prossimi corsi. Nello specifico, il prossimo 12 giugno terminerà il secondo ciclo del 144esimo corso per 1.256 carabinieri, il 26 giugno il 13esimo corso triennale per 739 marescialli, il 10 luglio il primo ciclo del 145esimo corso per 673 carabinieri e il 27 novembre il secondo ciclo del 145esimo corso per 630 carabinieri. Anche per la Polizia di Stato vi è stata e vi sarà nel corso dell'anno un'immissione di nuove leve, in particolare a seguito del completamento nel prossimo mese di agosto del 233esimo corso allievi agenti per 3.142 unità. Inoltre, nel mese di aprile scorso è stato pubblicato un nuovo concorso per 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato e l'uno per 220 commissari. In conclusione, onorevole Causolo, la linea del governo in tema di sicurezza è chiara. Corrisponde a quello che il governo ha fatto e continuerà a fare. Più risorse, più tutele e stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti e fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, più efficace contrasto ad ogni forma di eversione e di terrorismo, più arresti, più sgomberi, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata, calo drastico di ingressi di migranti irregolari ed aumento esponenziale di rimpatri di stranieri pericolosi. Questa è la linea e su questo continueremo con il massimo impegno. Grazie.
1: Prima di andare avanti salutiamo le studentesse e gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack, arrivano da Campi Bisenzio, quindi siamo in provincia di Firenze. Grazie della vostra visita e benvenuti alla Camera dei Deputati. Onorevole Caso, a lei la facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta, prego.
4: Purtroppo non solo non sono soddisfatto, ma sono sconcertato, perché onestamente, conoscendo la sottosegretaria Siracusano, la sua correttezza, sono sicuro che si renda anche conto lei benissimo che non avete per l'ennesima volta risposto alla nostra domanda. Ma se fosse vero quello che dite, se i numeri rispondessero così chiaramente alla vostra propaganda, perché non dirli? Invece no. Chiediamo dal 2008, rispondete dal 2014, fate riferimento a una serie di falsità che, io ho preso degli appunti, ma in 10 minuti non è possibile, tutte le cose che state dicendo, il 100% del turnover si era già arrivati prima di questo governo, anzi voi in una legge di bilancio avete provato a tagliarlo, questo 100% del 25%, ed è stata grazie alla battaglia parlamentare che ve l'abbiamo impedito. Ci mancherebbe altro che non ci fossero delle assunzioni, ma vi rendete conto di cosa significherebbe se questo governo fermasse le assunzioni? Non avete speso una parola per tutte le donne e gli uomini che hanno già superato delle prove e, diciamo, l'unica cosa che aumentate sono i concorsi. Che voi abbiate interesse a fare nuovi concorsi è chiarissimo. Peccato che c'è un'esigenza di sicurezza adesso, ci sono donne e uomini che questi concorsi li hanno già fatti, che potreste immediatamente attingere a queste graduatorie per poter avere tutti gli agenti che servono per colmare i PAO e tutti i vice ispettori che servono, ma voi evidentemente volete che queste stesse persone facciano un nuovo concorso se ne hanno ancora l'età, e quindi tradite una promessa che aveva fatto Giorgia Meloni, che invocava invece gli scorrimenti delle graduatorie nelle forze dell'ordine quando era parlamentare dell'opposizione, e che ha tradito anche questa promessa e che si è dimenticata ancora una volta, diciamo, da dove viene nel momento in cui si è trovata a occupare una posizione di potere. Però noi, diciamo, siamo qui per ribadire quello che vi abbiamo chiesto. Noi non possiamo chiedere sempre più compiti e più funzioni alle forze dell'ordine senza rafforzarne adeguatamente le strutture e le risorse umane. È un atteggiamento irresponsabile che non va nell'atteggiamento dei cittadini, né degli operatori, né della sicurezza. Servono investimenti veri, programmazione, scelte coerenti, non slogan. E non è tollerabile da un punto di vista parlamentare che oggi, 8 maggio, nell'anniversario della prima seduta del Parlamento repubblicano, il principale gruppo dell'opposizione parlamentare di questo Paese si trovi per la quarta volta a chiedere dei numeri che il governo nega sulle effettive presenze assunzioni e pensionamenti anno per anno, regione per regione, delle forze dell'ordine. Il governo Meloni non ha solo fallito sulla sicurezza. Il governo Meloni non sa nemmeno che cosa succede nella sicurezza, non sa nemmeno i numeri, ha qualche numero appiccicato di qualche anno, di qualche slogan, di qualche idea, non distingue nemmeno tra i numeri teorici e effettivi. Alcuni dei numeri che avete fatto sono numeri teorici, non di effettivi agenti che c'erano, sono numeri non veri. E non si può andare avanti in un confronto di questo tipo, io glielo dico veramente. Poi saremo sempre insieme nel ringraziare le forze dell'ordine, ma bisogna anche tenere conto della realtà. Le faccio un esempio per farvi capire quanto non vi rendete conto di qual è la condizione di vita quotidiana degli agenti e delle donne, degli uomini delle forze dell'ordine. Guardi, le darò alla fine di questa circolare. A me è stata segnalata dalla SILP CGL di Roma e del Lazio, che ringrazio. È una circolare del 6 febbraio 2026. Con cui sono state informate le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza sulle novità introdotte alla legge di bilancio in termini di esenzione fiscale per i lavoratori dipendenti. Ed è praticamente, diciamo, quella che riguarda l'evoluzione delle tassazioni per quanto riguarda i doppi buoni pasto erogati nell'anno 2025. Ora io non so, presenteremo interrogazioni su questo, io non so se lei conosce questa vicenda, però gli operatori di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, comandati di servizio, svolgono orari continuativi ben oltre le 12 ore quotidiane. Sono per lo più operatori che scortano figure, esponenti delle nostre istituzioni. È avvilente che noi abbiamo assistito e che non si stia intervenendo per correggere un meccanismo di tassazione che è stato introdotto, che è assolutamente penalizzante per queste forze, perché si trovano ad essere due volte vittime di un sistema distorto. La prima, quando l'amministrazione li obbliga a prolungare la prestazione lavorativa ben oltre l'orario ordinario, anche per la carenza di organico ormai strutturale di cui non rispondete. La seconda, perché trovandosi impossibilitati a consumare il vito sono costretti a ricorrere al beneficio del secondo buono pasto. Ma voi questo secondo buono pasto glielo tassate con la scure del MEF con l'ultima manovra. Speriamo che il ministro Giorgetti capisca quanto questo sia un assurdo dazio nei confronti delle forze dell'ordine, di quegli agenti che noi dovremmo ringraziare perché garantiscono la sicurezza dei rappresentanti delle istituzioni, garantiscono la vostra sicurezza. Voi non solo non vi occupate delle condizioni di chi garantisce la sicurezza degli italiani, ma voi non guardate nemmeno negli occhi le donne e degli uomini che garantiscono la vostra sicurezza quando uscite da quest'aula. Per voi sono invisibili gli agenti che hanno fatto i concorsi, sono invisibili gli agenti e le forze dell'ordine che vogliono entrare nelle forze dell'ordine, sono invisibili le persone che garantiscono la vostra sicurezza. Gli avete tagliato perfino il doppio buono pasto. Ora noi chiediamo che da questo punto di vista il riferimento deve essere un superamento del riferimento al carattere giornaliero del limite di esenzione, rapportandolo al singolo trattamento di vitto. Cioè non è pensabile veramente che addirittura su questo fate cassa. Non riuscite a trovare nemmeno le risorse per garantire un minimo di riconoscimento a queste donne e questi uomini, nemmeno le donne e gli uomini che vi accompagnano durante la giornata per garantire la vostra sicurezza, per non parlare delle donne e degli uomini che servirebbero per garantire la sicurezza nelle strade. Il governo Meloni ha totalmente fallito. Noi però vi chiediamo di dare i numeri, perché noi non ci vogliamo limitare a denunciare il vostro fallimento. Noi vogliamo cominciare a lavorare per cambiare, per rispettare queste donne e questi uomini come non avete rispettato, per dare quelle risposte che non avete potuto dare, per dare a quei cittadini quella sicurezza che avete negato. Ma per farlo dobbiamo conoscere la situazione. Voi continuerete a negarcela per cercare di nascondere il vostro fallimento, ma non potrete più nasconderlo al Paese. Noi continueremo insieme a tutte quelle donne e quegli uomini che con coraggio servono le istituzioni, nelle forze dell'ordine. Io voglio ringraziare in conclusione del mio intervento a tutte quelle donne e quegli uomini che vorrebbero entrare, hanno fatto dei concorsi, a quelli che faranno i nuovi concorsi, rivolgendoci a loro con parole di verità, senza prendere in giro gli italiani.
1: Grazie. Passiamo all'interpellanza. Presentata dai deputati Barzotti ed altri, ha dato oggetto iniziative di competenza volte a verificare l'idoneità sanitaria e ambientale delle strutture del liceo Camillo Golgi di Broni, provincia di Pavia. Il deputato Guartini illustra l'interpellanza di cui è cofirmatario e ha facoltà di parlare.
5: Grazie Presidente. mi consenta anche di associarmi agli auguri a questo Parlamento per la sua, per il suo compleanno legato appunto alla prima seduta da Parlamento repubblicano, e quindi in questo senso con grande passione voglio fare gli auguri e di associarmi a questo. Oggi parliamo di amianto, parliamo di una crisi sanitaria straordinaria, importante. Si calcola che l'amianto ancora oggi sia causa di numerosi decessi. In particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 200.000 persone l'anno che muoiono a causa dell'amianto. In Italia la situazione è abbastanza significativa, perché si parla di circa 10.000 nuovi casi e di patologie asbesto, amianto correlate, e 7.000 decessi ogni anno. È un'emergenza che non fa rumore, ma è ancora un'emergenza importante, significativa. Dietro queste cifre ci sono malattie letali. Si è visto 7.000 morti. Il più significativo, perché non esiste senza la presenza delle fibre d'amianto, è il mesotelioma, che è un tumore pleurico del polmone che causa 2.000 morti l'anno. Ma ci sono anche altri tumori, il tumore del polmone, 3.800 morti l'anno. Ci sono altre malattie come l'asbestosi, che comunque genera 500 morti l'anno. A questi si aggiungono anche altri tumori correlati, tra cui quelli del tratto gastrointestinale, delle ovaie. Pensate che una singola fibra di amianto può rimanere in sede per tutta la vita e può dare segno di sé da un punto di vista clinico, insorgendo quindi delle malattie importanti anche dopo 30 anni. Quindi, diciamo, è una situazione particolarmente significativa e che richiede di intervenire. È ancora molto presente, è diffuso in molti luoghi della vita quotidiana, nelle case, nelle scuole, negli ospedali, nelle biblioteche, nelle strutture sportive, negli edifici pubblici, nelle tubature dell'acqua, in numerosi siti industriali. È chiaro che una diffusione così capillare espone a un rischio milioni di persone, un rischio clinico importante per milioni di persone. Le regioni più coinvolte sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Liguria e il Lazio, per quanto riguarda il nostro paese. E pur essendo stata vietata l'estrazione e la commercializzazione, non c'è obbligo della rimozione immediata se il materiale non è friabile e pericoloso. Il rischio persiste, tuttavia, durante i lavori di manutenzione o demolizione degli edifici. Ed è su questo che oggi noi facciamo questa interpellanza, perché al liceo Golgi di Broni, in provincia di Pavia, purtroppo la sicurezza e la salubrità della scuola ha mostrato una vulnerabilità importante. Sono stati fatti dei lavori all'interno di un ascensore della scuola, nel vano ascensore della scuola, con la demolizione a marzo scorso, il 23 marzo del 2026, e durante questa attività si sono disperse fibre di amianto certificate dalla ATS Lombarda e da analisi indipendente in tutto l'istituto. È chiaro che si tratta di una superficialità assurda, inaccettabile, perché non sono state adottate misure di prevenzione e contenimento, e questo chiaramente ha il rischio di contagiare, di generare danno nei lavoratori, perché chiaramente le misure e le verifiche preventive anche solo in caso di sospetto andrebbero adottate, ma soprattutto ci interessa anche il discorso degli studenti, rispetto ai quali il principio di precauzione è assolutamente importante, perché gli ambienti scolastici devono essere protetti. Nel frattempo i ragazzi non stanno andando a scuola, perché sono state previste da parte dell'ASL una chiusura importante dell'istituto, perché ed è in deroga questa chiusura, perché non c'è niente certezza di sicurezza, e quindi questi ragazzi si trovano a non poter esercitare il loro diritto sacrosanto all'istruzione. È una situazione assolutamente critica. La domanda che noi facciamo alla sottosegretaria in questo caso, ma al ministro e alle persone che sono coinvolte in questo percorso: quali ispezioni sono state fatte, quali procedure non sono state rispettate, che iniziative di competenza i ministri intendono adottare, urgenti e chiare, per garantire una soluzione anche di tipo alternativa, per garantire il diritto all'istruzione degli studenti, e se ritengono che l'edificio possa considerarsi idoneo ad ospitare attività scolastiche, per capire anche se è possibile ipotizzare una bonifica integrale o addirittura sostituire ex novo la struttura. Grazie.
1: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, prego.
0: Grazie Presidente, condivido profondamente le preoccupazioni dell'onorevole Quartini. Tra l'altro questo tema mi tocca da vicino, perché sa, onorevole Quartini, è la mia città, c'è un caso unico, penso, nella storia, che Messina per 100 anni hanno vissuto 2000 famiglie sotto i tetti in Eternit, nelle baraccopoli, quindi si figuri, abbiamo patito questo strazio, ora finalmente si sta sbaraccando, però appunto la preoccupazione per l'asbestosi è stata per tanti bambini veramente sempre crescente, e anche le operazioni di bonifica, come lei ha appena ricordato, sono anche complesse. Comunque vengo ai dati rispetto al caso che lei ha posto, che sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione. Naturalmente si sta intervenendo, si spera di risolvere quanto prima. Il dirigente scolastico del liceo Golgi di Broni, a fronte dell'iscrizione di 2 studenti con disabilità motoria che dal settembre 2025 avrebbero frequentato il liceo, ha richiesto all'amministrazione provinciale di Pavia, proprietaria dell'immobile, nell'aprile 2024 il posizionamento di un montascale e l'adeguamento dell'ascensore. Dopo varie interlocuzioni con l'amministrazione provinciale e diversi solleciti, si è proceduto nel marzo di quest'anno a un intervento sull'ascensore che non avrebbe dovuto interessare la muratura dell'immobile. A fronte di ciò, il dirigente scolastico ha provveduto immediatamente a far interrompere le lavorazioni e ad allontanare dal liceo studenti e personale a tutela della loro salute. Il giorno seguente, all'esito del sopralluogo effettuato, l'Agenzia di tutela della salute ha confermato, in via precauzionale, nelle more dell'acquisizione degli esiti e dell'analisi di laboratorio, la sospensione, come appunto ha già detto lei nell'illustrazione, delle attività didattiche e la conseguente chiusura dell'edificio scolastico fino a successive indicazioni. Dal 24 marzo il dirigente scolastico ha disposto la didattica a distanza, che sta proseguendo tuttora, salvo che per le classi quinte che frequentano in presenza nella diversa sede di Stradella. Successivamente l'agenzia ha comunicato l'esito negativo dei monitoraggi di polveri aerodisperse per la ricerca di fibre di amianto, confermando al contempo la presenza di amianto nel campione massivo proveniente dalle strutture murarie oggetto di demolizione. Pertanto l'Agenzia di tutela della salute ha disposto la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza e la chiusura dell'ufficio scolastico, e ha comunicato all'amministrazione provinciale le misure da attuare per consentire la rioccupazione degli ambienti scolastici in sicurezza. Il 15 aprile scorso l'Agenzia ha poi comunicato che ulteriori monitoraggi avevano confermato gli esiti dei precedenti controlli al fine di valutare compiutamente la rioccupabilità dell'edificio da parte di studenti e lavoratori, ha richiesto l'aggiornamento del censimento di tutti i materiali contenenti amianto presenti nella struttura e la conseguente valutazione del rischio corredata dal relativo programma di controllo da parte dei soggetti obbligati. Ad oggi, completata la parte documentale richiesta, è stata svolta la pulizia d'umido, prescritta come misura di decontaminazione dall'Agenzia di tutela della salute, salute. La scuola è in attesa che quest'ultima effettui l'ultimo monitoraggio, alla luce del quale si auspica sarà possibile riutilizzare l'edificio scolastico. La ringrazio.
1: A lei ascoltiamo allora la risposta del deputato Quartini rispetto alla sua soddisfazione o meno rispetto a quanto ha ascoltato. Prego, onorevole Quartini.
5: Diciamo, Presidente, che non possiamo essere soddisfatti finché i nostri studenti sono in una situazione di rischio perenne, perché è chiaro che questa è una condizione, come si diceva prima, non solo locale della provincia di Pavia, è una vicenda che riguarda almeno 14.000 edifici scolastici nel nostro paese, dove è presente l'amianto, e la bonifica è assolutamente importante e da valutare con grande attenzione. Broni è una dimostrazione concreta di cosa accade quando il rischio non viene gestito. Di fatto, nella risposta, questa componente qui

0: sono intervenuti, ma non risulta dalla risposta nessun tipo di valutazione rispetto al controllo e alla gestione del rischio. Quindi è chiaro che non ci sono stati i criteri di precauzione e le misure di prevenzione necessarie quando sono stati svolti questi lavori. Non doveva assolutamente succedere che si contaminasse l'intero istituto rispetto a fibre di amianto. Non possiamo oggettivamente permettere che si corre il rischio che episodi analoghi a questo si realizzino anche in altre realtà, da Oristano per dirne una a Rimini, insomma, per intendersi. Non possiamo permettere assolutamente che la sicurezza nelle scuole venga affrontata solo dopo le emergenze, bisogna agire prima. Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri sempre, non c'è dubbio, non è accettabile che anche solo il dubbio di esposizione ad amianto possa riguardare dei minori, in questo caso non le quinte classi, ma le classi fino alla quarta. Insomma, è una situazione che sicuramente ci mette a disagio, ci mette in difficoltà, ci mette in un contesto di... Per questo ribadiamo assolutamente con forza la necessità di applicare il principio di precauzione. Se non c'è certezza assoluta di sicurezza, quell'edificio oggettivamente non può essere utilizzato. Serve un intervento immediato, servono responsabilità chiare, serve una strategia nazionale. Ripeto, sono almeno 14.000 gli edifici scolastici che presentano questo rischio asbesto e quindi è assolutamente importante. Qui non è in gioco solo il futuro dei 500 studenti, ma la credibilità stessa dello Stato nel garantire i diritti fondamentali. E noi sappiamo che due sono in questo caso i diritti che, direi tre sono i diritti che ci interessano in maniera particolare: il diritto alla salute, il diritto allo studio e il diritto anche alla sicurezza dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Alifano ed altri, ad oggetto iniziative di competenza in relazione all'organico degli uffici del giudice di pace di Caserta. L'onorevole Alifano illustra la sua interpellanza, ne ha facoltà, prego.
2: Buongiorno sottosegretaria, di tanto in tanto ci rivediamo per parlare di problemi della giustizia e del malfunzionamento, ahimè, che attraversano molti uffici giudiziari, e oggi parliamo dell'ufficio del giudice di pace di Caserta, siamo ancora nel casertano. Ecco, mi preme fare una panoramica della situazione. L'ufficio del giudice di pace di Caserta sono in funzione solo 4 unità del personale di cancelleria in rapporto alle 14 previste in organico. La situazione, che già di per sé estremamente precaria, si è aggravata il mese di gennaio, quando una di queste unità è stata trasferita ad altro ufficio. Questa unità serviva 2 giudici che da allora non possono ovviamente gestire il ruolo di udienza. Quindi questi 2 giudici di fatto non tengono udienza. Primo effetto, le udienze non vengono calendarizzate. Ma non è solo questo. L'ufficio del ruolo generale ha una sola unità. Che cosa significa questo? Che anche a distanza di 4 mesi non vengono iscritte al ruolo le cause. Ma non è finita qui. Le sentenze sono pubblicate con un ritardo anche di un anno. Qual è questo effetto, l'effetto che viene determinato? Ebbene, sottosegretaria, l'effetto che viene determinato è che la certezza dei rapporti giuridici è di fatto risulta inficiata. La stessa effettività della tutela giurisdizionale viene inficiata. E questo tema in Campania non è che viene nascosto, non ce lo siamo nascosti. E infatti il 17 luglio dello scorso anno la Presidente del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere, unitamente alla Presidente del COA, quindi dell'Ordine

0: degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, hanno inviato una missiva, oltre che al presidente della Corte d'Appello, anche al Ministero, proprio per denunciare la paralisi dell'ufficio del giudice di pace di Caserta. Mi preme ancora, Presidente, rammentare che Caserta, oltre a essere capoluogo di provincia, conta una popolazione di oltre 70.000 abitanti. Il bacino è importante. Ebbene, a quella missiva non è stato di fatto dato riscontro. Che cosa succede allora? Viene inviata una nuova missiva, questa volta il 4 dicembre del 2025, dello scorso anno, sempre a firma della Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la dottoressa Casella, e della Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato del Vecchio. Nuova missiva al Presidente della Corte d'Appello, agli uffici del Ministero, si denuncia sempre la paralisi dell'ufficio del giudice di pace di Caserta, risposta: nessuna. Il punto è che il caso dell'ufficio del giudice di pace di Caserta, Presidente, non è l'unico nel mio territorio. Facciamo un po' una cronistoria, è una breve panoramica, giusto per far capire la gravità del fenomeno. A marzo del 2025, che cosa succede? È stato chiuso l'ufficio del giudice di pace di Aversa. Questa volta è Tribunale Napoli Nord, ma comunque Aversa, come ben sappiamo, è in provincia di Caserta ed è un grosso centro. Conta quasi 50.000 abitanti. Viene chiuso questo ufficio e si legge nel decreto del presidente del Tribunale di Napoli Nord, il dottor Picardi, viene chiuso l'ufficio per assenza di tutto il personale amministrativo. E quindi, questo è un virgolettato, sottosegretaria, nel decreto a firma del Presidente del Tribunale Napoli Nord dice che tenere aperto, si dice che tenere aperto quell'ufficio è assolutamente inutile. E successivamente, solo grazie all'opera degli avvocati e anche di volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, è stata possibile la pubblicazione di, udite udite, 16.000 sentenze che al momento erano inevase. Ma non è finita qui, ci spostiamo un po' più in là, anche questa volta competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il centro è Maddaloni, un'altra cittadina che conta una popolazione importante, circa 36.000 abitanti, seppur in decrescita, perché oramai il mio territorio è purtroppo afflitto da, come dire, lo spostamento delle giovani generazioni verso altre realtà, che offrono maggiori possibilità a loro. Dicevo, comunque una cittadina che conta un bacino importante. Ebbene, a ottobre 2025 viene denunciata la paralisi dell'ufficio sempre del giudice di pace, da parte di un comitato detto Vogliamo la giustizia a Maddaloni. Il portavoce di questo comitato, l'avvocato Roberti, scrive una missiva addirittura al Presidente della Repubblica. La situazione è drammatica. È drammatica perché in quel momento non c'era nessun giudice in organico, quindi nessun giudice, nessuna causa, nessuna sentenza, un territorio che non ha, in un momento anche importante, non ha nessun tipo di tutela giurisdizionale, quantomeno per come dire, una mole di processi anche importanti, parliamo di una giustizia minore, ma comunque che interessa molti cittadini e che riguarda comunque un numero notevole, no, notevole, importante di cause. E si potrebbe ancora continuare, Presidente, potremmo parlare del giudice di pace di Sessa Aurunca. Altre criticità si rilevano, pardon, anche per il giudice di pace di Teano e per quello di Carinola. Allora, la conclusione di tutto il discorso, a mio parere, è che il meccanismo, ahimè, si è definitivamente inceppato. E la giustizia di prossimità, purtroppo ce lo dobbiamo dire, e mi rivolgo alla sottosegretaria tramite di lei, Presidente, ahimè, non funziona, non funziona. Non funziona nonostante comunque il Ministero della Giustizia generi ogni anno per lo Stato degli introiti importanti da 2 ai 4 miliardi. Ma qui non parliamo solamente di entrate per lo Stato che vengono fornite dal Ministero della Giustizia. Qui parliamo della stessa tenuta della democrazia, della stessa tenuta della pace sociale, perché la risposta pronta dello Stato può garantire che una lite non sfoci in qualcosa di molto più grave. L'ufficio del giudice di pace, lo dice il nome, lo dice stesso il nome, serve per l'appunto anche a far riappacificare dei litiganti, a comporre delle questioni che magari hanno anche un minore valore, ma che ineriscono a situazioni soggettive comunque importanti. A parte questo, c'è anche il riflesso economico per gli avvocati, che non riescono ovviamente a portare avanti la propria professione e che comunque sono attinti da tasse, contributi da pagare continuamente. E la categoria degli avvocati, diciamocela ancora tutta, sottosegretaria, attraversa e continua ad attraversare da decenni oramai un clima di disagio e non viene data nessuna risposta agli stessi. E allora, ecco, attendiamo che vengano date delle risposte a cittadini e avvocati.
1: La sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano ha facoltà di rispondere, prego.
2: La ringrazio Presidente, ringrazio l'onorevole Alifano e la rassicuro subito perché il governo è consapevole delle criticità che lei ha esposto, infatti intende agire di conseguenza come ha già dimostrato. Adesso le dirò alcuni dati che confermano quanto ho appena detto. Il Ministero di Giustizia ha avviato negli ultimi anni un deciso cambio di passo nelle politiche assunzionali. Ha già prodotto risultati infatti concreti e misurabili in termini di rafforzamento degli uffici e miglioramento dei servizi. Dall'insediamento di questo governo sono state effettuate 6.305 assunzioni a tempo indeterminato, alle quali si aggiungono 7.096 unità reclutate a tempo determinato nell'ambito del PNRR, a conferma di una precisa volontà politica di investire stabilmente sul rafforzamento strutturale del sistema giustizia. Passando nello specifico però all'ufficio del giudice di pace di Caserta, che è oggetto dell'interpellanza, va subito evidenziato come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da cui il predetto ufficio dipende sul piano organizzativo e funzionale, sia stato interessato da un rilevante piano di potenziamento del personale amministrativo. In particolare, a fronte di 146 posti messi a concorso, sono stati coperti 116 posti, cui si aggiungono 168 unità di personale PNRR. Permangono però criticità specifiche presso l'ufficio del giudice di pace di Caserta, dove a fronte di una dotazione organica di 14 unità risultano attualmente in servizio effettivo solo 5 unità, con una scopertura del 64%, e tuttavia tali criticità sono in larga parte riconducibili a dinamiche di mobilità del personale. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole interpellante, l'amministrazione non è rimasta inerte, ha già attivato una serie articolata di interventi finalizzati al superamento di tali criticità. È in fase di definizione una procedura concorsuale per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 destinate al profilo di assistente. Nell'ambito di tale procedura, i posti vacanti di assistente giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Caserta saranno resi disponibili ai fini della scelta delle sedi da parte dei vincitori, garantendo così un immediato rafforzamento dell'organico. A ciò si affiancano le procedure di stabilizzazione del personale PNRR, 183 unità dell'area funzionari e 63 unità dell'area assistenti, che consentiranno di consolidare le professionalità già operative assicurando continuità e maggiore stabilità agli uffici. Ulteriori interventi sono stati programmati con la pubblicazione, in data 16 marzo 2026, di nuovi bandi per la stabilizzazione di personale PNRR per complessive 6.919 unità di addetti all'ufficio per il processo, 712 tecnici dell'amministrazione e 1.488 operatori data entry, le cui selezioni inizieranno a breve. In conclusione, il quadro che emerge è chiaro: il Ministero è pienamente consapevole, come le ho detto in premessa, delle criticità esistenti, le sta però affrontando con strumenti concreti, con tempi certi e una strategia organica. Non vi è alcuna sottovalutazione del problema, vi è piuttosto un'azione già in corso, incisiva, misurabile, orientata a garantire un rafforzamento stabile e duraturo degli uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale. La ringrazio, onorevole.
1: Grazie a lei. A questo punto ascoltiamo la risposta, la replica della deputata Alifano. Prego.
0: Grazie Presidente. Noi non possiamo ritenerci soddisfatti. Mi fa piacere che la sottosegretaria ha dato atto delle criticità che permangono negli uffici giudiziari di tutto il territorio campano e segnatamente in quello del giudice di pace di Caserta. Però il punto è un altro. Di fatto l'ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace cosa ha finito col produrre? Io penso che alla fine anche la sottosegretaria ne sarà consapevole. Li ha schiacciati sotto una mole di lavoro. E io sinceramente non oso pensare a che cosa succederà l'anno prossimo, perché ci sono stati dei rinvii, quando tra riforma Cartabia e decreto legge giustizia gli uffici del giudice di pace verranno inondati da una marea di fascicoli che non saranno più di competenza del tribunale. Veramente una situazione che è difficile da immaginare, perché già adesso, Presidente, la situazione è complicata, estremamente complicata. Lo dicevamo prima, non è il caso di un solo giudice di pace. Solo nel mio territorio almeno 5-6 uffici hanno delle situazioni analoghe, non riescono per l'appunto a smaltire l'arretrato, ma non riescono nemmeno ad andare avanti con i nuovi processi. Perché poi, oltre alla competenza civile, e mi preme ricordare, c'è stato anche un allargamento sul fronte penale, sul fronte della competenza in materia penale. E parliamo anche di questioni importantissime. C'è il tema ovviamente di reati come le lesioni, che dovranno essere affrontati da questi magistrati onorari. Veramente è complicato pensare che si possa far fronte anche con le nuove assunzioni. Cioè, lo spostamento di competenze è stato, a parer mio, un errore al quale bisogna dare un rimedio. Già adesso sono oltre 1 milione le cause che ogni anno vengono iscritte a ruolo dinanzi alla magistratura onoraria del giudice di pace. Immaginiamo che cosa succederà dall'anno prossimo, di fatto, dall'anno prossimo, mancano pochi mesi, o meglio da giugno del 2026, perché il rinvio, se ben ricordo, per l'entrata in vigore di alcune norme è stato posticipato a giugno 2026. Quindi bisognerebbe innanzitutto partire dal riparto delle competenze, è proprio per evitare che gli uffici non collassino. Poi c'è anche un altro tema, io credo che anche su questo tema la sottosegretaria, insomma, abbia delle idee, sia consapevole anche di quest'altra criticità, è il malfunzionamento del sistema informatico che spesso si blocca. Questa è un'altra criticità che va assolutamente affrontata. Il programma telematico di gestione delle udienze spesso non va avanti, per cui gli avvocati si recano in udienza e devono tornare a casa perché l'udienza non si può tenere, viene rinviata magari a data da destinarsi. Io penso ulteriore frustrazione per una categoria che effettivamente non ne ha vista una buona, ma veramente non ne vede una buona. Secondo me fare l'avvocato oggi, non ne parliamo poi nella mia terra, è come correre i 100 metri a ostacoli ogni giorno. è qualcosa di terribile. Ovviamente poi i cittadini cercano anche delle risposte, valla a spiegare, io non ho potuto trattare la causa perché non funziona il programma telematico di gestione delle udienze, ma è una cosa assurda, veramente assurda. Quindi bisogna, secondo me, porre mano anche a questo, bisogna potenziare i sistemi informatici. Noi stiamo andando avanti verso l'informatizzazione dei fascicoli di cancelleria, sia in materia penale che in materia civile, bisogna potenziarli, bisogna assumere personale che riesca a tenere dietro alle innovazioni, anche perché i programmi sono continuamente aggiornati. E sono delle emergenze che bisogna affrontare. Poi l'ultima questione sicuramente, e anche di questo io credo che sia consapevole la sottosegretaria, credo di aver fatto anche un'interpellanza sullo stesso tema, bisogna fermare l'emorragia dei cancellieri. I cancellieri sono spesso demotivati sul fronte economico e anche per le possibilità, per le prospettive di carriera. E spesso cosa succede? Soprattutto per le nuove assunzioni. Ecco, vincono il concorso presso il Ministero della Giustizia con un determinato livello stipendiale e magari ne fanno un altro dove, in un altro ministero, dove hanno minori responsabilità, perché comunque il personale amministrativo nel comparto giustizia è sicuramente oberato di lavoro e di responsabilità e transitano in un altro ministero. E quindi è, come dire, un serpente che si morde la coda e non si riesce mai a venire a capo di una soluzione. Io spero che ci sia una maggiore attenzione al tema giustizia, perché veramente, come dicevo prima, è come dire, è la cartina al tornasole della effettività della risposta della tutela giurisdizionale e nello stesso tempo anche dell'effettività del sistema democratico.
1: Grazie onorevole Di Fano. Passiamo all'interpellanza presentata dai deputati Bonelli ed altri, ad oggetto chiarimenti in merito alla relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, i ROPI, inerenti alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il deputato Dori illustra l'interpellanza di cui è cofirmatario. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Sì, l'oggetto dell'interpellanza a firma del collega Bonelli e di altri colleghi di AVS è proprio il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ecco, il punto qual è? È che il 9 aprile 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con propria deliberazione approvava la relazione IROPI del 4 aprile 2025. Ai fini della trasmissione per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per informazione, unitamente alla altra documentazione che è prevista, alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 43 del 92, riguardo alla procedura VINCA, quindi di valutazione di incidenza ambientale, relativa al progetto appunto del ponte sullo stretto di Messina. Quindi, a proposito proprio della redazione di questa relazione IROPI, noi chiediamo in maniera puntuale e precisa questo al governo. Anzitutto, qual è la struttura amministrativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha istruito e redatto la relazione? Qual è il responsabile del procedimento amministrativo? Sulla base di quali valutazioni tecniche, fornite anche eventualmente da altre amministrazioni, sono stati formulati i presupposti e le valutazioni conclusive relativi proprio ai motivi imperativi di rilevanza interesse pubblico? Poi, quali elementi di analisi sono stati assunti per valutare le soluzioni delle alternative progettuali? Chi ha firmato la relazione e quale struttura amministrativa ha trasmesso la relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione? Ecco, come vede Presidente, sono dei quesiti molto puntuali, molto precisi, quindi dopo le saprò dire se sono soddisfatto dalla risposta del Governo e non da risposte vaghe. Speriamo così. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, da qui si parla la sua nobiltà, sottosegretario Siracusano. Risponda, prego.
2: Presidente, grazie. Sono veramente rincuorata perché ero preoccupatissima perché erano trascorse troppe ore senza un atto, un intervento di AVS contro il ponte sullo stretto di Messina, quindi grazie invece, perché temevo che avesse trovato un'altra causa a cui attribuire tutti i mali dell'Italia anzi no, dell'Italia, del mondo tutto, perché voi avete conferito al ponte sullo stretto di Messina questo potere soprannaturale, cioè senza essere realizzato è già la causa di tutte le problematiche del paese. Quindi veramente grazie, perché sono sinceramente rincuorata, perché mentre nel mondo, soprattutto con quello che sta accadendo, si parla della strategicità dei collegamenti, delle infrastrutture energetiche, dei corridoi, insomma, noi invece ci chiediamo con un'interpellanza urgente per quale ragione, che a mio avviso non si offenda onorevole Dori, comprenderebbe anche un bambino, per quale ragione il ponte sullo stretto di Messina, con infrastruttura strategica che determinerà uno shock economico per tutto il paese, che potrebbe far diventare il mezzogiorno del paese l'hub dell'Europa sul Mediterraneo, risulti, diciamo, risponda a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Per me lo capirebbe chiunque, però ecco, io le risponderò con i dati che mi ha fornito il Ministero delle Infrastrutture, riprendendo anche l'iter che ha condotto oggi a questo, alla realizzazione del ponte, che auspichiamo avvenga quanto prima, nonostante le varie opposizioni di più istituzioni. In attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge numero 35 del 2023, nel marzo 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale. Tale procedimento si è concluso nel novembre 2024 con il parere positivo di compatibilità ambientale espresso dalla commissione tecnica via VAS, accompagnato da specifiche prescrizioni da ottemperare nella successiva fase progettuale esecutiva. Nell'ambito della medesima istruttoria è stato inoltre disposto un approfondimento mirato, secondo quanto previsto dalla direttiva Habitat 9243 CE, per 3 siti appartenenti alla rete Natura 2000. Proprio alla luce di tali risultanze, al fine di garantire la prosecuzione dell'iter autorizzativo nel rispetto del quadro normativo europeo, è stata attivata la procedura prevista dall'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat, nota come procedura IROPI. Si tratta, come noto, di una fase eccezionale e conclusiva nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale, che consente la realizzazione di interventi con impatti negativi residui sui siti protetti esclusivamente in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in assenza di alternative praticabili. In questo contesto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso un ampio e strutturato confronto interistituzionale, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti al fine di acquisire valutazioni puntuali e approfondite circa la sussistenza dei presupposti IROPI. In particolare, il confronto ha visto il coinvolgimento di molteplici istituzioni, tra cui, oltre al MIT, nelle varie articolazioni, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR, il Ministero dell'Interno e, non da ultimo, Stretto di Messina, per contributi informativi e profili di competenza. L'esito di tale attività istruttoria è confluito in una relazione organica consistente nella collazione sistematica dei contributi ricevuti. Tale relazione è stata trasmessa in versione definitiva con nota del 4 aprile 2025 dalla Direzione Generale per le Strade e la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali all'Ufficio di Gabinetto del MIT e da questo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 4 aprile 2025, indirizzata per conoscenza alle amministrazioni interessate e ai soggetti istituzionali indicati nel circuito di coordinamento. La deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 aprile 2025 ha disposto di approvare l'allegata relazione IROPI del 4 aprile e di prevederne la trasmissione per informazione alla Commissione europea, unitamente all'ulteriore documentazione prevista tramite il MASE, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat. Successivamente, anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti e delle più recenti disposizioni normative, il MIT ha riattivato il confronto con le amministrazioni, qualora non bastassero già le precedenti, sui profili concernenti la tutela della salute pubblica, della sicurezza, la valutazione comparativa delle possibili alternative, inclusa l'opzione del non intervento, e tale ulteriore fase istruttoria, che è tuttora in corso, è finalizzata a rafforzare il quadro conoscitivo, rendere più esplicite le valutazioni tecniche a supporto delle decisioni del governo, in coerenza con i più avanzati standard europei di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità. Si segnala inoltre che al fine di confermare la piena compatibilità delle sue indicate procedure alle norme europee è stato anche attivato un confronto con i servizi della Commissione europea tuttora in corso, nell'ambito del quale sono stati forniti tutti gli elementi informativi richiesti. All'esito di questo percorso, sempre in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, sarà predisposta una nuova proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dei Ministri, che fornirà un riscontro puntuale ai rilievi della Corte dei Conti. Quindi sostanzialmente, onorevole Dori, tutte le amministrazioni competenti hanno sottoscritto, hanno fornito elementi per confermare la necessità di questa relazione, della relazione Europa. Il governo su questo progetto, che a nostro avviso è indispensabile per il rilancio del Paese, andrà avanti, anzi, come appunto ha visto dai passaggi legislativi che le ho elencato, non si è mai fermato e realizzerà quest'opera, perché quest'opera procurerà benefici inquantificabili. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Siracusano. Onorevole Dori, a lei la facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. No, chiaramente non sono soddisfatto perché le risposte sono state soltanto parziali, quindi le risposte sono state date ad alcuni quesiti, evidentemente ad altri si è voluto non rispondere. Però io in realtà, Presidente, ringrazio in realtà la sottosegretaria Siracusano, perché proprio con il suo intervento ha ricordato infatti l'impegno quotidiano costante di AVS contro un progetto fallimentare sotto tutti i punti di vista, che blocca miliardi e miliardi di euro di finanze pubbliche per un progetto che chiaramente va a, non solo da un punto di vista ambientale, è devastante. E soprattutto per quale motivo? Perché si sottraggono quelle risorse, proprio quelle infrastrutture che si vogliono puntare tutte sul ponte e sullo stretto, mentre io ad esempio sono lombardo, tante infrastrutture, pensiamo ad esempio collegamenti, okay, con in superficie e in elettrico anziché questi progetti. Ecco, sono tutte risorse che vengono sottratte a altro. È una scelta investire in difesa, è una scelta investire 13 o più miliardi di euro sul ponte sullo stretto e lasciare i cittadini che quando vanno a prenotare una visita medica specialistica devono attendere 12-18 mesi per fare una radiografia o un esame medico indispensabile. Sono felice che la sottosegretaria Siracusano scuota la testa, proprio perché si rende conto della folle investimento dell'Italia in un'infrastruttura di questo tipo, sottraendo risorse indispensabili per giustizia, salute e chiaramente tutto quello che viene sottratto a causa di un progetto che sanno essere fallimentare. Ha dimenticato una cosa, sottosegretaria, ha ricordato il parere favorevole della chiaramente valutazione via VAS, ma ha dimenticato chissà come mai il parere negativo del Ministero dell'Ambiente, il vostro Ministero dell'Ambiente invece, riguardo alla vinca di livello appropriato e livello 2. Quello invece se lo sono dimenticate, le 62 condizioni ambientali che sono state poste, no, soltanto quello che è positivo si dice, sul resto si omette le altre 62 condizioni ambientali che si devono ottemperare, quelle non esistono. Ecco, questa è la dimostrazione di come il governo chiaramente omette quello che gli interessa, ma i cittadini, ribadisco, non sono stupidi, per fortuna. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Dori. E così è esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Saluto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Padre Pio da Petralcina di Ispica, Ragusa. Siete voi? No, siete voi. Benvenuti, siete siciliani come chi vi parla e chi rappresenta oggi il governo, quindi benvenuti alla Camera dei Deputati, così come diamo il benvenuto ai rappresentanti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Melissa Bassi, loro invece arrivano da Napoli Scampia, oggi c'è il Papa e voi invece siete a Roma. Complimenti, auguri per il vostro futuro e benvenuti anche a voi alla Camera. Ora non c'è nessuno, non perché è vacanza, ma perché è una seduta dedicata alle interpellanze, quindi erano presenti soltanto i deputati che interrogavano il governo, che era rappresentato al meglio dalla sottosegretaria Siracusano. Bene, avverto che con distinte lettere in data 30 aprile e in data 7 maggio il Presidente della Commissione Cultura e il Presidente della Commissione Giustizia hanno manifestato rispettivamente l'esigenza sulla quale hanno convenuto all'unanimità i rappresentanti dei gruppi delle relative commissioni di posticipare al calendario dei lavori di giugno l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 11 maggio della proposta di legge numero 2225 abitata e recante l'istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio e di una settimana l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 11 maggio della proposta di legge numero 2696 recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. Pertanto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame della proposta di legge numero 2225 non sarà iscritta all'ordine del giorno delle sedute del corrente mese. La discussione generale della proposta di legge numero 2696 sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 18 maggio, dopo la discussione generale del decreto legge in materia fiscale, mentre il relativo seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 19 maggio, dopo l'eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti nella settimana precedente e non conclusi. Chiarissimo. Avverte infine che nell'allegato A, resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi. Per l'esame del disegno di legge 2629 ed abbinata delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, per l'esame del testo unificato delle proposte di legge 1208A che contiene disposizioni in materia di terapie digitali, per la discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale 2197 d'abbinata modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, per la discussione sulle linee generali della proposta di legge 632A d'abbinata modifica al codice di quel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, per l'esame della mozione numero 1569 concernente la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Avverto infine che secondo le intese intercorse tra i gruppi nella giornata di mercoledì 13 maggio la seduta avrà inizio alle ore 10:30 al fine di consentire lo svolgimento innanzi alle commissioni terza e quarta dell'audizione dei ministri degli esteri e della difesa sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Do lettura comunque dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 11 maggio 2026 alle 11, la discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connesse alle crisi dei mercati internazionali, la discussione generale del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapia digitale, la discussione generale delle proposte di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime del reato, la discussione generale della proposta di legge recante modifica al codice di cui il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: A Montecitorio lunedì scorso si è svolto il convegno Noi possiamo restare umani nell'era digitale. Videomessaggio della vicepresidente della Camera Anna Scani. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti, benvenuti nella sala della regina e diamo l'inizio a questo evento e chiederei alla regia di mandare il video saluto del vicepresidente Ascani. Grazie.
3: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi do volentieri il benvenuto alla Camera dei Deputati e rivolgo il mio saluto e il mio sincero apprezzamento per l'iniziativa che portate avanti oggi. Non posso essere lì con voi di persona, ma mi fa davvero piacere almeno salutarvi così a distanza. In particolare fatemi ringraziare Posso ETS che ha promosso questo appuntamento. A Gennaro Coppola ed Erika Brenna rivolgo il mio sentito ringraziamento. Saranno loro a presentare a breve il manifesto Posso essere umano nell'era digitale, l'educazione oltre l'uso dello strumento. Saluto e ringrazio i rappresentanti istituzionali, tra di loro il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, attraverso il quale mi è arrivato questo invito, e ovviamente tutti gli autorevoli ospiti che prenderanno parte all'evento di oggi. La questione che affrontate, le questioni che affrontate sono questioni che io stessa sento moltissimo. Insieme ai componenti del Comitato per la documentazione della Camera abbiamo ritenuto cruciale approfondire le questioni legate alle tecnologie ed in particolare all'intelligenza artificiale, studiando a fondo quelli che possono essere gli impatti anche sul nostro lavoro, ma più in generale sulle relazioni, sulla società, e naturalmente di riflesso si è parlato, anche se questo non è stato il focus del nostro report e del lavoro che abbiamo fatto, anche di educazione e di come l'intelligenza artificiale, cambiando la società, cambia il presente e il futuro di intere generazioni. Noi abbiamo anche promosso all'interno della Camera dei Deputati un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale basato sulla trasparenza, sulla consapevolezza e sull'umano, perché l'idea è quella che la tecnologia non possa e non debba mai sostituire l'uomo, la donna, la centralità della persona. E quindi grazie a questo lavoro all'interno della Camera dei Deputati stiamo utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale che però, come ho detto, non sostituiscono mai le persone, le loro irripetibili competenze, ma anzi funzionano un po' da intelligenza aumentata, cioè fanno in modo che queste persone possano lavorare meglio e al meglio. Ovviamente sappiamo bene che invece questi sono strumenti che rischiano di creare forme di esclusione, sappiamo bene che se non ci poniamo fino in fondo il problema verremo travolti da uno sviluppo che senza regole rischia appunto di determinare dei cambiamenti che non desideriamo ma che ci troveremo a dover affrontare. Lo vediamo tutti i giorni, l'utilizzo scorretto dell'intelligenza artificiale porta a dinamiche di disinformazione, di manipolazione, e questo ha un impatto diretto sulla vita delle persone. La sentenza di Los Angeles che ha portato a riconoscere come i social media abbiano creato una vera e propria dinamica di manipolazione su una ragazza statunitense ci rivela che tipo di potenzialità ha il digitale e ci fa anche intuire a che punto potremmo arrivare oggi che l'applicazione delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa si mescola alle dinamiche dei social media. Quindi è evidente che abbiamo bisogno di consapevolezza e di regole, ma soprattutto abbiamo bisogno di formazione, di educazione. Quella è la risposta principale che va data a questo tema. Se non formiamo non solo le nuove generazioni, ma in generale le persone a comprendere come queste tecnologie funzionano, ad andare oltre la presunta neutralità degli algoritmi, quello che rischieremo è appunto quello di cui parlavo prima, uno sviluppo senza guardrail, e magari arriveremo troppo tardi quando ci renderemo conto di essere finiti fuori strada. Quindi il manifesto che voi oggi presentate è qualcosa che mi sento di condividere, e chiudo citando il nostro presidente Mattarella che ha dimostrato di avere straordinariamente a cuore questo tema tema che ha messo al centro di molti dei suoi discorsi, e parlando anche di questo ha sottolineato: sarebbe un grave errore immaginare che in un mondo sempre più cibernetico, robotizzato, dotato di intelligenza artificiale, si possa fare a meno della consapevolezza umana, della capacità di discernimento, del coraggio di agire, di sentimenti come l'altruismo e la creatività e di quant'altro appartiene soltanto a un essere umano. Allora, sapendo che anche il fulcro anche del vostro lavoro sarà l'essere umano, non posso che augurarvi di cuore buon lavoro e ringraziarvi ancora una volta per avermi permesso di salutarvi, sebbene a distanza. Alla prossima.
2: Autorità, gentili ospiti, collega Cangiano, è per me un onore introdurre in questa sede istituzionale, la prestigiosa Sala della Regina, la presentazione di questa nuova iniziativa. Rivolgo un saluto particolare al moderatore, a Giampaolo Colletti, al produttore Coppola, al conduttore Paolo Bonolis e a tutti coloro che interverranno in questa presentazione in veste di esperti e addetti ai lavori. Il tema della sovranità digitale rappresenta oggi una sfida assolutamente cruciale, fondamentale per tutte le democrazie occidentali. L'obiettivo comune è definire architetture tecnologiche che integrino i valori umani direttamente nel codice informatico. In questa prospettiva, la settima commissione della Camera dei Deputati, che ho l'onore di presiedere, è impegnata in prima linea fin dall'inizio della legislatura. Abbiamo infatti avviato un'articolata indagine conoscitiva volta a esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale in tutti i settori di competenza della settima commissione. Un'attività di approfondimento trasversale, fondamentale, che si fa atto e si raccorda strettamente con il diorama normativo europeo. Ho partecipato infatti alla conferenza interparlamentare sull'intelligenza artificiale proprio nell'ambito della presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea, e fu quella l'occasione per illustrare a tutti gli attori comunitari dei parlamenti e gli indirizzi della via italiana alle nuove tecnologie digitali. Attuando poi il disegno di legge specifico approvato, il primo in Europa, e per presentare dei watermark, dei loghi per contrassegnare dati, contenuti e documenti digitali. Il primo per quelli identificati come deepfake, che sono sulla bocca di tutti in questi tempi da parte dell'intelligenza artificiale. Il secondo per i contenuti integralmente prodotti da intelligenza artificiale. Il terzo da quelli ibridi tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. E il quarto per i contenuti completamente frutto dell'intelligenza umana. Una misura strategica e vitale che è stata accolta da moltissime piattaforme internazionali in autoregolamentazione prima che passasse la regolamentazione europea e da quello nazionale, e quindi questo è un record e diciamo, è anche un merito del Parlamento italiano che ci tenevamo a ricordare. Riprendendo le riflessioni di Francesca Rossi, informatica italiana ed esperta di fama mondiale sul tema, la sovranità antropocentrica si deve tradurre nella costruzione di sistemi spiegabili che rispettino il principio di human oversight fin dalla progettazione. Ebbene, l'utente non deve essere mai un soggetto passivo, ma il vertice decisionale di ogni processo automatizzato. Le posizioni espresse poi dal progetto che presentiamo oggi in questo senso sottolineeranno correttamente come l'intelligenza artificiale debba essere intesa come un'estensione cognitiva e non come una delega in bianco della nostra facoltà di giudizio. Come scrive il filosofo Sadin, autore del saggio La siliconizzazione del mondo, non possiamo correre il rischio che un'amministrazione digitale possa sostituire una deliberazione politica ed etica con una ingiunzione algoritmica. La tecnica non può e non deve essere mai un'istanza di verità superiore all'essere umano, e questo ce lo ricorda anche Ernst Jung nel Trattato del Ribelle. È necessario dunque riaffermare, come fa bene questo progetto, che l'educazione digitale non riguarda semplicemente l'uso degli strumenti, ma la comprensione dei processi. Bisogna insegnare come pensare il digitale promuovendo una consapevolezza fondata sulla potenza del pensiero, che non può e non deve mai essere subordinata alla tecnica. Prima dell'azione digitale deve sussistere l'intenzione umana, è una responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni di tutte le età, e qua vedo, grazie alla fondazione, dei bambini che penso e spero possano seguire il senso, il significato più semplice di quello che vogliamo dire loro, e cioè che il digitale è davvero per tutti ed è una grande risorsa, una grande potenza e potenzialità, soprattutto per i bambini che crescono e apprendono, ma deve essere sicuramente controllata, vigilata e gestita in armonia. E la distinzione fra capacità computazionale e interiorità è il pilastro della nostra resistenza culturale. Sebbene una macchina sia in grado di elaborare informazioni con una velocità per noi ormai irraggiungibile, essa rimane ontologicamente priva di coscienza. Nel suo volume irriducibile, lo scienziato Fagin, l'inventore del microprocessore da cui poi è nato tutto questo e si è rivoluzionato il lavoro umano, se delegassimo la nostra sovranità agli algoritmi, scrive Fagin, perderemmo la nostra umanità. L'uomo è l'unico portatore di significato e di coscienza, qualità che nessuna macchina potrà mai avere. E questa visione, quella di Fagin, è anche, secondo noi, la strategia che le istituzioni, i parlamenti nazionali e quello europeo deve seguire. È una strategia che mette l'uomo al centro e prima di ogni macchina. Ebbene, il progetto POSSO richiama esattamente questa centralità antropocentrica, la necessità di ridare voce alla nostra coscienza e alla nostra interiorità. In un mondo sempre più iperconnesso, queste sono qualità irriducibili, le uniche che ci permettono di poter dirigere l'innovazione con consapevolezza, le uniche che ci permettono di mantenere l'intelligenza umana al centro della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. E quindi, con iniziative come questa, con la Fondazione POSSO, grazie anche agli esperti che seguiranno, e saluto anche la senatrice Mennuni, che sul tema poi ascolteremo, sta lavorando in maniera approfondita, noi possiamo davvero dare a questi ragazzi che sono qui presenti oggi un futuro digitale che non sia censurato, che non sia semplicemente moderato, ma dargli una lettura, una consapevolezza che permetterà a loro di utilizzare l'intelligenza artificiale, l'innovazione che sta andando velocissima e sempre più vorticosamente raggiungerà livelli mai visti prima, ma sempre con l'uomo al centro di questo processo. Vi ringrazio. Lancerei quindi l'inizio del primo confronto con il video intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, onorevole Paola Frassinetti. Prego.
4: Buongiorno a tutti, desidero rivolgere un saluto agli organizzatori e partecipanti di questo importante momento di confronto dedicato al progetto POSSO, che pone al centro una domanda fondamentale nel nostro tempo. È possibile restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale? La risposta, come suggerisce il titolo stesso del progetto, è positiva. Possiamo e dobbiamo restare umani. Ma per farlo è necessario costruire una nuova consapevolezza educativa e culturale che accompagni le trasformazioni tecnologiche senza subirle. Il progetto POSSO rappresenta, da questo punto di vista, un'iniziativa di grande valore, perché richiama con forza la centralità della persona e promuove un'educazione digitale capace di coniugare competenze, etica e responsabilità. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il modo di apprendere, comunicare e relazionarsi, diventa essenziale non perdere di vista ciò che ci rende umani: il pensiero critico, la creatività, l'empatia, la capacità di scegliere. Proprio in questa direzione si muove l'azione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo scorso 23 settembre il Parlamento ha approvato in via definitiva, come tutti sanno, la legge sull'intelligenza artificiale, un passaggio storico che colloca l'Italia tra le prime nazioni al mondo a dotarsi di un quadro normativo organico su questo tema. Una legge che, in coerenza con il quadro europeo, ribadisce principi fondamentali di centralità della persona, tutela dei diritti, trasparenza, sicurezza, protezione dei dati e inclusione. Sono gli stessi principi che guidano le linee guida sull'intelligenza artificiale nelle scuole, perché tecnologia deve essere sempre al servizio dello studente, ma mai sostituirlo. L'intelligenza artificiale, infatti, deve essere uno strumento che supporta il lavoro dei docenti, che arricchisce la didattica, che amplia quindi le opportunità della didattica stessa. Non deve mai diventare un meccanismo opaco che decide al posto nostro, che impoverisce la relazione educativa. La scuola ha il compito di governare le innovazioni, non di subirle, formando cittadini liberi, consapevoli e responsabili. Ed è proprio a scuola dove si costruisce questo equilibrio tra l'umanità e la tecnologia. Per questo abbiamo voluto investire in modo concreto sulla formazione dei docenti, stanziando 100 milioni di euro per accompagnarli nell'utilizzo consapevole e didatticamente efficace dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un piano strutturato e capillare che punta a raggiungere l'intero sistema scolastico ed è articolato su più livelli. Da un lato percorsi formativi dedicati all'acquisizione delle competenze digitali e all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica quotidiana. Non solo aspetti tecnici, ma soprattutto metodologie innovative capaci di integrare l'IA nei processi di insegnamento senza snaturare la relazione educativa. Dall'altro, un'attenzione specifica alla dimensione etica e pedagogica. I docenti vengono accompagnati a comprendere il funzionamento degli algoritmi, a sviluppare un approccio critico verso le tecnologie e a guidare gli studenti nell'uso responsabile degli strumenti digitali. Il piano prevede inoltre la creazione di comunità di pratica e reti di scuole per favorire lo scambio di esperienza, la condivisione di buone pratiche e la costruzione di un sapere educativo diffuso e partecipato. Un elemento centrale è anche il ruolo del docente come mediatore, non più solo come trasmettitore di contenuti, ma diventerebbe in questo modo una guida capace di stimolare il pensiero, orientare, accompagnare i ragazzi nella comprensione della realtà e anche digitale. È esattamente questa visione che ritroviamo nel progetto POS, che valorizza il ruolo dei docenti come attivatori di processi cognitivi e relazionali e sottolinea quanto sia fondamentale investire nella loro formazione continua. È una sfida complessa, ma anche una straordinaria opportunità. Abbiamo la possibilità di costruire una scuola che utilizzi l'intelligenza artificiale per personalizzare gli apprendimenti, ridurre i divari, valorizzare i talenti, ma allo stesso tempo dobbiamo educare i ragazzi a non delegare il proprio pensiero alle macchine, a coltivare il dubbio e a sviluppare sempre lo spirito critico. La scuola italiana è chiamata ad affrontare questa tradizione con coraggio, ma anche con una chiara bussola etica, e questa bussola è la centralità della persona. Vi ringrazio ancora e auguro buon lavoro a tutti voi.
5: Allora, grazie all'onorevole Frassinetti di questo intervento, grazie al presidente Mollicone, un caro saluto anche da parte mia. Vi presento intanto i relatori che saranno qui nel corso di questo pomeriggio insieme, e di fatto abbiamo Barbara Strappato, primo dirigente di Polizia Postale, grazie. Grazie Gennaro Coppola, presidente di Posso, grazie Erika Brenna, giornalista e ideatrice del manifesto sulla consapevolezza digitale, e grazie al membro dell'onorario del comitato scientifico Paolo Bonolis. Procediamo i nostri lavori di questo pomeriggio, per chi è in sala ma anche per chi ci sta seguendo sulla web TV della Camera. Prima consentitemi anche di salutare i bambini e le bambine del centro didattico Posso di Albano Laziale, benvenuti, benvenuti. Lascio il palco ora per la presentazione sul tema della necessaria tutela di bambini e adolescenti nella dimensione digitale alla senatrice Lavinia Mennuni, componente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
6: Allora, io vorrei ringraziare moltissimo voi, vorrei ringraziare moltissimo la Fondazione Posso, tutte le persone che sono qui riunite, con le quali molto molto spesso ci si sta incontrando in questo periodo. Era, diciamo, 2 anni fa più o meno, perché era il 13 maggio del 2024, in cui in quanto componenti della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza si decise di presentare un disegno di legge per tutelare i minori nella dimensione digitale. Perché? Perché in questa Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, in cui si trattava il tema del disagio minorile, che è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, si tendeva a vedere in quelle che erano indagini conoscitive sulle patologie più disparate, sui problemi più diversi che nulla c'entravano con le tecnologie, si vedeva però che si andava sempre lì, sul fatto che da che i ragazzini, bambini addirittura, avessero in mano un cellulare in età molto giovane, si dice ormai che viene regalato fondamentalmente a 8-10 anni questo cellulare, come dicevamo, a volte sono le stesse scuole che in un qualche modo ti impongono, no, al passaggio dalle elementari alle medie, di avere questo strumento, si sono visti dei disagi molto considerevoli. L'Istituto Piepoli, per esempio, ci dice che il 55% dei ragazzi fa fatica a staccarsi dai device, vi è un 25% in più, sono tantissimi dati che ho e non ve li andrò a citare tutti, anche perché non voglio farvi uscire angosciati da questa bella sala della regina.

0: Vi sono problemi fisici che sono stati constatati da medici, da neuropsichiatri, dalla Società Italiana di Pediatria, per il fatto che i ragazzi si muovano di meno, socializzino di meno. Per assurdo, nonostante si abbia questo strumento che dovrebbe essere socializzante, invece ognuno se ne sta un po' chiuso nel proprio piccolo eremo. E soprattutto c'è un tema molto serio che è emerso tra noi parlamentari, lo dico con franchezza: quando abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge, siamo veramente un numero considerevole, circa una sessantina di parlamentari trasversali. La prima firmataria insieme a me è l'onorevole Marianna Madia, l'ha firmata la vicepresidente della commissione, la Simona Malpezzi, moltissimi esponenti di tutti i partiti politici, perché da genitori ci rendiamo conto, e peraltro saluto Paolo Bonolis non solo perché sono una sua grande ammiratrice fin da bambina, bim bum bam, quando ancora la televisione teneva i bambini inchiodati su cose sane, però, perché ci siamo tutti cresciuti, ma anche perché è papà di un ragazzo che è stato a scuola con mio figlio. E quindi, insomma, da genitori ci siamo resi conto che se tu hai un bambino che sta guardando un cellulare così, come fai a sapere in quel momento cosa sta vivendo, cosa sta seguendo? Alcuni neuropsichiatri hanno fatto degli esempi straordinari. Lasciare un bambino davanti a un cellulare da solo oggi, senza che vi sia un parental control adeguato, è come lasciarlo al buio, di notte, solo, in giro per la città. Ora, è evidente che il problema c'è. Ed è altrettanto evidente che le famiglie da sole non possono reagire alla rivoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale che in questa fase stiamo vivendo, tanto che il Santo Padre ha scelto il nome di Leone proprio per fare riferimento a quel Papa Leone che dovette affrontare la rivoluzione industriale. Quindi è un tema epocale. Siamo stati felici come Italia di avere presentato per primi il disegno di legge a livello europeo, successivamente l'hanno presentato altre nazioni, alcune sono più avanti di noi perché il governo sta facendo un grosso lavoro di approfondimento per evitare che si esca con una norma che in un qualche modo sia vecchia, tardiva rispetto allo sviluppo delle tecnologie. Ma già il successo, a mio modo di vedere, c'è. C'è perché da quando è stato presentato quel disegno di legge in modo così, come dicevamo, trasversale, partecipato, con la presenza proprio della comunità scientifica, artistica, della società civile, appunto, si è riusciti finalmente comunque ad accendere il faro sul problema. Chi ha figli come noi di 21-22 anni spesso invece ha figli che portano le cicatrici addosso del fatto che noi genitori non eravamo preparati. Noi invece siamo lieti che oggi le insegnanti, i genitori, la scuola siano preparati e sappiano che non si possono lasciare i ragazzi così soli davanti a un cellulare, perché purtroppo le conseguenze possono essere molto serie in termini, ahimè, di dipendenza. Quindi io vi ringrazio molto per avermi invitato a questo evento, non voglio prolungarmi troppo perché so che ci saranno interventi molto interessanti da ascoltare. Andiamo avanti con questa grande alleanza a tutela dei nostri bambini che sono il futuro nazionale, quindi nulla di prezioso su cui poter lavorare insieme.
1: Grazie, grazie senatrice Mennuni. Entriamo nel vivo del nostro talk, due momenti, il primo dedicato alla parte, diciamo, esperienziale, progettuale, con l'anticipazione del manifesto sulla consapevolezza digitale, seconda parte con la presentazione del comitato scientifico di cui qui vedete il membro onorario, al quale cederemo la parola tra pochissimo. Io esordirei con Gennaro Coppola per capire che cosa sta avvenendo. Alto Tesino, specifici. C'è tra l'altro un microfono lì a disposizione per voi. Relatori. Ti chiederei di inquadrare intanto questo appuntamento, tra pochissimo andremo anche a vedere più nel dettaglio la parte progettuale legata al manifesto, ma perché questo momento di riflessione, perché anche questo titolo, Restare umani nell'era digitale, e questo plurale, dall'esperienza posso al noi possiamo?
2: Sì, magari spendo giusto un minuto per spiegare da dove nasce questa iniziativa, che forse è un po' atipica, che parta dai privati, così. Io sono un soggetto che ha iniziato a lavorare con la tecnologia dall'età di 12 anni, quindi sono 45 anni che sono in questo mondo. Non sono pentito, quindi non sono un tecnologo pentito, però mi sono posto ultimamente

0: estremamente una domanda nel vedere. Perché 45 anni di storia ti fanno capire qual è stata la velocità del passato. Se guardo al futuro, mi rendo conto che questi 45 anni saranno condensati probabilmente in 3-4 anni, in termini di cambiamento e di evoluzione. E quindi, come padre di due ragazze di 21 e 22 anni, che ho visto crescere utilizzando queste tecnologie, mi sono posto il problema di che cosa succede ai bambini che oggi si avvicinano alla tecnologia e come si proiettano nei prossimi 20 anni, perché tra 20 anni il mondo sarà molto diverso da quello che conosciamo. Io faccio un paragone su quello che ho conosciuto. Io ho iniziato a programmare quando c'era un bel monitor a fosfori verdi, col tastierone e così via, preistoria. Oggi l'intelligenza artificiale è in quello stato, cioè non pensate che l'intelligenza artificiale siamo arrivati al livello di oggi, siamo all'inizio, perché se voi incrociate l'intelligenza artificiale con le altre tecnologie che stanno arrivando, quindi il calcolo quantistico, la robotica, la biotecnologia, quello che ci aspetta è un mondo totalmente diverso e non è per impaurire, è per far prendere coscienza di quello che ci aspetta. E perché essere coscienti vuol dire poter oggi fare delle azioni che tra 10 anni sarà troppo tardi. Queste azioni prevedono educare i bambini, educare i genitori, perché io faccio un mea culpa, sicuramente non sono stato un bravo educatore digitale per le mie figlie, in particolare perché davo il cattivo esempio. E oggi vedo tanti genitori ancora che danno il cattivo esempio. Il cattivo esempio non è soltanto l'utilizzo del cellulare, ma è la perdita di consapevolezza nel contesto, che è la cosa peggiore. Noi siamo in una situazione dove non siamo più consapevoli di che cosa facciamo, di cosa ci accade nella maggior parte del tempo. Agiamo in maniera automatica. Il digitale è un moltiplicatore di questo male. Okay, perché il digitale prevede una reazione immediata, la consapevolezza invece è quell'attimo che passa tra l'input e l'azione ed è sempre più breve o in alcuni casi azzerati. Da questa considerazione, appunto, ho detto domani quando mia figlia o mio nipote verrà da me e mi dice: ma tu che hai fatto questa venera tecnologia per non arrivare qua? E io non voglio dover dire nulla. Proverò a fare qualche cosa. Da qui nasce questa iniziativa.
1: Grazie Gennaro Coppola, ci ritorneremo su questo. Allargo a Erika Brenna, perché poi questa idea di relazione, equilibrio complesso tra digitalizzazione e la componente umana che dobbiamo respirare, abbiamo provato anche a metterla un po' nero su bianco. Raccontaci che tipo di operazione è stata fatta.
2: Ma un'operazione che parte sempre dalla storia delle persone, perché Gennaro ha raccontato la sua, la mia è completamente diversa, nel senso che la mia formazione è una formazione umanistica che si muove tra lettere e scienze della formazione, quindi diciamo le parole come cardine di tutto e che poi hanno un impatto su noi stessi ma sugli altri e il mondo che ci circonda. Una grande passione per le storie e per l'essere umano. Ecco, in questo essere diversi noi poi invece siamo, se siamo diversi professionalmente, siamo molto simili sul porci la domanda del chi siamo, dove vogliamo andare in questo mondo iperconnesso. Ho anche una bambina di quasi 6 anni e da che cesveva la domanda su come possiamo innanzitutto essere migliori, ma dare strumenti perché possa crescere al meglio si sono moltiplicati e da qui Posto esisteva già e io mi sono unita anche perché mentre ho conosciuto Gennaro Coppola stavo realizzando un'inchiesta per Marie Claire proprio sull'impatto che il digitale, che ho conosciuto anche la senatrice Mennuni, che il digitale aveva sulle nuove generazioni e quello che ho scoperto è stato molto molto impattante. Alcuni dei relatori che poi andrete a sentire che fanno parte del nostro comitato scientifico arrivano proprio da lì. Quindi che cosa pensiamo da alleati della tecnologia, perché noi non siamo contro la tecnologia, noi crediamo che l'essere umano sia qualcosa di straordinario e purtroppo ce lo dimentichiamo talvolta perché è lusinghiera e seduttiva la tecnologia, ci porta via dal nostro centro. Noi vogliamo ritornare al centro e poter beneficiare al meglio delle potenzialità che può avere la tecnologia, che può essere un compagno straordinario di crescita. Per farlo abbiamo appunto il progetto di educazione digitale, poi entreremo nel merito, ma innanzitutto c'è un come, non è tanto il cosa, ma è il come riuscire dialetticamente E abbiamo due strumenti che abbiamo messo in campo, uno strumento umano, un laboratorio, un comitato scientifico fatto di professionalità molto differenti l'una dall'altra, perché la tecnologia, il digitale, non è semplicemente uno strumento, ma è un luogo, un moltiplicatore di opportunità e di pericoli. E ogni singolo professionista coinvolto ha a che fare con l'impatto che la tecnologia ha nella vita delle persone, delle famiglie, dei bambini, di noi cittadini, di noi esseri umani che ci muoviamo. Ognuno di loro porterà la propria testimonianza. E poi abbiamo voluto scrivere quello che definiamo un manifesto di Posso, che ad ora vi vado a leggere per punti e poi entreremo nel merito. Ed è, partiamo da: io penso, dunque posso, la potenza del pensiero. Prima di tutto, noi siamo relazione. L'educazione digitale non è un cosa, ma un come. La tecnologia non è mai neutra. La I deve essere un'estensione cognitiva e non una delega. L'errore, che ci distingue poi dalla macchina, è un'opportunità di crescita e apprendimento. È come noi apprendiamo. Senza amore, inteso non come sentimentalismo, non c'è futuro. Tutto e subito non fa bene, abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni. E chiudiamo, ed è poi il senso di quello che facciamo, con il possiamo restare umani.
1: Grazie Erika Brenna. In chiusura di questo pomeriggio vedremo anche i vari punti, li andremo ad analizzare nel dettaglio. Strappato, che cosa sta avvenendo dal suo osservatorio speciale, che fase state affrontando anche nella gestione di questa inconsapevolezza digitale e come ovviare rispetto alla solitudine dei minori e non solo rispetto agli strumenti digitali?
3: Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito, ci tenevo particolarmente. Mi piace innanzitutto il verbo potere. È enorme, è un verbo che ci consente di fare veramente tante cose. E allora, innanzitutto domani è un giorno particolare in cui tutti noi adulti dobbiamo pensare con molta, diciamo, senso di responsabilità ai minori. È la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In occasione di questa giornata noi come Polizia Postale abbiamo fatto una riflessione su tutti i reati che coinvolgono i minori, che sono tanti. Però oggi, visto che la Polizia sa tante cose, non voglio dire quasi tutto, ma quello che non sa lo può sapere, sapevo che c'erano dei piccolini, 8-9 anni, ho avuto conferma perché prima li ho salutati. E allora, tra questi reati dei quali ho cominciato così a parlare un attimo fa, nello scorso anno abbiamo avuto dei bambini coinvolti in reati anche molto gravi, 8-9 anni, reati per esempio di adescamento. Il reato di adescamento è un reato, a parte grave, è un reato che non è un reato istantaneo, si costruisce nel tempo. Che cosa vuol dire questo? Che se un bambino di 8-9 anni è stato raggiunto da un adescatore, vuol dire che l'adescatore ha potuto parlare a lungo con questo bambino e che evidentemente gli adulti intorno a questo bambino non si sono resi conto, non sono stati attenti, non hanno vigilato, tutti i verbi che prima ha utilizzato il Presidente, che sono verbi, attenzione, che noi adulti dobbiamo tutti tenere bene a mente, perché siamo responsabili di quello che accade. E questo vale fino alla maggiore età, ma vale soprattutto fino al 14° anno di età. Come Polizia Postale devo anche dire un'altra cosa, e cioè che i bambini, quando sono veramente così piccoli, non hanno la possibilità di rendersi conto del rischio, perché noi adulti lo sappiamo. Noi ci rendiamo conto dei rischi crescendo, non hanno a volte il vocabolario, le parole per descrivere quello che stanno vivendo. Ecco perché dobbiamo essere noi ben presenti, ma davvero ben presenti. E allora prendo in prestito il buon esempio che prima ha citato Gennaro Coppola. Noi adulti usiamo tutti i dispositivi tecnologici, li usiamo moltissimo, non possiamo nasconderci dietro il dito che non lo conosciamo. Se non li conosciamo bene dobbiamo approfondire meglio, perché soltanto conoscendo bene le potenzialità, le opportunità e quello che ci possono invece presentare in ragione del rischio, allora noi possiamo svolgere bene anche le nostre azioni nei confronti dei più giovani. L'adescatore oggi è facilitato perché l'intelligenza artificiale può, per esempio, fargli scrivere un messaggio esattamente come lo scrive un bambino di 8 anni. Quindi non hanno neanche più quel vocabolario che magari è diverso, no? Quello di un adulto rispetto a quello di un bambino. E una volta invece era possibile accorgersene così. Però io pure sono una positiva su questo. Sicuramente le opportunità sono molto, molto maggiori dei rischi che presentano. Anche perché i rischi, se li conosciamo e se capiamo come individuarli precocemente, li teniamo da parte. Non li facciamo raggiungere ai bambini. Questo noi possiamo fare.
1: Allora, quel possiamo anche rispetto all'impegno di ciascuno di noi grandi nel rispetto delle regole. Vorrei, prima di passare la parola a Paolo Bonolis, membro onorario del Comitato Scientifico, abbiamo un contributo video del professor Alberto Pellai, che lo ricordo è medico, psicoterapeuta e dell'età evolutiva e firmatario insieme a Novari, il pedagogista Novari, della petizione sulla stop e smartphone e social sotto i 16 e i 14 anni. Chiedo alla regia di agevolarci il video e poi riprendiamo con Paolo Bonolis.
4: Il più grande problema che abbiamo con la presenza pervasiva del mondo digitale nei soggetti in età evolutiva è lo straordinario ed enorme ingaggio dopaminergico che esso comporta nel funzionamento mentale di chi sta crescendo. Nel nostro cervello emotivo abbiamo un centro neuronale in cui c'è la possibilità di produrre un neurotrasmettitore che si chiama dopamina. La dopamina viene prodotta ogni volta che il nostro cervello riconosce nelle nostre vicinanze, nelle nostre possibilità di esperienza, la possibilità di mettere in atto un comportamento oppure di consumare una sostanza che ci fornisce gratificazione istantanea, un senso di eccitazione, di energia, di vitalità, di desiderio acceso molto intenso, e ci permette di ottenere questo a costo energetico zero. Immaginate un bambino che cammina in una città e improvvisamente in una piazzetta vede una giostra dei cavalli che gira. Ecco, il suo cervello fa suonare a massima intensità la sirena della dopamina e viene prodotta dopamina che spinge quel bambino a voler salire sulla giostra. I genitori gli fanno fare un giro in giostra immaginando in questo modo di accontentarlo, ma mentre il bambino va in giostra, in realtà non è che la dopamina si accontenta, anzi continua ad essere prodotta con l'obiettivo di non far interrompere questa esperienza gratificante, immediatamente disponibile al bambino che la sta vivendo. Quindi quello che si ingaggerà tra il bambino e il genitore è in realtà un tiro alla fune molto intenso, perché i genitori diranno adesso basta andare in giostra e il bambino dirà invece ancora, ancora, ancora. Ecco, questo è in concreto quello che accade quotidianamente alla relazione genitore-figlio, laddove c'è l'ingresso delle piattaforme del mondo online. Il mondo digitale porta nella vita dei nostri figli esperienze di socializzazione, esperienze di divertimento ed esperienze di gioco immediatamente disponibili a costo energetico zero, senza autolimitazioni. Quindi quello che accade ad un minore che entra dentro una piattaforma digitale con l'obiettivo, per esempio, di giocare o di socializzare, che attenzione, sono obiettivi di importanza fondamentale in età evolutiva, è che entra in ambienti virtuali dove socializza e dove gioca. Ma mentre socializza e gioca, l'architetto della piattaforma si è dato come obiettivo non quello di offrire le migliori esperienze di socializzazione e di gioco, bensì, attraverso esperienze di socializzazione e di gioco, di accendere e attivare nel modo più potente possibile il centro dopaminergico del minore, con quale obiettivo? Quello di farlo rimanere il più a lungo possibile all'interno della piattaforma e possibilmente anche fargli spendere più denaro possibile. In particolare fra i 10 e i 14 anni, il cervello dei nostri figli è nell'età dello tsunami, è nella preadolescenza, che è un'età molto particolare perché è un'età in cui il cervello è molto vulnerabile sul fronte dell'attivazione dopaminergica. è affamato di eccitazione, divertimento, di voglia di avere gratificazione istantanea, tollera pochissimo la frustrazione, è il cervello che la psicologia chiama il cervello del sensation seeker, del cercatore di sensazioni intense. Il mondo digitale ne offre a tonnellate, al bisogno di sensazioni intense di cui il minore è alla ricerca, gliele offre senza limitazioni temporali, senza limiti protettivi rispetto per esempio al divieto per età legato alla pornografia, che è un incredibile ambiente ad alta attivazione dopaminergica. Il cervello dei minori entra in queste piattaforme digitali, ne viene uncinato e agganciato sul fronte dell'attivazione dopaminergica, e a quel punto il meccanismo è proprio quello identico all'interazione che c'è tra un campo magnetico, una calamita e un pezzetto di ferro. Cioè in un ambiente altamente dopaminergico il cervello dei minori è proprio un pezzetto di ferro che va ad attaccarsi lì e che non riesce a staccarsi in autodeterminazione. Questa transizione gigantesca del tempo libero dalla vita reale alla vita digitale. Vita digitale che fa entrare il cervello dei nostri figli in un enorme parco giochi divertimento, demotivandolo e sganciandolo invece dalle esperienze ben più impegnative ma molto importanti per il funzionamento mentale che vengono messe in gioco dalla palestra della vita reale, è quella cosa che ha generato il fenomeno del brain rot, cervello che marcisce, di cui oggi la sanità pubblica e l'intero mondo deve occuparsi e prendersi una responsabilità oggettiva, cambiando le leggi, cambiando gli ambienti di vita e cambiando i comportamenti in età evolutiva.
1: Ringraziamo il professor Pellai. Paolo Bonolis, membro onorario del Comitato Scientifico, come restare umani nell'era digitale?
5: Te pare facile. Io sono stato invitato a diventare membro onorario a fronte di un progetto che trovo assolutamente affascinante, probabilmente semplicemente perché sono un papà di 5 figli, nonno di 3 nipotini, quindi diciamo che ho... che ho un delta abbastanza ampio di attenzioni da rivolgere. Non vorrei mai che questo diventasse una battaglia tra il mondo analogico e il mondo digitale. In realtà si tratta di trovare un corretto confine, fondamentalmente tra l'uso e l'abuso. L'uso è estremamente utile, l'abuso è estremamente dannoso. La tecnologia ci può dare delle cose e dobbiamo domandarci anche che cosa può toglierci. Allora, a fronte di quello che un ragazzo può e un adulto può cominciare a comprendere di quello che viene tolto, inizia a fare attenzione a quel sottile confine tra uso e abuso. Quello che ci viene tolto l'hanno spiegato molto bene tutti quanti i relatori fino adesso, soprattutto il professore quando ha parlato di questa dopaminizzazione del desiderio, no? Ci vengono tolte competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a sviluppare, come quella mnemonica, quella ubicativa, quella relazionale, quella conoscitiva, e questa è una grossa perdita che sa di disumanizzazione. Quando deleghiamo tutto quello che ci appartiene ad un apparecchio piccolino, a uno smartphone, finiamo per dare incomodato d'uso la nostra stessa esistenza. Non per niente una tra le problematiche più importanti di questi ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, ho due figli che vivono lì, è la cosiddetta nomofobia, cioè no more phones, gente che diventa disperata al solo pensiero di aver dimenticato dove ha posto lo smartphone, perché nel momento in cui tu pensi che la tua esistenza ti è stata sottratta da un destino cinico e baro, ti domandi: e ora io chi sono? Ora io cosa posso fare senza questa sorta di polmone d'acciaio che mi tiene in vita? Detto questo, c'è anche una problematica non indifferente, che è lo stato d'allarme che si vive costantemente con questi apparecchi eternamente accesi. È un continuo bip bip, tic tic, toc toc, drin drin, arriva una telefonata, arriva il messaggio, arriva l'email, arriva la come si chiama, io non lo so perché io non ce l'ho, quindi voglio dire, ma vedo la notifica, bravo, grande, lo usa. Allora dicevo, c'è tutta questo continuo stato d'allarme che genera poi una forma di nevrosi costante, nonché porta le persone ad abbandonare il circostante, a finire risucchiati in maniera vampirizzante dall'apparecchio, a creare quei fenomeni che in Giappone sono stati chiamati i kikomori, no? Queste persone che vengono chiuse, si chiudono in una sorta di monade esistenziale e l'esistenza tutt'attorno finisce per diluirsi e scomparire. Ma secondo me, scusate se mi dilungo su questo, credo che il problema, un problema piuttosto grosso, sia il problema valoriale. Perché c'è questa attrazione così morbosa nei confronti di questi apparecchi, di questi smartphone? Poi vengo da voi e mi spiego in maniera un po' più semplice. Perché in realtà in questo mondo digitale vengono annullati due passaggi importanti della nostra esistenza analogica, che sono lo spazio e il tempo. Noi nasciamo fondamentalmente con una vocazione a risparmiare energia. Per ottenere le cose nella vita dobbiamo affrontare lo spazio, dobbiamo affrontare il tempo, lo spazio che ci serve per raggiungerle, il tempo che ci occorre per percorrere questo spazio. In quel mondo lì invece lo spazio e il tempo sono praticamente annullati ed è una sorta di droga nella quale galleggiare con felicità, tutto ci sembra accessibile in un battibaleno senza fare alcuno sforzo, ma attenzione perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che facciamo per ottenerle. Se togliamo la fatica a ciò che otteniamo, ciò che abbiamo ottenuto non ha più alcun valore e se non ha alcun valore non abbiamo alcuna pretesa di difenderlo, di correggerlo, di limarlo, di sistemarlo a favore nostro e degli altri. E questo è un problema grosso, molto grave, che si potrebbe manifestare tra pochi anni, perché non ci sarà più voglia neanche di combattere per difendere ciò che ci appartiene, e a livello relazionale, e a livello sociale, e a livello umano. Quindi questo credo sia il problema più grosso che si propone, perché è una droga forte, ti attira il non far fatica per ottenere ciò che vorresti. Detto questo, mi rivolgo invece a questo branco di sorci qua. Quello che vedete là dentro, prima di stare là dentro, stava qua fuori. E qua fuori è molto più bello, perché lo potete annusare, lo potete toccare, lo potete mangiare. È vero, io se ho la foto di sto signore, che ce faccio? Se lo posso toccare, ci posso parlare, eccetera, eccetera, lo capisco anche molto meglio. Vi faccio un esempio che è una banalità pazzesca. Se voi avete fame, come vi nutrite? Un piatto di pasta e un bicchiere d'acqua, ok? Allora il corpo è tutto contento. Ho mangiato la pasta e ho bevuto l'acqua. Ma se invece lo vedete solamente l'immagine della pasta e dell'acqua, voi vi morite di fame, è vero o no? Ok, quello che vale per il mangiare vale per tutte le altre cose, vale per i rapporti con i vostri amici, vale per la conoscenza, vale per l'esperienza quotidiana. Tutte queste cose, quando sono tridimensionali, quando sono fatte per essere toccate, vissute, annusate e sentite, allora sì che sono belle da farsi, se no è solamente una realtà fatta di immagini, è una cosa falsificante. Non vi godete la vita un po' odora e un po' puzza, però è vita, ok? Beh.
3: No, solo una cosa, quando ci siamo incontrati e gli ho raccontato del progetto, lui ha ascoltato, perché è un grande ascoltatore, poi mi ha guardato e mi ha detto, vabbè, come te posso aiutare? Così.
6: Grazie, okay. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Paolo Bonolis, grazie davvero. Ringraziamo anche Barbara Strappato, grazie per il vostro contributo e chiuderemo di nuovo tornando al manifesto, soltanto accennato per punti, una chiosa, poi Gennaro Coppola e Erika Brenna restano con noi, però rispetto a quei punti, chiedo alla regia se torniamo sui punti, se posso chiedervi una domanda aggiuntiva, qual è quello che a vostro avviso può ritenersi maggiormente rilevante, poi andremo a dettagliarli più nello specifico. Li abbiamo prima declinati, insomma, se c'è un elemento in particolare che merita maggiore attenzione.
5: Guarda, io adesso non mi metto a giustificare questi punti, va bene tutto, però che tutto questo venga in soccorso delle nuove generazioni è importante, ma le nuove generazioni guardano noi, quindi questa educazione è giusto che vada nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi, ma soprattutto che venga recepita da noi, perché se noi stiamo tutto il santo giorno a fare quello che non vorremmo che loro facessero, è un cavolo e tutt'uno, ok?
6: Grazie. Strappato.
3: Ne scelgo una. La tecnologia non è neutra, l'intelligenza artificiale deve essere un'estensione cognitiva, non una delega. Un invito, ragazzi, ditelo anche ai vostri genitori e a tutti gli adulti che conoscete. Siate gelosi del vostro dominio cognitivo. È quella la chiave per affrontare l'intelligenza artificiale.
6: Grazie Barbara Strappato, grazie Paolo Bonolis, noi vi liberiamo per i vostri impegni e grazie di essere stati con noi. E noi proseguiamo i lavori perché dopo questo primo giro excursus legato al programma, al manifesto, in chiusura di lavori noi torneremo a parlarne più nel dettaglio. Andiamo invece dentro il comitato scientifico e aggiungiamo ovviamente una poltrona e nel frattempo chiederei di salire qui sul palco Esther Viola, avvocato e scrittrice, grazie per essere qui. Ringrazio anche Francesco Giano, news creator, grazie Francesco per essere qui con noi, e poi Luigi Maracino, esperto di cyber security, qui con noi, grazie Maracino. Dovremmo avere invece in collegamento audio-video, quindi live, Barbara Gallavotti, nota divulgatrice, grazie di essere con noi Gallavotti, verifichiamo che sia tutto...
7: Grazie a voi.
6: Che sia tutto pronto. E allora io inizierei questo secondo giro che è legato proprio al comitato scientifico, ai vari aspetti che abbiamo avuto occasione di sviscerare in questo primo quadro, e nel farlo vorrei partire da Esther Viola per capire quello che sta avvenendo anche rispetto a quelle dinamiche familiari, perché parliamo di minori sui social, e però ovviamente la tutela di questi minori rispetto ai legami familiari. Che fase si sta vivendo? Che quasi stiamo affrontando.
8: Intanto buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere qui. Si sta vivendo la fase, ci siamo accorti del problema dopo 20 anni. È arrivato Facebook, sì, più o meno 20 anni fa. Abbiamo lasciato trascorrere una generazione e ora si vedono i primi, aggiungo, timidi provvedimenti. Timidi perché l'altro ieri in Australia, l'altro ieri, vabbè, in termine temporale tagliato con l'accetta qualche mese fa, c'è la prima normativa che prevede il divieto per i ragazzi sotto i 16 anni. Lo aggireranno? Probabile. È un tappo di sughero? Probabile anche quello. È un inizio? Sì. Ecco, mi piace partire almeno da questo dato. E quindi vediamo che è successo. Quando ci siamo sentite con Erika, ho pensato che il modo migliore per portare questo mio contributo da un osservatorio, che è quello del diritto di famiglia, è darvi esempi di cose che 10 anni fa io non avrei neanche ritenuto possibili. 2025, c'è la prima Cassazione italiana, la prima sentenza e il primo provvedimento sugli hikikomori, ne parlava prima Paolo Bonolis, ragazzi che si isolano per mesi, per anni a casa, e c'è stato un provvedimento confermato dalla Cassazione, il primo in uno di questi casi, di sospensione della responsabilità genitoriale. Il ragazzo, per uso smodato dei social, la Cassazione si esprime proprio con questi termini, e attenzione, non è esattamente un termine neutro, smodato, eccessivo uso di social, è stato inserito in una casa famiglia ed è stato avviato un percorso senza dispositivi tecnologici. Stiamo parlando di casi che prima guardavamo sui giornali, di bambini prevalentemente giapponesi che si isolavano, si chiudevano nelle stanze e così restavano con genitori impotenti per mesi, abbiamo detto anche per anni. Parevano casi di scuola, di letteratura, aumentano in Italia nell'ordine dei centinaia di migliaia all'anno. Ecco, vedo che annuisce, purtroppo. E quindi una sentenza che non mi sarebbe neanche sembrata possibile 10 anni fa, uso smodato dei social. 20 anni fa arrivò Facebook e pensammo tutti, ah bello, salutiamo il mio cugino di quarto grado in Australia, erano i grandi giocattoloni dell'internet. 2 mesi fa sentenze americane statuiscono che si tratta di meccanismi che inducono dipendenza. E non sapete quanto sono felice di quelle sentenze, perché sì i genitori, sì la scuola, ma le piattaforme vanno modificate. Sono sistemi che generano quel circuito di dopamina di cui parlava il professore Pellai. Mi piace la definizione di Harris, perché il circuito dopaminico, insomma, è stato molto ingentito dal professor Pellai. Harris, il professore, un professore statunitense parla di slot machine nelle tasche dei ragazzi, che mi pare abbastanza appropriata come definizione. Sono contenta in questi casi che si aggravino anche certe definizioni, perché la chimica e la neuroscienza vanno bene, ma una buona similitudine penso che faccia di più. Delle slot machine nelle tasche, né più né meno. Un altro caso che non sarebbe stato possibile è questo. Due casi alla mia attenzione in studio di bambine, parlo di bambine anche se sono preadolescenti, 11-12 anni, aggressione fisica, 11-12 anni nei confronti delle madri per la stessa circostanza, la punizione della sottrazione del telefono per una settimana, aggressione fisica severa, gli stessi meccanismi della tossicodipendenza, né più né meno. Un'altra ipotesi che mi faceva portarvi era quella della responsabilità genitoriale per scambio da parte di minori adolescenti di materiale pornografico. La leggerezza con cui questi ragazzi scambiano, foto intime, foto esplicite, è dettata da una circostanza precisa, che per loro una relazione virtuale è la forma normale della relazione. Quindi quello scambio per loro è senza conseguenze. Quali sono le conseguenze per un genitore? Sono risarcitorie. Sono conseguenze pesanti per i genitori. Ecco, un tema per esempio della formazione nelle scuole è anche quello, e mi piacerebbe che ci fosse nei licei, nelle scuole superiori, qualche rudimento di diritto penale. È neutro lo scambio di queste immagini esplicite? E se io ho 3 fidanzate in 3 mesi, cosa farò con quelle fotografie? È un obbligo o no distruggerle? E se le metto nella chat, che responsabilità hanno poi le persone che le moltiplicano queste foto? Ecco, dare un assaggio di diritto penale a questi ragazzi, insieme sicuramente a un'educazione affettiva, per me potrebbe essere utile e rilevante, perché questa è l'acqua in cui sono immersi. E le conseguenze sono importanti. Dopo le cose succedono altre cose. E poi l'ultimo esempio che volevo portare è, credo, uno dei più significativi, perché riguarda anche i professori. Che cosa succede nel caso in cui si discuta delle responsabilità educative tra genitori separati? Uno non è d'accordo con le scelte dell'altro, si chiede un riaffidamento, una ridistribuzione dei giorni di permanenza dell'uno dell'altro. In questi casi di conflittualità, un avvocato come me, la prima cosa che deve chiedere, perché è la prima evidenza che chiederà il giudice, è quella dei risultati scolastici. Se un ragazzo ha risultati scolastici che peggiorano via via, si può ridiscutere la responsabilità educativa di entrambi i genitori. Altrimenti, se va bene a scuola il ragazzo o la ragazza e i professori dicono è tutto a posto, ho ben pochi strumenti io per dire al giudice così non va. Intanto uno dei due genitori mi ha portato i report dal cellulare del tempo di permanenza di questo ragazzo o di questa ragazza, e vanno dalle 11 alle 13 ore al giorno. E quindi io mi faccio i conti. Tolgo le 5 ore della scuola in cui sono più o meno senza cellulare, tolgo qualche ora di sonno, se c'è, e finisce il tempo per studiare. Quindi chiedo, che voti hanno questi ragazzi? 8, 9. Ora, ho memoria che un 8-9 richieda delle ore di studio nelle scuole superiori, e quindi l'unica cosa che posso fare, che ho potuto fare, è interrogare coetanee che sono professoresse di scuola superiore, e tutte le mie conoscenti, ma chiedete anche alle vostre, mi riportano lo stesso dato, che c'è un notevole abbassamento dell'asticella, cioè tutte e tutti mi dicono siamo costrette a fare compiti in classe a quiz con crocette, risposte aperte poco, interrogazioni facilitate se vogliamo garantire la sufficienza ai 3/4 della classe. I bravi, volenterosi, sono rimasti pochi, per gli altri dobbiamo fare così perché altrimenti non riusciamo a portarli avanti nelle classi. Bene. Ora, io spero che questo mio passaggio non suoni predicatorio quanto temo, però c'è un tema, che è quello, a parte la dopamina, che non è neutra la vita sul cellulare. Tutte queste notifiche che riceviamo ogni minuto, comportano quello che in neuroscienza si chiama switch cost effect. Ed è praticamente la fatica doppia che si chiede al singolo neurone per controllare la notifica e poi tornare a lavorare. Richiesto a me, anche a me è richiesto questo sforzo mnemonico. Immaginate un ragazzo che lo fa per 13-15 ore al giorno. Un cervello collassa. E paradossalmente per quest'era tecnologica siamo molto più adatti noi adulti che loro, perché noi disponiamo di quello che io chiamo una specie di superego, una sottostruttura del secolo scorso che ci fa dire, perché pure noi adulti perdiamo quel tempo nel telefono, dopo un quarto d'ora io che sto facendo? Meglio che non mi faccio ingoiare troppo da questo lavandino dei social e dell'internet, torniamo a lavorare. È il secolo scorso che bussa alla porta e ti dice guarda che il mondo reale è da un'altra parte. Un ragazzo di 15 anni, ma fate anche di 20, non lo conosce quel mondo. Non ce l'ha quel superego, quella specie di grillo parlante. E quindi la premessa necessaria per me al manifesto, a tutto quello che ci stiamo dicendo, ai propositi, all'educazione che verrà nelle scuole, è fatta di due parole. Fare presto. Abbiamo parlato per 20 anni, ora è il momento del fare. Grazie a tutti.
1: Grazie Ester Viola, grazie. E in questo monito fate presto e anche in questo richiamo, queste porte girevoli tra online e offline che ci richiamano anche a delle forti responsabilità, quel grillo parlante che richiama anche la consapevolezza e la responsabilità digitale. Vorrei farvi vedere questo contributo sempre del comitato scientifico del professor Federico Tognoni, perché riprende i temi di Ester Viola e li riattualizza nel mettere al centro la prevenzione verso le dipendenze digitali. Tognoni è psichiatra, Policlinico Gemelli e fondatore del primo centro per le dipendenze digitali. Abbiamo un contributo video, lo vediamo e poi ritorniamo.
7: Come prevenire quelle che chiamiamo dipendenze digitali mettendo al centro la relazione? È una domanda complessa. Vi basti pensare che la relazione è la prima forma di esistenza di una coppia madre-bambino. E allora la prima immagine che vi voglio dare è: una mamma, quando allatta un bambino, lo smartphone dove ce l'ha? Possiamo immaginare che ce l'abbia in mano e ce l'abbia acceso. E allora già questa relazione diventa complessa, perché dal punto di vista di un neonato, lo smartphone della mamma è come un prolungamento della mamma. E questo vale per la mamma, ma vale per tutti noi adulti. Basta vedere cosa succede quando pensiamo di aver perso il cellulare, a me per primo. Perché vi dico questo? Perché lo smartphone diventa automaticamente, per questa scena primaria, diciamo, ma per molte altre, un oggetto assolutamente familiare per un bambino, un oggetto di cui si fida. L'era digitale ci ha reso tutti un pochino più compulsivi, ha reso la capacità di attendere perdita di tempo, ha reso la capacità di stare da soli solitudine. Il tempo digitale è più intenso. Pensate a quante cose accadono contemporaneamente sullo schermo di qualsiasi smartphone, di qualsiasi tablet. Queste variabili, spazio-tempo, sono cambiati rapidamente e silenziosamente, e questo cambiamento è stato estremamente seduttivo per noi genitori, per chi non conosce un prima del computer. Chi ci è nato dentro, i cosiddetti nativi digitali, hanno naturalità. È naturale per loro avere a che fare con questi strumenti ed è quindi naturale acquisire un altro profilo cognitivo, dove il linguaggio per immagini prevale su quello delle parole. Poi però i bambini vanno a scuola, che è un ambiente importantissimo dove i bambini stanno tanto tempo e inevitabilmente, lo dico con la massima comprensione, non certo con giudizio, inevitabilmente hanno delle difficoltà, perché la scuola in generale, soprattutto quella italiana, da questo punto di vista, per tanti motivi che io comprendo, però è rimasta molto indietro. Ora, tutte queste difficoltà esitano, dal mio punto di vista in maniera inquietante o delirante, in un furore diagnostico sui bambini. Ormai nelle classi alle elementari, tra dislettici, disgrafici, discalculi, bimbi iperattivi, ADHD, disturbo oppositivo provocatorio, solo perché i bambini dicono spesso di no o si ribellano. Un bimbo che dice di no, ricordo a tutti, ha più identità di uno che dice sempre sì, grazie. Gli ricordiamo costantemente che hanno un debito con l'ambiente che li ha cresciuti. Ecco, tutto questo non è amore. Come non è amore dare regole per vincere su un bambino riducendolo all'obbedienza. Le regole vanno date per aiutare i bimbi ad acquisire il senso del limite, che è un viatico fondamentale poi per l'onnipotenza di noi adulti. Attenzione anche alle aspettative che mettiamo nelle attività ricreative. Ve lo dico perché i miei pazienti più gravi sono stati campioni di tutto. L'autostima nei bambini, ricordate, non viene dalle performance. Il nostro narcisismo viene dalle performance dei figli, ma viene dal sentire di essere amati, dal valore che ha la percezione di se stessi. Perché vi dico questo? Perché l'autostima di un bambino è quello che gli permette poi di entrare in adolescenza. E guardate che entrare in adolescenza oggigiorno significa esporsi. E oggigiorno i ragazzi vivono all'interno della dicotomia popolarità-vergogna. Noi temevamo la più brutta figura, che era quella fatta davanti a tutta la classe. Pensate ora quanto è più violento il crollo della vergogna, che è un'esperienza alla quale non c'è riparazione, perché possiamo riparare a un senso di colpa, non certo la vergogna. Una brutta figura una volta fatta è fatta. Quindi pensate che questo crollo di un'identità precaria è direttamente proporzionale alla visibilità. Guardate che i casi legati al cyberbullismo non sono solo quelli che finiscono in cronaca. Tutti i bambini si pongono il fantasma del cyberbullismo quando hanno 10, 11, 12 anni. Per cui i ragazzini che poi arrivano ad avere un profilo pubblico su Instagram paradossalmente hanno più competenze di quelli che non ce la fanno. Tant'è che nel mio lavoro, guardate, i pazienti più gravi sono i cosiddetti kikobori, i ritirati sociali, quelli che giocano al gaming, che sparano anche 18-20 ore al giorno, che hanno smesso di andare a scuola, che non hanno un social neanche se uno glielo regala, non hanno neanche il gruppo di WhatsApp la maggior parte di loro. In compenso che cosa hanno? Hanno un disturbo dell'apprendimento quasi tutti, o la ADHD. E pensate, imparano l'inglese o qualsiasi altra lingua giocando in 3 o 4 mesi. Basta che nel gruppo di gioco bisogna parlare inglese perché c'è qualche ragazzino straniero. Ma chi c'è là sto disturbo dell'apprendimento? I nostri figli o noi adulti? E sto parlando del pregiudizio. Guardate che riusciamo a sintonizzarci su i nostri figli, gli adolescenti, i bambini, solo se siamo disposti a fare pensieri nuovi. Essere adolescenti significa avere il diritto di deludere le aspettative. Che significa? Di fare fuori quel bambino ideale che esiste ancor prima che nasce il bambino vero ed esiste nell'immaginazione dei genitori. Impariamo a chiedere scusa ai nostri figli tutte le volte che ci rendiamo conto di aver sbagliato. I ragazzi tuttora sono le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana.
1: Parole preziose, dovremmo riprenderci il giusto tempo per risentirle. Questi contributi saranno a disposizione sull'on demand della Web TV della Camera. E noi proseguiamo le riflessioni rispetto a questa dimensione sociale, rispetto a una parola chiave che adesso incontrerete nei prossimi due interventi. Ed è sono due interventi un po' specchio, perché questa parola chiave è dubbio. E allora, nel tempo della inconsapevolezza digitale, alla ricerca di quella consapevolezza che è anche raccontata nel manifesto, i prossimi due interventi sono di Barbara Callavotti e di Francesco Giano. Parto da te, Barbara, grazie di essere con noi collegata in diretta, so che hai seguito tutto il flusso della conversazione. Tu nel tuo intervento ci parli della palestra del dubbio, quindi un richiamo all'allenamento ai tempi dell'intelligenza artificiale. Perché? Ti lascio parlare, ti lascio intervenire.
9: Intanto grazie davvero di questo, di avermi consentito di essere con voi oggi. Mi dispiace, mi scuso ancora di non poter essere fisicamente con voi. È veramente una discussione interessante. Io vorrei partire da una premessa. Allora, l'intelligenza artificiale probabilmente, spero che mi sentite bene, datemi un segno, l'intelligenza artificiale probabilmente è il più potente strumento che sia mai stato inventato nella storia dell'umanità. Sa parlare, dialogare fluidamente, ci stupiamo ancora di quanto dialoghi fluidamente, sa tracciare un quadro alla Van Gogh che Van Gogh non si è mai sognato di dipingere, sa comporre musica, sono tutte cose che pensavamo di saper fare solo noi umani. Quindi è evidente che di fronte a uno strumento di questo tipo, che in qualche modo fa un salto di qualità rispetto ai social, a tante cose di cui si è parlato prima, contiene, diciamo, tutto il potenziale dirompente, ma ha una potenza superiore. Di fronte a uno strumento di questo tipo è inevitabile che siamo un po' smarriti. Allora, per esempio, partiamo da uno studio che è stato fatto all'MIT, l'Istituto di Tecnologia di Boston, che ha fatto molto discutere. Cosa hanno fatto i ricercatori circa un anno fa? Hanno preso 54 persone tra i 18 e i 35 anni, quindi persone adulte, e hanno chiesto loro di comporre un testo, una cosa facile, qualcosa tipo il senso dell'amicizia. E però li hanno divisi in tre gruppi. Un gruppo usava ChatGPT, uno usava un motore di ricerca e l'altro usava il cervello libero. E mentre loro facevano questi compitino come bravi studenti, misuravano l'attività, i ricercatori, l'attività del cervello. Ora, non è stupefacente che chi usava ChatGPT aveva un'attività minima, tanto il compito lo stava facendo ChatGPT. Chi usava il motore di ricerca aveva un'attività intermedia, che era connessa per esempio con la vista, il movimento degli occhi, eccetera. Chi usava il cervello libero aveva attiva la più grande attività cerebrale e soprattutto attive le zone del pensiero critico e di quella che possiamo considerare, diciamo, la logica. Questo risultato ha preoccupato moltissimo, perché si è detto, ecco, vedete, questi strumenti spengono il cervello. Io la vedo in un altro modo. Quello che dimostra questo risultato è semplicemente che l'intelligenza artificiale fa quello che deve fare una tecnologia e che ha sempre fatto la tecnologia, cioè toglie fatica. Libera attività mentali. Il punto è capire cosa facciamo con queste attività mentali che si sono liberate. E poi soprattutto ricordiamoci che noi umani restiamo umani, quindi facciamo quello che abbiamo sempre fatto come umani. Noi umani abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi quando abbiamo saputo utilizzare la tecnologia non solo per toglierci fatica, ma per potenziarci, per accelerarci, per darci una marcia in più. Adesso ci sono i ragazzi in aula. Io sento un eco, spero che voi non lo sentiate.
6: Sentiamo molto bene, tutto bene.
9: Perfetto. Allora, voi avete studiato che l'Homo habilis, no, è stato il primo ominide a lavorare la pietra scheggiata. E cosa faceva questa pietra scheggiata? Beh, naturalmente toglieva la fatica nell'uccidere l'animale, nel cacciare la preda, ma faceva molto di più. Faceva sì che fossero raggiungibili delle prede che sarebbero state fuori portata. Potenziava, accelerava la capacità umana. E lo stesso può avvenire con l'intelligenza artificiale, però bisogna metterci attenzione e quindi bisogna metterci impegno. Allora vi faccio un esempio. Nelle scuole di diversi paesi si utilizzano dei programmi di intelligenza artificiale come tutori, ne si accennava anche all'inizio di questa discussione. Per esempio, in matematica il programma pone un problema allo studente e poi lo assiste nello svolgimento se lo studente ha delle difficoltà, dandogli dei suggerimenti, e il problema successivo è quello giusto per verificare se le lacune di prima sono state superate o comunque a continuare ad accompagnarlo. È bellissimo, magari ci fosse stato quando ero a scuola. Io, pensate, si studia con molta maggiore efficienza, c'è un assistente personale che ti aiuta a ragionare. Solo che per alcuni studenti non funziona. E perché non funziona? Beh, il dubbio è che ci siano alcuni studenti che al primo compito che viene posto dall'intelligenza artificiale tutore si facciano aiutare da un'altra intelligenza artificiale per rispondere a risolvere il problema. Quindi capite bene che dopo un paio di interazioni questa diventa una gara fra due intelligenze artificiali e lo studente è totalmente espulso dal sistema e anche l'insegnante qualora voglia in qualche modo intervenire. Allora ecco che restare umani, controllare uno strumento potente come l'intelligenza artificiale richiede uno sforzo nuovo e questo sforzo dobbiamo imparare a farlo, dobbiamo imparare a tenere acceso il cervello, a porci delle domande, a dubitare delle risposte che ci vengono date preconfezionate e a sottoporre al vaglio della nostra logica e così facendo ci verranno nuove idee. In certi casi può essere utile proprio cambiare un po' il nostro modo di imparare, anziché affidarci a dei test, a qualcosa che facciamo da soli, e lì la tentazione di farsi aiutare dallo strumento tecnologico c'è, valorizzare sempre di più il confronto diretto, la discussione in aula sta accadendo in certi paesi, ma soprattutto bisogna imparare ad argomentare e a dubitare. E questo non è facile perché dubitare è un'arte. E questo lo vediamo bene perché oggi siamo abituati a sentir dubitare di tutto. C'è chi dubita delle sperimentazioni mediche, chi dubita delle missioni spaziali, chi dubita della forma della Terra. Ma quello non è dubbio. Quella è incapacità di capire, perché saper dubitare richiede di saper distinguere il fondato dall'infondato. E questa è un'arte. E questa è un'arte, per chi è in sala, che necessariamente si impara da piccoli. Recentemente padre Benanti ha detto che come l'arrivo delle macchine ci ha obbligato a inventare le palestre per tenere in forma i muscoli, così l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci obbligherà a inventare delle palestre per tenere in forma la mente ed esercitare il dubbio. È vero, però c'è un problema. Che se io vado un po' fuori forma, vado in palestra e mi riprendo. Invece usare il pensiero logico o lo impariamo da piccolissimi o non lo impariamo più. E poi bisogna praticare questa cosa che abbiamo imparato, affinarla per tutta la vita. E se questo non avviene, la possibilità di recupero non l'abbiamo. Ora, quello che preoccupa è che l'intelligenza artificiale sta minacciando questa capacità logica ai livelli più alti. Prendete la fisica teorica. Allora, per secoli i fisici teorici hanno volto tutti i loro sforzi a provare a ridurre all'essenziale problemi che erano troppo complessi per poter essere compresi e trasformarli in qualcosa di gestibile dalla mente umana. I risultati sono stati anche spettacolari. Pensate all'equazione di Einstein, E uguale mc quadro. Quella è un'equazione bellissima, non solo perché è incredibilmente profonda nel suo contenuto, ma anche perché è semplice, semplicissima nella formulazione. Però questo lavoro di semplificazione fatto per secoli oggi è meno necessario, perché all'intelligenza artificiale si possono dare in pasto enormi quantità di dati e saranno i programmi, se ben studiati, a rendere evidenti le correlazioni che erano impossibili da notare anche per Einstein. Però quelle correlazioni vanno verificate dalla mente umana e per verificarle ci vuole genialità e la genialità deve essere addestrata. Noi dobbiamo assolutamente evitare che fra qualche generazione non ci siano più persone capaci di pensare in modo creativo e in modo autonomo. Quindi oggi la grande sfida non è far crescere la tecnologia sviluppando programmi sempre più efficaci, sempre più potenti. La grande sfida oggi è quella di far crescere la nostra intelligenza, quella umana. Grazie.
1: Barbara, grazie.
9: Grazie a voi.
1: Grazie per questo contributo. In qualche modo riprendiamo alcuni dei temi che ci hai portato all'attenzione sul concetto del dubbio. Nell'era dell'infodemia se ne parla tanto, quindi vado a coinvolgere Francesco Giano. Come in qualche modo, anche quello che ci dice Barbara Gallavotti, coltivare il dubbio quando ci si informa, quindi quel pensiero critico. Quali sono quegli elementi che sono importanti per noi e anche per le generazioni più giovani che sono qui in sala?
10: Allora, io leggevo il manifesto e prima tu hai chiesto qual è il vostro punto preferito. Il mio punto preferito era il terzo, che diceva: l'educazione digitale non consiste nel cosa ma nel come. E l'ho trovato perfettamente applicabile anche all'informazione, no? Perché l'informazione, il modo in cui ci informiamo cambia, e per coltivare il dubbio possiamo parlare di tutte le tecnologie che vogliamo, però alla fine contano sempre quelle competenze vecchie, che però in realtà sono eterne, no? Per il pensiero critico. Parto dal cosa, come sta cambiando l'informazione? Mi ero portato anche qualche dato per fare la persona seria. Ti direi tre cose. Primo, la frammentazione. C'è proprio questo studio bellissimo che diceva: fino al 2015, quando noi prendevamo il cellulare, ci informavamo al massimo su due piattaforme, Facebook e YouTube. Oggi mediamente ci informiamo su sei piattaforme: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X/Twitter, LinkedIn, adesso sta arrivando Reddit e ovviamente sta arrivando anche l'AI di cui parliamo dopo. Secondo, la fiducia. Di noi giornalisti non si fidano tantissimo, il 40% in media si fida dei media. In Italia, questo in 48 paesi. In Italia la percentuale è pure più bassa, è al 36%, secondo il report più grande, uno studio più grande fatto al mondo.

0: nelle ultime 2 settimane voi siete, se, diciamo, se siete 140 di voi, nelle ultime 2 settimane hanno proprio evitato le notizie. I motivi, quando hanno chiesto alle persone, senti, ma perché eviti le notizie? Ne hanno diversi, la top 3, al terzo posto, troppe guerre e conflitti, basta, non ne posso più, vedo che le persone annuiscono. Vediamo se annuiti anche al secondo, sovraccarico informativo, cioè non ne posso proprio più, troppe notizie. Al primo posto, per cui, dei motivi per cui le persone evitano le notizie, ci sono gli effetti negativi sull'umore. Cioè, mi fa stare male sta notizia, basta, basta, fammi fare altro. È una soluzione evitare le notizie? No, premesso che ognuno può fare tutto quello che vuole, il problema è che poi le informazioni ti arrivano comunque e ti arriveranno in maniera più o meno pulita. A tutto questo, su come sta cambiando l'informazione e l'infodemia, si aggiunge ovviamente l'AI, no? Adesso ve ne ha parlato tantissimo la Galavotti, non voglio aggiungere tanto io, se non un paio di cose. Primo, chiederemo all'AI, in un futuro non troppo lontano, neanche di darci delle notizie, ma di darci delle emozioni. Si chiama AI slop, no? Questa brodaglia di contenuti fatti con l'AI. Io ormai c'ho il feed pieno di cani salvati che io quasi mi metto a piangere e poi dico, cazzo, questa è una cosa fatta con l'AI. Ma tutto sommato nel giro di 6 mesi non saremo neanche più in grado, già adesso io personalmente sono molto poco in grado di distinguere un video fatto con l'AI da un video fatto con una persona, fatto da una persona, però tra, diciamo, 1 o 2 anni noi torneremo a casa e direttamente al nostro cellulare chiederemo di produrci dei contenuti in tempo reale. Ho avuto una giornata stressante, dammi un po' di video per darmi un po' di felicità, e ci costruirà in quel singolo momento dei video fatti su misura per noi. Se a me piacciono i video di conigli anziché di cani, mi produrrà quelli di conigli, di salvataggi o di conigli che si innamorano, insomma, e lì avremo delle emozioni. E in questo senso, dal punto di vista dell'informazione, da una parte l'AI è meno polarizzante, cioè ti dà contenuti meno polarizzanti, meno arrabbiati di quelli dei social, però è molto più brava a darti i contenuti che vuoi tu, ti conosce perfettamente il tuo GPT, il tuo Gemini, il tuo Claude, quello che vuoi, e sa perfettamente quali, dove andarti a infilzare, quali corde andare a toccare, come, non come incensarti, ma anche come farti arrabbiare, come darti esattamente le emozioni che tu vuoi, e in quel modo plasmerà anche le notizie, il modo in cui ricevi le notizie. Questo è come cambia l'informazione, poi ci saranno tanti altri cambiamenti, quindi è anche abbastanza, non dico inutile, ma una sconfitta persa in partenza andare ad agire sulla tecnicalità, no? Ci sono corsi su come riconoscere un video fatto con l'AI, guarda le mani, guarda i punti di contatto, guarda il labiale, eccetera. Tutte cose che saranno già vecchie nel giro di pochi mesi. Alcune erano già vecchie, cioè le mani sono perfette oggi. Quindi l'educazione parte dal come, e quindi andare ad agire sul pensiero critico, sul dubbio. A me ogni tanto mi chiedono dei consigli su come coltivare il dubbio, rispondo, non sono nessuno per dare consigli, visto che io prendo delle cantonate pazzesche io per primo. Diciamo, i classici consigli che cerco di darmi da utente, no? Sono sempre quelli. Primo, controlla più fonti. Io lo dico sempre, quando tu hai una fonte e lei che controlla te, quando ne hai 10 sei tu che puoi controllare loro. Questo i genitori magari lo dicono spesso, me l'ha detto Facebook. Mia madre ogni tanto dice, hai visto quella cosa là? Dove l'hai vista? Me l'ha detto Facebook, l'ho letta su Facebook. No, vai a controllare qualche altra fonte in più per incrociare le fonti, è la classica cosa che si fa. Secondo, chiediti sempre da dove proviene, no? Cioè vai a risalire la catena gerarchica di una notizia, perché le notizie sono sempre come il gioco del telefono. Se lui dice una cosa alle orecchie a me, poi io la dico a lui, poi la dico a lui, a Giampaolo Colletti arriverà una notizia esplosiva.
1: E io riscriverò poi.
0: Eh?
1: E mi scriverò.
0: Che tu scriverai, esatto. E poi abbiamo ovviamente questo vizio, io per primo, dei virgolettati, no? Cioè, da quando uno ti fa un'ora di intervento, se dovessimo andare a trovare il titolo, uscirebbe una cosa completamente diversa. Terza, il rasoio di Occam, che è il mio preferito, il filosofo Guglielmo da Occam, disse una verità banalissima, disse quasi sempre la soluzione da preferire è la più semplice. I complotti sono difficili da realizzare. Prendiamo il complotto più classico, l'allunaggio, no? Siamo all'allunaggio fake. Cazzo, 600.000 persone avrebbero dovuto mettersi d'accordo per tenere questa bugia, che non siamo mai stati sulla Luna, tra funzionari NASA, astronauti, eccetera, e neanche uno di questi 600.000 in 60 anni che si è venduto lo scoop anche solo per soldi, per dire guardate, io so che non siamo stati sulla Luna. Quindi in realtà a volte, quando abbiamo delle notizie fortissime, complotti, vedi l'attentato a Trump recentemente, eccetera, a volte è molto più semplice, la realtà è molto più semplice. Quarto consiglio: quando ti sembra troppo bella per essere vera, quasi sempre non è vera.

0: sera. Bella nel senso che cattura la tua attenzione. Ci sono delle notizie bellissime che si ripetono ogni 2-3 anni. Io, la mia preferita è questa, e si ripete molto sui media italiani. Pilota. Non fanno atterrare il suo aereo e un pilota per protesta disegna un pene in cielo. Avete mai vista? Il pilota non lo fanno atterrare e quindi con l'aereo si mette a fare dei cerchi concentrici e alla fine esce la forma di un genitale con la scia dell'aereo. È una notizia stupenda, è bellissima. E però io sono andato a controllare su Google. Ogni 3 anni nel cielo un pilota si arrabbia e disegna un pene in cielo. Sempre. E nel 2013, 2015, 2018, 2020 e l'ultima credo 2023. È una cretinata fondamentalmente, però la ripetiamo sempre. Questa è proprio quando ti sembra troppo bella per essere vera, purtroppo non è vera. Ultima, non essere schiavo dell'indignazione. I bufalari, chi vuole controllare l'informazione, eccetera, vuole una cosa sempre, la viralità. E la viralità la ottieni con un'emozione più di altre, l'indignazione. Gli studi sociologici hanno sempre dimostrato che l'emozione che si diffonde di più da persona a persona non è la tristezza, ovviamente, al terzo posto la tristezza, al secondo la gioia, però al primo posto l'indignazione. Quindi l'emozione è proprio che ci ha fatto sopravvivere, l'indignazione, e quindi è proprio una questione scientifica. Ovviamente le notizie più virali sono quelle che scatenano la nostra indignazione. Secondo delle ricerche, entro il 2033, scusate, tutta questa infodemia eccetera eroderà la fiducia nelle istituzioni democratiche da parte delle nuove generazioni e anche delle vecchie, mi verrebbe da dire. Quindi qua l'unica cosa è tornare indietro fondamentalmente, cioè combatti il gioco, sii curioso, condividi quello che secondo te è di valore, quello che è tuo, fai un po' di fatica, magari conta fino a 10 prima di condividere qualcosa, e condividi l'indignazione purché sia una indignazione tua, una indignazione sana e costruttiva.
1: E beh, grazie per questi consigli, Francesco. Ultimi due interventi, uno dal vivo, un contributo registrato, e poi andremo a scorrere il manifesto nel dettaglio negli ultimi minuti per fare luce sui punti che avete già visto. Allora, ci vuole tanta consapevolezza digitale anche per evitare di incappare in potenziali rischi, perché i truffatori in rete, sui social, si moltiplicano anche fagocitati dall'intelligenza artificiale. E quindi Luigi Maracino, esperto di cyber security, in che modo progettare queste infrastrutture? Come difendere la libertà individuale, ma anche la capacità di riuscire a orientarsi meglio in rete, non nell'infodemia, ma nel rischio di potenziali truffe?
2: Allora, diciamo che da un punto di vista tecnologico, io ovviamente sono una persona fortemente legata al mondo tecnologico, quindi amo anche il mio mestiere, adoro il digitale da quando sono bambino, quindi questo mi ha portato poi ad una carriera prima da ethical hacker e poi oggi a capo della cyber del cloud dello Stato, quindi insomma un percorso che ha visto, diciamo, un'evoluzione da questo punto di vista. E dal mio osservatorio, io parlo di cybersicurezza da quando non si chiamava cybersicurezza, e all'epoca si chiamava Information Technology Security, e questa è la parola chiave, questa è la tecnologia dell'informazione. E quindi quando si parla di informazione, l'informazione è una cosa che deve essere realmente accessibile a tutti, con i rischi che questo comporta, e imparare dal concetto proprio di condivisione di informazioni, quelli che sono i rischi in cui nel condividere qualcosa che noi sappiamo, qualcosa che noi siamo, in canali sbagliati. E questo è l'invito che faccio soprattutto alle nuove generazioni. Oggi siamo in un mondo dove tutti quanti vogliono condividere qualcosa, e fornire queste informazioni, questo mostrarsi costantemente, diventa una delle più grandi vulnerabilità a cui ognuno di noi si espone. Far sapere dove siamo, cosa facciamo, perché. Io porto l'esempio di quando ovviamente un cantante come Ligabue gli hanno svaligiato casa perché tutti sapevano che stava a San Siro a fare il concerto, e noi più o meno, diciamo, ovviamente non abbiamo gli stessi averi di Ligabue, però ovviamente quando andiamo a sparpagliare informazioni su quello che facciamo e questo bisogno continuo di condividere gesti, azioni, pensieri, c'è sempre qualcuno dall'altra parte che queste informazioni è in grado di sfruttarle. Quindi una delle prime cose che per me è fondamentale, un sistema sicuro si costruisce sulla consapevolezza di che cosa significa condividere informazioni, e la consapevolezza non è semplicemente una retorica dal mio punto di vista, è proprio qualcosa che va insegnato nelle scuole a questa età, dove è fondamentale far capire il rischio che si corre sin da quando si è piccoli nell'andare a divulgare informazioni, perché a un adescatore potrebbe essere facile nel momento in cui a domanda e risposta c'è qualcuno che dall'altra parte dà informazioni aggiuntive, sei solo in casa oppure no, cioè queste cose ovviamente, questo per parlare insomma ai bambini. E quindi credo che nel concetto del digitale uno degli aspetti fondamentali per cercare di ridurre il rischio è quello di partire dal rendere questi giovani che sono nativamente digitali consapevoli del rischio che c'è nel condividere le informazioni.
1: Torniamo allora all'elemento della vulnerabilità e della consapevolezza. Grazie, grazie Baraccino. Abbiamo un ultimo contributo che chiude molto bene anche il concetto di responsabilità digitale intesa come etica e intelligenza artificiale. Il professor Giuseppe Riva, direttore dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica di Milano. Lo ascoltiamo e poi ritorniamo per scorrere i punti del manifesto e chiudere i lavori di questa giornata. Il contributo video e poi ritorniamo.
3: Io sono Giuseppe Riva, sono professore ordinario di psicologia cognitiva all'Università Cattolica di Milano, dove dirigo questo laboratorio di Ateneo, lo Human Technology Lab, che ha come obiettivo analizzare il rapporto tra umano e tecnologia. Il mio interesse per POS nasce proprio da questa condivisione di visione. Anche per POS il rapporto tra umano e tecnologia è una dimensione critica per il mondo della formazione e della didattica, e il nostro obiettivo è cercare di capire insieme come questa tecnologia non sia solo un problema, ma ci possa aiutare a vivere meglio. Il nostro obiettivo è quello di capire come usare la tecnologia affinché sia uno strumento al servizio dell'uomo e non un qualcosa che ne limiti le capacità. In questo momento abbiamo due possibili soluzioni: o usare l'intelligenza artificiale come un'estensione cognitiva, cioè come uno strumento che espande le capacità della nostra mente, oppure, come del resto fanno molti giovani, la delega cognitiva, cioè chiediamo all'intelligenza artificiale di pensare per noi. Ecco, qui è la sfida della formazione, della didattica. Quello che noi stiamo cercando di capire è come il cambiamento attivato dall'intelligenza artificiale possa portare a una rimodulazione delle tecniche classiche che hanno caratterizzato, diciamo, il mondo dell'educazione. Ecco, una delle sfide dell'Università Cattolica è proprio quello di capire come usare l'intelligenza artificiale per affrontare la sfida dell'educazione. Quali sono i principi che emergono? Il primo è proprio quello della centralità dell'umano, cioè ricordarci che l'intelligenza artificiale è uno strumento, ma parlare con una persona vera dei nostri problemi, delle nostre difficoltà, è qualcosa di non delegabile. Uno dei rischi che noi abbiamo visto tra i nostri studenti è che l'intelligenza artificiale stia diventando sempre di più uno strumento che, diciamo, a cui confidarsi. Il secondo principio riguarda il tema dell'attrito. Cioè, l'attrito è uno strumento fondamentale nei processi di formazione. L'idea che si possa, senza nessuna difficoltà, riuscire ad apprendere è un po' qualcosa che la tecnologia sta illudendo i più giovani, ma che poi alla fine non lascia molto. Il terzo principio riguarda il tempo. L'intelligenza artificiale tende a essere rapida e veloce, invece la capacità di riflettere, in particolare la capacità critica, che è il cuore dell'esperienza umana, ha come suo centro la riflessione, e la riflessione richiede tempo. Il quarto punto è proprio la decisione di rimanere nelle mani dell'umano. L'intelligenza artificiale è una tecnologia, non è perfetta, è probabilistica, può sbagliare. Se noi deleghiamo all'intelligenza artificiale il potere di decidere, perdiamo un potere fondamentale. La sfida, secondo me, è il tema della relazione. Cioè, oggi anche i più giovani, proprio perché sono, diciamo, imbevuti di tecnologia fin dai primi mesi di vita, non hanno spesso quelle capacità di regolazione emotiva e capacità di rapporto con l'altro che sono fondamentali. Ecco, questa dimensione è probabilmente la dimensione che viene messa più in discussione dalla nuova tecnologia. È molto facile fare e stare da soli, fare cose da soli e stare da soli. Quello che dovrebbe fare la nostra scuola con i più giovani è invece sostenere la capacità di creare relazioni, la capacità di ascoltare l'altro, mettersi nel panno dell'altro, quello che la psicologia chiama l'empatia, la capacità di riconoscere le emozioni dell'altro e di riuscire a fare squadra. La sfida del comitato scientifico di POSS dovrebbe essere quella di sostenere i processi di relazione che passano non solo attraverso la tecnologia, ma anche la dimensione faccia a faccia, la capacità di ricostruire all'interno della classe questo senso di comunità. Quali sono i ruoli che dovrebbe avere la famiglia in questo contesto? La prima è un ruolo difficile ma fondamentale, quello di dare delle regole. Forse uno dei limiti oggi delle famiglie moderne, in cui io mi trovo a fare parte avendo due figli adolescenti, è proprio quello di dare delle regole che definiscano come usare in maniera, diciamo, sensata la tecnologia. Oggi spesso si dà per scontato che i nostri figli useranno la tecnologia senza chiederci come e perché utilizzarlo. E questo invece è un ruolo che il genitore deve fare, deve diventare una specie di mentore che sia in grado di definire chiaramente delle regole con i limiti del caso. L'altro punto fondamentale è anche il supporto e l'ascolto. Uno dei problemi fondamentali che ci dimentichiamo, visto che la tecnologia apparentemente ci connette tutti i giorni, è che in questo mondo di connessioni per i giovani è difficile trovare ascolto. Non è un caso che mia figlia abbia sulla sua felpa la scritta «Voglio solo lamentarmi, non voglio consigli». E questo è un segnale di come questa generazione ha la possibilità di dire quello che pensano, anche delle loro sofferenze, senza il problema di essere giudicati, rappresenti una dimensione importantissima. Noi dobbiamo avere delle linee guida chiare, dobbiamo sapere che la tecnologia è sempre solo uno strumento, che deve essere al servizio dell'uomo e non l'uomo essere al servizio della tecnologia, e allo stesso tempo dobbiamo tenere presente che la tecnologia ha sempre comunque un impatto, sia che noi lo vogliamo che non lo vogliamo, e quindi diventa fondamentale mantenere un controllo. Non deve essere Meta o una società tecnologica a dirci come dobbiamo usare la tecnologia, dobbiamo essere noi come educatori e come esperti di questo mondo che decidiamo dove vogliamo andare. E questo vuol dire mantenere sempre l'umano al centro, vuol dire lasciare la tecnologia nello sfondo come uno strumento, ma mai come fine.
1: E allora ringraziamo il professor Giuseppe Riva. Negli ultimi minuti di questo convegno però andiamo a scandagliare bene il manifesto che abbiamo anticipato soltanto nel titolo dei vari punti. Erika, aiutami ovviamente a vedere i vari punti.
4: Allora, innanzitutto credo che una parola chiave che lega tutti gli interventi sia un richiamo forte alla responsabilità di essere esseri umani. E partiamo dal primo, che è: io penso, dunque posso. Ridiamo forza a quello che è il pensiero, promuoviamo la consapevolezza dello sviluppo fondato sulla potenza del pensiero, che non può essere subordinato alla tecnologia. Prima di dire, di digitare, pensiamo a cosa vogliamo esprimere, produrre, fare, a chi vogliamo essere. È l'essere umano che deve dirigere la tecnologia, non è scontato, è una conquista quotidiana che chiede consapevolezza, curiosità, capacità di porsi domande, stupirsi, impegnarsi, a partire dai bambini.
1: Secondo punto. Lo vediamo insieme. Noi siamo relazione.
4: Noi siamo relazione. Favoriamo delle relazioni autentiche tra bambini, genitori e scuola. Cioè, rimettiamoci in gioco, perché ci sono i bambini, c'è la scuola e ovviamente andiamo ad agire, ma ci sono i genitori. Torniamo a fare i genitori, ascoltiamo questi bambini. Il percorso educativo deve essere volto alla costruzione di capacità di ragionamento critico. I bambini devono tornare a essere accolti e ascoltati. Ma la formazione non può essere portata, virata solo alle performance. Me li detti tu?
1: Terzo punto, l'educazione digitale non è un cosa ma un come.
4: Esattamente, si torna al come, cioè insegniamo ai bambini come pensare digitale, ben prima di cosa fare con il digitale. Non insegniamo loro come fare click su un telefono, ma insegniamoli che cosa c'è dietro, cosa significa questo mondo, accompagniamoli.
1: Quarto punto, la tecnologia non è neutra, tornata tante volte questo tema oggi, l'AI deve essere un'estensione cognitiva, non una delega.
4: Beh, abbiamo un pensiero, usiamolo, ma dobbiamo costruirlo, quindi avendo sempre effetti e reazioni la tecnologia, l'intelligenza artificiale in particolare è sì un meraviglioso strumento in continua evoluzione che dobbiamo imparare a conoscere e utilizzare per espandere le nostre capacità cognitive, non qualcosa a cui delegare i nostri pensieri, le nostre scelte, la nostra vita. Diciamo questo perché c'è chi si sposa con chi non esiste, cioè stiamo mettendo in campo le emozioni, cioè il nostro vivere, i nostri sentimenti.
1: Quinto punto, l'errore è un'opportunità di crescita e apprendimento.
4: Questo punto, che sembra molto semplice, in realtà ci ha molto animato nello scriverlo, perché in realtà anche la macchina in una fase procedurale si accorge dell'errore, però c'è una distinzione netta, cioè noi abbiamo l'errore, proprio cresciamo attraverso l'errore. Il bambino come impara? A camminare, cadendo, e si rialza. Quindi noi siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma proprio nell'errore troviamo l'opportunità di apprendere come processo di crescita.
1: Punto 6, lo vediamo insieme.
4: Senza amore non c'è futuro. L'amore è al centro di tutto, ma non l'amore quello sentimentale, una scelta, volere il bene dell'altro anche quando costa, restare quando sarebbe più facile andarsene. Siamo solo ciò che si può perdere, questo nessuna macchina lo sa. L'empatia si impara, le emozioni si riconoscono, l'amore no. I bambini imparano ad amare perché vengono amati. Non è una tecnica educativa, è la condizione di ogni educazione. E poi,
1: ultimo punto,
4: tutto e subito non fa bene, questo vale nell'educazione e nella formazione. Abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni. Crescere è un percorso complicato che deve contenere tante cose. La caduta, la gratificazione immediata è una cattiva maestra. In un tempo digitale dilatato e attrattivo, in cui tutto appare possibile sempre e subito, recuperiamo il senso profondo di cui parlavamo prima della parola responsabilità. Come adulti, educatori, genitori, professionisti, lo dobbiamo a loro, a tutti i bambini. E poi l'ultimo, che è quello che unisce tutto ed è un invito, possiamo restare umani. In questo mondo iperconnesso e pochissimo in ascolto, ridiamo voce alla nostra coscienza, intesa come piena consapevolezza di noi stessi, del mondo che ci circonda e della nostra interiorità. Ritroviamo il senso e la direzione nel gioco più bello di tutti, quello della vita.
1: Grazie Erika Brenna, grazie a tutto lo staff di Posso. Gennaro Coppola per la chiusura.
5: Tutto quello che avete sentito non è soltanto teoria, perché noi in questi 2 anni abbiamo di fatto costruito questo centro di educazione sperimentale, dove abbiamo avviato un corso di educazione digitale per le scuole elementari, e lì avete una rappresentanza dei ragazzi e delle maestre che si sono impegnate in questo percorso, dove abbiamo messo insieme l'approccio Feuerstein, che poi sarebbe da approfondire in un altro contesto, come mezzo per sviluppare il senso critico necessario all'educazione digitale. Quindi prima di raccontarlo l'abbiamo fatto e lo stiamo portando avanti, e su questo vi renderemo pubblico questo manifesto, chiedendovi di sottoscriverlo, perché di fatto da quella che è un manifesto noi vogliamo diventare un movimento che coinvolga il più possibile persone di vari settori e competenze per sviluppare questo senso critico rispetto al digitale. Grazie a tutti.
6: Grazie.
5: Scusate, c'è l'ultimo video che è l'effetto che l'educazione digitale ha avuto su bambini, maestri e genitori.
1: Lo vediamo insieme.

0: 10 anni e faccio la quarta elementare ad Aposto. Io sono Rebecca, ho 10 anni e in questa scuola mi piace che i maestri sono tutti più accoglienti di altre scuole che possono essere più freddi, magari non prendono confidenza con i bambini, invece qui sono più gentili. Molto bella, in cui si fanno tanti programmi, facciamo un sacco di materie in più, facciamo circo,
1: teatro, informatica,
0: foglie, scene,
1: educazione digitale.
0: Abbiamo imparato che osservare e vedere sono due cose diverse,
1: che pensare e calcolare sono due cose diverse.
2: All'interno di questo cartellone, pensare, ragionare, provare dei sentimenti. La macchina non pensa, il nostro cervello può fare i calcoli molto velocemente.
0: L'educazione digitale mi ha insegnato che il nostro cervello può porsi delle domande. Una persona magari può pensare, ragionare e capire i propri errori, al contrario della macchina.
1: La tecnologia ha un pensiero, l'essere umano ce l'ha tanti. Quando tu pensi, tu provi emozioni. L'essere umano può essere arrabbiato, felice, triste.
0: Secondo me imparare a ragionare significa che noi dobbiamo fermarci, ragionare, pensare e poi fare.
2: Due cose diverse hanno quasi sempre qualcosa in comune. Basta fermarsi e pensare. Solo così il confronto è costruttivo.
1: Secondo me l'intelligenza artificiale e l'umano possono condividere solo se l'umano si pone delle domande.
3: Mia figlia mi ha raccontato di alcune lezioni che hanno fatto a scuola, spiegandomi che ha fatto chiarezza nella sua confusione. Mi ha detto che spesso nella vita le informazioni arrivano con confusione e i bambini devono imparare a metterle in ordine.
0: Se io fossi una mamma e vedessi il mio bambino che sta continuamente al tablet, provo a farlo giocare con dei bambini veri e non soltanto guardare quello che fanno.
1: Secondo me la vita non può essere vissuta senza emozioni, perché una vita così non vale la pena di essere vissuta.
0: Invitiamo tutti a restare umani.
1: Invitiamo tutti ad osservare.
4: Vi invitiamo a pensare.
0: Invitiamo l'umanità a ragionare.

0: Fasano, grazie Ester Viola, grazie ovviamente Gennaro Coppola, Erika Brenna, tutti gli ospiti che sono intervenuti e Barbara Gallavotti che è rimasta con noi in collegamento e tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. A prestissimo, grazie.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Oggi alla Camera, in conclusione dei lavori d'aula della settimana, si sono svolte interpellanze urgenti. Stefania Benigni.
2: Dal Partito Democratico la richiesta di chiarimenti sul commissariamento della sanità della regione Molise. Dopo 17 anni, sollecitano i DEM, sta causando ulteriori tagli di presidi ospedalieri nonostante la fragilità infrastrutturale del territorio che non consente spostamenti agevoli, con il caso limite di Isernia che diventerà la prima provincia italiana senza punti nascita. Per il governo ha risposto il sottosegretario Durigon.
3: È stato previsto un finanziamento straordinario da un contributo di 90 milioni di euro per la copertura parziale delle perdite dal 2023, restando però ferme le procedure ordinarie di ripianamento dei disavanzi successivi. Il Ministero della Salute conferma la necessità che il regime di commissariamento ad acqua della sanità venga mantenuto.
2: PD non soddisfatti sulla replica della sottosegretaria Siracusano all'interpellanza che chiedeva i numeri effettivi certi a partire dal 2008 del personale in forza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Tra le interpellanze urgenti presentate dal Partito Democratico, la richiesta di chiarimenti sulle nuove norme che regolamentano il diritto di sciopero nel settore trasporti e logistica. Dai 5 Stelle l'interpellanza sullo stato di risorse per persone con disabilità interamente scaricate dal governo sulle regioni e sull'utilizzo di una zona di Castel Volturno per la costruzione di un CPR per 120 persone con uno stanziamento di circa 43 milioni di euro nonostante l'area sia tutelata dal punto di vista naturalistico e contemporaneamente caratterizzata da profondi squilibri sociali. La replica della sottosegretaria Siracusano.
4: L'istituzione di un CPR a Castel Volturno risponde quindi all'esigenza di istituire una tale struttura nel territorio della regione Campania che al momento ne è privo.
1: E nell'avvio delle interpellanze urgenti le parole del Dem Caso sulla ricorrenza del giorno di oggi, un giorno importante. Sentiamolo.
5: L'8 maggio 1948 si è svolta la prima seduta della Camera dei Deputati, la prima seduta del Senato della Repubblica. Il Parlamento italiano è nato 2 volte e il Parlamento repubblicano è nato l'8 maggio. Quindi oggi festeggiamo il compleanno numero 78 del Parlamento.
1: La Camera è convocata lunedì prossimo alle 11 per la discussione generale del decreto sui prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. Il Senato è convocato martedì 12 maggio alle 16:30 per il decreto fiscale. E a proposito di calendario di fine seduta, la visita del segretario di Stato americano. Dopo aver incontrato il Papa e il ministro Tajani, Rubio ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Meloni. Al centro del colloquio la crisi internazionale, una visita che comunque assume un'importanza particolare anche per ricucire i rapporti dopo le dichiarazioni di Donald Trump delle scorse settimane. Carla Macrillino.
6: È durato circa un'ora e mezza il colloquio qui a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha salutato con cordialità la Premier. La stretta di mano, le foto di rito e poi il confronto diretto a porte chiuse, un'occasione importante per ribadire i rapporti storici e indissolubili che legano Italia e Stati Uniti, come ha sempre ricordato la Premier, pur sottolineando le volte in cui non si è d'accordo e lo si esprime francamente, ha detto Giorgia Meloni. Ed è successo in più occasioni nei giorni scorsi, dopo gli attacchi del Presidente statunitense contro l'Italia e il Papa, la Premier ha preso le distanze dalle esternazioni di Trump, pur non mettendo in discussione i rapporti storici fra i due paesi alleati. Oggi si è parlato della crisi in Medio Oriente, dello stallo nello stretto di Hormuz, ma anche della situazione in Libano. E mercoledì i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto riferiranno in Parlamento sugli sviluppi nello stretto di Hormuz.
1: Parliamo adesso della visita pastorale del Papa al santuario della Madonna di Pompei nell'anniversario della sua elezione. Il pontefice prega per la pace, non rassegniamoci alle immagini di morte e stop al commercio di armi. Nel pomeriggio sarà a Napoli.
7: Non possiamo rassegnarci. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
8: Sulla facciata del santuario della Vergine del Rosario di Pompei è scolpita la parola Pax. Leone presiede la messa in piazza San Bartolo Longo. Sono due le intenzioni di pressante attualità: la famiglia che risente dell'indebolimento del legame coniugale
7: e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
8: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
7: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
8: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Dovevo essere qui a un anno dall'elezione, spiega Prevost. Pone il suo servizio sotto la protezione della Vergine, nella sua pubblica, invoca pietà.
7: Per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore.
8: Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace.
1: Era il servizio di Francesca Paltracca. Passiamo alla politica. Al centro del dibattito dei gruppi ci sono le questioni economiche e i rapporti con gli Stati Uniti. Gianluca Ruggirello.
9: Con il governo Meloni il rischio di povertà è calato di un ulteriore 1,8% tra il 2022 e il 2025. I numeri di Eurostat certificano che le politiche di questo governo hanno portato la povertà ai minimi storici, lo rivendica Fratelli d'Italia Lucio Malan.
10: Per Fratelli d'Italia la conferma che dire basta all'assistenzialismo della sinistra e puntare su salario giusto, piano casa è la strada giusta.
9: E per continuare a sostenere famiglie e imprese Forza Italia punta a un intervento di Bruxelles sul caro energia, mentre per la Lega Matteo Salvini sulla crisi dello stretto di Hormuz insiste a dialogare con l'America. Dall'opposizione ai 5 Stelle contro Meloni e la maggioranza, la premier si è legata a mani e piedi a Trump e ora non sa che fare. Per Alessandra Maiorino, Meloni deve avanzare 3 richieste al tycoon americano.
11: Abbassare i prezzi del gas liquido americano, abbassare le spese NATO e togliere i dazi. Famiglie e imprese non ce la fanno più.
9: Cooperare con tutti i paesi traditi dai dazi di Trump, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein in partenza per il Canada, dove al summit dei progressisti incontrerà il primo ministro canadese Carney e l'ex presidente americano Obama. La strategia internazionale di Meloni è fallita, dobbiamo dare al paese un'alternativa credibile, la linea di Italia Viva.
1: Il 15 e il 16 maggio la CGIL darà il via alla campagna di raccolta di firme per due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Due giornate di mobilitazione nazionale che interesseranno tutti i territori. In ciascuna delle 110 camere del lavoro della CGIL saranno organizzate in forma aperta iniziative di presentazione alla cittadinanza delle proposte legislative e sarà avviata formalmente la raccolta delle firme necessarie con la presenza di centinaia di banchetti nelle piazze e nelle vie di ogni capoluogo di provincia. Era l'ultima notizia, grazie ad Adriano Lippi e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Andiamo verso una convergenza tra uomo e macchine, oppure le macchine sono controllabili, come si suppone oggi, e non c'è da temere nulla sul fatto che un giorno i robot conquisteranno il mondo e l'uomo. Stiamo naturalmente ipotizzando degli scenari di fantascienza al momento impossibili, e uno dei temi che ci portano in questo argomento è senz'altro quello dell'intelligenza artificiale, che, guardate, avrà a che fare sicuramente non solo con la nostra cultura, con internet, ma anche con le dimensioni politiche, sociali e lavorative della nostra era. Io introduco subito l'ospite di oggi, molto autorevole, Luca Cagliero, professore presso il Politecnico di Torino, un professore di intelligenza artificiale generativa. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, professore, del suo intervento. Si fa un gran parlare ormai di chatbot e quant'altro che riguarda la cosiddetta AI, Artificial Intelligence. Molti sono i sistemi lanciati sul mercato, c'è una grande competizione in America, in Cina, si parla anche di sviluppi in Europa, poi andremo anche sul caso italiano che la riguarda personalmente. Insomma, qual è lo stato dell'arte del settore in questo momento a livello mondiale?
1: C'è un grande fermento. I sistemi di intelligenza artificiale generativa si stanno, diciamo, pian piano evolvendo verso un paradigma diverso. Inizialmente sono nati, sono stati concepiti come dei sistemi automatici addestrati su grandi moli di dati che erano pensati e progettati principalmente per fare conversazione, quindi domanda e risposta, quindi diciamo soprattutto questo tipo di interazione conversazionale. Adesso si stanno evolvendo proprio verso questi sistemi chiamati agentici, dove gli stessi motori di linguaggio, gli stessi modelli, large language model, adesso sono chiamati a svolgere, diciamo, delle procedure più complesse, quindi fare delle esplorazioni, delle ricerche guidate, pianificare delle attività complesse e eseguire delle procedure, valutandone poi anche l'effetto, il risultato. E tutto questo naturalmente ha delle grosse implicazioni anche dal punto di vista industriale, diverse applicazioni che in qualche modo vanno oltre la semplice conversazione e si pongono anche nuove sfide perché i modelli concepiti, diciamo, già qualche anno fa erano principalmente incentrati sull'elaborazione del linguaggio del testo o del contenuto testuale, della lingua di per sé, adesso stanno evolvendo per considerare anche forme multimediali, quindi audio, immagini, video. Quindi la sfida è integrare queste funzionalità, quindi l'aspetto agentico ma anche l'aspetto multimediale, in modo efficace, anche efficiente, e naturalmente c'è un grosso gap anche sia tecnologico che formativo, quindi da un lato la ricerca, le aziende si devono in qualche modo attrezzare e tutti dicono saremo pronti, siamo interessati, stiamo facendo, ma ovviamente bisogna capire che punto siamo, e soprattutto una parte di formazione, quindi bisogna formare le persone che magari non hanno queste competenze nel background, non hanno ancora visto in qualche modo gli aspetti tecnici, le implicazioni, e in questo secondo me l'università e la ricerca hanno un ruolo molto importante.
0: In previsione dell'evoluzione progressiva di questi sistemi, si è parlato spesso della cosiddetta singolarità, insomma che questi sistemi riescano a raggiungere le capacità elaborative e non solo del nostro cervello. A suo modo di vedere, questa è un'ipotesi balzana al momento.
1: Ci sono, diciamo, nell'approccio dei sistemi agentici hanno proprio come una delle caratteristiche principali quella di fare interagire anche modelli diversi, non, ovviamente non sono di solito concepiti per lavorare completamente in modo autonomo, ma di solito c'è anche quello che si chiama lo human in the loop, cioè la persona che dà del feedback, interviene, guida in qualche modo, che è proprio il ruolo che dovrebbe continuare ad avere l'esperto umano. In alcuni casi ci sono ovviamente situazioni critiche che portano a quelle che sono chiamate tecnicamente allucinazioni. Sostanzialmente il modello va a generare dei contenuti che sono in molti casi verosimili ma assolutamente inventati. Questo è un problema, diciamo, intrinseco ai modelli generativi di intelligenza artificiale generativa, che vengono in qualche modo limitati da, soprattutto da chi sviluppa i sistemi dal punto di vista, come dire, i sistemi commerciali, attraverso delle sorte di guardrail, cioè cercare di evitare che la macchina vada fuori strada. E questo si può fare in alcuni contesti, ma non in tutti. Cioè ci sono sempre situazioni come parti peculiari in cui il sistema si comincia a parlare in una lingua non nota, comincia a generare dei contenuti che chi la progettiva del sistema non si aspettava.
0: Quando lei dice inventate, lingue inventate, questa parola implica che ci sia intenzione da parte della gente di inventare la lingua. Quindi lei parla di allucinazioni e di casualità, ma inventare, se noi ci riferiamo alle nostre capacità mentali, e avere l'intenzione di fare qualcosa.
1: Sì, questo ha a che fare con l'aspetto creativo dei modelli. Diciamo che loro si basano su un concetto probabilistico che ovviamente di solito è supportato dal fatto che la lingua, la sintassi, le regole che usiamo per esprimere il nostro linguaggio sono in qualche modo ricorrenti. Quindi lui impara osservando tanti esempi di testi, di forme di espressione, e da lì impara le ricorrenze corrette che seguono un certo linguaggio. A volte le mischia sostanzialmente, molti di questi modelli sono addestrati su tante lingue, e a volte appunto la creatività non è esattamente quella umana, nel senso che va in qualche modo a confondere informazioni provenienti da sorgenti diverse, informazioni di domini diversi, e in questo la mente umana ha più capacità, diciamo, di mantenere l'ordine e di usare la creatività in modo positivo. A volte, in questo momento, io aggiungo anche per fortuna, i modelli di intelligenza artificiale non sono ancora così capaci nel cogliere, nel limitare queste allucinazioni, quindi l'intervento umano, la guida umana è ancora necessaria.
0: Questi sviluppi comunque sono, diciamo, originati quasi tutti negli Stati Uniti, molti in Cina, l'Europa sembra un po' indietro da questo punto di vista. L'Italia, lei dirige un progetto di eccellenza, lavora in un'università di eccellenza del nostro paese. Qual è lo stato delle cose in Italia?
1: Allora, diciamo che sicuramente la maggior parte dei prodotti commerciali sono d'appannaggio dei big player, citava appunto quelli americani e cinesi sicuramente in testa. Dal punto di vista della ricerca in Italia, sicuramente abbiamo un'elevata qualità dei ricercatori che sono, come sappiamo, ben attenzionati in tutto il mondo e molto, molto richiesti. C'è una grossa passione, soprattutto vedo nel mio settore, verso la ricerca di base, che non è scontato, perché appunto queste grandi aziende multinazionali sono molto attrattive anche dal punto di vista economico, quindi facciamo fatica, tra virgolette, a trattenere queste persone che tratteniamo, che lavorano con noi, sono molto motivate. Che cosa facciamo noi? Ovviamente ci preoccupiamo soprattutto di aspetti fondazionali che non riguardano l'addestramento appunto da zero del modello, ma soprattutto andare a limare, a studiare alcuni fenomeni come queste singolarità di cui abbiamo già parlato, che sono ancora problemi irrisolti, quindi per la comunità scientifica richiedono ulteriori test, ulteriori studi. Per esempio nell'ambito di un progetto ministeriale finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza, noi in questo momento stiamo studiando soprattutto come i modelli guardano la dimensione temporale, quindi soprattutto il concetto di tempo e di relazioni temporali tra fenomeni, tra eventi o tra contenuti anche multimediali, è un qualcosa che per noi, per la mente umana, è scontato, ma in realtà per un modello di intelligenza artificiale non lo è. E quindi questo è un esempio di applicazione pratica e specifica, in qualche modo molto verticale. Una delle strade più interessanti e sicuramente praticabili, sia dal punto di vista della ricerca, diciamo, universitaria ma anche aziendale, è quello di sviluppare delle soluzioni che risolvono problemi mirati o anche, diciamo, di un dominio applicativo, di un contesto applicativo molto specifico. Quindi non si prendono in qualche modo l'onere di risolvere tutto, fanno poche cose ben fatte, molto specifiche e possibilmente a un costo, diciamo, limitato, quello che chiamiamo noi la cost effectiveness, cioè un rapporto costo-beneficio vantaggioso, che ovviamente non va a competere con i grandi modelli commerciali, ma si pone in qualche modo in modo complementare, cioè va a complementare quello che c'è già.
0: Ecco, però questo comparto sta avendo un impatto eccezionale sul mondo del lavoro. Qual è la sua opinione? Siamo veramente di fronte a un cambiamento di paradigma per quanto riguarda il mercato del lavoro?
1: Sicuramente sì. Diciamo che in Italia l'evoluzione non è così rapida come magari ci potremmo aspettare, nel senso che ovviamente i tempi richiedono ovviamente un po' di assestamento. C'è un impatto chiaramente su a tendere sulla forza lavoro, ci sono annunci che non riguardano ancora soprattutto l'Italia, ma sono, diciamo, penso soprattutto aziende quotate americane eccetera, che annunciano la riduzione di forza lavoro proprio per in qualche modo l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che va in qualche modo a sostituire in parte. In realtà sostituire è un termine sbagliato, perché quello che bisogna fare è in qualche modo integrare l'intelligenza artificiale per supportare attività ripetitive, quindi attività, diciamo, entry level, e quindi cambiare il ruolo di alcune figure in azienda, che anziché svolgere attività ripetitive e riapplicare in qualche modo dei pattern, delle conoscenze in modo sequenziale, vanno in qualche modo a monitorare un processo, appunto, guidato da, per esempio, da un sistema agentico. E questa automatizzazione la vediamo già in realtà nel nostro piccolo, quando noi interagiamo con sistemi di large language model per farci scrivere una mail, per farci preparare una bozza di documento, e questo si può immaginare che sempre di più sarà integrato in azienda. Con un cambiamento, diciamo, di ruolo delle persone, magari un po' meno attivo ma più passivo, di monitoraggio, di controllo, di feedback. Su questo, appunto, è importantissima la formazione continua delle persone, perché queste tecnologie evolvono anche molto rapidamente, noi stessi facciamo fatica a stare dietro alla tecnologia. Un aspetto importante è che, tra l'altro, nel nostro centro andiamo a considerare come valore, è quello di mettere insieme competenze diverse, quindi persone che arrivano da un background completamente diverso, perché sembra forse strano, ma per riuscire a gestire bene questi sistemi, per analizzare bene i dati e valorizzarli, creare del valore, è necessario non solo l'esperto informatico, ma anche figure, diciamo, complementari, multidisciplinari, quindi l'esperto che riesce a capire come modellare, quindi anche dal punto di vista matematico, fisico, l'esperto che va a guardare il lato economico, il supporto alle decisioni. Quindi ci sono tante discipline che si avvantaggeranno, diciamo, di questo approccio. E nell'ambito del nostro centro interdipartimentale, che si chiama Smart Data, qui al Politecnico di Torino, cerchiamo proprio di fare in qualche modo massa critica, di formare le persone con questa, diciamo, visione interdisciplinare, che sarà proprio quella che speriamo di portare anche in azienda quando si svilupperanno progetti di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
0: La fermo qui. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale con il professor Luca Cagliero del Politecnico di Torino. Io ringrazio Cagliero, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Adesso ascoltiamo la registrazione della seduta della Camera di martedì scorso. Si era svolta la discussione generale della mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa, riprendiamo la discussione della mozione sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del governo, ne ha facoltà, prego, signor Ministro Foti.
3: Signor Presidente, mi consente innanzitutto di ringraziare tutti i deputati che sono intervenuti, in particolare il ringraziamento al gruppo di Azione perché con la presentazione di questa mozione ha consentito poi lo sviluppo di una discussione che può trovarci sicuramente non d'accordo su molti punti, ma anche in accordo su tanti altri. Devo dire che quello delle aree interne è un tema che probabilmente viene affrontato sporadicamente, ma quando ci si è chiesti, onorevole Benzoni, sono un problema o sono una risorsa? Io penso di dover dire che sono una risorsa quando gli risolviamo i problemi, perché questo è il tema vero, nel senso che da tempo si sono pensate varie strategie. Io ho sentito prima un processo a porte aperte a questo governo sulle aree interne, ma se dovessi andare a vedere i dati dei cali demografici, perché anche qui non è che il problema è solo spopolamento, il problema è spopolamento, invecchiamento e calo demografico, sono tre le combinazioni. Poi capisco che sia più facile parlare di spopolamento perché su quello ci sta dentro tutto il suo contrario, ma la realtà dei fatti ci dice che in molti comuni, in quei comuni che ad esempio sono stati attenzionati dal professor Rosina, titolare della cattedra di economia all'Università Cattolica

allegato al piano strategico nazionale delle aree interne, perché non ho pensato che una citazione virgolettata potesse essere attribuita come responsabilità di governo, come lei ha fatto. Peraltro le consiglierei di aggiornarsi, però, perché dato che lei ha letto il piano approvato nell'aprile del 2025, all'unanimità, compreso UNCEM, compreso ANCI, compreso le regioni, compreso l'Unione delle Province, cioè comprese, potrei dire, tutte sigle ai cui vertici non ci stanno esponenti dei partiti di governo, per la cronaca e anche per la puntualizzazione dovuta. Però a luglio abbiamo deciso di espungere questa parte. Abbiamo espunto anche lo studio, è solo un allegato. Ma io non penso che uno studio debba far paura. Anzi, ritengo al contrario che prendendo spunto da quello studio si possano studiare delle strategie diverse da quelle fallimentari che ci sono state fino ad oggi. Perché, vede, il problema delle aree interne non è un problema di risorse, anche di risorse in alcuni ambiti. Ma quando io penso che la strategia delle aree interne 2014-2020, con uno stanziamento di oltre 1.200.000.000 di euro, ha visto impegni per il 63%, impegni, e una spesa certificata al 31 dicembre del 37%, mi chiedo forse se stiamo parlando di progetti che erano progetti o di idee che non si sono mai trasformate in azioni. E dato che sono per le idee che diventano azioni, perché penso che questo sia un colpito della politica, ritengo anche che senza nulla togliere al tema delle aree interne e ai fondi delle aree interne sia giunto il momento di fare chiarezza al riguardo per finanziare i progetti che ci sono, non quelli che non ci sono. Perché non dobbiamo neanche qui confondere la strategia delle aree interne con le aree interne come classificate. Le aree interne come classificate sono circa 13 milioni e mezzo di abitanti e circa 4.000 comuni. Ma la strategia delle aree interne, voluta e concordata in entrambe le volte con le regioni, perché voi sapete che la classificazione dei comuni che partecipano all'area interna è decisa dalle regioni, ha interessato principalmente, come era ovvio che fosse, i comuni periferici e ultraperiferici, cioè quei comuni che più di ogni altro sono a rischio di sopravvivenza. Aggiungerò che sono investimenti in conto capitale, e che solo nell'attuale strategia delle aree interne, approvate dalla cabina di regia, presentate da questo governo, si è previsto comunque che in via eccezionale si potessero finanziare anche alcuni servizi, purché vi fosse poi da parte del comune la volontà negli anni successivi, e cioè dopo 3 o 4 anni, di provvedervi direttamente. E quando io sento dire che le tre emergenze sono i trasporti, la salute e l'istruzione, perché poi si parla di scuola, bisognerebbe parlare di istruzione più in generale. Beh, scusatemi, ma qualcuno allora non ha letto la strategia delle aree interne, perché è tutta incentrata su questi tre filoni. E quando qualcuno mi parla della necessità di poter intervenire sulla connettività, faccio presente che è stato questo governo che si è preoccupato di cercare di far chiudere quella pagina che si è aperta tanti anni fa con una società pubblica che era destinata principalmente a dover portare la rete in tutti i territori e non solo nei territori ad alta redditività, e non mi pare che dai banchi dell'attuale opposizione qualcuno abbia mai
rilevato questa questione.

0: vergognosa. E dirò di più, con i fondi del PNR, dato che nelle aree cosiddette bianche non ci si arrivava entro i limiti del 30 giugno, 31 agosto, si è deciso di fare uno strumento finanziario che consentisse alle due società che hanno i lotti del PNR aggiudicati ai tempi del governo Draghi di poter ultimare i lavori e avere almeno la possibilità del collegamento. Un collegamento che è evidente, tanto per essere chiari, non potrà dare dei risultati economicamente attivi né nel breve né nel medio periodo, ma che è la precondizione per poter, ad esempio, dar corso a quello smart working di cui si parla tanto, ma al di là della bellezza di andare in luoghi come sono quelli delle aree interne, se tu poi non hai connettività, tu sei isolato persino dal servizio più banale, cioè da quello di poter avere un collegamento per chiamarti il medico. E vedete, quando si parla ad esempio dell'utilità di alcuni servizi, ma noi sul PNR abbiamo messo due bandi per le farmacie rurali. E perché abbiamo messo le farmacie rurali? Perché sono le farmacie, scusatemi, che rappresentano un presidio nella gran parte delle aree interne dove neppure gli sportelli bancari ci sono più. E anche qui non ho visto cortei quando chiude lo sportello bancario in qualche area interna. Magari c'è qualche protesta che fanno i cittadini del luogo. E aggiungo, ma nel PNR si è consentito anche di poter dar corso a quel piano di Poste Italiane, il progetto Polis, grande non citato nelle critiche a questo governo, nella discussione di oggi, che presenta un'inversione di tendenza rispetto al passato, perché in passato le Poste Italiane chiudeva gli uffici postali, soprattutto nelle aree interne, perché erano ritenuti non redditivamente interessanti. Oggi, col progetto Polis, si sta cercando, ovviamente, ampliando quelli che sono i servizi tradizionali di Poste Italiane, devo dire che è rimasta molto più la sigla della parte commerciale della ditta, perché chiaramente oggi Poste Italiane realizza un insieme di attività multiple sul territorio nazionale, laddove la parte strettamente postale è quella meno rilevante o residuale, ma il progetto Polis comunque è andato avanti. E allora io penso che si debba necessariamente avere le proprie idee, sottolineare le differenze, lanciare anche delle proposte, giustamente. Ma quando si vogliono fare i processi e le intenzioni, allora ci si trova poco, anche perché, vedete, io sentivo il parlamentare del Partito Democratico che giustamente mi richiamava ad andare a vedere le stalle di montagna. Io ho la fortuna, sfortuna di conoscerle le stalle di montagna. Ovviamente ogni montagna ha le sue stalle e i suoi agricoltori, però, onorevole Girelli, il problema vero è che se noi non consentiamo che vi sia una redditività di quell'attività agricola che ancora oggi meritoriamente qualcuno porta avanti, e otterremo un combinato disposto che non soltanto non avremo più l'agricoltura di montagna, ma avremo anche la montagna abbandonata sotto il profilo della tutela ambientale e dei presidi che ci sono sul territorio e che porta l'uomo in prima persona. E allora, vede, questi sono argomenti che ci portano ad esempio a sostenere in Europa che la PAC non possa essere uno strumento che va solo in un capitolo di un bilancio europeo senza mantenere la propria identità e soprattutto senza, soprattutto nella parte più significativa di un pilastro della stessa, che non è quello del rimborso agli agricoltori, ma è l'altro pilastro. È il pilastro che noi riteniamo fondamentale e per il quale ci stiamo battendo in Europa, tenendo presente, e lo dico così en passant, che il tema delle aree interne non è solo un tema italiano, perché anche questo pare che sia stato dimenticato. Domani sarò a Bruxelles alle ore 12 con tutti i ministri della coesione, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto presenterà quello che viene definito right to stay, e cioè il diritto di restare. E sarà quella la strategia che verrà annunciata a livello europeo sulle aree interne, perché le aree interne ce l'ha l'Italia, ma ce le ha la Francia, ce le ha la Spagna, per chi non è avvezzo solo a guardare al giardinetto interno. Io penso che il tema della fiscalità di vantaggio sia un tema che vada necessariamente introdotto, ma non introdotto, voglio dire, sotto il profilo legislativo. Sotto il profilo legislativo voi sapete che c'è già questo strumento. Il vero tema è come si individuano e come si riesce a far stare in piedi una fiscalità di vantaggio in alcune aree senza automaticamente svuotare quelle confinanti, perché anche questo è un tema che bisogna porsi. Non a caso, soprattutto al sud, anche se non è stato detto, ma quando si parla di ZES unica, bisognerebbe ricordare che la precedenza ZES plurima non era fatta per tutti i territori del sud, ma era fatta solo per alcune aree, anche all'interno della stessa provincia. E oggi è stata estesa da questo governo a tutte le aree, proprio per evitare quella mancanza di solidarietà di territorio che la competizione facilmente avrebbe portato avanti. E anche rispetto alla governance, guardate che la nuova strategia delle aree interne, contrariamente a quella precedente, ma della quale nessuno ha chiesto scusa o ha fatto ammenda, non è una strategia che è centralizzata. È una strategia che parte dal basso, passa per le regioni e le regioni la trasmettono al governo centrale per verificare la competenza rispetto ad alcuni temi. Ma le 21 strategie approvate nella cabina di regia di aprile 2026 non sono 21 o 22, scusatemi, 22 per caso. Sono 22 perché sono quelle che sono state trasmesse. Nonostante tutti avrebbero dovuto adempiere entro l'8 dicembre del 2025. Se volete potrei citare le lettere di sollecito regione per regione relativamente alla necessità di trasmettere la strategia delle aree interne. E dirò di più, per velocizzare oggi e completare il quadro delle 21 mancanti, abbiamo detto che non serve neanche più la cabina di regia convocata, ma basta la procedura scritta per fare in modo di dare un'ulteriore velocizzazione alla messa in campo delle aree interne. E dirò che, differentemente dal passato, dove non vi era un comune capofila E diversamente dal passato, dove gli accordi quadro si firmavano a Roma, è stata prevista la firma digitale in modo tale che non vi sia neanche più quel problema. E aggiungo, uno dei problemi delle aree interne è la capacità amministrativa, che è un tema che anche oggi non ho sentito risuonare dai banchi dell'opposizione, ma è il tema dei temi. È il tema dei temi perché mancano i segretari comunali che sono praticamente tutti a scavalco, è il tema dei temi perché il personale non ha oggi la possibilità, io lo vedo quando arrivano le richieste per la rendicontazione del PNRR, ma vi rendete conto che la documentazione che viene chiesta dal PNRR per il comune di Roccamicciola di sotto o di sopra è lo stesso del comune di Roma? E vi pare che vi sia una proporzione di personale e di capacità amministrativa identica o proporzionale? E anche su questo tema DAPCOE svolge un servizio di assistenza. Addirittura nel sud per la coesione sono stati individuati due bandi da 1000 assunzioni a tempo indeterminato per personale amministrativo e per personale tecnico. E aggiungerò di più, mentre per il personale amministrativo si sono raggiunti gli obiettivi, nel senso che vi è un numero di idonei che ha consentito di poter poi procedere alle assunzioni, e anche qui dobbiamo fare un ragionamento, il personale tecnico dei comuni non vuole più operare. Questo è il problema di fondo. Ma perché vanno in regione? Devo dirlo perché vanno nelle regioni? Perché prendono il doppio di stipendio. È questo il ragionamento dove tu hai una concorrenza che è assurda tra organi dello Stato. Quando c'è stato il momento del personale delle province che si liberava, molti dipendenti della provincia sono andati in regione. Quando qualcuno dice, giustamente, dovrebbero tornare le province, sì, tornano le province, ma non pensiamo che torni un dipendente di coloro i quali hanno deciso di andare in regione, perché il trattamento economico è decisamente superiore e decisamente più competitivo. Ecco, allora, scusatemi, io penso, valuterò attentamente tutte le mozioni una per una, perché non guardo la bandierina o la firma dei proponenti, sono abituato a guardare il contenuto delle proposte. E quindi, quando dovrò esprimere il parere sulle mozioni, lo esprimerò con la massima delle obiettività possibili e comunque, al di là di condividere o meno alcuni punti, penso che a nessuno sfugga il fatto che le aree interne non rappresentano uno strumento di lotta politica, ma rappresentano un'emergenza nazionale.
1: Grazie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Salutiamo, colleghi, le studentesse, gli studenti, docenti e docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Geometra Loperfido Olivetti di Matera. Oggi sono a Montecitorio perché fanno la giornata di formazione, quindi benvenuti e buon lavoro alla Camera. Così come salutiamo le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti del Liceo Scientifico Belfiore, loro invece arrivano da Mantova e oggi sono in visita alla Camera dei Deputati. Noi stiamo svolgendo delle discussioni generali e dunque non c'è il notorio affollamento per questo motivo. L'ordine del giorno, a proposito, reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Si tratta della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari a concessioni. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Massimo Milani. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea, approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso l'8ª Commissione di questa Camera, risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e di razionalizzazione con le relative gestioni, delle relative gestioni commissariali. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti finalizzate alla presentazione dell'iter approvativo del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, disciplinando la procedura che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve seguire per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti adottate sulla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, CIPES, e sul decreto ministeriale con cui era stata assentita l'approvazione di atti aggiuntivi alla concessione. In particolare, la norma elenca, fra l'altro, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPES attraverso l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, nonché la sottoposizione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 35/2023. Relativamente alla fase attuativa, si autorizza il Ministero a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione recante il piano economico-finanziario modificato in esito alla predetta istruttoria. Relativamente alla governance, i commi 5 e 6 prevedono la nomina dell'amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte e ne disciplinano le attribuzioni. Ulteriori disposizioni dell'articolo 1 prevedono poi incrementi delle risorse destinate al programma Ponti, Viadotti e Gallerie di competenza della società ANAS, nonché all'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria Italiana per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale. L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, prevedendo una revisione delle competenze fra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario straordinario per le medesime tratte autostradali. Si prevede così la proroga al 31 dicembre del 2028 della durata di entrambi gli incarichi commissariali e il subentro del primo commissario al secondo per le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo. L'articolo 2 bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della relativa procedura. Si dispone che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile per la relativa approvazione. L'articolo 3 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032 e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento. L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della società ANAS, prevedendo il subentro dell'amministratore delegato di ANAS agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete autostradale di interesse nazionale, elencati nell'allegato 2 alla legge. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo è stato integrato con i commi 2 bis, da 2 bis fino a 11 a 2 undicies, che prevedono la nomina dell'amministratore delegato di ANAS, commissario straordinario per gli interventi indicati nell'allegato 2 bis, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa per il collegamento dell'ultimo miglio fra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina, la riapertura della tratta Platì-Santa Cristina d'Aspromonte, la soppressione dei passaggi a livello delle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova, e Codogno-Mantova. La progettazione del prolungamento verso Gaeta della Pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, del ponte sul fiume Trigno e la riapertura del viadotto Sente Longo, nonché la realizzazione del nuovo ponte San Michele fra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda. L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della Società Rete Ferroviaria Italiana, prevedendo il subentro dell'amministratore delegato della medesima società RFI ai commissari straordinari già nominati per le attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale indicati all'allegato 3 e nominandolo altresì commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4 e con i poteri di cui al decreto legge numero 32 del 2019, cosiddetto sblocca cantieri. L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie di Roma può approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che essi prevedano la rinuncia da parte di Roma Metropolitane, società in liquidazione, e della società Metro C alle rispettive pretese e azioni relative ai rapporti sorti antecedentemente alla transazione di cui si tratta. L'articolo 6 bis, introdotto al Senato, interviene sul decreto legislativo numero 502 del 1992, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR per gli investimenti concernenti le case della comunità, gli ospedali di comunità e gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e della Fondazione Milano Cortina 2026. Per quanto concerne la società Infrastrutture Milano Cortina, si prevede che rientrino nel suo scopo statutario anche le attività di fornitura e gestione di beni e servizi e di realizzazione di interventi individuati mediante convenzioni con il commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità delle opere olimpiche. Si autorizza inoltre il commissario straordinario a erogare anticipazioni di cassa alla Fondazione fino al 50% delle risorse trasferite. L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lagunari e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga alla Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, uno schema di bando tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'articolo 8 bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dei finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando al 30 settembre 2026 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse statali in caso di mancato rispetto del predetto termine. L'articolo 9 attribuisce al commissario straordinario per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla realizzazione della nuova città della salute e della scienza di Novara. Si prevede inoltre che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 continuino a operare sulla base dell'autorizzazione originaria fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione purché l'istanza sia presentata entro il 30 giugno 2026. Nel corso dell'esame dal Senato sono stati introdotti il comma 5 bis che per gli interventi su infrastrutture stradali consente l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso fino al 31 dicembre 2026, oltre ai commi da 5 ter a 5 quinquies recanti misure per la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi per il tunnel subportuale e per la diga foranea di Genova.
1: Conclude.
2: L'articolo 9 bis, introdotto al Senato, reca misure per semplificazione di interventi di sviluppo, potenziamento e modifica dei gasdotti per l'importazione di gas dall'estero e infine l'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, disponendo l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato. In conclusione, segnalo che le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e che la Commissione Bilancio esprimerà il parere durante i lavori in Assemblea. Grazie.
1: Grazie, onorevole Milani. Ha facoltà di intervenire, se lo richiede, il rappresentante del Governo, però passa. È iscritto a parlare il deputato Giulio Centenaro e ne ha facoltà. Prego.
3: Signor Presidente, colleghi, l'obiettivo principale del decreto legge di cui iniziamo l'esame oggi all'Assemblea della Camera è quello di accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche, superare i ritardi burocratici anche attraverso la nomina e la razionalizzazione di commissari straordinari e riordinare il sistema procedurale per la realizzazione delle opere. Soprattutto il decreto legge evita il blocco di un'opera importante del nostro Paese, il ponte sullo Stretto di Messina, per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale per portare avanti la realizzazione contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalla visione miope e mancanza di lungimiranza. Perché la realizzazione di quest'opera non solo completa il corridoio scandinavo-mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti, ma completa anche un collegamento continuativo tra l'isola Sicilia e Nord Europa, consolidando il ruolo dell'Italia quale hub logistico aeromediterraneo. In particolare il decreto legge ridefinisce gli adempimenti di natura istruttoria e procedurale per il completamento del collegamento stabile Sicilia-Calabria e disciplina l'aggiornamento del piano economico finanziario, l'acquisizione di pareri tecnici e ambientali, il dialogo con l'UE e la predisposizione di una nuova delibera CIPES, con lo scopo di poter formarsi alle pronunce contrarie della Corte dei Conti in relazione all'approvazione del progetto definitivo del ponte e all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e lo Stretto di Messina Spa, assicurando la sincronizzazione dell'efficacia dei due provvedimenti. Un altro importante passo realizzato dal decreto legge è la razionalizzazione del sistema dei commissari straordinari. Infatti si concentrano le funzioni precedentemente distribuite tra una pluralità di commissari in capo agli amministratori delegati delle società pubbliche ANAS e RFI. Questi possono a loro volta nominare dei responsabili pro tempore o subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. La disposizione mira a valorizzare la conoscenza diretta del territorio e la vicinanza operativa ai cantieri, che potrà garantire una maggiore efficacia nella realizzazione e completamento degli interventi. Al subentro di nuovi commissari restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione. In merito all'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena, il decreto cerca di risolvere le contestazioni sulle modalità di rinnovo delle concessioni da parte della Commissione UE, che pone problemi di legittimità sulla procedura utilizzata. Il testo prevede che l'invito a presentare l'offerta finale, oltre al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, deve essere corredato dello schema di convenzione e deve essere sottoposto per l'approvazione al CIPES previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti e sentito il NARS. Il decreto introduce anche la proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire il compimento delle attività in essere in una situazione complessa, dove ci sono laboratori nazionali del Gran Sasso, l'acquifero e anche l'autostrada. E inoltre proroga al 31 dicembre 2028 anche la durata dell'incarico del commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, al fine di garantire il completamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi urgenti resisi necessari a seguito degli eventi sismici occorsi nel centro Italia negli anni 2009, 2016 e 2017. Soprattutto il decreto ridefinisce le competenze di due commissari, tra i commissari straordinari per le tratte A24 e A25, allo scopo di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero, le attività di adeguamento del traforo connesse alla messa in sicurezza della galleria funzionale alla rete transeuropea e i compiti di messa in sicurezza antisismica e ripristino della funzionalità del traforo. Il decreto rafforza i poteri dei commissari per la realizzazione delle opere connesse agli europei di calcio UEFA Euro 2032, prevede misure per la funzionalità della società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA e della Fondazione Milano Cortina 2026 e accelera la realizzazione di una serie di interventi importanti con il polo logistico di Alessandria, il Parco della Salute di Torino, la Città della Salute di Novara, gli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2022 in provincia di Macerata. Il Senato ha aggiunto il finanziamento e l'accelerazione della realizzazione di una serie di ulteriori opere urgenti sul territorio nazionale, attese da anni, anche attraverso la nomina di commissari straordinari per accelerare l'esecuzione come il completamento di lavori di collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina chiusa dal 2012 a seguito di un dissesto franoso nell'area di Monte Cucca, la riapertura al transito della tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di passaggi livello e opere connesse sulle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogna-Mantova, il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della cosiddetta pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, in parte demolito dalla nave Wang Rong durante la mareggiata di Libeccio la sera dello scorso 28 gennaio 2025, la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, la riapertura di viadotto Settelongo al confine tra regioni Abruzzo e Molise. In merito alla linea C della metropolitana di Roma ed in particolare in merito al contenzioso pendente tra Roma Metropolitana e SRL in liquidazione e Metro C SPA, il decreto legge impone un azzeramento totale delle pendenze passate e future relative ai rapporti di contenziosi pregressi, garantendo che gli accordi precludano ulteriori richieste risarcitorie al fine di stabilizzare il quadro finanziario dei lavori e procedere senza l'onere di controversie residue. Il decreto contiene inoltre norme per uniformare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime attraverso la predisposizione di un bando tipo per tutto il territorio nazionale e misure per la continuità operativa degli impianti di rigassificazione considerati strategici per la sicurezza nazionale. Infine, hanno significativa importanza le disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che dispongono l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo dell'autorità per la laguna di Venezia, nuovo magistrato delle acque, e l'iscrizione di diritto dell'autorità per la laguna di Venezia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Tra le ulteriori disposizioni introdotte dal Senato cito la semplificazione e accelerazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR, sia nuove strutture che ampliamenti e ristrutturazioni di strutture esistenti, in particolare relative alle case della comunità, agli ospedali di comunità, nonché gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'ulteriore proroga di oltre 3 mesi fino al 30 settembre 2026 per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori per la messa in sicurezza di ponti e viadotti del bacino del Po, di competenza delle città metropolitane, delle province e dell'ANAS, al fine di permettere l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019. Le misure temporanee per l'anno in corso volte ad assicurare per gli interventi su infrastrutture stradali l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in colonnato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto, riempiegando senza ulteriori trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La proroga fino al 31 dicembre 2027 del commissario per la realizzazione del tunnel subportuale e della diga di Genova e l'integrazione delle risorse per il completamento dei lavori della fase A della diga stessa. Le misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale relative allo sviluppo, al potenziamento e alla modifica di gasdotti di importazione del gas dall'estero esistenti. Volevo infine ringraziare i colleghi senatori per il lavoro svolto, in quanto hanno potuto integrare il testo del Governo con norme dirette alla realizzazione di interventi urgenti e importanti, sia per il periodo storico critico che purtroppo attraversiamo, sia perché si tratta spesso di opere attese da anni dalla popolazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Iaria, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. L'ennesimo decreto legge inutile, ma che ha un'idea solita di questo governo, che è quella di fare una super deregulation e trasformare l'Italia in un paese di commissari. Prima eravamo il paese del sole, il paese del mare, adesso siamo il paese dei commissari. E devo dire la verità che trovo anche un po' ridicolo il fatto di provare a riuscire a risolvere tutti i problemi che avete creato con opere inutili e opere rimaste ferme, opere che necessitavano di finanziamenti per partire, con questa nuova proposta di fare, deregolare anche lo schema del commissario, l'utilizzo del commissario, che tra l'altro è già una deregulation. Il commissario permette di essere, è una figura che ha dei poteri un po' più forti rispetto alla capacità di far partire opere o di farle finire, di farle finanziare, di farle appaltare. Partiamo dal primo punto interessante, perché insistete ancora con il ponte sullo stretto di Messina. Dopo che la Corte dei Conti vi ha bocciato, dopo che vi hanno bocciato tutti dal punto di vista del progetto, dal punto di vista della scelta, dal punto di vista anche dei costi, continuate a andare avanti su questa idea di riuscire a fare quest'opera, con l'ultima decisione che è presente in questo decreto, che è quella di nuovo valorizzare e aumentare i poteri del commissario per quanto riguarda le opere collaterali dal punto di vista ferroviario rispetto al ponte sullo stretto, ma ancora alimentando questa idea che la società dello stretto del ponte sullo stretto, che e l'opera stessa sia ancora utile e che abbia i soldi poi per essere fatta. Devo dire un punto anche che mi tranquillizza, che però è un po' ridicolo che lo mettiate nel decreto, il fatto che avete confermato lo spostamento di quasi 3 miliardi di euro destinato all'opera al quinquennio 2030-2034, e io spero tanto, anzi ne sono certo, che nel 2030-2034 quest'opera sia dimenticata, come sia dimenticata anche il vostro governo. L'altro tema fondamentale, sempre sul discorso ponte sullo stretto, è che c'era un'alternativa che voi non prendete mai in carico, e tra l'altro l'occasione di avere i commissari straordinari per le opere collaterali, come che sono legate appunto alla nostra società RFI, poteva essere l'occasione per andare a finire delle cose importantissime, che erano i collegamenti ferroviari. Innanzitutto dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, e finirla oltre ai fondi, quelli che sono stati messi col PNRR, per finire veramente, arrivare a Villa San Giovanni con un treno ad alta velocità, ma tra l'altro anche a fare quel famoso collegamento stabile con i treni ad alta velocità, che potevano essere caricati interamente su una nave di 200 metri facendo il porta sud vicino a Villa San Giovanni. Quindi anche di questo ve ne siete fregati, perché è un progetto che costava poco, perché avevamo da pagare la famosa WeBuild ex Impregilo, che aveva anticipato i soldi per il progetto del ponte già nel 2011, già una volta bloccato addirittura dal governo Monti, e quindi non capisco perché il fatto che questi poteri forti si siano fatti sentire. Abbiamo riesumato questo progetto, abbiamo solo sprecato dei soldi per pagare un progetto che è fallace da tutti i punti di vista, che non è fattibile, ma non abbiamo risolto assolutamente nulla. L'altro tema, punto 2, che ci preoccupa sempre per quanto riguarda la deregulation, è la gestione commissariale per anche del modello ANAS RFI. Voi state facendo un'operazione un po' particolare. Da una parte fate in modo che gli enti locali che possono fare opere, che possono gestire delle partite molto importanti per quanto riguardano le opere infrastrutturali del nostro paese, mi riferisco in particolare al trasporto ferroviario ma anche al trasporto pubblico locale, siano depauperati di mezzi e risorse e di persone per farlo. D'altra parte invece alimentate il discorso dei commissari che possono velocizzare queste opere. Ma adesso fate un altro passaggio: i commissari stessi possono essere dirigenti delle stesse società che potevano già, in un certo senso, se finanziate, ma anche con i finanziamenti che avevano, fare queste opere stesse. Quindi state creando un circuito molto pericoloso in cui il controllore diventa anche lo stesso del controllato. Quindi chiaramente, se il commissario è lo stesso dirigente della società, non capisco perché non poteva essere portato avanti il lavoro, fatto l'appalto o i lavori fatti direttamente dal dirigente, dall'apparato tecnico della società stessa, che sia ANAS, RFI, che siano altri anche enti locali, invece di farlo diventare ulteriormente commissario. È un circuito che chiaramente anche stato segnalato chiaramente dall'ANAC, ma voi dell'ANAC ve ne fregate altamente. L'Unione Europea ha anche espresso dei moniti su questa necessità di separare chi gestisce da chi controlla, ma voi volete fare tutto, cioè volete fare chi gestisce e chi controlla, però è il problema è il fare, non fate niente, fate chi gestisce e chi controlla e non fate però assolutamente nulla, anzi quando lo fate fate anche danni. E questo schema l'ho portato avanti sia per, diciamo appunto, questa paradigma della gestione dei cantieri con gli amministratori delegati appunto che superano i precedenti commissari straordinari, ma lo portate avanti anche per i grandi eventi e la logica dell'emergenza. E qui apriamo un altro capitolo interessante, perché siamo ritornati di nuovo al discorso dei grandi eventi costosissimi che poi paghiamo noi come cittadini, e chi si ribella è uno solito che non vuole le Olimpiadi, che non vuole la UEFA, l'Euro, il campionato europeo 2032, eccetera. Poi ritornano sempre in ballo i soliti, Malagò, eccetera, tutto il grande circo delle persone che fanno con i soldi degli altri. È bello, è facile fare le cose con i soldi degli altri. Abbiamo queste corsie preferenziali per gli stadi. Io che sono vecchio, mi sento anziano, perché sono arrivato a 56 anni, mi ricordo d'Italia 90, ero molto entusiasta all'epoca d'Italia 90, anche a Torino abbiamo fatto lo stadio, abbiamo fatto tantissime cose. Poi cosa è rimasto? Sono rimaste delle macerie enormi d'Italia 90, proprio perché c'erano le stesse idee: corsie preferenziali per fare le opere, deroghe su deroghe per fare le opere, fregarsene del discorso ambientale che all'epoca era appena iniziato. Quindi c'è stato, tu dici, da diciamo 36 anni a questa parte magari, come dire, si è imparato qualcosa. No, stiamo ritornando sempre al discorso di come si sono fatti gli stadi per Italia 90, con poi negli aspetti più controllabili, e sono stati rifatti più volte le opere per gli stadi. In altri casi, come nel caso di Torino, è stato addirittura demolito lo stadio e rifatto completamente su impulso della squadra della Juventus. A San Siro abbiamo rifatto lo stadio dell'Inter, che ha vinto lo scudetto, lo dico per la cronaca, il 21esimo scudetto, però adesso abbiamo l'idea di venderlo, non venderlo. C'è tutto un tema fondamentale sempre sul discorso che non siamo capaci a gestire queste risorse, anzi non siete capaci di gestire queste risorse se non in un'ottica deregulation, un'ottica emergenziale. E quindi voi volete fare sempre l'opera, la grande opera, il grande evento sportivo, con una serie di deroghe, sapendo che le deroghe, i controlli, che le deroghe fanno in modo di sprecare molte volte, come sono stati molti casi in Italia, sprecare tantissimi soldi proprio perché non c'è il controllo. Sapete qual è stato invece l'unico deroga degli ultimi anni che non ha sprecato un euro? È stato la ricostruzione del Ponte Morandi con il governo Conte. E lo dico con orgoglio, perché anche lì si è scelta per chiaramente una contingenza purtroppo bruttissima dal punto di vista delle perdite umane, complicatissima dal punto di vista dei trasporti, si è scelto di andare a fare una deroga e una struttura commissariale che ha per la prima volta forse nella storia, portato un preventivo di un tot di soldi e a consuntivo quei soldi erano gli stessi. Invece noi abbiamo, per questi grandi eventi, tipo Milano Cortina 2026, a preventivo 2 miliardi e mezzo di euro, a consuntivo 6 miliardi di euro. E cosa fate voi in questo decreto? Continuate a dare soldi alla famosa Simico. Simico è la società che si occupa di fare le opere a corollario dell'evento olimpico Milano Cortina, che non sono state fatte, che però ci impegnano per 6 miliardi di euro in una spesa che pagheremo da qui ai prossimi anni senza nemmeno avere la certezza né che si finiscono né che siano effettivamente utili. Perché io mi chiedo, se erano utili per l'evento Milano Cortina e l'evento Milano Cortina si è fatto, come fai a giustificare il fatto che siano utili a posteriori dell'evento Milano Cortina? Capite qual è la contraddizione? Scusate, sono un po' sarcastico, perché evidentemente magari qualche opera è utile, però giustificarla col fatto che devi farla per un'Olimpiade, quando l'Olimpiade c'è stata, però ti rimane il puffo, ti rimane il debito, a me un po' girano le scatole, capito? Perché poi quando andremo a governare noi dobbiamo risolvere questi problemi, voi dell'opposizione farete, ecco, non avete ancora risolto i problemi che avete creato voi. E quindi già io mi pongo già con un'idea sul futuro e già come risolvere i problemi del passato. Sono contento che manca solo un anno più o meno alle elezioni, quindi diciamo potete fare ancora danni, ma in un anno forse non ne farete ancora tanti rispetto a quelli che avete già fatto. Allora, abbiamo altre criticità. Anche l'incarico commissariale per la sicurezza idrica e l'adeguamento autostradale del Gran Sasso, con il rimescolamento di competenze che potrebbe allungare i tempi tecnici. Continuiamo a fare cambiare il giro delle nomine. Io non so se il governo Meloni ha ancora qualche parente ancora da piazzare, qualche amico della politica da piazzare, perché io lo capisco che ci siano, che il Partito Fratelli d'Italia, visto che ha avuto una grande esplosione, magari anche tante persone da dover mettere come commissari, come politici da qualche parte, come gestori di qualche attività, e quindi deve essere piazzato. Però mi sembra che state anche un po' esagerando. Anche qui questo discorso sull'autostrada, tra l'altro faccio una parentesi, sempre citando il gran ministro Salvini, il peggior ministro del mondo, discorso autostrade che è anche, ed è purtroppo se ne parla poco, noi abbiamo provato come Movimento 5 Stelle a sollevare il problema, ma visto che non ne parlate vuol dire che effettivamente è una cosa che volete tenere sotto banco, c'è il grande tema delle proroghe alle concessioni autostradali. 25 miliardi di euro di concessioni autostradali in proroga, senza manco valutare se le cose che erano state chieste ai concessionari per avere la concessione, opere che sono state chieste ai concessionari per avere la concessione, siano state fatte. Si approvano i piani economici finanziari dicendo no, ma tutto quello che dovete fare non dovete più farlo, vi do la proroga perché dovete farlo nel futuro, e quindi continuiamo a far guadagnare tantissimi soldi sul nostro bene e facciamo sempre la parte dello Stato che regala i suoi gioielli per niente. E questo lo vediamo sulle concessioni autostradali, ma lo vediamo anche su altre cose. Ma tornando sempre alla sicurezza infrastrutturale, parliamo anche della linea C di Roma. Una norma di interpretazione autentica vincola il commissario ad approvare transazioni solo nel caso di rinuncia definitiva dei contraenti e ogni azione legale futura. Anche qui fate delle norme di interpretazione autentica che sono sempre un po' sempre legate a un filo debole, un filo sottile per quanto riguarda l'interpretazione giuridica. Quindi non vorrei che si facessero queste norme di interpretazione autentica che poi diventino bloccate, quindi si continua a bloccare anche i lavori per la linea C della metropolitana. Stesso problema per il sistema MOSE e l'autorità della laguna, che si dà una patente al buio per fare tutte le progettazioni riguardanti il MOSE senza anche capire come questa opera debba essere utilizzata in futuro, se sta funzionando, se ha funzionato e come gestirla. Torniamo anche sempre sul discorso concessioni e avete sempre toccato il tema delle concessioni demaniali marittime con la ex ministra Santanchè, che aveva chiaramente un piccolo conflitto di interessi su questo tema, ma piccolissimo, sul Twiga, ma avete trovato anche qui un giro di parole per indicare uno schema di bando tipo con compensazioni a chi in questi anni ha avuto delle concessioni a bassissimo, anche a bassissimo costo per le nostre spiagge, che chiaramente ha magari anche fatto opere, ma ha anche guadagnato tantissimo facendo però il contraltare qual è che il nostro demanio, le nostre spiagge a noi non ci hanno reso niente come pubblico, come governo, come comuni. Noi davamo delle concessioni a un bassissimo costo che in alcuni casi, riprendo il Twiga, probabilmente in due giorni si ripagavano il costo della, in due giorni di attività si ripagavano il costo della concessione annuale per quello spazio. E anche qui fate questo schema di bando tipo che la Commissione europea ha già espresso, già ha, come dire, stigmatizzato, espresso critiche sui sistemi di indennizzo proposti. Perché vuol dire, cosa vuol dire questa parola, sistemi di indennizzo proposti? Perché si configurerebbe quasi come un aiuto un aiuto di Stato ad alcune imprese, non a tutte le imprese, ad alcune imprese, perché l'aiuto alle imprese che stanno facendo tanta fatica con il caro energia, con le vostre anche fallimentari proposte di bonus che a volte non si possono manco usare, stanno lavorando pur avendo delle difficoltà enormi. Faccio un esempio di transizione 5.0, che tra l'altro è ancora quella famosa misura che voi avete rovinato rispetto a 4.0, che le imprese non riescono a usare, non riescono a portare avanti, non riescono a utilizzare per avere anche la loro evoluzione, per anche avere un vero aiuto per quanto riguarda sia l'efficientamento energetico ma anche l'adeguamento tecnologico. In totale abbiamo fatto una panoramica più possibile sintetica, ma che fa capire appunto qual è il vostro schema, qual è la vostra modalità per governare questo paese. Fate solo leggi, decreti, ma alla fine non fate nulla, fate dei decreti che si alimentano tra loro stessi, si automangiano e si rivomitano producendo un ciclo che non porta assolutamente niente. E possiamo chiudere anche sul discorso della riduzione degli aspetti del PNR sanità, che introduce una semplificazione estrema per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, sempre le case di comunità, che si intendono rilasciati contestualmente alle istanze, posticipando le verifiche tecniche. Adesso io devo dire che io sono molto contento delle case di comunità, anche perché erano nate sempre sul finanziamento del PNRR, che ricordo che senza PNRR voi aveste fatto solo decreti rave, aveste fermato qualche treno per scendere alla stazione che più vi aggradava, però avete avuto solo quei soldi portati da noi per fare delle cose, e le case delle comunità erano un aspetto di questo. Adesso non vorrei che lo rovinaste, perché se voi posticipate le verifiche tecniche, come fate in questo decreto, come al solito voi dite ma perché dobbiamo fare sempre le controlli, noi siamo quelli del fare, non vogliamo controlli, non vogliamo che la gente ci guarda, però magari i controlli si fanno dopo, quindi parte la casa di comunità, non si sono fatti i controlli, questa casa di comunità dopo un po' si deve chiudere, si deve fermare. Quindi magari se foste veramente un governo che vuole attivare, vuole fare le cose per bene, non deve fare quello che parte in ogni caso per scrivere, per fare l'inaugurazione, per scrivere l'articolo sul giornale, ma deve farle funzionare queste cose. Quindi non rovinateci per favore anche le case di comunità, lasciate che si facciano tutte le verifiche tecniche, magari ci mettono anche un paio di mesi per partire, un po' di più per partire, ma che poi queste case di comunità, che ricordo non sono solo dei poliambulatori, ma possono anche essere dei posti letto, possono dare dei servizi anche di radiologia, dei servizi accessori agli ospedali, sono una risposta a quello che è stato chiaramente la crisi, il sovraffollamento dei pronto soccorsi, la crisi degli ospedali, l'accorpamento degli ospedali, che in molte città è stato anche vissuto dai cittadini come un disagio enorme, a vantaggio delle cliniche private, che a voi piacciono tanto, anche perché avete tanti dei grandi rappresentanti politici qua, che giustamente leggermente influenzano questo settore. Quindi io penso di aver finito, devo dire che come discussione generale siamo stati abbiamo cercato di toccare tutti i punti, ma a conclusione effettivamente che la sintesi di questa discussione generale, che in generale voi non avete fatto nemmeno in questo caso un buon decreto, ma avete fatto soltanto un decreto per aiutarvi a risolvere i vostri problemi interni, sistemare qualche cosa, ma di fattibilità operativa non c'è nulla. Grazie.
1: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Benvenuti Gostoli, e ne ha facoltà. Prego.
5: Oh, grazie mille. Presidente, mi consenta una leggera sfumatura di delusione, perché oggi non ha declamato per intero il mio nome. Deve essere che oggi andava di fretta, ma capisco. Mi stava non
1: Stefano Maria, aggiungo.
5: Stefano Maria Benvenuti Gostoli, impegnativo indubbiamente. Venendo al merito del provvedimento, come puntualmente illustrato dal relatore, l'onorevole Milani, il testo si compone di 15 articoli e interviene su una pluralità di ambiti accomunati da una finalità unitaria: assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, garantire la continuità amministrativa ai procedimenti in corso e razionalizzare le relative gestioni commissariali. È un decreto ampio, ma non privo di coerenza. Il filo conduttore è chiaro: intervenire su procedimenti complessi, su opere di rilievo nazionale, su commissariamenti già avviati e su settori nei quali vi sono scadenze, esigenze di coordinamento, obblighi europei, profili finanziari e necessità di evitare rallentamenti. Il tema centrale non è soltanto

I commi dall'1 all'8 riguardano il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. In particolare disciplinano gli adempimenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve svolgere per la prosecuzione dell'iter approvato del ponte sullo Stretto, in conformità alle pronunce delle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti. È un passaggio istituzionalmente rilevante. Il decreto non elude i rilievi della Corte dei Conti, ma li assume e costruisce un percorso istruttorio più robusto. Si prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti dell'accordo di programma, l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, la richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il coinvolgimento del NARS e gli adempimenti istruttori connessi alla procedura IROPI prevista dalla direttiva Habitat. Il punto è importante. Per un'opera di tale rilievo, la solidità amministrativa e procedurale non è un dettaglio formale. È la condizione stessa perché l'opera possa procedere in modo stabile, coerente e verificabile. Sempre con riferimento al collegamento stabile, il decreto nomina l'amministratore delegato pro tempore di RFI quale commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte, elencati nell'allegato 1. È una scelta coerente perché il ponte non può essere considerato un'opera isolata. La sua funzione dipende anche dalla capacità di collegarsi in modo efficace alla rete ferroviaria e alla strada nazionale. L'articolo 1 contiene poi ulteriori misure di rilievo, la rimodulazione delle autorizzazioni annuali di spesa relativa al ponte, l'incremento delle autorizzazioni per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, le risorse per i programmi ANAS, ponti, viadotti e gallerie e manutenzione straordinaria, l'intervento sul fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, l'incremento del fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta e l'aumento delle risorse del patrimonio destinato. Sempre all'articolo 1 vi sono poi disposizioni specifiche su RFI. Il comma 9 autorizza la spesa di 1.800 milioni di euro per il 2026, e di 1.000 milioni per il 2027 per la riduzione dell'esposizione debitoria di RFI. Il comma 13 incrementa di 30 milioni annui dal 2035 al 2040 le risorse per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione straordinaria. È un profilo questo che merita attenzione. La rete tradizionale è spesso meno visibile nel dibattito pubblico rispetto alle grandi opere, questo certamente, ma è essenziale per pendolari, trasporto regionale, collegamenti territoriali e coesione del Paese. Il Senato ha inoltre introdotto i commi 10 bis, 17 bis e 17 ter, relativi tra l'altro alla circunvallazione di San Vito dei Normanni, a programmi di titolarità del MIT, a interventi in materia di dissesto idrogeologico, al fondo investimenti stradali nei piccoli comuni e alla promozione del trasporto ferroviario sulla linea adriatica. L'articolo 2 riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 ed A25. La norma redistribuisce le competenze tra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario per le tratte A24 e A25, prorogando fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Si tratta di infrastrutture delicate per ragioni non solo trasportistiche, ma anche ambientali e di sicurezza idrica. Il Gran Sasso e le tratte A24 e A25 sono essenziali per l'Italia centrale, per le aree interne e per il collegamento tra territori appenninici e direttrici nazionali. L'articolo 2 bis, introdotto al Senato, riguarda l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena e la norma interviene sulla procedura di affidamento, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato anche dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto, previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti, al CIPES, sentito il NARS. È una disposizione tecnica, certo, ma significativa, perché in materia concessoria chiarezza degli atti, trasparenza e solidità dello schema convenzionale sono essenziali per prevenire incertezze e contenziosi. L'articolo 3 riguarda la funzionalità dei commissari nominati per UEFA Euro 2032 e per il polo logistico di Alessandria Smistamento. La norma rende facoltativo e non più obbligatorio il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del commissario, quando si tratti di dipendente pubblico.

0: È un intervento puntuale, ma utile a garantire maggiore flessibilità organizzativa e continuità amministrativa. Gli articoli 4 e 5 sono centrali nella razionalizzazione dei commissariamenti. L'articolo 4 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri con i medesimi compiti, funzioni e poteri agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS, elencati nell'allegato 2. Il commissario subentrante può nominare subcommissari tra i responsabili pro tempore delle strutture territoriali competenti e questa è una scelta che valorizza la conoscenza del territorio e la prossimità operativa dei cantieri. Sono inoltre fatti salvi gli atti ovviamente già adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti. Il Senato ha poi integrato l'articolo 4, e giustamente, con ulteriori disposizioni su interventi stradali e ferroviari. Tra questi il nuovo Ponte San Michele, il collegamento Genova-Campasso, il ripristino della linea Priverno-Terracina, la tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di Passaggio a Livello, la pedemontana di Formia verso Gaeta, il pontile di Marina di Massa, il ponte sul fiume Trigno e il viadotto Sentelongo. L'articolo 5 adotta una logica analoga per RFI. L'amministratore delegato di RFI subentra i commissari straordinari già nominati per gli interventi ferroviari indicati nell'allegato 3 ed è nominato commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4. La ratio è evidente: concentrare competenze, responsabilità e capacità tecnica presso il soggetto gestore dell'infrastruttura, riducendo frammentazioni e duplicazioni. L'articolo 6 reca poi una norma di interpretazione autentica relativa alla linea C della metropolitana di Roma e al sistema delle tranvie di Roma. Si chiarisce che il commissario straordinario può approvare accordi transattivi solo a condizione che prevedano una rinuncia definitiva e omnicomprensiva da parte di Roma Metropolitana SRL in liquidazione e Metro CSCPA alle rispettive pretese, azioni, presenti o future relative a rapporti sorti prima della transazione. È una norma tecnica, ovvio, ma importante. La definizione ordinata dei rapporti contenziosi è spesso condizione indispensabile per sbloccare opere complesse e Roma, come capitale, ha bisogno di infrastrutture moderne e funzionali. L'articolo 6 bis, introdotto dal Senato, riguarda gli investimenti sanitari finanziati dal PNRR e prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento per strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target della missione 6: case delle comunità, ospedali di comunità, digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 interviene sulla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e sulla Fondazione Milano Cortina 2026, ampliando lo scopo statutario della società e prevedendo misure finanziarie funzionali allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina. Anche qui il dato è chiaro: un appuntamento internazionale di questa portata richiede certezza, tempestività e capacità operativa, onde evitare ovviamente brutte figure. L'articolo 8 riguarda le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. La norma prevede che entro 30 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga alla Conferenza Unificata per il parere uno schema di bando tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. È una disposizione di metodo, ma molto importante. In una materia complessa, segnata dal diritto europeo, giurisprudenza, competenze locali, tutela della concorrenza ed esigenze degli operatori economici, uno schema di bando tipo serve a promuovere condizioni omogenee, ridurre l'incertezza applicativa e limitare il contenzioso. L'articolo 8 bis poi proroga dal 30 giugno 26 al 30 settembre 26 il termine per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponte e viadotti, ferma restando la revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine. L'articolo 9 poi contiene diversi interventi. I commi dall'1 al 3 attribuiscono al commissario straordinario per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Il comma 4 autorizza la spesa per il compenso del commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità in relazione ai eventi meteorologici del 15 settembre 2022 nei territori indicati dalla mia regione Marche. Il comma 5 riguarda gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, consentendo a determinate condizioni la continuità operativa degli impianti con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 fino alla conclusione dei procedimenti di rinnovo, proroga e nuova autorizzazione. È una misura che si colloca nel quadro della sicurezza energetica nazionale, tema che resta essenziale per la stabilità del Paese, lo abbiamo visto oggi più che mai in relazione alla situazione attuale. Il comma 5 bis introduce misure temporanee fino al 31 dicembre 2026 per favorire l'utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto negli interventi su infrastrutture stradali. I commi 5 ter, 5 quater e 5 es riguardano invece la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi e gli interventi relativi al tunnel subportuale e alla diga foranea di Genova, con proroghe dell'incarico commissariale e risorse per il completamento dei lavori di fase A della diga foranea. L'articolo 9 bis reca misure di semplificazione per infrastrutture energetiche di interesse nazionale relative a sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di gas dall'estero già esistenti, dichiarati di interesse strategico nazionale. L'articolo 10 dispone l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'autorità per la Laguna di Venezia, prevedendo inoltre che tale autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. È una disposizione, Presidente, rilevante per la gestione di un'infrastruttura essenziale alla tutela e all'esistenza stessa di Venezia e della sua laguna. L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto legge. Ebbene, Presidente, onorevoli colleghi, nel suo complesso il provvedimento merita certamente una valutazione positiva. Si fa fatica anche a capire la ratio di alcune critiche che ho sentito davvero pretestuose in relazione al provvedimento. Non siamo davanti a un decreto meramente dichiarativo, siamo davanti ad un intervento che incide su meccanismi concreti della capacità realizzativa dello Stato, commissariamenti, subentri, cronoprogrammi, risorse, concessioni, autorizzazioni, contenziosi, continuità amministrativa, sicurezza infrastrutturale ed energetica. Questi sono i temi trattati da questo provvedimento. Il problema dell'Italia troppo spesso non è soltanto decidere un'opera o finanziarla, è portarla avanti fino in fondo, fino a completamento. Dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento al cantiere, fino all'effettiva entrata in esercizio. Questo decreto interviene proprio su questa distanza tra decisione e realizzazione. Lo fa cercando un equilibrio corretto, semplificare e razionalizzare, ma mantenendo fermi i presidi di legalità, i controlli, i pareri tecnici, le competenze delle autorità indipendenti, le verifiche della Corte dei Conti, il rispetto della normativa europea e della disciplina antimafia. Accelerare non deve significare creare delle zone franche, ma il rispetto delle garanzie non può certamente tradursi in un immobilismo permanente. In uno Stato serio si deve saper controllare e realizzare, verificare e procedere, garantire legalità e assicurare al tempo stesso tempi certi. Da questo punto di vista, il decreto legge in esame è coerente con una linea di governo fondata sulla concretezza amministrativa, sulla responsabilità delle società pubbliche competenti, sulla continuità dei procedimenti e sulla capacità di dare risposta ai territori. Vi sono grandi opere nazionali, infrastrutture essenziali per mobilità quotidiana, interventi per Roma Capitale, Milano Cortina, Genova, Venezia, per le Marche, la sicurezza energetica e il sistema sanitario collegato agli obiettivi del PNRR. Ambiti diversi, certamente, ma un'unica esigenza: rendere l'azione pubblica più efficace. Per queste ragioni ritengo che il provvedimento in esame sia utile, necessario ed equilibrato. È utile perché interviene su opere e procedure di rilevanza nazionale e territoriale. È necessario perché affronta situazioni nelle quali vi sono urgenze, scadenze, rilievi degli organi di controllo, esigenze di continuità e rischi concreti di rallentamento. È equilibrato perché accompagna l'accelerazione con strumenti di controllo, coordinamento e di responsabilizzazione. E in conclusione, questo decreto rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della capacità capacità dello Stato di trasformare le decisioni in opere concrete, le risorse in interventi e le procedure in risultati concreti per i cittadini, per i territori e per le imprese. Grazie.
1: Grazie a lei. A caso di intervenire l'onorevole Zanella, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Oggi siamo chiamate a discutere la conversione in legge di questo decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. L'ennesimo provvedimento di tale natura conferma che la logica commissariale è diventata ormai prassi consolidata. L'eccezione che si fa sistema, la deroga e la procedura d'urgenza come metodo di governo permanente delle grandi opere e di grandi eventi. Le misure contenute nel decreto si caratterizzano per una natura eminentemente ordinamentale, incidendo su assetti concessori, procedure autorizzative e modelli di governance delle infrastrutture strategiche, senza cioè che emerga alcun elemento idoneo a giustificare un intervento immediato e indifferibile, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione. E lo dice d'altro canto la stessa genesi e la storia del provvedimento. Il testo predisposto all'inizio dell'anno dal Ministero delle Infrastrutture era trapelato prima che fosse approvato dal Consiglio dei Ministri e aveva sollevato un'indignazione quasi generale, perché conteneva una limitazione dei poteri della Corte dei Conti riguardo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Corretta la bozza, cancellando le disposizioni con cui sarebbe voluto impedire alla Corte di analizzare e quindi pronunciarsi sugli atti presupposti all'eventuale futura delibera CIPES del Comitato Interministeriale per la Programmazione e lo Sviluppo Sostenibile. Il testo viene approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 febbraio del 2026, mantenendo però numerose criticità. L'iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in particolare i riscontri della Ragioneria Generale, fanno sì che la cosiddetta bollinatura del provvedimento tardi ad arrivare, e così il 10 marzo il Governo si trova costretto ad una seconda delibera del testo che viene pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale solo l'11 marzo. È fin troppo evidente dalla tempistica che ho cercato di riassumere del provvedimento come il concetto di urgenza, che dovrebbe obbligatoriamente essere alla base della decretazione, sia assolutamente assente. Entrando nel merito del provvedimento, il Governo ancora una volta con un decreto interviene su un'opera di straordinaria rilevanza economica, ambientale e sociale. Mi riferisco al ponte sullo Stretto di Messina, sottraendo di fatto al Parlamento la possibilità di un confronto pieno e consapevole su una scelta strategica per il Paese che impegna enormi risorse pubbliche, sottraendole per buona parte ai fondi per lo sviluppo e la coesione. Lo fa attraverso, come è stato anche oggi riportato, l'articolo 1, che rappresenta più un manifesto politico che una misura normativa, poiché non serve una norma legislativa affinché il Ministero delle Infrastrutture possa svolgere, cito, in accordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea. Se il Ministero lo avesse fatto, credo, non avremmo avuto la mancata ratifica della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti e la bocciatura dell'intera procedura amministrativa fin qui seguita, un vero e proprio disastro. Non basta dunque, a nostro giudizio, questa norma vademecum per riavviare per l'ennesima volta una procedura viziata fin dall'origine, che ha come pregiudizio insanabile quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse. Rappresentante del Governo, nonostante le continue rassicurazioni dalla parte dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, appena confermato, questo resta il principale vulnus che nessun decreto è in grado di rimuovere o sanare. E forse di questo si è reso conto anche il presidente della società, che non ha dato più la disponibilità alla conferma del suo incarico. Il decreto rafforza, ripetiamolo, il modello commissariale, attribuendo poteri straordinari e derogatori a figure nominate dal governo, con la possibilità di operare in deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici e delle procedure amministrative, determinando una significativa compressione delle garanzie di trasparenza, controllo e responsabilità. Tale modello, già ampiamente utilizzato negli ultimi anni, rischia di trasformarsi da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione delle politiche pubbliche, con effetti distorsivi sull'assetto delle competenze amministrative e sul principio di trasparenza. Lo dicono bene tutte le vicende legate ai Giochi Olimpici Milano-Cortina del 2026, che ne sono un vero e proprio emblema. Il lascito delle Olimpiadi, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastruttura e dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di giochi a costo zero, la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche, anche molto molto ben documentate, da pubblicazioni e anche dalle nostre informazioni dirette, evidenzia una gestione tutt'altro che sostenibile. Il budget iniziale per l'organizzazione dell'evento, stimato nel 2019 intorno a 1,4 miliardi di euro, ha subito impennate notevoli, tanto che, secondo notizie giornalistiche, la Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere quest'anno, il 2026, con un deficit di ben 310 milioni di euro. Il CIO avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione dei giochi, quali soci della fondazione, parlo degli enti pubblici territoriali ma anche dello Stato, potrebbero, anzi dovranno presto essere chiamati a far fronte al disavanzo accumulato. Delle 98 opere ed infrastrutture previste, 58 sarebbero incompiute, con alcune che verranno terminate forse nel 29, altre addirittura nel 2033. Molte delle infrastrutture che dovevano rappresentare la legacy, l'eredità virtuosa, no? Risultano ferme e abbandonate, emblematica la pista da bob di Cortina, costata 130 milioni di euro, già oggetto di degrado e al centro di dispute tra enti locali e la fondazione, con ulteriori costi di ripristino che rischiano di ricadere sul comune di Cortina, si parla di 1 milione di euro. Così come la funivia Apollonio-Socrepes, il cui costo avrebbe raggiunto i 35 milioni di euro, considerata strategica per la mobilità intermodale dei giochi, ma ancora oggi ferma, mai entrata in funzione in quanto priva di autorizzazione all'esercizio. Per entrambe queste opere è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della Simico, che ha operato con i poteri speciali in deroga, con risultati finaltro tutt'altro che benefici per il territorio, piegato al grande evento e lasciato gestire l'eredità. Ma questo decreto opera ulteriori e gravissime scelte, quali la proroga del rigassificatore di Piombino, dando continuità all'esercizio sulla base dell'autorizzazione originaria, compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. Se servono opere per il trasferimento in altro sito, la proroga continuerà fino alla loro ultimazione. Tradotto significa che quello che doveva essere temporaneo e promesso alla popolazione diventa definitivo, sempre senza alcun confronto con le comunità locali e soprattutto in assenza di una strategia credibile di uscita del paese dalla dipendenza del gas e delle fonti fossili. E siamo davanti qui sì ad una scelta molto netta e precisa del governo, una scelta politica, quella di continuare a investire insistendo su questa sciagurata dipendenza dal gas, una fonte energetica che oggi, grazie a Trump e a quello che sta succedendo sullo scenario geopolitico mondiale, non avremo a disposizione per molti altri anni, se non a costi elevatissimi. Non si può chiedere ancora una volta a una città, Piombino, di subire decisioni prese altrove in nome di un'emergenza che diventa permanente solo perché il governo non ha costruito alternative credibili per una vera transizione energetica del paese. E qui mi fermo perché riprenderemo il ragionamento e le nostre considerazioni negli altri interventi che saranno pronunciati nel corso dei prossimi giorni, quello sulla fiducia e la votazione finale sul provvedimento.
1: Grazie a lei. Presidente. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sara Ferrari, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, questo provvedimento si intitola Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ma un po' come il governo ha provato a ingannare gli italiani con una riforma dei poteri dello Stato sotto il titolo di separazione delle carriere dei magistrati, che è stata poi svelata in tutta la sua mistificazione da milioni di italiani e italiane, così con questo provvedimento siamo costretti a svelare cosa si nasconda davvero dietro a queste disposizioni urgenti, che urgenti poi non sono. Si nasconde cioè il de profundis del ponte sullo Stretto di Messina. Si nasconde il chiaro conflitto di competenza dei due supercommissari che istituite per le strade e le ferrovie, essendo essi controllati e contemporaneamente controllori. E si nasconde un'accozzaglia di interventi di risorse per opere pubbliche, le più varie, distribuite nel Paese, fino poi ad arrivare anche alle micromancette. Vedremo come. Inizio dunque con l'opera annunciata dal ministro Salvini dall'inizio di questa legislatura, che si sta rivelando sempre di più un annuncio senza che poi possa vedere davvero la luce in questa legislatura. Il ponte, chiamiamolo, dei sospiri e della propaganda. Avete venduto per anni il sogno di un'opera pronta a partire, ma la verità è scritta nero su bianco tra le pieghe proprio di questo testo. Il ponte sullo Stretto è nei fatti sospeso in un limbo finanziario. Avete ammesso che i lavori e i finanziamenti non inizieranno prima del 2030, cioè in un'altra legislatura. Avete operato un definanziamento di ben 2,8 miliardi di euro, spostati al 2034, sottratti al ponte per ripianare i debiti di RFI. Fingete di ottemperare ai rilievi di ANAC e dell'antitrust che parlano chiaramente di aiuti di Stato e della necessità di rifare una gara europea. Questa non è visione, è propaganda della tracotanza. Vi ricordo anche che rispetto ai rilievi che sono stati fatti dalla Corte dei Conti, non ci sono ottemperate, non c'è ottemperata né la richiesta di un parere ulteriore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, né appunto alcuna previsione di rifacimento di una gara, e nemmeno il fatto che la delibera CIPES non possa essere sostituita, o anzi debba essere sostituita, da altre autorizzazioni. Vengo poi allo scippo al Mezzogiorno e al buco nero di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre raccontate di voler unire il Paese, state compiendo un vero e proprio scippo ai danni delle regioni più fragili. Avete sottratto, infatti, oltre 5 miliardi di fondi per lo sviluppo e la coesione a Sicilia e Calabria, risorse che dovevano servire a strade, ferrovie, scuole, per alimentare invece la vostra macchina del consenso. Ancora più grave è il trasferimento di quei 2,8 miliardi verso un patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, uno strumento nato per l'emergenza Covid, che però oggi non si capisce esattamente a che cosa sarà destinato. E infine la deriva dei supercommissari. Questo decreto non semplifica, ma complica, istituzionalizzando una pericolosa deriva commissariale. State creando dei supercommissari, in questo caso addirittura gli amministratori delegati di ANAS e RFI, che assommano su di sé i ruoli di controllore e controllato, perché sono contemporaneamente stazione appaltante, soggetto attuatore e struttura tecnica di controllo. Questa sovrapposizione di poteri non produce velocità, ma genera incertezza, conflitti di competenza e riduce drasticamente gli spazi di controllo e ruolo degli enti locali. E veniamo poi all'abuso della decretazione d'urgenza. Contestiamo il metodo, evidentemente. Non c'è alcuna urgenza che giustifichi questo provvedimento, se non l'urgenza politica di coprire i vostri fallimenti. State trasformando l'eccezione in prassi ordinaria, marginalizzando il Parlamento e comprimendo i controlli di legalità e antimafia. Le infrastrutture servono. Siamo convinti se portano lavoro e sicurezza, non se diventano uno strumento elettorale per la vostra tracotanza politica. Entro nel merito del ponte sullo Stretto. Ci troviamo dinanzi all'ennesimo atto di un'ostinazione che scavalca il buonsenso e ancora più gravemente la legge. Il provvedimento in esame non è che la prosecuzione di un azzardo normativo che pretende di collegare la Sicilia al continente, ignorando però le regole più elementari dell'evidenza pubblica. È una ferita alla legalità e alla concorrenza. È inaccettabile che si proceda, l'abbiamo continuato a dire, attraverso la riattivazione di rapporti contrattuali ormai sepolti dal tempo, basandosi su presupposti tecnici ed economici che il mondo moderno ha già ampiamente superato. Siamo di fronte a una modifica sostanziale del progetto originario che per costi e complessità urla vendetta al cospetto del diritto comunitario. rivediamo dentro e vediamo dentro questo provvedimento tutto quello che riguarda le violazioni delle norme europee, il danno erariale e l'opacità, l'inefficienza progettuale. E chiediamo invece concretezza anziché cattedrali nel deserto. Non ci limitiamo a dire un no, ma richiamiamo questo governo al dovere della realtà. Mentre voi inseguite un sogno ingegneristico figlio del secolo scorso, vi ricordo che la Calabria e la Sicilia affogano in carenze infrastrutturali drammatiche. E allora noi vi abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, tutti bocciati, di fermare questo modello rischioso e valutare integralmente l'impatto economico e finanziario dell'opera. Vi abbiamo chiesto anche di dirottare le risorse verso la messa in sicurezza del suolo, il rafforzamento delle ferrovie e delle strade esistenti e la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini calabresi e siciliani. Vi abbiamo chiesto ancora, senza risposta positiva, che se si proprio si vuole procedere con quest'opera lo si faccia nel perimetro della legalità. L'affidamento deve avvenire solo tramite procedura di gara internazionale a evidenza pubblica per ristabilire la concorrenza e proteggere il denaro pubblico. L'altro tema fondamentale, l'altro pilastro di questo provvedimento, che è in realtà una miscellanea di micro interventi, è quello però che riguarda i supercommissari. Con questo provvedimento, di fatto, il governo trasforma definitivamente l'eccezione in regola, il commissariamento in prassi, la deroga in sistema. Le ragioni della nostra ferma opposizione a questa deriva di superpoteri si concretizza nella contestazione all'assistere a questa sovrapposizione nella stessa persona del ruolo di vertice dell'ente attuatore e quello di commissario straordinario, che consideriamo inaccettabile. Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa. È l'eclissi della concorrenza, almeno il rischio. Sotto il vessillo dell'urgenza state smantellando le garanzie faticosamente conquistate. L'abuso dello strumento commissariale mette all'angolo il codice dei contratti pubblici e i principi europei. Si rischia di favorire un sistema chiuso, riducendo la contendibilità degli appalti e la libera concorrenza, a tutto danno della qualità e del risparmio per le casse dello Stato. Questo provvedimento consente una deresponsabilizzazione delle stazioni appaltanti. La scelta di affidarsi ai supercommissari è la bandiera bianca alzata di fronte alla necessità di qualificare e rafforzare in realtà strutturalmente la nostra amministrazione. E poi i poteri speciali in deroga, l'incertezza del diritto, il ricorso sistematico a poteri derogatori distorce la certezza del diritto e degrada la qualità della programmazione pubblica. Ma un altro elemento critico di questo provvedimento è il fatto che siamo di fronte, come anticipato, a una accozzaglia di interventi e di piccole mancette che abbiamo provato a portare alla luce con i nostri emendamenti, che ripeto sono stati tutti bocciati. Ci riferiamo anche a un provvedimento che, nell'avere al suo interno tutti questi interventi, è però arrivato all'esame di questa Camera in tempi strettissimi, a malapena la possibilità di leggerlo, con le modifiche che sono state introdotte al Senato e poco più di un'ora e mezzo di votazione questa mattina in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici. Abbiamo detto che questa arlecchinata di norme senza un disegno strategico verte in particolare sul ponte delle incertezze, sulla moltiplicazione dei commissari tuttofare, ma anche appunto su una serie di interventi senza una precisa direzione. Cosa lega il traforo del Gran Sasso alle opere per Euro 2032? Qual è il filo rosso che unisce il polo logistico di Alessandria alla rigassificazione di Piombino o alla banchina marittima di Messina? Niente, se non l'incapacità di questo esecutivo di affrontare i problemi strutturali con leggi organiche. E allora noi chiediamo coerenza, serietà, chiediamo che il Parlamento non sia ridotto a un mero ufficio di ratifica di provvedimenti caos. Leggo, solo perché così risulti chiaro a cosa ci stiamo riferendo, un po' questa macedonia di interventi. Passiamo da programmi ANAS su ponti, viadotti e gallerie, a manutenzioni straordinarie, a risorse appunto del patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti che non sappiamo a cosa effettivamente sarà destinato, all'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, all'affidamento a disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22, qui lasciatemi commentare per l'ennesima volta che siete corsi anche qui ai ripari del pasticcio combinato dal ministro Salvini col bando sull'affidamento dell'autostrada del Brennero e che quindi vi ritrovate anche ora a dover cercare di evitare quel contenzioso e quell'infrazione europea che c'è sullo sfondo di quel bando. E poi il completamento delle opere necessarie al campionato europeo UEFA Euro 2032, un provvedimento che rappresenta un arretramento rispetto alle garanzie previste dalla normativa vigente, perché introduce una modifica che rende facoltativo il collocamento fuori ruolo del commissario qualora dipendente pubblico. E questo evidentemente ci fa temere un abbassamento di standard di trasparenza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione, perché le norme oggi vigenti assicuravano invece la piena autonomia e esclusività di quell'incarico commissariale. Ma procedo. Il polo logistico di Alessandria smistamento, la nomina degli amministratori delegati, come dicevamo prima, manutenzioni straordinarie di parti di strade, la pedemontana di Formia, il pontile di Marina di Massa, la ricostruzione sul ponte, del ponte sul fiume Trigno, viadotti, di nuovo commissari, case della comunità sono state citate prima, il finanziamento di quello che rimane dei debiti della società Infrastrutture Milano Cortina. Posso andare avanti ancora, concessioni demaniali marittime, perché ci sono pure quelle qui dentro, le concessioni demaniali marittime. E poi ancora sicurezza di ponti, il parco della salute di Torino e gli interventi per la nuova città della salute di Novara, il commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi meteorologici di Macerata, impianti di rigassificazione, prezzi del bitume dei materiali energetici, la salvaguardia della laguna di Venezia. Tutto molto importante, tutto a nostro avviso necessario, certo che arriva in questo modo e senza alcuna possibilità di discussione e di trasparenza all'interno di quest'Aula. Posso proseguire ancora, perché c'è qui dentro anche un modus operandi, a nostro avviso scandaloso, per il quale con un emendamento al Senato voi avete rifinanziato fondi già presenti all'interno del MIT per interventi nei piccoli comuni. Come funziona? Che un emendamento presente all'interno del provvedimento interviene con commi aggiuntivi sul complesso delle autorizzazioni di spesa afferenti appunto allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e con un ordine del giorno al Senato la maggioranza precisa che sono state rappresentate esigenze puntuali di finanziamento relative a specifici interventi infrastrutturali e opere di interesse pubblico eterogenei per natura come sopra, ma accomunati da finalità di sicurezza, manutenzione, riqualificazione e tutela del territorio, non ricompresi in graduatorie vigenti né già sfinanziati. Che cosa significa? Che poi con questo ordine del giorno si recuperano piccoli interventi che vanno da manutenzione straordinaria di lotti di strade, a messa in sicurezza di alcune gallerie, all'intervento su la sicurezza urbana con il sistema di videosorveglianza di un comune. Andiamo dal nord al sud per quanto lungo il nostro paese, interventi di consolidamento strutturale di alcune parrocchie, di alcune chiese, e poi però anche messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, e poi ancora diocesi, e poi un parcheggio anche in un comune. Bene, tutto questo fatto con quali criteri, con quali bandi, con quali procedure di trasparenza e di merito con i quali normalmente si procede al finanziamento di queste opere. Quindi tutto questo che cozza con qualsiasi idea di programmazione e di dell'allocazione delle risorse e di trasparenza. E quindi io concludo qui per dire che a questo punto, Presidente, per tutto quanto rilevato, a fronte di un decreto con tutti i limiti che ho esposto, che per noi sono inaccettabili, e a fronte della bocciatura di tutti i nostri emendamenti con i quali abbiamo provato a contribuire al miglioramento di questa proposta, noi non possiamo che esprimere il nostro parere contrario a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo di replicare se intende il relatore o no. Il rappresentante del Governo non intende replicare. Poiché il vigente calendario dei lavori prevede che non si passi alle votazioni prima delle ore 18, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Riprendiamo in seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo numero 32, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato della Repubblica.
1: Grazie signor Ministro. Bene, passiamo agli interventi di fine seduta. Cominciamo dal senatore Bruzzone. Prego, onorevole Bruzzone.
5: Sì, grazie Presidente. Scusate.
1: Mi sembrava che Bruzzone avesse cambiato voce, infatti era un attimo.
6: Presidente, fin lì non ci arrivo.
1: Mai dire mai, onorevole Bruzzone.
6: Prima faccia pure, non c'è problema.
1: No, ma è previsto che parli lei, onorevole Bruzzone, quindi...
6: Ecco, però non confondiamo...
1: No, è che voi vuole confondere, prego.
6: Grazie Presidente. Leggo quanto apparso su più quotidiani proprio in queste ore. La mia tristezza oggi è grande. Prima di me l'hanno vissuta i miei vicini, che hanno perso un cane pastore per colpa dei lupi, e gli allevatori che sono visti sbranare asini, puledre e pecore. Il lupo oggi vive ovunque nel nostro paese. È un caso di straordinario successo del ripopolamento. Ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. La guerra è la peggiore delle soluzioni, come dimostrano i lupi che sono stati avvelenati in Abruzzo. A dire queste parole non è un pericoloso estremista, assassino, così come sono stato definito Presidente in quest'Aula verbalmente dall'opposizione, bensì lo scrittore e giornalista Michele Serra. Io voglio esprimere solidarietà e vicinanza al dottor Michele Serra e alle altre migliaia di cittadini che non hanno più il proprio cane o il proprio gatto perché il lupo se lo ha mangiato. Ce ne sono troppi, lo sappiamo, non si può andare avanti così. 2 anni fa io uscii con un manifesto in Appennino e fui accusato di procurato allarme, ma non era così. Quindi faccio ancora un appello a tutta la politica affinché vengano fatti interventi determinati e anche grintosi. Non è possibile la convivenza con questi numeri di lupi. Sono troppi. Oggi siamo ormai alla sudditanza. Se qualcuno vuole così bene a questo animale, se lo porti pure a casa sua. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Onorevole Cherchi, prego.
5: Io chiedo scusa, collega, perché prima non avevo visto che ci fossi tu. Quindi...
1: Non c'è problema.
5: No, Cherchi, prego. Scusami, non ho fatto... Non c'è stata cattiveria da parte mia. Allora,
1: lei e la cattiveria siete due cose che non c'entrate nulla.
5: Prego?
1: Lei con la cattiveria non c'entra nulla. È un'anima talmente candida e sensibile che con la cattiveria lei non ha nulla a che fare. Prego. Proprio di carattere. Prego.
5: Grazie. Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, le prospettive della PAC e le indicazioni emerse dal Consiglio europeo del 27 aprile 2026 hanno ribadito come la gestione del rischio, in particolare la prevenzione degli incendi boschivi, debba diventare una priorità strutturale per l'Unione europea. Una prevenzione che non può essere uniforme, ma deve basarsi ovviamente sulla specificità regionale e locale, che quindi anche in base ai diversi territori. È proprio questa la direzione indicata, un approccio integrato che tenga insieme dimensione ambientale, economica, sociale e culturale. Tuttavia, mentre discutiamo di strategie, bla bla bla, la realtà ci ha raggiunto come un pugno in faccia. Mi riferisco all'incendio che ha colpito il Monte Faita o Faeta, che dir si voglia. Un evento che non è solo cronaca, ma un segnale concreto e preoccupante. In pochi giorni sono stati distrutti 700 ettari di bosco, migliaia di cittadini sono stati evacuati, fino a 3.500 persone, intere aree naturali sono state devastate con danni profondi alla biodiversità e agli ecosistemi. Non si tratta solo di numeri, si tratta di comunità colpite, di territori fragili, di un patrimonio ambientale che, ahimè, richiederà anni per essere recuperato. E soprattutto si tratta ancora di una volta di un incendio di origine colposa, che richiama con forza il tema della prevenzione, perché di poco è della responsabilità. E di poco fa la notizia che questi due giardinieri sembra che abbiano bruciato le potature. Il fuoco è andato un po' dove ha voluto ed ha fatto questo disastro. Questo episodio dimostra che gli incendi boschivi non sono un fenomeno distante e circoscritto, ma una minaccia concreta e crescente che riguarda tutti noi, e dimostra che le politiche europee sono fondamentali e devono tradursi in strumenti operativi efficaci sul territorio. A proposito di questo, mi preme ricordare che negli incendi, in base a Legambiente, per ogni 100 ettari muoiono decine di migliaia di animali. Il rogo del Monte Faita ha coinvolto 800 ettari, quindi di fatto da 70.000 a 200.000 animali sono morti, bruciati, vivi o soffocati dal fumo. Questi dati non vengono neppure accennati dalla stampa. Nel 2021 sono morti nei vari incendi 24 milioni di animali, mammiferi, uccelli, scoiattoli, volpi, ricci, e gli uccelli, soprattutto quelli che nidificano, sono morti a milioni. Perché tanti animali? Perché il fuoco avanza e il fumo li disorienta, i piccoli non possono sfuggire, quindi sono proprio... muoiono così. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, dobbiamo cercare di prevenirle, partendo da ciò che è accaduto sul Monte Faita. Grazie a tutti.
1: Grazie a lei. La seduta è tolta.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono oggi Francesca Rinaldi per parlare del volume Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro, PM Edizioni. Il libro è scritto da Federico Zatti, collega di Rai News 24, che è qui con noi. Buongiorno Federico.
2: Bentrovata.
1: Grazie per essere nei nostri studi. E allora ripercorriamo il caso Moro. Il 16 marzo 1978 Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, viene rapito e portato in un covo segreto dai brigatisti che per sequestrarlo in via Fani hanno compiuto una vera e propria strage. Sul rapimento Moro in questi anni è stato scritto tanto. Moro poi viene ucciso, viene ritrovato il 9 maggio del 1978. Come ti è venuto in mente di scrivere un altro libro su questo caso?
2: Beh, perché sono inciampato su una carta che è un documento accessibile a chiunque, fa parte del faldone grande, immenso, che riguarda il caso Moro, e questa carta mi ha attirato l'attenzione perché era un disegno, una planimetria, quindi indicava un luogo preciso con dei riferimenti anche molto dettagliati. Da lì sono partito pensando che fosse un po' una sorta di mappa del tesoro, cioè che potesse portarmi in un luogo dei brigatisti. E poi c'era una frase, una nota testuale vicino a questa planimetria che parlava proprio di carceri e metteva questo termine fra virgolette, come se un luogo diverso da un penitenziario fosse stato utilizzato proprio come un carcere.
1: E partiamo allora proprio dal disegno che dà il titolo al libro, che si affianca al disegno politico di Aldo Moro, ai suoi progetti. Cosa raffigura questo disegno? Chi ne è l'autore e dove viene ritrovato questo foglio?
2: È un foglio molto importante per il luogo e per l'autore che lo ha realizzato. Intanto il luogo, siamo nel mezzo della prigionia di Aldo Moro, il 18 aprile 1978, e viene scoperta via Gradoli un covo delle Brigate Rosse che era servito per organizzare proprio il sequestro del presidente della DC. In quel luogo vengono trovate tantissime cose, tutto l'armamentario classico che uno può immaginare di trovare in un covo delle Brigate Rosse, quindi armi, targhe contraffatte, carte d'identità e timbri per creare nuove identità, i vestiti con i quali sono andati a fare proprio il sequestro di Aldo Moro quel 16 marzo, volantini, insomma tanti elementi che troviamo in maniera ricorsiva anche in altri covi delle Brigate Rosse. Però c'era anche questo disegno, e questo rappresenta invece un unicum, un documento che non troviamo da nessun'altra parte. Viene fatta una perizia calligrafica e viene attribuito a Valerio Morucci, cioè uno delle Brigate Rosse che fa parte del comando di Via Fani e che soprattutto era incaricato della logistica.
1: Come è stato interpretato negli anni questo disegno?
2: Lì per lì, gli inquirenti avevano un'urgenza, una sola: trovare il carcere di Moro. Vedono questo disegno, sicuramente li incuriosisce, però quella frase che io ho interpretato per come era scritta, cioè tra virgolette, loro la prendono invece per buona e quindi immaginano che sia riferita a un vero carcere, a un vero penitenziario, e iniziano a cercare in quella direzione, non trovando poi il carcere corrispondente. E quindi un po' si perde, c'è un'iniziale attenzione anche della stampa su possibili individuazioni di carcere nello stivale dell'Italia, ma insomma alla fine non si trova niente, quella carta perde importanza, l'urgenza era un'altra, trovare Moro, e quindi, come dire, fa parte di quelle tante carte che poi sono presenti ma sono anche dimenticate.
1: E invece la tua interpretazione di quel disegno, che cosa raffigura secondo te?
2: Io ho cercato di capire se quei luoghi potevano essere il carcere di Aldo Moro, anche perché in un punto preciso di questa planimetria c'è addirittura disegnato un quadrato con su scritto isolamento, e quindi fa proprio pensare a un luogo in cui poteva essere stato portato il leader della DC. E poi però non potevo solo, come dire, basarmi su un'intuizione, e quindi l'ho cercato prima vicino al luogo in cui è stato trovato il cadavere, cioè via Caetani, E ho messo in piedi una squadra di archeologi che hanno scavato quei luoghi, perché nel disegno c'erano dei riferimenti a dei sotterranei, a delle cisterne, quindi ho pensato che fosse la Roma classica, la Roma sotterranea di quel luogo dove è stato trovato Aldo Moro. Sono andato a incontrare chi ha scavato quella parte di città, cioè Daniele Manacorda e la sua squadra di archeologi, e intorno a un tavolo per un mese circa ci siamo messi a pensare di poter individuare delle forme simili a quella planimetria fra gli scavi, gli elementi di scavo trovati durante gli anni Ottanta e poi successivamente. Ma alla fine erano più le dissonanze rispetto a quel luogo che le convergenze, cioè non corrispondeva. E allora è stato uno dei momenti in cui io pensavo di abbandonare la ricerca, in cui pensavo di aver perso tempo e di non poter andare avanti. Poi, riprendendo invece degli studi, ho analizzato invece il percorso di fuga dei brigatisti e l'ho fatto attraverso uno strumento invece ipermoderno, cioè Google Earth, cioè vedendo la città dall'alto, e vedendo la città dall'alto esattamente come una planimetria che è bidimensionale, io vedevo dall'alto le stesse forme di quel disegno. Le ho riconosciute in un luogo molto particolare, un luogo non lontano da Via Fani, a solo 1,5 km, la Loyola University di Roma.
1: Ecco, qui torniamo al momento della fuga, perché tu non sei convinto dalla ricostruzione del percorso di fuga. In particolare la prima parte secondo te è stata un po' poco indagata, poco studiata, e questo ci riporta a questa Loyola University.
2: È proprio così, i brigatisti scappano e con un convoglio di 3 macchine, al mezzo c'era quella, la 132 blu in cui stava Moro, e il loro percorso di fuga viene visto da dei testimoni oculari, ma abbiamo anche il racconto dei brigatisti stessi, perché non nell'immediato quando vengono catturati dal 1979 in poi, ma circa 10 anni dopo i brigatisti che si dissociano scrivono, e tra l'altro proprio Morucci, cioè l'autore

0: hanno visto passare quel convoglio di auto in fuga. E vanno in parallelo, cioè prima un autista che sente gli spari si mette al volante della sua Alfetta 1008 e va avanti fino a quando si ferma una cabina del telefono e avverte la polizia dando le targhe delle auto dei brigatisti. Poi c'è una signora che era a passeggio col cane che vede sfilare davanti a sé le macchine e racconta della strada che hanno percorso fino a un cancello con una catena. E poi c'è una signora che stava proprio nel condominio accanto a questo cancello con la catena, che vede aprire il cancello, richiuderlo davanti a sé e poi queste macchine che continuano per una strada che è via Massimi, che arriva fino a un dosso dove c'è al centro un albero. Ecco, io ho guardato tutte queste testimonianze, tutti questi verbali, e la cosa incredibile è che si arriva a un bivio, che è un bivio fisico, ma è anche un bivio del racconto, ovvero i brigatisti da lì in poi dicono di aver proseguito dritti per andare in una piazza dove avrebbero poi scambiato le macchine, e invece i testimoni oculari non vedono più nulla. Non ci sarà mai più un testimone che vedrà il percorso successivo dei brigatisti. In corrispondenza di quell'albero si ferma il racconto dei testimoni, ma c'è anche la svolta che porta alla Loyola University.
1: Ma perché, secondo te, potrebbe essere stato omesso questo passaggio? Chi coinvolgerebbe questo passaggio?
0: Questa è una domanda alla quale non so se ho le risposte. La risposta, naturalmente, mi tremano i polsi a coinvolgere un'istituzione così importante e così potente come la Loyola University. Parliamo di un'università gesuita americana. E come dire, lì ho aspettato molto prima di buttarmi in una cosa così complicata, però alla fine le circostanze, le carte, gli studi mi hanno portato lì. Allora ho iniziato intanto a cercare di entrare per verificare se quella planimetria che avevo visto solo dall'alto corrispondeva a dei dettagli che invece ti raccontano l'interno di quei luoghi, e quindi sono riuscito a trovare una scusa per essere accompagnato a vedere l'interno di quei luoghi. Una cosa abbastanza curiosa e divertente che mi è capitata: mentre mi spiegavano i meravigliosi corsi che quell'università effettivamente dà ai tanti studenti che la frequentano, io intanto guardavo se c'era l'ascensore messo in un certo punto, se c'erano delle scale che portavano al primo piano dove si congiungono due palazzi, insomma tutti i dettagli che mi riportavano a quella planimetria, e li ho riscontrati uno per uno.
1: Pagina 255 del tuo libro. Prendo in prestito la frase di Aldo Moro: credo che la chiave è in Vaticano. Lo scrive il presidente della DC in una lettera alla moglie Eleonora durante la prigionia mai recapitata dai brigatisti. Il ruolo del Vaticano nel sequestro di Aldo Moro. Che idea ti sei fatto e che cosa pensi possa entrarci, se può entrarci, Alessio Casimirri, che definisci il BR Vaticano?
0: Sì, allora qualche ruolo l'ho avuto, qualche elemento di contatto c'è, e vi racconto il più clamoroso, perché restiamo sempre dentro i ritrovamenti oggettivi, dentro le carte pubbliche, chiunque può verificare quello che ho trovato e quello che vi sto per raccontare. Intanto c'è un elemento in più che conforta l'ipotesi di una planimetria e di un luogo, della mia visione con i miei occhi dell'interno di quelle stanze e delle testimonianze delle persone che hanno visto sfilare le macchine dei brigatisti. C'è un altro elemento: quando avevo in testa un nome, Loyola University, sono ritornato in archivio, ho cercato di vedere se ci fossero delle carte che potevano in qualche modo fare riferimento a questa Loyola University. Mai mi sarei immaginato di trovare un reperto trovato dentro il covo brigatista più importante, il covo brigatista per eccellenza, che sta a via Montenevoso a Milano, trovato nell'ottobre del 79. Lì vengono rinvenute tutte le cose più importanti che riguardano il caso Moro. Tutte le lettere scritte da Moro vengono trovate in due momenti diversi, così come il suo memoriale, cioè le risposte che Moro ha dato ai brigatisti che lo interrogavano durante il processo del popolo. Quindi il luogo principe, insomma il luogo dove è stato architettato tutto e che è stato anche l'archivio, il cavò per i brigatisti, tra quelle stanze, nella stanza da letto c'era un armadio, al secondo ripiano sopra c'era una borsa in tela rossa con sopra il logo della Loyola University.

0: Ecco, quando ho trovato questo, ho detto, ecco, come dire, le intuizioni e gli elementi vanno a confluire su un qualcosa di oggettivo, incontrovertibile. E quindi da lì ho preso il via a studiare un po' di più cosa rappresentasse la Loyola University in quegli anni. E ho scoperto un'altra storia incredibile. Il fondatore di questa Loyola, a cui oggi è intitolata, era un soldato che ha prestato servizio nei servizi segreti inglesi, che poi, finita la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, va a Chicago, prende i voti, diventa un gesuita e torna in Italia a fondare la Loyola University. Non so se ha dismesso davvero il primo lavoro nel momento in cui ha preso i voti da gesuita, ma sicuramente era una persona che aveva tante relazioni.
1: E c'è l'ipotesi che anche Casimirri sia rimasto un po' con i piedi in due staffe.
0: Certo, perché uno dice, ma cosa c'entra il Vaticano e le Brigate Rosse? No? Sono due mondi molto distanti, quasi conflittuali, uno non li metterebbe mai insieme. Eppure tra il gruppo dei brigatisti, ma quello ristretto, quello che si è occupato del sequestro Moro, ce n'è uno che ha una storia diversa da tutti gli altri, che non è né uno studente di estrema sinistra, né un operaio che ha raggiunto le Brigate Rosse, è un ragazzo cittadino vaticano, figlio di un'importante presenza del Vaticano, colui che ha fondato e ha diretto la sala stampa vaticana, quindi non una persona secondaria. Ecco, quest'uomo, questo brigatista Alessio Casimirri, è l'anello di congiunzione naturale fra questi due mondi ed è peraltro l'unico di tutti i brigatisti che non si è mai fatto un giorno di carcere, che è cittadino libero in Nicaragua.
1: Allora, nel libro ci sono tanti spunti, sottolinei per esempio il cambio di abbigliamento dei brigatisti in fuga, ripercorri vari luoghi della detenzione e i covi dei brigatisti, via Montenevoso a Milano l'hai citato poco fa, ma via Montalcini, via Gradoli, via Laurentina, tutti a Roma. In conclusione, quali nuove strade può aprire questo libro? Quali nuove ipotesi ci può suggerire?
0: Allora, il libro è qualcosa di concluso, che ha un inizio e una fine. Invece l'inchiesta no, l'inchiesta prosegue e prosegue su delle piste che sono innanzitutto, appunto, magari riuscire a intercettare, ad andare a parlare con Casimirri, riuscire a capire cosa ha da raccontare. Dall'altra parte io vorrei anche andare a sentire questo Steve Pichenik, che è l'americano che fu mandato dal governo americano ad aiutare le ricerche e la gestione di questa crisi del sequestro Moro, fu mandato a Roma. E poi naturalmente riuscire a capire di più gli aspetti che legano i brigatisti alla Loyola University, ai gesuiti, quale ruolo potevano avere i gesuiti in quel momento in un'Italia che era, lo ricordiamo, al centro della guerra fredda, con il Vaticano come player, non come ruolo non secondario in questa gestione della guerra fredda. Ricordiamoci che quando in questo 78, che è l'anno in cui viene rapito e ucciso Moro, ma è anche l'anno dei tre papi, alla fine sarà eletto Papa Wojtyła, che ha un ruolo incredibile nella successiva crisi dell'Unione Sovietica, del comunismo.
1: E allora, tanto si è detto sul caso Moro, uno dei più grandi misteri italiani, ma forse ancora tanto altro ci sarebbe da dire e da indagare e da scoprire. Grazie a Federico Zatti, lo ricordo, autore di Il Disegno, la mappa che riscrive il caso Moro, PM Edizioni. Grazie Federico per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: Grazie anche a Francesco Pantaleo alla parte tecnica e a tutti voi per averci ascoltato.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Chiara Paolini. Oggi un nuovo incontro con Viola Ardone, insegnante e scrittrice. Bentrovata e grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Grazie e buongiorno a tutte e tutti.
1: L'ultimo suo lavoro, pubblicato con Einaudi, si intitola Tanta ancora vita. Io ora vado con ordine. Primo Il treno dei bambini, poi Olivia Denaro, Grande meraviglia, ora quest'altro lavoro. Si tratta di una trilogia che diventa quadrilogia del Novecento e che si amplia. Sono quattro temi e sono, secondo me, quattro passaggi importanti della storia sociale, non solo del nostro paese. Il primo dopoguerra, il rifiuto del matrimonio riparatore da parte di Franca Viola e poi la riforma Basaglia. Ora l'ultimo riguarda la stretta attualità, quella con le guerre che forse non avrebbero dovuto aprire gli anni 2000. Tutto questo lei lo filtra attraverso la voce e gli occhi dei bambini. La prima domanda è questa: l'insegnamento che il suo insegnamento, il suo lavoro di insegnante che li trasforma in narratori privilegiati?
2: Beh, in parte il fatto di avere il privilegio di condividere la propria vita lavorativa con dei ragazzi molto giovani, io insegno al liceo scientifico, dà comunque la possibilità di vedere il mondo con altri occhi. Devo dire che però la voce narrante del bambino, della bambina, del ragazzo è qualcosa che appartiene proprio probabilmente a me, cioè quei bambini e quei ragazzi che si affacciano dalle pagine della mia scrittura sono una mia voce bambina rimasta intrappolata in un corpo di adulta.
1: Allora, nel libro Kostia, Vita, Irina, questi sono i tre protagonisti principali di Tanta ancora vita, un bambino, due donne. La divisione in tre voci della narrazione racconta anche di altro: immigrazione, guerra e minori, riscatto dal peggior lutto e dalla depressione. Io vorrei partire facendo ascoltare agli ascoltatori un brano che è quello che riguarda Kostia.
3: Il capostazione ha costruito un aquilone con due pezzi di legno in croce e una bandiera a strisce di tutti i colori, che significa pace. Mi ha detto la volontaria che gliel'ha regalata. La coda è una sciarpa blu e gialla. I bambini gli saltellano dietro. Io ho tanta voglia di giocare quanto di un panino al pesce marcio. L'aquilone si innalza nel cielo, cade, riprende il vento, ma di nuovo si schianta. La coda blu e gialla finisce nel fango, come la nostra povera patria. Qualcuno lo rimette insieme, un colpo di vento più forte lo fa sollevare, con la sua scia celeste e dorata, tranquillo e silenzioso, non come i droni faccia di corna nel cielo di Kiev, che calavano ronzando simili a enormi insetti radiocomandati. Poi il vento girava e quel suono di zanzare succhiasangue diventava più forte. I bar si svuotavano, le strade si facevano grigie, anche i cani cercavano un posto per abbaiare nascosti. E io pensavo che da qualche parte c'era qualcuno che li manovrava e si divertiva a giocare alla guerra. Per tutti gli altri è un gioco soltanto da perdere.
4: Per te è finita la guerra. Ora ti cullerà il vento, ora ti canterà il tuono, ora cala il buio.
1: Ardone, questo era Kostia, un bambino ucraino. Le guerre, in questo caso quello narrato dal suo libro, quella russo-ucraina, si combattono e continuano sulla pelle dei bambini. Per scrivere del viaggio, di cui noi non anticipiamo fra l'altro l'esito, del viaggio di Kostia, come si è documentata?
2: Beh, mi sono documentata leggendo le tante storie della, soprattutto la prima grande ondata di migrazione all'indomani dell'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, delle tante persone che scappavano, e in massima parte di donne e bambini, e in moltissimi casi anche bambini da soli che venivano messi dai genitori su un treno, su una corriera, su un pullman, con l'indirizzo di persone amiche da raggiungere al di là della frontiera. E la voce di Kostia infatti si ispira proprio a una storia vera della quale io ho scritto per la stampa proprio in quei giorni, nei giorni successivi all'invasione, quel momento che ricordiamo tutti come probabilmente la prima miccia della serie incredibile di guerre, di eventi di guerra, che non immaginavamo potessero di nuovo sconvolgere l'Occidente, cioè la parte di mondo che abitiamo, che credevamo in qualche modo pacificata, guidata da leggi internazionali e da regole che invece si stanno infrangendo. Quindi la voce di Kostia è quella di tutte le vittime della guerra, che sono i bambini soprattutto, i più innocenti e quelli che invece fanno parte proprio di questo bottino orribile di guerra, dall'Ucraina alla Palestina e tutti i focolai di guerra che purtroppo attualmente stanno risorgendo e riattivandosi in diverse zone del mondo.
1: Lei, il libro è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e lei pensava che ci saremmo trovati a parlarne con una guerra che non accenna minimamente a trovare una fine?
2: Esatto, io quando ho iniziato a scrivere questo libro 2 anni fa, ecco, pensavo di scrivere una storia che...
1: Un ricordo quasi.
2: Sì, nel momento della pubblicazione sarebbe già stato tutto risolto. Purtroppo non è così, purtroppo le cose si stanno complicando. Questo libro vuole descrivere un po' anche il nostro senso di sgomento nei confronti di un mondo che credevamo ordinato, in cui i buoni avevano in qualche modo prevalso alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e invece non è così. Questo ci fa pensare fondamentalmente che la pace, che le leggi internazionali, i trattati no, sono come un giardino che va manutenuto costantemente. Probabilmente siamo un po' assuefatti anche, abituati a un mondo ordinato, e invece l'ordine mondiale va inseguito costantemente. La pace non è un cliché, è un'azione quotidiana da parte dei governi ma anche delle persone.
1: Io torno al libro, Ordone. Kostia riesce a raggiungere la nonna che lavora a Roma, e questo però io glielo posso chiedere senza nulla levare alla tensione del suo racconto: perché l'italiano di nonna Irina è quello della Divina Commedia?
2: Beh, io ho immaginato che Kostia riuscisse effettivamente a raggiungere sua nonna che lavora come domestica, ho immaginato che la raggiungesse nella mia città Napoli perché è servizio di una donna napoletana. Irina, questo è il nome della nonna del bambino, ha un doppio registro linguistico, quindi quando viene narrata dagli altri ha la sintassi un po' zoppicante, il lessico in qualche modo insufficiente delle persone che hanno imparato un'altra lingua sul posto, non sui banchi di scuola. Quando però Irina parla in prima persona, e allora scopriamo la sua profondità, il suo mondo interiore, la sua sensibilità, Irina poi ha quest'altra caratteristica, che appena giunta in Italia ho immaginato che ritrovasse abbandonati dei volumi di un grande poeta italiano del 200, il padre della lingua, e con l'aiuto di un traduttore cerca di imparare l'italiano da lui, dall'origine. Dice: beh, se questo è il padre della lingua, e questa è la lingua che devo imparare. Quindi ogni tanto infioretta i suoi discorsi con delle frasi tratte proprio dalla Divina Commedia, che a volte, insomma, non esito anche ironico, però devo dire che usa la lingua di Padre Dante sempre a proposito, quindi, perché una donna intelligente, una donna che nel suo paese ha studiato, che è laureata in filosofia e che arriva da noi in Italia proprio per garantire ai suoi una vita migliore. Quando nel suo paese scoppia la guerra, ecco che ritornano anche in lei i fantasmi del passato e la preoccupazione per tutti i suoi cari. Quindi la figura del migrante è quello che è doppiamente tagliato fuori dai due mondi, quello che ha lasciato e per cui sente una gran pena, e quello invece in cui è arrivato, che non sarà mai la sua casa, la sua patria. È una donna a metà.
1: Irina infatti è una nonna in Italia, la nonna di Kostia, ma anche una mamma. Suo figlio è rimasto in Ucraina. C'è un'altra mamma molto importante nel suo romanzo, si chiama Vita, ed è vittima di quello che forse è il lutto peggiore, quello che non ha nemmeno un sostantivo specifico nella nostra lingua, e di conseguenza della depressione. Ascoltiamo un altro brano, quello dedicato a Vita.

0: metto il borsone in spalla e vado verso l'ingresso. Orietta cerca di fermarmi, mi si aggrappa ai polpacci e mi ancora al pavimento. Mi monta sulla schiena col peso di un macigno che schiaccia le vertebre. Arrivare fino alla porta è un corpo a corpo. È una follia, mi grida, come una madre apprensiva di cui in fondo riconosciamo le ragioni. Fino a ieri non riuscivi a stare fuori dal letto per più di mezza giornata e adesso pretendi di guidare. E per andare dove? Hai solo il nome di una cittadina sconosciuta e il numero di telefono di Irina e non sai nemmeno se risponderà alle tue chiamate. E seppure riesci a trovarla, perché dare speranza a quella donna sulla base della confidenza di un bambino? Hai controllato se il nome che ti ha detto esiste davvero? Stai andando in un paese in guerra, bombe, posti di blocco, povertà, violenza. Ma chi ti credi di essere?
1: Quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura.
2: Ardone, con questo brano sotto sentiamo la voce di Ornella Vanoni, così facciamo un omaggio anche a lei. E c'è la scelta, l'ultima scelta, quella definitiva, quella che cambia fondamentalmente la vita di Vita, scusatemi per il giro di parole, ci dice chi è Orietta.
3: Vita è stata tradita appunto dalla vita perché ha subito la perdita più feroce che un genitore possa subire, quella di un figlio. E dopo questa perdita arriva Orietta, e Orietta è la sua depressione. Vita decide di darle un nome, un po' perché è una donna che mantiene la sua ironia nonostante il dolore, e un po' perché dare il nome alla depressione l'aiuta a immaginare di non essere lei stessa la propria depressione. Cioè lei rimane Vita e il suo malessere del nome di Orietta per poterla circoscrivere, in qualche modo tenere a bada. Quando questo piccolo bambino, questo bambino di 10 anni, bussa alla sua porta, arriva da lei, è come se in qualche modo riattivasse quella funzione materna che Vita credeva di aver deposto per sempre, e in qualche modo questo bambino e sua nonna Irina la riportano nel grande meccanismo della vita, che in qualche modo quando tu ti apri agli altri ti ributta dentro. Quando Vita si accorge che nonostante il suo dolore nel mondo esistono altri luoghi, altre persone con dolori magari simili, esiste una guerra, esistono altre madri che sono in cerca di altri figli, questo in qualche modo non la salva, perché nella vita non ci si salva, però la rimette in piedi, la rimette in marcia.
2: Io volevo ringraziarla un po' a nome di tutti coloro che lavorano in radiofonia, perché secondo me in sottofondo c'è anche un grosso omaggio alla radio, con Massimo Mezzanotte e poi con 10 tracce audio, quelle del figlio CQ che Vita ascolta. Ama la radio?
3: Io amo tantissimo, sono una grande appassionata. Credo che il rapporto che si crei con i programmi radiofonici, con le voci che arrivano dalla radio, sono molto più emotivamente profondi, fatti di abitudini durevoli rispetto a quelli di altre forme di intrattenimento. La radio è una voce amica, una presenza che ti segue in qualsiasi momento, e quindi Vita ha l'abitudine di tenere accesa la radio, anche perché in radio lavora il suo marito, ex marito, e quindi c'è un legame emotivo in più tra lei e questo magnifico e immortale forma di comunicazione.
2: Però per gli uomini di questa storia ci sono dei ruoli un po' in secondo ordine, anche per il papà di Cossi, al quale però lei affida delle parole importanti. Questo è l'ultimo contributo che chiedo alla regia di far sentire agli ascoltatori, a lei.
4: La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì.
0: Ho visto uomini restare mutilati senza una gamba, un braccio, senza la vista. Uno, poco più giovane di me, aveva perso metà faccia. Al posto delle labbra in infermeria gli avevano messo una specie di ciucciotto di caucciù per consentirgli di mangiare. Ho pensato che non avrebbe più baciato una ragazza e che era una disgrazia se era rimasto in vita. Altri non erano feriti, ma si erano ammalati dentro. Non smettevano di parlare neanche in sogno. Era quello il momento peggiore. Dopo poche settimane io e Danilo volevamo scappare e basta. Il fronte non è un posto per gli esseri umani. Sono un vigliacco, non un traditore. Chi si dice coraggioso è soltanto ostinato.
5: e di non obbedire per andare a morire, per non importa chi.
2: Ardone, è proprio al papà di Kostya, che sembra appunto un personaggio di secondo ordine, che lei affida quella che è la realtà della guerra.
3: Sì, innanzitutto grazie per questa meravigliosa canzone, che l'originale di Boris Vian, Le parole, è tradotta da Fossati di Fertore, bellissima. E sì, è un po' questa la domanda che, con cui si conclude il libro. Io credo che i libri, i romanzi, ci debbano lasciare delle domande, non delle risposte. Quindi la domanda è: qual è poi il senso della guerra? Che senso diamo oggi alla parola pace? Anche questa si è fatta ormai una parola un po' scivolosa. Pace è deporre le armi, pace invece è continuare a combattere per la propria libertà. In questo caso Roman, che è il papà del piccolo Kostya, il figlio di Irina, la nonna ucraina, è un ragazzo molto complesso, molto problematico, un ventenne ancora immaturo, che decide di partire volontario per la guerra e poi, una volta faccia a faccia con il nemico, nel dolore, un po' come un giovane Ungaretti in trincea, quando vede l'orrore della guerra, fa una scelta che sua madre non è pronta ad accettare, si vorrebbe un figlio eroico, un figlio di cui essere orgogliosa, e però si ritrova un figlio vivo, quella forse è la vera risposta alla vita.
2: Perdone, come dicevo in apertura, e qui poi concludiamo il nostro incontro, la sua scrittura prende le mossa da un gesto di grande solidarietà del secondo dopoguerra in Italia con i tre bambini. 80 anni dopo, secondo lei, stiamo precipitando in una nuova spirale, e quale futuro c'è per i ragazzi?
3: Beh, sicuramente è la fine di un ordine che pensavamo ormai consolidato, è l'inizio della ricerca di un nuovo ordine, quando le persone, le cose, le popolazioni si mettono in movimento, è lì che forse ci si sveglia anche da un po' da un torpore. Se pensiamo a tante persone che da tanto tempo non credono più nella politica, nella solidarietà, non vanno più a votare, nelle cose comuni, nei beni comuni, ecco, forse una scossa di questo genere, che passa anche per il dolore, che passa per la perdita, per la ridefinizione di certezze su cui c'eravamo un po' adagiati, può portare alla creazione del nuovo ordine, di cui proprio i più giovani, i nostri ragazzi, saranno protagonisti, così come i giovani della guerra furono gli artefici, no, della ricostruzione degli anni 50 e del boom degli anni 60. È una speranza.
2: Piero Ardone, grazie. Io ricordo agli ascoltatori che abbiamo parlato del suo nuovo libro, Tanta ancora vita, pubblicato da Einaudi. Io la ringrazio ancora per essere stata con noi. Noi ci sentiamo in occasione del prossimo libro, spero presto, e ringrazio Jacopo Teodoro, che è stato con noi in regia, e buona prosecuzione d'ascolto.
6: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17:10 secondi, buon pomeriggio da Massimo Giacomini, alla console Claudio Campobasso. Oggi alla Camera, in conclusione dei lavori d'aula della settimana, si sono svolte interpellanze urgenti. Tra i temi, il commissariamento della sanità in Molise, la richiesta di chiarimenti sulle nuove norme che regolamentano lo sciopero nel settore dei trasporti e un approfondimento su quali siano i numeri certi delle forze dell'ordine. La Camera è convocata lunedì prossimo alle 11 per la discussione generale del decreto sui prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali, mentre il Senato è convocato martedì 12 maggio alle 16:30 per il decreto fiscale. E a proposito di calendario, a fine seduta a Montecitorio, il presidente di turno Mulè ha annunciato per il 13 maggio che la seduta dell'Aula inizierà alle 10:30 per consentire lo svolgimento davanti alle commissioni terza e quarta dell'audizione dei ministri degli esteri e della difesa, dunque Tajani e Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E il 15 e il 16 maggio la CGIL darà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Saranno due giornate di mobilitazione nazionale che interesseranno tutti i territori. Brevemente andiamo alla visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Dopo aver incontrato il Papa e il ministro Tajani, Rubio ha avuto un faccia a faccia a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Al centro del colloquio le crisi internazionali, una visita che comunque assume un'importanza particolare anche per ricucire i rapporti dopo le dichiarazioni di Donald Trump delle scorse settimane. Ed è tutto, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nelle scorse settimane al Ministero della Salute si è tenuto l'incontro dal titolo «L'Italia tra prevenzione e aspirazione alla longevità, equità, sostenibilità e ruolo delle vaccinazioni in un paese sempre più anziano», organizzata da Aristea International. L'evento è stato moderato dal giornalista Daniel Della Seta. Buon ascolto.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti al Ministero della Salute, bentrovati da Daniel Della Seta per questo programma e questa giornata di studio di un convegno dal titolo Italia tra prevenzione e aspirazione alla longevità, equità, sostenibilità e ruolo delle vaccinazioni in un paese sempre più anziano. È una iniziativa questa per la quale ringrazio davvero gli organizzatori, i promotori, è organizzata da Arista International con il contributo non condizionante di GSK ed è una iniziativa davvero che ci vede di nuovo qui al Ministero per parlare di prevenzione e di soluzioni pratiche. Per quanto riguarda anche il futuro relativamente a una fascia importante come quella degli over 65, e quindi parleremo di pazienti adulti quest'oggi. Oggi qui innanzitutto, ecco, mi è gradito darvi un cordiale benvenuto in questa sede istituzionale e da Daniel Della Seta, in una giornata che è anche una giornata particolare, perché oggi partendo anche da un dato simbolico ma altrettanto interessante, il Dante D, ed è la giornata proprio dedicata a Dante Alighieri, e c'è un rapporto molto intimo ogni 25 marzo tra Dante Alighieri e la salute e anche possiamo dire la medicina, perché Dante era un appassionato di medicina, farmacia e scienze naturali, conoscenze che si riflettono nelle sue opere. Quindi, sebbene non fosse stato un medico di professione, era iscritto all'arte dei medici e degli speziali come molti intellettuali della sua epoca. Ebbene, la stessa Divina Commedia è un percorso inteso come un percorso di guarigione e un viaggio metaforico dalla malattia alla guarigione, quindi dalla selva oscura al peccato fino alla redenzione e alla salute spirituale. Quindi questa giornata è stata anche utilizzata per promuovere la ricerca sulla medicina di genere, l'umanizzazione delle cure per la salute appunto dei soggetti e dei singoli. E allora la figura di Dante e il suo Dante D che si celebra oggi offrono uno spunto per riflettere sulla salute non solo come assenza di malattia ma anche come ricerca di benessere integrale dell'individuo. Era una nota anche interessante. Noi oggi parliamo di prevenzione, abbiamo intitolato questo tema anche in un'ottica di ampliamento della protezione vaccinale per tutti i cittadini adulti e fragili, e la nostra giornata quest'oggi si svilupperà attraverso alcune tavole rotonde istituzionali, la prima delle quali, per i motivi che non vi sfuggono, verrà a organizzarsi e a nutrirsi nel corso della giornata attraverso la venuta e l'intervento diretto dei parlamentari che sono stati invitati. Poi vi sarà insieme con i colleghi presenti l'introduzione al tema proprio dedicato con i membri istituzionali e in particolare tecnici sia del Consiglio Superiore di Sanità sia dell'Istituto Superiore di Sanità, per poi passare a un tema che è fondamentale, quello di fare rete nel vero senso della parola con le regioni per superare le disparità, le disuguaglianze anche su base regionale e territoriale. Quindi avremo un collegamento e contributi sui quali poter operare una riflessione, in particolare con anche l'intervento del presidente della Conferenza Stato-Regioni, il presidente Massimiliano Fedriga, e molti rappresentanti delle varie regioni. Quindi avremo Puglia, piuttosto che Lombardia, Campania, regioni che porteranno anche la propria esperienza. E chiuderemo poi con la tavola rotonda vera e propria scientifica, in cui i clinici, i rappresentanti delle varie società scientifiche potranno porre anche una riflessione profonda e estremamente impattante sull'evidenza e le implicazioni nella sanità pubblica, con poi un executive summary, l'abbiamo così chiamato, per la prevenzione e la vaccinazione nell'Italia, che invecchia, è un paese che sappiamo bene va avanti, progredisce con i suoi cittadini, ma progredisce anche in un'ottica di età evoluta, e quindi sempre più anziani, una fetta consistente, 15 milioni di persone over 65, e concluderemo quindi, grazie anche al contributo del Ministero e delle associazioni che si dedicano proprio al mondo della terza e quarta età, con la voce proprio delle varie realtà che da sempre hanno anche il termometro di quello che accade, la base, che cosa soprattutto ci riferisce e quali sono realmente anche le priorità e l'importanza anche per un paese che, sapete, ha stanziato per la prima volta risorse strutturali dedicate alla prevenzione e ai vaccini anche nella legge di bilancio del 2026. Tutto questo poi deve avere una ricaduta importante perché i vaccini, in particolare quelli di cui parliamo quest'oggi, possano costituire una leva strategica per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E allora il valore degli strumenti della sorveglianza e della diagnostica sono al centro della nostra analisi di quest'oggi. Intanto io ringrazio il nostro primo panel che abbiamo qui organizzato al Ministero, e saluto innanzitutto il dottor vado da sinistra a destra per presenza su questo nostro panel, il professor Paolo Fortunato D'Ancona, Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie per essere con noi. Vedo intanto che è già arrivato l'onorevole Gian Antonio Girelli, membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera, grazie per essere con noi, il professor Massimo Andreoni, che è membro del Consiglio Superiore di Sanità, la dottoressa Anna Caraglia, ex ufficio 1 Affari Generali e Segreteria Tecnico-Organizzativa Direzione Generale, ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, grazie per essere con noi dottoressa, e alla mia destra do il benvenuto e la ringrazio davvero per essere con noi alla dottoressa Anna, professoressa Anna Odone, presidente della sezione terza del Consiglio Superiore di Sanità, grazie professoressa. Prima di questo, chi ci ospita? Sicuramente il Ministero della Salute, la vicinanza anche della direzione del capo Dipartimento della Prevenzione, nonché dello stesso Ministro Schillaci, hanno inteso inviarci, in attesa poi dell'arrivo anche del professor Mennini, capo del Dipartimento della Programmazione, dicevo abbiamo da leggervi un messaggio che ci ha inviato molto affettuosamente la dottoressa Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione, Ricerca e Emergenza Sanitaria del Ministero della Salute, di cui vi do lettura mentre scorre anche il video proprio che abbiamo dedicato per questo messaggio. Buongiorno a tutti, scrive la direttrice Campitiello, pur non potendo essere presente di persona, desidero far giungere il mio più sentito saluto in occasione di questo evento. Il nostro paese sta attraversando una fase di profondo cambiamento demografico. Siamo tra i paesi più longevi al mondo. Questo comporta sfide complesse in termini di sostenibilità dei sistemi sanitari, equità dell'accesso alle cure e promozione di stili di vita sani. In questo scenario la prevenzione assume un ruolo sempre più centrale. Come ricordo spesso, la prevenzione è il farmaco più efficace che abbiamo per vivere meglio e più a lungo. Ed è in questa prospettiva che va letta anche la scelta contenuta nella recente legge di bilancio di destinare risorse rilevanti alla prevenzione. A tal proposito desidero esprimere un sentito ringraziamento al ministro Orazio Schillaci. Il traguardo raggiunto è stato possibile soprattutto grazie al suo impegno nel porre la prevenzione al centro dell'agenda politica. Nello specifico, 238 milioni di euro sono stati destinati all'ampliamento dei programmi di screening oncologici, nonché al potenziamento delle campagne vaccinali e di sensibilizzazione. Perché prevenire significa guadagnare salute, anni di vita e qualità del futuro, per noi e per le generazioni che verranno. Ed è con questo spirito che proprio presso il Dipartimento della Prevenzione della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, che ho l'onore di dirigere, è nato il Prevention Hub, sostenuto da un investimento di 30 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. L'Hub si propone di rimettere al centro la prevenzione primaria, quella che consente di prevenire o ritardare l'insorgenza delle malattie croniche. Questo tema è particolarmente rilevante in un paese sempre più longevo, dove circa il 40% degli italiani convive con almeno una patologia cronica. Se non interveniamo con decisione, il nostro sistema sanitario rischia di trovarsi sotto una pressione crescente e difficilmente sostenibile. Tuttavia, il percorso che stiamo costruendo si fonda soprattutto sull'ascolto, ascolto delle regioni, delle società scientifiche, dei professionisti sanitari, delle associazioni dei pazienti. Solo attraverso il confronto tra tutti gli attori coinvolti è possibile sviluppare politiche sanitarie efficaci, mirate e sostenibili. In questa prospettiva, la vaccinazione dell'adulto e del paziente fragile assumono un ruolo centrale. Pensiamo ad esempio all'herpes zoster, una condizione il cui rischio aumenta progressivamente con l'età e che può incidere significativamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle popolazioni anziane. Oppure al virus respiratorio sincizziale, che non riguarda solo i bambini, ma può determinare nell'adulto e nei soggetti fragili complicanze rilevanti, ospedalizzazioni e un impatto clinico significativo. Questi esempi evidenziano come la prevenzione nell'adulto rappresenti una componente fondamentale delle politiche sanitarie, contribuendo a ridurre il rischio di eventi acuti e complicanze, a contenere la pressione sui servizi ospedalieri e più in generale a rafforzare la resilienza del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo tuttavia consapevoli che permangano disomogeneità nell'accesso ai servizi di prevenzione sul territorio nazionale, in particolare tra nord e sud del paese, una sfida che richiede attenzione e coordinamento a livello nazionale. Per questo, come istituzioni, continueremo a lavorare per rafforzare tutte le politiche di prevenzione e a garantire un accesso sempre più equo, appropriato per tutti i cittadini. In conclusione desidero ribadire che il Ministero della Salute continuerà a promuovere una cultura della prevenzione capace di rispondere ai bisogni di un paese che invecchia e di affrontare le grandi sfide della sanità pubblica contemporanea. Auguro a tutti voi un proficuo proseguimento dei lavori, con affetto. Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento Prevenzione della Ricerca e Emergenza Sanitaria e Ministero della Salute. E allora ringraziamola, anche possiamo ringraziarla con un applauso per questo contributo di vicinanza. E per prima subito di partire con la nostra tavola rotonda istituzionale, vi invito alla visione con un audio adeguato di questo video. Vi preannuncio che questo nostro convegno verrà ripreso, e ringrazio davvero il servizio pubblico, il servizio pubblico alla RAI, da GR Parlamento Radio RAI, per cui tutto quello che diremo quest'oggi potrà essere fruito e riascoltato anche dai cittadini, che noi diciamo sempre i cittadini di oggi, i pazienti di domani, in modo tale che anche impegni, aggiornamenti, priorità, prese di posizione e soprattutto una riflessione condivisa possa essere davvero condivisa e compresa dal maggior numero di persone anche all'ascolto. Quindi grazie anche a Radio RAI. Allora prego la regia di mandare in onda questo video introduttivo dei temi di cui tratteremo in larga parte questa mattinata. Prego.
3: L'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo. Oggi viviamo più a lungo, ma non sempre viviamo meglio. È la qualità di vita al centro della nostra riflessione. Quasi un italiano su quattro ha più di 65 anni. L'aumento dell'aspettativa di vita si accompagna a un crescente carico di cronicità e fragilità che mette sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale. In questo scenario la prevenzione nell'adulto non è più solo un'opzione, è una priorità. Le infezioni nell'adulto e nel paziente fragile, spesso provocate da germi multiresistenti, possono aggravare patologie croniche, aumentare le ospedalizzazioni, ridurre l'autonomia e incidere sulla qualità della vita. Prevenire significa proteggere le persone, ma significa anche rendere il sistema più sostenibile. Le vaccinazioni rappresentano una delle leve più efficaci di sanità pubblica. Non solo prevengono malattie infettive con effetti molto gravi come l'herpes zoster oppure il virus respiratorio sinciziale, ma contribuiscono a ridurre complicanze, riacutizzazioni e mortalità, generando benefici clinici, sociali ed economici. Uno strumento utile anche contro la piaga dell'antimicrobico resistenza. Le vaccinazioni sono a tutti gli effetti un investimento per la salute del paese. Un investimento che oggi trova un riconoscimento concreto. Per la prima volta, infatti, la legge di bilancio ha previsto risorse strutturali dedicate alla prevenzione e ai vaccini. Ora la sfida è trasformare questo impegno in azione, garantire equità di accesso su tutto il territorio, superare le disuguaglianze regionali, valorizzare pienamente il ruolo della prevenzione anche nelle politiche sanitarie. Perché vivere più a lungo non basta. Dobbiamo vivere meglio. È una necessità per le persone, per la comunità, per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. È da qui che parte il confronto di oggi per costruire insieme una visione condivisa della prevenzione nell'Italia che invecchia.
2: E grazie. Allora partiamo allora subito con l'onorevole Gianantonio Girelli, che è qui accanto a noi, membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Onorevole, grazie innanzitutto per la sua presenza qui quest'oggi, malgrado gli impegni istituzionali che so poi dovrà abbandonarci, ma è particolarmente importante la sua partecipazione perché lei è tra i promotori di una proposta di legge che è centrata proprio sulla prevenzione, la vaccinazione dell'adulto e l'invecchiamento in salute. Diciamo sempre dare giorni di salute pur invecchiando. Questa è la chiave e l'importanza sulla quale ci basiamo, con un approccio integrato tra aspetti sanitari e sociali. Allora le chiedo subito quali interventi normativi si è proposto per superare quelle disomogeneità di cui parlavamo, disomogeneità regionali nell'accesso ai vaccini per la popolazione adulta, mettendo al centro prevenzione, vaccinazione dell'adulto e invecchiamento stesso in salute.
4: Benissimo, ma innanzitutto, come hai ben detto, purtroppo finito l'intervento devo correre alla Camera perché iniziano le votazioni. Sono sempre un po' preoccupato quando mi metti nei panel assieme alla scienza, perché mi sento molto inadeguato e molto in difficoltà a dire delle cose. Il timore di dire inesattezza cresce notevolmente. Però parto da una considerazione. Bisogna davvero iniziare a guardare all'anziano in maniera completamente diversa. Spesso lo descriviamo come fosse un problema della nostra società, quando invece è una grande conquista della nostra società. Se abbiamo un problema è la scarsa natalità, e quello dovremmo vederlo come un problema, non certo il diventare più anziani. Quello però ci porta a dover cambiare proprio approccio nel modo in cui ci rapportiamo con questa fascia di età. Facendo un primo cambio, il senso anche di qualsiasi legge è di natura culturale. Perché investire in promozione e prevenzione è necessario. E parto dalla promozione perché è la consapevolezza che il contribuire a mantenerci sani è quindi una responsabilità personale che deve essere accompagnato da politiche pubbliche che rendono possibile questo, è un dovere, mi verrebbe da dire, per amore verso noi stessi e anche per amore della comunità in cui viviamo. Perché le due cose stanno molto assieme, la responsabilità personale con quella collettiva. Ma per poterlo fare dobbiamo muoverci su delle direttive molto, molto precise. Il primo è quello del modo diverso anche un po' di fare sanità, mi permetto di dire, un approccio multidisciplinare. Daniel è partito citando Dante, ricorda un tempo dove la multidisciplinarità era proprio trasversale tra le varie discipline scientifiche. Dobbiamo un po' può tornare un po' anche a quello, avere quindi le capacità della presa in carico della persona nella sua complessità, dove ci sta anche l'aspetto sanitario, ma non solo, e tutto il resto. Dal punto di vista sanitario stretto, è chiaro che figure come il geriatra o quant'altro diventano indispensabili in qualsiasi momento di sanità. L'hai sulla medicina territoriale, l'hai su quella ospedaliera, dove non è una frangia, è un qualcosa che riguarda quasi sempre chi ha l'approccio con la sanità. Il secondo è chiaramente quello anche organizzativo, perché molte volte si parla di medicina di territorio quasi che fosse una contrapposizione con l'ospedale o la specialistica. In realtà è una delle parti della sanità, dove assieme alla specialistica e all'ospedale costruisco quella che è la vera sanità, quella di prossimità, quella che è vicino al cittadino, che non so bene se è il luogo fisico dove va collocato, so che deve arrivare alla persona che ne ha assolutamente bisogno. Altro aspetto, un forte investimento nei risultati della scienza, qui il tema delle vaccinazioni, della promozione per persone anziane, perché è davvero incredibile pensare che il lavoro della scienza, della ricerca, ci danno degli strumenti davvero fino a un po' tempo fa impensabili, e noi non li utilizziamo, non li mettiamo a disposizione. Il dovere del decisore è quello di rendere tutto questo il più veloce possibile, accorciare i tempi dal farmaco al vaccino, qualsiasi sia la soluzione, e farlo in maniera omogenea, come veniva detto, su tutto il territorio nazionale. Anzi, se parliamo di politiche per l'anziano, vaccinazione e quant'altro, è perlomeno la dimensione europea che dovrebbe interessarci come traguardo, altro che i 21 modelli territoriali che abbiamo e le differenziazioni all'interno delle singole regioni, tra zone delle città e zone periferiche montane, che creano delle disparità incredibili. E l'altro aspetto che veniva evocato, che ci siamo sforzati di andare a cogliere, è il fatto che deve essere garantita l'universalità del servizio. E qui ha a che fare la saldatura tra l'aspetto sanitario in senso stretto e l'aspetto sociale. Non dimentichiamo mai che, specie nella persona anziana, il disagio sanitario ha spesso origine da un disagio sociale, o comunque genera disagio sociale. Ecco che allora la saldatura con mondi come il terzo settore, piuttosto che le amministrazioni locali, specialmente le più piccole, che garantiscono questo supporto, è indispensabile, perché noi possiamo promuovere qualsiasi azione, possiamo anche arrivare a una diagnosi precoce, possiamo intercettare un bisogno, e non è detto che tutto questo porti a seguire un percorso terapeutico o quant'altro, se abbandoniamo poi la persona a se stesso e la famiglia a volte a se stessa. Ecco che allora riuscire da questo punto di vista a un forte investimento è un'altra necessità indispensabile. Ma concludo con due ultimissime considerazioni. La prima di natura economica. È già stato detto, ce lo diciamo tutte le volte, comincia a entrare nelle logiche anche di politica sanitaria nel paese, tutto quello che noi immettiamo come risorse in promozione, prevenzione, riduzione del rischio, ce lo troviamo come risparmio nel medio-lungo periodo, sia come spesa sanitaria diretta che come ricadute socio-economiche. Quindi non farlo, anche da questo punto di vista, veramente non ha nessuna logica. E deve essere un'impostazione di sistema paese impermeabile ai cambi di maggioranza, deve essere una scelta strategica, non affidata al governo di turno, ma affidata a una visione condivisa, come sempre dovrebbe essere fatto per i diritti fondamentali. Ecco, la Costituzione è l'unico articolo in cui parla di diritto fondamentale, nell'articolo 32, ecco, della Costituzione. L'ultima però considerazione è l'immagine che mi è piaciuta molto dell'abbraccio dell'anziano. Perché in fondo torno come sono iniziato, la scelta è molto culturale. Noi dobbiamo avere il coraggio, la capacità, la scelta di abbracciare questo mondo, sentirlo come una cosa nostra, sentirlo come una grande conquista, un grande valore, dove proprio abbracciare, dare risposta al bisogno dell'anziano e dell'anziana significa costruire il futuro. E io credo che da questo punto di vista momenti come questo, ringrazio sempre chi organizza, Daniel, di farlo in maniera sempre così magistrale, di portare la scienza a ragionare sull'umanizzazione della finalità della scienza, perché noi effettivamente rischiamo di vivere un mondo che ci consegna dei mezzi incredibili, ma non capiamo il fine per cui dobbiamo utilizzarli. Ecco, momenti come questi io credo che facciano ragionare tutti, dal decisore politico che non deve chiacchierare come ho fatto io stamattina, ma deve fare delle leggi, stanziare risorse, mettere in condizioni chi sa farlo di dare le risposte di cui c'è tanto bisogno. Grazie davvero di tutto questo e mi farei avere il materiale che verrà prodotto, perché sicuramente molto
2: Certamente,
4: meglio.
2: onorevole Girelli, grazie anche perché nutrire queste proposte di legge attraverso un approccio, come abbiamo visto, che sia centrato proprio su prevenzione, vaccinazione e invecchiamento in salute, costituisce anche un elemento fondamentale per nutrire queste proposte stesse di quelli che sono un po' i significati e le suggestioni che provengono proprio dalla scienza e per voi amministratori è fondamentale, penso, conoscere quali siano le esigenze, le priorità e altrettanto mettere in campo le misure per contrastare e per favorire poi la possibilità di invecchiare in salute con degli strumenti come i vaccini, di cui parliamo quest'oggi, in particolare herpes zoster e virus respiratorio sincizialle. La ringrazio davvero
4: Anche perché
2: per.
4: dimenticavo di dire che sono prossimo, fra poco, fra un annetto o due, ai 65, perciò comincio a occuparmi in maniera da protagonista.
2: Ma è anche importante anche la sua provenienza, lei in Lombardia e in una delle varie regioni che analizzeremo poi quest'oggi, quindi analizzare anche quali siano le discrepanze a livello regionale è fondamentale come conoscenza. La ringrazio molto,
4: Grazie a
2: onorevole
4: voi, scusatemi
2: Girelli,
4: ancora.
2: grazie a lei e lo salutiamo anche con un applauso e proseguiamo subito, intanto che saluto anche tutti gli altri nostri ascoltatori che sono collegati grazie anche al web e quindi ringrazio davvero intanto saluto e vedo mi stanno arrivando alcuni messaggi dalla regia. Intanto saluto la professoressa Cristina Mussini, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Saluto diversi altri rappresentanti che tra poco interverranno qui, il dottor Icardi, dottoressa Monreale, il presidente Scala, che sono già collegati con noi. Via via si stanno collegando molti altri relatori. Professor Massimo Andreoni, Consiglio Superiore di Sanità, con lei gradirei soprattutto operare una riflessione sulla vaccinazione e i dati epidemiologici che poi insieme anche con la professoressa Odone e il dottor D'Ancona riusciremo ad ampliare in questa nostra visione introduttiva. Negli ultimi anni la vaccinazione dell'adulto, professore, ha assunto un valore crescente anche nella protezione dei pazienti fragili e comorbidi. E che appunto i dati demografici e epidemiologici poi ci dicono essere destinati a aumentare e incidere sempre di più sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Professore, ma quali sono allora le principali evidenze anche sull'impatto dell'herpes zoster e del virus respiratorio sincizialle negli adulti e nei fragili? Dal suo osservatorio privilegiato, quali lacune nei dati rischiano ancora di rallentare le scelte di salute pubblica?
5: Sì, grazie Daniel. Continuo sulla metafora dantesca, diciamo, no? Perché lui 35enne diceva: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura e nera. Ecco, diciamo adesso il mezzo del cammin è spostato un po' più avanti, perché negli ultimi 50 anni abbiamo guadagnato 10 anni di vita e quindi effettivamente l'aspettativa di vita si allarga. E diciamo però questa metafora della selva oscura e nera che lui affronta per fare un viaggio, diciamo, immaginario e che invece per noi vuol dire la quotidianità, è interessante perché diventa sempre meno oscura e meno nera, perché abbiamo sempre più armi per far sì che la seconda metà della nostra vita possa essere svolta in discreto benessere, direi in buon benessere, anzi, diciamo, mi verrebbe da dire. Questo se siamo bravi a far prevenzione, ovviamente, perché se non sappiamo fare questo, prevenzione vuol dire tante cose, non vogliono dire solo vaccini, non vogliono solo dire prevenzione delle malattie infettive, vogliono dire tante cose, ma non è questo l'argomento che voglio trattare. Certo, oggi parliamo di due malattie, l'herpes zoster e il virus respiratorio sincizialle, che sembrerebbero

altissimamente infiammatori. E questo concetto dell'infiammazione in realtà nella medicina sta acquisendo sempre più significato, perché già l'età ci porta a essere maggiormente infiammati. E infiammazione non vuol dire soltanto quindi avere problemi che possono riguardare in maniera più o meno specifica le nostre articolazioni, i nostri apparati, i nostri tessuti, ma vogliono dire nello specifico la concretezza di alcune malattie, la patologia cardiovascolare, la patologia neurodegenerativa, cioè i grandi problemi oggi di sanità pubblica cronica sono legati all'infiammazione. E allora torno ai due virus. Se questi due virus che hanno un impatto, poi Paolo ci darà i numeri e quindi in senso ovviamente scientifico, diciamo, ci darà i numeri di quello che è il reale impatto di queste due malattie in termini di sanità pubblica. Ne voglio dire uno solo. Sappiamo che il 90% della popolazione adulta ha gli anticorpi per il virus varicella zoster, quindi è a rischio di sviluppare un herpes zoster nel prosieguo della sua vita. Nell'immunosenescenza, ma anche legata alle comorbosità che andrà ad avere. E il virus respiratorio sinciziale è sicuramente uno dei virus respiratori a più alto impatto, soprattutto in quello che è l'impatto, diciamo, della gravità della malattia, perché i virus respiratori ce ne sono tanti. Quando noi andiamo a vedere poi quanto i singoli virus respiratori comportino di ospedalizzazioni, di tempo di ospedalizzazione e di morte, troviamo sempre che il virus respiratorio sinciziale è uno dei principali, perché è quello che determina le degenze più lunghe, quello che è uno di quelli che ha gli impatti più rilevanti in termini di mortalità. Ma quello, e vado a concludere quello che è il mio pensiero, che da clinico mi preme oggi di dire, era quello che avevo iniziato all'inizio di questa mia breve presentazione, cioè in realtà queste malattie, e lo dico da infettivologo, le vediamo sempre di più non tanto per l'impatto che siamo abituati a vedere, no? L'herpes zoster, la neuropatia dell'herpes zoster. Dico sempre agli studenti che in vita mia ho visto due persone che si sono suicidate per l'insostenibile dolore cronico che questa malattia determinava, per dare proprio il senso della pesantezza e della gravità della malattia. Ma in realtà quello che, oppure la polmonite da virus respiratorio sinciziale, ma in realtà queste malattie diventano sempre più rilevanti, come dicevo prima, per quello che noi andiamo a vedere nella mortalità, che è più o meno breve scadenza, quindi nelle settimane successive o nei mesi successivi, quando quella malattia sembrerebbe essere risolta e che in realtà porta a un incremento di decessi in termini di patologia cardiovascolare e quant'altro, che è assolutamente oggi rilevante. Quindi diventa in qualche modo un modo diverso di vedere la prevenzione, non solo a prevenire quella malattia, ma a non aggravare eventuali comorbosità sottostanti che subiscono un'accelerazione incredibile. Stanno emergendo alcuni dati che secondo me sono veramente interessanti e dovrebbero portarci a fare altre considerazioni rispetto a quelle che facciamo abitualmente nel vedere come il vaccino, al di là di prevenire i casi di herpes zoster o soprattutto di virus respiratorio sinciziale, che è quello su cui i dati stanno maggiormente emergendo, riduce in assoluto il rischio di morte cardiovascolare. Quindi tu vaccini per una malattia per ridurre il rischio di morte cardiovascolare, che evidentemente, così come l'ho espresso, è un qualche cosa di assolutamente innovativo. Non era per questo che noi vaccinavamo le persone. Quindi voglio dire, un nuovo modo di vedere le cose. E quindi, e chiudo, evidentemente, se questo è lo scenario che nella mia mente è molto chiaro e spero di esserlo, di essere riuscito a trasmetterlo, evidentemente rinunciare a queste armi, sottoutilizzare queste armi come stiamo facendo, evidentemente è un grave errore. È un grave errore perché dovremmo appunto iniziare ad abituarci a vedere qual è l'impatto delle vaccinazioni per queste malattie in maniera molto più ampia rispetto a quello che facciamo abitualmente. Quindi credo che la giornata di oggi in qualche modo dovrà lanciare questo messaggio molto chiaro, diciamo, ecco, rinunciare a queste armi, è un gravissimo

0: errore che ha un costo sulla sanità pubblica che probabilmente è molto, ma molto più alto di quello che attraverso gli HTA, attraverso le analisi costo-beneficio, siamo stati abituati a fare, perché non abbiamo mai calcolato, e chiudo, un ulteriore aspetto che è estremamente rilevante, che è estremamente impattante sulla nostra possibilità di vita e sulla nostra qualità di vita. E quindi questo percorso, credo, lo dobbiamo rendere sempre meno scuro e meno nero, e abbiamo le armi per poterlo fare.
1: Grazie professore Andreoni, grazie molte. Dal concetto di infiammazione al richiamo anche, partendo da Dante alle tecnologie, perché ha richiamato anche l'HTA, l'Health Technology Assessment, per denunciare soprattutto come rinunciare a queste armi costituisca un grande dilemma, ma c'è già la risposta, sarebbe veramente un vero e proprio suicidio, quindi una risposta che è di coscienza sulla qualità di vita, sulla ricerca di qualità di vita per i singoli. Professoressa Anna Odone, ricordo, è la presidente della sezione terza del Consiglio Superiore di Sanità, sto vedendo che stava prendendo appunti per anche definire alcuni di questi nostri temi che stiamo affrontando, in particolare il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, il ruolo del Consiglio Superiore di Sanità, un tema della vaccinazione nell'adulto. Oggi non riguarda, professoressa, solo la protezione individuale, ma chiama in causa anche il concetto di programmazione nazionale della prevenzione. Lo abbiamo ascoltato anche dalle parole della dottoressa Campitiello, e soprattutto in un paese che invecchia, come abbiamo detto, e in cui fragilità e cronicità pesano sempre di più. Professoressa Odone, ma quale ruolo può quindi anche giocare il Consiglio Superiore di Sanità, che sappiamo essere il braccio poi consultivo importante per il Ministero, nel rafforzare la prevenzione vaccinale nell'adulto nel prossimo Piano Nazionale di Prevenzione e Vaccini? Grazie intanto per essere con noi e cedo il microfono.
2: Sì, grazie e un ringraziamento. Ma dunque, io, avendo anche ascoltato con grande interesse il contenuto del messaggio che ci ha lasciato il capo dipartimento della prevenzione, mi sento di dire che prima di parlare dell'organo consultivo parlo da medico igienista. Dunque, igienista è un termine un po' così desueto. Cos'è un medico igienista? È un medico della prevenzione. E il fatto che sia nella sua componente politica che tecnica, ed è stato ribadito questa mattina, ci sia non solo pieno supporto, ma forte convinzione nel valore della prevenzione, è per me, diciamo, musica, per me, diciamo, come ambito disciplinare. E prima il professore Andreoni ha parlato di prevenzione come arma molto potente per diciamo, la longevità, che è il titolo della giornata di oggi. Effettivamente, pensandoci questa mattina, anche io avevo pensato a qualche metafora bellica, però poi, visto il contesto, avevo deciso di spostarmi verso...
1: La realtà supera di solito l'immaginazione.
2: No, nel senso che dire arma molto potente nei confronti della longevità, di un invecchiamento in salute, che è l'obiettivo di tutti noi, è sicuramente molto efficace. E io avevo, nei piccoli scambi che abbiamo avuto precedenti, avevo utilizzato il termine di freccia nella faretra, così almeno un po' meno violento, dell'invecchiamento in salute. Effettivamente, l'idea di intendere la salute partendo dalla modulazione di quelli che sono i determinanti di salute, che è un po' l'essenza della nostra povera prevenzione, l'idea di agire su quei determinanti che mantengono in salute la popolazione, è secondo me chiave. E non è questo solo uno slogan verso prevenzione come sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale anche nelle diverse declinazioni regionali, come diciamo, ci diciamo più volte. I dati che mostreremo, sia epidemiologici sia quelli che derivano da diciamo, modellizzazioni dell'effetto che queste vaccinazioni avrebbero se raggiungessimo, cosa che non abbiamo ancora raggiunto, coperture importanti anche in questa fascia della popolazione, è un dato di fatto. Per cui io dico che l'invecchiamento attivo e l'invecchiamento in salute è qualcosa da cui non possiamo prescindere, perché i trend demografici che ben conosciamo, nel bel mezzo di cammin di nostra vita, non certo a 35 anni, è qualcosa che sconvolge in maniera importante tutte le politiche di welfare, a partire dalla sanità, e avere degli strumenti così potenti per favorire un invecchiamento in salute. Il termine è molto azzeccato, quello del convegno di oggi, cioè parlare di longevità e non di invecchiamento, che ha al suo interno una connotazione di invecchiamento in salute, e quindi che misura non solo l'invecchiamento in termini di aumento dell'aspettativa di vita, ma che per ragioni di tutela della salute, ma anche di contenimento dei costi, ne contempla anche un invecchiamento in salute, è qualcosa di assolutamente importante. E per tornare alla domanda del moderatore, l'organo, appunto, Consiglio Superiore di Sanità, a cui sia il professor Andreoni ed io facciamo parte, è quello che dovrebbe fornire, che fornisce in maniera, diciamo, tecnica, elementi al decisore, in questo caso al Ministro della Salute, e quindi mette a disposizione quelle che sono le competenze, ricompreso all'interno delle diverse sezioni, e il professor Andreoni ed io facciamo parte della sezione 3, quella che proprio ha competenze sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive, dovrebbe mettere a disposizione quelle che sono le evidenze che sono ampiamente disponibili sull'impatto della prevenzione vaccinale a supporto dei decisori. E abbiamo sentito interventi di invece chi sta dall'altra parte, cioè dei decisori, che ha sottolineato il valore di avere a disposizione delle evidenze che possono in qualche modo orientare le politiche, come si dice ormai da molti anni, sulla base delle evidenze, e anche dare la possibilità di monitorare l'impatto che queste politiche o programmi hanno su indicatori concreti, su numeri, come immagino ci mostrerà il dottor Lancona nel suo intervento.
1: Riprendo il microfono, professoressa Odone, grazie. Allora, quindi un richiamo a quello che è anche il ruolo principe di voi tecnici, medico-igienista, il valore della prevenzione, prevenzione come abbiamo detto freccia nella faretra anche dello specialista, con un occhio però attento a quelli che sono sia il contenimento dei costi sia un'attenzione alle competenze sulle azioni di profilassi che possono essere messe in campo. Proprio insieme con il dottor Dancona, che ricordo in rappresentanza qui perché è il rappresentante del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, mi corre l'obbligo anche di salutare la direzione delle malattie infettive dell'Istituto e quindi la dottoressa professoressa Valamara, che davvero è sempre molto vicina in tutte le iniziative che noi portiamo avanti, quindi mi piace poterle mandare anche un saluto da questa sede. Proprio con lei, professor Paolo Dancona, andiamo a vedere alcuni dati. So che lei farà uso anche di alcune slide e questo ci facilita anche per la comprensione, per programmare davvero la prevenzione. Le chiedo subito, servono dati solidi, no? Tempestivi, anche comparabili. Senza una buona sorveglianza diagnostica, professore, anche il valore clinico e organizzativo della vaccinazione rischia di essere sottostimato. Allora, vediamo insieme quali possono essere questi strumenti di sorveglianza che servono oggi per misurare al meglio l'impatto dell'herpes zoster, nonché del virus respiratorio sinciziale, negli adulti e supportare così le decisioni anche di sanità pubblica. Grazie.
3: Assolutamente. La conoscenza dei dati, dell'andamento, è una parte fondamentale dell'intero processo che porta anche alla prevenzione. Poter disporre di dati non solo per esempio, appunto, in l'introduzione di un nuovo strumento di vaccinazione o di immunizzazione, ma anche per vedere l'andamento della malattia dopo l'introduzione. Quindi serve avere il polso della situazione serve sempre. Ci dovrebbe essere là il telecomando?
1: Il portatore, sì, professoressa, scusi.
3: Grazie, vi faccio prima. E noi quindi appunto il punto principale è che per quanto riguarda l'herpes zoster sfortunatamente non abbiamo sistemi di sorveglianza dedicati, perché l'herpes zoster è una malattia molto complessa, non solo da diagnosticare, da trattare, ma anche da sorvegliare, perché ci sono moltissimi attori lungo il processo diagnostico e terapeutico. Diversa è invece la situazione del virus respiratorio sincizziale, sia nel bambino che nell'adulto, perché possiamo avere attraverso la rete nazionale RespivirNet, che è fatta appunto gestita dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute e con le regioni, possiamo avere dei dati relativi alla diffusione di questo virus durante ogni stagione, quindi di fatto poi tra l'altro le stagioni non sono tutte uguali, quindi permette di comprendere molto meglio il fenomeno, non solo nella popolazione ma anche nella popolazione particolare, che è quella di chi con una patologia più grave deve rivolgersi anche negli ospedali. Quindi RespivirNet ci permette, anzi direi soltanto da 2 anni, proprio perché si è intesa la necessità di guardare non solamente all'influenza ma a tutte le malattie respiratorie acute, soprattutto quelle con un vaccino disponibile o comunque nel prossimo futuro, poter disporre di dati anche per fasce di età, cosa molto importante, perché il peso, l'impatto del virus respiratorio sincizziale, come sappiamo, è nel neonato ma anche molto forte nell'adulto, e vedremo anche dopo. Più si va avanti nell'età, più abbiamo bisogno di ridurre il carico di questa patologia. Io non entro nello specifico dei dati, interessava soprattutto sottolineare che lo monitoriamo, che stiamo fornendo appunto informazioni utili al decisore per poter valutare l'impatto. Poi ci sono una serie di studi, io ne ho presi solo qualcuno tanto per mostrare qual è lo sforzo, qual è l'interesse, qual è la necessità di questi dati. Questo è uno studio una serie di laboratori ospedalieri che quindi si sono focalizzati soprattutto sulla parte ospedaliera per vedere qual era il tasso di positività nella stagione invernale quando viene richiesto un test per un virus respiratorio, e di questi a secondo della regione, a secondo del periodo varia, quindi mediamente il 6% dei test effettuati per un virus respiratorio nell'anziano sono per il virus respiratorio sincizziale, con un carico, una positività maggiore al nord Italia rispetto al sud. Al nord Italia si arriva anche quasi all'11%. Certo, quando poi i dati si mettono insieme e ci sono per esempio delle revisioni sistematiche come questa di Dominic e Calabro, allora abbiamo, se è vero che il tasso di positività complessivo è del 4,5%, poi vediamo che c'è un grosso carico anche ambulatoriale, e ci sono anche coinfezioni che, come ha detto il professor Andreoni, contribuiscono ad aggravare anche il quadro clinico e ridurre quella capacità di equilibrio nel trattamento, soprattutto dei pazienti complessi. E la positività aumenta con l'età, e come vi dicevo, anche confermata da questa meta-analisi, anche per il nord Italia. Certo, poi se si guarda il punto di vista clinico, la gravità è che nel 7,2% ci sono pazienti adulti ospedalizzati gravi, e questo chiaramente comporta la riflessione sul valore di riuscire a ridurre il carico di una malattia in pazienti già fragili, cosa che è un tema che credo ci debba accompagnare, perché, come ha detto la professoressa Odone, non conta soltanto allungare la vita, quello che conta è la buona salute, perché altrimenti diventa dal punto di vista clinico, dal punto di vista umano, diventa poco sostenibile. Ci sono anche studi appunto dedicati dal punto di vista clinico negli adulti con un'età che è quella dell'infezione di 73 anni, con complicazioni molto, cioè con, in persone che hanno problemi di BPCO, problemi di insufficienza cardiaca. Allungamenti della degenza di più, o comunque una degenza superiore a 10 giorni. Quindi tutto questo sono elementi utilissimi per supportare il decisore nell'introduzione della vaccinazione dell'herpes zoster, scusate, dell'RSV anche nell'adulto. E poi invece per l'herpes zoster ci vengono incontro, non essendoci una sorveglianza in Italia, e credo anche a livello globale, ci vengono incontro degli studi, e studi ci fanno vedere che l'incidenza aumenta con l'età. Qua l'espressione è quella di una media in Italia di circa 6 casi per 1.000 anni persona. Ma questa quasi raddoppia negli over 80, dove noi sappiamo che invece la vaccinazione con gli strumenti che abbiamo riesce a proteggere lo stesso anche persone di età avanzata. E se guardiamo i dati che riporta la stima dei casi di questa patologia, certo, vediamo, questo dipende dalla dimensione del paese, e l'Italia stiamo parlando di più di 150.000 casi annui stimati, con quello che comporta, perché è stato detto, ma ricordiamolo, cioè abbiamo difficoltà, abbiamo pazienti che già si trovano con delle comorbidità che possono essere peggiorate dallo stato di malattia. Abbiamo delle complicanze cliniche relative al decorso della malattia stessa. Si va dalla temibile, già citata dal professor Andreoni, di nevralgia post-herpetica, a lesioni che invece possono essere oculari, cutanee si possono anche infettare, e sono altri problemi che possono anche dare poi i trattamenti antibiotici, e anche qua, pur trattandosi di una malattia virale, poi rischiamo di utilizzare antibiotici, sino complicanze neurologiche, sia pure rare, ma esistono. E i costi, l'impatto comporta una maggiore ospedalizzazione, costi diretti e soprattutto nella patologia da herpes zoster, costi indiretti, perché la qualità di vita del paziente, che ha un decorso anche di mesi, se poi non va incontro alla nevralgia post-herpetica, chiaramente la qualità di vita peggiora e aumentano i costi per visite, per trattamenti, per tutte le sequele a lungo termine. Quindi stiamo parlando di due patologie con un quadro clinico ben definito, molto complesso, che o per mortalità e carico soprattutto anche di malattie grave dell'RSV, oppure un quadro clinico complicato, una mortalità bassa, ma un quadro clinico estremamente complicato e un lungo decorso, sono malattie di cui abbiamo evidenze dell'impatto molto alto, abbiamo evidenze di strumenti di prevenzione che sono ovviamente non solo autorizzati per il commercio, ma soprattutto dimostrati efficaci, e quindi abbiamo evidenze che dovrebbero supportare, che supportano il decisore nella possibile introduzione di questi strumenti di prevenzione nella popolazione anziana. Grazie.
1: Grazie, professor D'Ancona. Quindi l'impatto è particolarmente significativo di comorbidità, come lei diceva, di BPCO e anche malattie cardiovascolari relativamente a questi due temi.
3: Sì, ma non solo l'impatto si verifica, non solo che si verifica maggiormente in questi soggetti con queste patologie, spesso appunto come per esempio nell'herpes zoster noi abbiamo una immunodepressione e con l'immunodepressione cresce la probabilità di un herpes zoster, ma abbiamo anche dei corsi più complicati. E questo è chiaramente importante, forme più complicate. La comorbidità che diventa sempre più frequente con l'aumento dell'età è un fattore peggiorativo per diagnosi, trattamento, costi, ospedalizzazione e qualità di vita.
1: Grazie, grazie professore. Tra pochi minuti avremo qui anche l'intervento della senatrice Elisa Pirro, che sta appunto votando un emendamento in questo momento al Senato, proprio della Commissione Bilancio cui afferisce, e poi anche successivamente dell'onorevole Simona Loizzo, che tra l'altro ha un ruolo proprio attivo anche nella proposizione dei temi di cui trattiamo quest'oggi, li vedremo tra pochi minuti. Insieme alla dottoressa Anna Caraglia, che ricordo in rappresentanza anche del Ministero della Salute, Affari Generali e Segreteria Tecnico-Organizzativa, ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, vorrei, ringraziandolo davvero per la sua partecipazione oggi qui con noi, andare ad esaminare questo tema. Quindi tra indirizzo politico, dottoressa Caraglia, e attuazione concreta, esiste anche un passaggio che è tecnico, organizzativo, decisivo. E allora questo riguarda anche strumenti, procedure, capacità di accompagnare i territori nell'implementazione. Tra poco vedremo proprio come rispondono gli stessi territori in maniera differente, no? Quali strumenti operativi possono accelerare l'implementazione dei percorsi vaccinali per i pazienti fragili? E soprattutto anche le chiedo quale contributo pratico possono offrire le strutture tecniche dello stesso Ministero per facilitare l'implementazione rapida di percorsi vaccinali per questi pazienti fragili che stiamo delineando quest'oggi, di cui trattiamo.
4: Allora, una precisazione in premessa. Io non faccio più parte della Direzione Generale della Prevenzione.
1: Ex, abbiamo detto.
4: Sì, con il riordino io sono facente funzione dell'ufficio 3 dipartimentale, quindi il mio capo è la dottoressa Campitiello. Il mio ufficio si occupa di coordinare tutte le azioni relative alla Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie. All'interno della Direzione delle Emergenze Sanitarie noi ci occupiamo anche di vaccinazioni, di profilassi e quindi di vaccinazioni. L'ufficio dipartimentale naturalmente coordina tutte le azioni di tutti questi uffici e nell'ambito delle emergenze sanitarie l'ufficio che si occupa di malattie infettive sta già da tempo lavorando per la predisposizione del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale. E di questi giorni appunto l'intesa Stato-Regione che ha prolungato di un anno il piano nazionale di prevenzione vaccinale che scadeva nel 2025 perché non c'erano i tempi per poter ci vuole un altro anno per poter realizzare e finalizzare il nuovo piano, però noi stiamo lavorando già all'aggiornamento del calendario vaccinale. Naturalmente insieme alle regioni, insieme a tutti gli uffici dipartimentali che si occupano appunto di prevenzione e nello specifico di prevenzione vaccinale, e naturalmente faremo riferimento al Consiglio Superiore di Sanità, che è il nostro organismo di consultazione. Sicuramente lo coinvolgeremo per quanto riguarda i gruppi di lavoro che si stanno occupando dell'aggiornamento del piano sono già al lavoro da qualche mese e sono coinvolti naturalmente gli enti istituzionali, in primo luogo l'Istituto Superiore di Sanità e poi le regioni naturalmente, che sono degli attori importantissimi per quanto riguarda il loro contributo importantissimo per noi del Ministero della Salute, e poi le società scientifiche che oggi sono presenti a questa importante riunione, questo workshop di stamattina. Per quanto riguarda le vaccinazioni dell'anziano, già il piano attualmente in vigore ha tenuto conto, cioè mentre una volta il calendario vaccinale si occupava soprattutto della vaccinazione dell'infanzia, da qualche anno invece noi abbiamo fatto presente che anche le persone fragili, quindi le persone over 65 potessero essere inserite nel calendario vaccinale. Stamattina ci occupiamo nello specifico di herpes zoster e di virus respiratorio sincitiale, però non dimentichiamo che ci sono altri vaccini che sono proposti alla persona adulta, e quindi per esempio lo pneumococco, l'influenza di cui mi occupo proprio nello specifico da tanti anni e tantissimi altri vaccini. Abbiamo per fortuna un ventaglio ben ampio, no? Per proteggere le persone adulte, e quindi sono tutti questi vaccini sono inseriti nel calendario vaccinale. Ripeto, noi stiamo lavorando già da tempo, ci proponiamo di arrivare a fine anno con un nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale, anche se a breve avremo sicuramente un aggiornamento del calendario vaccinale. Come ha detto la dottoressa Campitiello nella sua lettura, insomma, che ha fatto Daniel, sono stati stanziati per la prima volta in prevenzione 238 milioni di euro e questi soldi verranno impiegati appunto per aggiornare il calendario con nuovi vaccini, così come è stato richiesto dalle regioni, quindi saranno inseriti nell'EA, e quindi tutti i cittadini del nostro paese, in tutto il territorio, potranno accedere a queste nuove vaccinazioni gratuitamente. Quindi a breve avremo un aggiornamento.
1: Ci saranno le novità?
4: Ci sono delle novità.
1: Possiamo anticipare qualcosa su questo?
4: Allora, il primo passo, abbiamo fatto un cronoprogramma, quindi il primo passo sarà quello di aggiornare il calendario con il virus respiratorio sincitiale nel bambino, nel neonato e nelle mamme in gravidanza. Quindi questo è il primo passo. E poi ci saranno altre novità, e mi auguro sinceramente, come tecnico parlo, non come in questo caso non parlo come direttore dell'ufficio 3 dell'emergenza sanitaria, ma come proprio medico, mi auguro che l'RSV possa essere offerto anche all'adulto, perché comunque, come ha detto il dottor Ancona, tutto l'impatto di questa malattia ci porta a consigliare al ministro di prendere decisioni anche per quanto riguarda la vaccinazione nell'adulto, perché l'RSV, appunto, abbiamo visto quello che può provocare nelle persone fragili con comorbidità. E poi vedremo le altre indicazioni che verranno fatte lungo l'anno 2026, però io non mi voglio, ecco, non voglio anticipare niente, perché comunque poi sarà il ministro a comunicare le novità del calendario vaccinale.
1: Grazie molte, dottoressa Caraglia, anche per questa notizia dell'aggiornamento che presuppone auspicabilmente un recepimento di quello di cui stiamo parlando anche oggi relativamente all'RSV. Abbiamo collegata e ringrazio molto per essere con noi la senatrice Elisa Pirro. Grazie senatrice, membro della Quinta Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato. So che era impegnata fino a pochi minuti fa nelle votazioni proprio di un emendamento che è proprio della Commissione Bilancio. Qui di bilancio proprio parliamo e di risorse e possibilità proprio di strumenti di bilancio che possano sostenere in modo continuativo gli investimenti pubblici. È con noi, senatrice, ci sente?
5: Sì, buongiorno a tutti.
1: Vediamo se possiamo commutarla, chiedo intanto alla regia in modo tale che possiamo conferire con la senatrice, a cui poi seguirà anche l'intervento dell'onorevole Loizzo, che in particolare poi sappiamo che proprio sul virus respiratorio sincitiale aveva incentrato un'azione anche di interlocuzione particolarmente felice con il ministro. Eccola, buongiorno senatrice, salve, ben trovata.
5: Buongiorno, mi sentite?
1: Allora, sentiamo, aspetti, forse è una questione di audio nostro o sua, lei ha attivato l'audio?
5: Io ho attivato tutto.
1: Ora la sentiamo meravigliosamente.
5: Perfetto.
1: Bene. Perfetto.
5: Buongiorno. Benissimo. A tutti, bentrovati.
1: Grazie senatrice, la ringraziamo anche per essere con noi oggi, malgrado le difficoltà che reduci da questa votazione in commissione proprio bilancio. Ecco, proprio sugli strumenti di bilancio che possono sostenere in modo continuativo gli investimenti pubblici e privati, le chiedo quali, nell'ambito della prevenzione vaccinale degli adulti e dei fragili, possono essere particolarmente impattanti, evitando interventi frammentati o disomogenei tra gli stessi territori, cosa che affronteremo tra pochi minuti proprio andando sull'esperienza sul campo regionali.
5: Lo strumento principe per questo genere di interventi è sicuramente il Fondo Sanitario Nazionale, incrementando ulteriormente il vincolo per le regioni che dedichino alla spesa in prevenzione una quota precisa del fondo che viene devoluto dallo Stato. Sappiamo che c'è stato un incremento in questi capitoli dedicato ad alcuni aspetti particolari proprio nell'ultima legge di bilancio. Noi chiediamo che si faccia ancora qualcosa in più e che si aumenti questa percentuale, che dovrebbe essere intorno al 6%, ma che potrebbe anche salire, anche perché le richieste di interventi in prevenzione sono sempre di più da parte dei cittadini, associazioni pazienti, mondo scientifico e anche non ultime le regioni, che però, come sappiamo, purtroppo vanno sempre un po' in ordine sparso, e anche quando ci sia un vincolo di spesa di determinate somme in alcuni campi, trovano purtroppo spesso degli escamotage per sottrarsi a queste percentuali. È un discorso che facciamo molto, molto spesso. Da parte nostra facciamo tutto il possibile per far capire anche ai tecnici del Ministero dell'Economia che tutto quello che spendiamo oggi in campo sanitario, nei capitoli della prevenzione, è un investimento sul futuro e sulla salute dei cittadini italiani. Vale sicuramente per tutti, ma vale a maggior ragione per i più piccoli e per i più anziani, che sono le categorie più fragili e più vulnerabili da questo punto di vista. E gli strumenti di prevenzione vaccinale sono quelli maggiormente efficaci proprio in queste due categorie. Adesso si parla particolarmente degli anziani perché per fortuna l'aspettativa di vita nel nostro paese è sempre più lunga, è una di quelle maggiori al mondo, ma questo ci pone davanti a nuove sfide che non sono più quelle come una volta di garantire l'assistenza nelle acuzie, ma di garantire una migliore qualità della vita anche di fronte a patologie croniche o nuove insorgenze di malattie che non si vedevano nell'età adulta, come stavate discutendo questa mattina. Per cui dobbiamo impegnarci al massimo per far passare questi messaggi, che tutto quello che spendiamo è un investimento sul futuro, Ed è un risparmio per il futuro, perché una vaccinazione costa pochi euro, mentre invece un ricovero ospedaliero per una patologia per cui non si è fatta la vaccinazione costa migliaia e migliaia di euro e può anche provocare il precipitare di altre condizioni concomitanti nei pazienti più fragili, per cui di sicuro siamo tutti molto sensibili a questo. Quello che dobbiamo riuscire a fare è lo scatto ulteriore del coinvolgere e ingaggiare tutte le regioni in questa battaglia e tutte le regioni in questa battaglia e fare in modo che tutte si muovano alla stessa velocità su questi temi, cosa che purtroppo non sempre riscontriamo. Ci sono sempre delle differenze. Io insomma non mi stanco mai di dire che quando si tratta della salute dei cittadini italiani dovremmo offrire a tutti, a qualsiasi latitudine, e che abitino in grandi città o in centri di collina o di montagna, le stesse possibilità e di avere vedere erogate le stesse prestazioni. Quindi questa è la battaglia su cui ci dobbiamo muovere noi politici, oltre a quella di mettere a disposizione tutte le risorse anche economiche necessarie affinché ci sia la possibilità di erogare questi servizi per garantire una qualità della vita sempre migliore ai nostri anziani.
1: Eccomi, grazie molte allora senatrice. Sicuramente questo potrà essere un momento di riflessione, però che ci aiuti per portare anche le esperienze del territorio, come dire, a conoscenza diretta anche di voi parlamentari. E io la inviterei proprio a restare qualche minuto ancora con noi, perché innanzitutto le facciamo ascoltare anche quanto ha dichiarato il presidente della Conferenza Stato-Regioni e presidente anche del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito al concetto delle stesse disparità regionali nell'accesso alle opportunità vaccinali. Parliamo di equità oggi, parliamo anche di protezione con la vaccinazione herpes zoster e virus respiratorio sincenziale in età adulta, come accesso e uguali opportunità da nord a sud del paese. Vediamo allora, grazie alla regia, che cosa ci ha detto il presidente Fedriga.
6: Gentili organizzatori, autorevoli relatori, rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e del mondo sanitario. È per me un piacere portare il saluto della Conferenza delle Regioni in occasione di questo importante momento di confronto dedicato a un tema sempre più centrale per il futuro del nostro Paese. La prevenzione come leva per promuovere una longevità sana, equa e sostenibile. Il tema affrontato oggi intercetta una delle principali sfide strutturali del nostro Paese. Governare l'invecchiamento della popolazione garantendo equità, sostenibilità e qualità dei servizi. In questo contesto la prevenzione, in particolare la prevenzione vaccinale, rappresenta una direttrice strategica delle politiche sanitarie regionali e nazionali. La vaccinazione in età adulta e anziana, a partire da quella contro l'herpes zoster e il virus respiratorio sincenziale, rappresenta un investimento ad alto valore pubblico. Significa ridurre il carico di malattia, prevenire complicanze spesso invalidanti, tutelare la fascia più fragile della popolazione e al contempo rafforzare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia la sfida principale resta quella dell'equità. Garantire percorsi vaccinali omogenei, accessibili e tempestivi su tutto il territorio nazionale è una responsabilità istituzionale precisa. Superare le disuguaglianze tra territori, tra nord e sud, significa rendere effettivo il diritto alla salute e rafforzare la coesione del Paese. In questa direzione il lavoro congiunto tra governo e regioni ha prodotto risultati concreti e significativi. Mi riferisco in primo luogo all'intesa sancita in conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio del 26, che ha introdotto l'accesso universale all'immunizzazione passiva contro il virus respiratorio sincenziale. Un intervento che consolida la campagna 25-26 sostenuta da una dotazione di 65 milioni di euro, con un incremento di 15 milioni di euro rispetto al passato, che garantisce la somministrazione dell'anticorpo a tutti i neonati. Una misura di grande rilevanza, che rafforza la capacità del sistema pubblico di prevenire precocemente e in modo equo. Allo stesso modo è particolarmente importante l'intesa raggiunta dalla conferenza Stato-Regioni il 18 marzo, sempre di quest'anno, con cui è stato definito il cronoprogramma a seguito della proroga di un anno del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 23-25. Viene così garantita continuità alle strategie vaccinali, consentendo di consolidare le azioni già avviate, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione. In questo scenario le regioni sono chiamate a svolgere un ruolo decisivo, costruire modelli organizzativi più efficaci, rafforzare l'integrazione tra ospedali e territorio, semplificare l'accesso ai servizi e promuovere una maggiore adesione consapevole alle vaccinazioni, in particolare nella popolazione adulta e anziana. Investire in vaccinazione significa investire nella sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto nella qualità della vita delle persone. Significa trasformare la longevità in una risorsa e non in un fattore di fragilità. Questo richiede una visione condivisa, una governance forte e una capacità di attuazione omogenea su tutto il territorio nazionale. È necessario pertanto consolidare un'alleanza istituzionale ampia, che coinvolga medici di medicina generale, farmacie, servizi territoriali e tutti gli attori del sistema salute, valorizzandone il ruolo nella promozione della prevenzione e nel contrasto alle disuguaglianze. L'obiettivo è chiaro: garantire uguali opportunità di protezione da nord a sud, superando le frammentazioni e rendendo effettivo il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. In questa prospettiva, il rafforzamento della prevenzione vaccinale si inserisce pienamente nel percorso di evoluzione del servizio sanitario, anche alla luce delle riforme e degli investimenti in corso, che pongono il territorio e la presa in carico della cronicità al centro delle politiche pubbliche. Ringrazio gli organizzatori per aver promosso un momento di confronto qualificato su questi temi e auspico che da questo incontro possano emergere indicazioni utili a rafforzare ulteriormente le nostre politiche di prevenzione. Auguro buon lavoro a tutti e grazie per l'attenzione.
1: Grazie Presidente. Politiche di prevenzione, investimento come alto valore anche pubblico per garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Ha fatto cenno il Presidente Fedriga al concetto di tempestività, di equità in questo confronto. Io ho collegato e li ringrazio per essere con noi il dottor Francesco Bencivenga, che è responsabile della numero uno prevenzione igiene sanitaria della Regione Campania. Me lo potete commutare. Saluto anche il dottor Giancarlo Icardi, che è direttore del Dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, referente dell'Istituto Superiore di Sanità in Liguria. Se potete commutarmeli, prego la regia, così intanto li possiamo salutare e posso interloquire con loro. Dottor Bencivenga è con noi, ci ascolta, ci sente?
7: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, ecco, aspettiamo, perfetto. Ecco, la vediamo un po' tagliato. Perfetto, ora sicuramente molto meglio. Grazie per essere con noi. Allora, con lei parliamo di una regione importante come la regione Campania. Parliamo, ascoltato anche le parole del Presidente Fedriga, nonché dei nostri relatori in precedenza, parliamo di equità e parlare di uguali accessi anche per capire come la si può misurare e soprattutto coperture, prese in carico dei pazienti, capacità dei servizi di raggiungere le persone più esposte. Le chiedo, dottor Bencivenga, quali indicatori utilizzate per misurare l'equità di accesso alle vaccinazioni, quali risultati avete anche osservato sul vostro territorio? Qui siamo in Campania e dopo saremo subito in Liguria. A lei.
7: Buongiorno, grazie per l'invito. Io ho prodotto giusto un paio di slide per portare i dati nostri come Campania, non so se si vedono.
1: Prego, prego, vediamo okay. Benissimo la slide, prego a lei, dottore.
7: Perfetto, allora innanzitutto grazie per l'invito e per la possibilità che mi è stata data oggi di partecipare. Come regione noi quando parliamo di accesso alle cure noi parliamo di quelle che sono quattro dimensioni principali. Quindi la prima è chiaramente l'accesso, quindi osserviamo quante persone raggiungiamo, dove le raggiungiamo, attraverso quali canali. La seconda grande dimensione è invece la copertura, quindi quando parliamo di un programma ancora si può valutare un progressivo implementazione, il numero di somministrazioni che vengono fatte per le popolazioni target. L'argomento principale di oggi è quindi sono gli over 65 e i soggetti fragili, che è un tema centrale quando si tratta o si rappresenta dell'equità. La terza grande dimensione è quella della presa in carico del paziente. Non basta rendere disponibile il vaccino, ma conta la capacità del servizio sanitario di accompagnare la persona, di attivare il contatto e quindi di facilitare l'adesione e di costruire prossimità. Quindi, in altre parole, misuriamo anche quando il sistema sia in realtà capace di trasformare l'offerta teorica che come regione abbiamo messo in pratica in un'opportunità reale. La quarta dimensione è invece la capacità di raggiungere le persone che sono più esposte o magari più difficili da intercettare. E questo significa quindi verificare quanto il ruolo della medicina territoriale, sia importante. Al di là di quello che può essere il centro vaccinale attivato, il punto di accesso attivato dalla ASL, ma quanto il ruolo proprio del medico di medicina generale, sia, cruciale nella nostra offerta territoriale. Io ho portato giusto qualche dato della
1: Possiamo
7: vaccinazione.
1: metterla tutto schermo, dottore, che così li vediamo più facile?
7: La vede?
1: Sì, la
7: Meglio?
1: vediamo, però non è tutto schermo. Ora sì, è perfetto, la ringrazio.
7: Ok, ho portato giusto qualche dato dell'ultimo triennio, quindi chiaramente 24-25 e del primo trimestre del 2026, di quella che è stata la vaccinazione zoster in Campania. Noi siamo partiti nel 2024 perché chiaramente i dati precedenti 20, 21, 22 risentivano di quello che è stato l'emergenza Covid, quindi non erano dati facilmente confrontabili, mentre dal 24 in poi l'offerta vaccinale era attiva a tutto spessore come azienda e quindi aveva più un senso condividere con voi questo dato. Noi siamo partiti nel 2024 con un'offerta di dosi somministrate di circa 31.000 in tutta la regione, di cui 8.000 nei centri vaccinali, quindi l'offerta diretta delle ASL, e 22.000 verso i medici di medicina generale. Abbiamo lavorato molto dalla fine del 2024 per incrementare e per implementare la vaccinazione dello zoster. Siamo riusciti ad avere un aumento di circa il 25% già nel 2025, passando a circa 40.500 dosi somministrate in tutto l'anno, e si vede come questo incremento chiaramente si è spostato di più verso la medicina territoriale, quindi i medici di medicina generale che la fanno, ci danno una forte mano e la fanno da padroni in questa offerta. E anche per il 2026, noi solo i dati del primo trimestre, chiaramente dal 24 marzo, ci rappresentano circa 11.000 dosi somministrate, dove sempre i medici di medicina generale hanno praticamente l'80% di copertura di tutta l'offerta regionale. Io ho portato poi, vi volevo rappresentare un dato che a me fa molto piacere, cioè quello degli assistiti over 65, dove noi raccomandiamo fortemente la vaccinazione per lo zoster. Come vedete, i dati degli ultimi 3 anni, quindi dal 24 al 26, come più dell'80% delle dosi somministrate sono rivolte a questa fascia di età, e quindi come poi c'è un vero e proprio risvolto quando si riesce ad organizzare un'offerta vaccinale che sia coordinata a tutti i setting, quindi partendo da quello che è il setting regionale, arrivando fino alla medicina del territorio. Chiaramente c'è ancora molto da fare, anche per il 2026 abbiamo raccomandato fortemente questa vaccinazione. Quello che ci aiuta è che è una vaccinazione che non è stagionale, quindi può essere fatta all'inizio dell'anno o alla fine, l'abbiamo legata anche alla vaccinazione antinfluenzale, proprio per cercare di aumentare quelle che sono le coperture a livello regionale. Permettetemi un passaggio su quello che è invece il confronto con l'RSV. Come diceva la dottoressa prima, noi stiamo lavorando insieme al Ministero come regioni per garantire un ampliamento dell'offerta a 360 gradi, sia come anticorpo monoclonale, quindi come immunizzazione, ma anche come vaccinazione. Noi siamo ancora in piano di rientro, quindi non ci è possibile ampliare l'offerta direttamente se non concordando con il livello centrale. però da uno studio effettuato come regione, il ROI, quindi il ritorno dell'investimento della vaccinazione dell'adulto, è paragonabile a quello del bambino, dell'infante, e quindi siamo fortemente proattivi da questo punto di vista. Abbiamo portato anche in discussione se fosse possibile introdurre anche la vaccinazione per gli anziani. Noi saremmo tra i primi a mettere in campo questa offerta, perché poi l'equità è anche cercare di garantire o comunque di avere un'offerta che possa andare a 360 gradi, quindi non solo per determinate fasce d'età, perché poi nell'anziano, quando non ci andiamo a raffrontare con l'RSV, parliamo di una patologia che spesso porta ad un ricovero, se non a cose più importanti, e quindi si avrebbe un ritorno di investimento di ricoveri evitati, lungodegenze, di terapie importanti, che a confronto del costo diretto di una vaccinazione, chiaramente il ritorno di investimento, dai dati che avevamo noi, chiaramente poi va confrontato con quello che è la realtà nazionale, aveva un ROI che superava il 400%, quindi chiaramente stiamo parlando anche di un rapporto costo-efficacia, a nostro parere, abbastanza importante.
1: Dottor Bencivenga, visto che lei è rappresentante qui di una regione importante del sud Italia, ecco, le regioni stanno fornendo un contributo anche importante allo sviluppo del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale. Anche la Campania, che ha un ruolo, rilevante, come sappiamo, non solo per dimensioni, nell'applicazione delle raccomandazioni. Come sta, visto che ne ha accennato, procedendo questo aggiornamento anche del calendario da voi?
7: Noi siamo una delle regioni che fa parte della cabina di regia con la dottoressa, ci stiamo incontrando praticamente ogni mese, se non ogni 15 giorni, per confrontarci non solo con le altre regioni, ma anche con il Ministero. Stiamo cercando di dare un impulso a quello che è l'aggiornamento del calendario, perché abbiamo prorogato per il 2026 il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, quindi ci siamo dati come tempistiche questi mesi fino a settembre, per cercare di trovare poi anche un raffronto da quella che è la parte teorica a quella che deve essere non solo l'offerta, ma anche la copertura economica, che chiaramente il Ministero può dare alle regioni, perché poi mi piace ricordare quello che dice il professore Borgonovi del CERGAS: la salute non ha prezzo, però in realtà ha un costo, e quindi noi dobbiamo confrontarci con la realtà dei fatti, fondamentalmente.
1: Grazie molto. Resti con noi se le fosse possibile dalla Campania. Ci spostiamo in Liguria e poi saremo in Piemonte e Lombardia. Dottor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, referente dell'Istituto Superiore di Sanità in Liguria. Ce lo potete commutare la regia, chiedo cortesemente. Le do intanto un saluto qui da Roma insieme ai nostri ospiti, ai nostri relatori. Dottor Icardi è con noi, ci sente?
8: Sì, mi
1: Eccolo.
8: sento bene, vi vedo,
1: Grazie,
8: buongiorno.
1: è un ritorno e ci fa piacere naturalmente rivederla in questa occasione. Con lei parliamo proprio della Liguria, che ha spesso accompagnato l'innovazione vaccinale con una forte base scientifica e anche con una collaborazione stretta tra il sistema regionale e l'università, e ha dimostrato come anche ricerca e in particolare le attività che avete messo in campo, come l'organizzazione stessa, possano aver rafforzato a vicenda l'uno e l'altro comparto. Così spesso è stata tra le prime la vostra regione ad adottare innovazioni vaccinali. Le chiedo, dottor Icardi, quali condizioni servano perché questo avvenga in modo uniforme anche per le nuove vaccinazioni, come ad esempio il virus respiratorio sincizziale?
8: Sì, grazie dottor Della Seta,
1: Grazie a lei.
8: buongiorno a tutti e grazie anche per l'invito. Ma sicuramente la Liguria, penso di poter affermare che rappresenta un esempio abbastanza interessante, proprio perché, come diciamo, sottende la sua domanda, mostra in modo concreto come l'innovazione vaccinale funzioni, però non deve rimanere confinata nei laboratori, negli istituti di ricerca, nei documenti di programmazione, ma deve proprio nascere tra l'incontro che possiamo avere tra ricerca scientifica e capacità organizzativa del sistema sanitario. E io penso che questo rappresenti il punto centrale. Infatti, la ricerca produce evidenze, è in grado di individuare bisogni emergenti, di misurare, stimare l'impatto delle nuove strategie di prevenzione. Però perché queste evidenze diventino salute, no, prima la professoressa Odone, nel suo intervento ricordava, il fatto non tanto del suo ruolo che ha nel Consiglio Superiore di Sanità, ma ha detto come specialista in igiene e medicina preventiva, specialista igienista. Allora proprio anch'io come specialista in igiene direi che queste evidenze devono diventare salute pubblica. Quindi dobbiamo avere la capacità, di, come possiamo dire, di tradurle, rapidamente in scelte, percorsi, e oggi si dice tanto facilità di accesso per i cittadini, per la popolazione. E devo dire che in Liguria questo dialogo che lei ha ricordato tra quello che è il mondo scientifico, il mondo accademico, io nasco professore universitario appunto in igiene presso quella che era la vecchia facoltà, oggi Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, devo dire che nel mio ruolo spesso questo dialogo col sistema regionale l'ho avuto e ha rappresentato sicuramente un fattore distintivo, tant'è che diciamo dall'alto dei miei ormai più di 70 anni, quindi io rispetto al senatore che si avvicinava prima ai 65, io i 65 li ho passati da un tempo, quindi la vaccinazione dell'adulto di cui si parla oggi.

0: Non si è più dica, me deve essere un metodo di lavoro. Mi ha chiesto relativamente, non voglio rubare tempo, quello che può essere legato all'RSV, popolazione adulte e anziana. Oggi parliamo dell'aspirazione alla longevità. Penso che la Liguria è caratterizzata dall'indice di vecchiaia più elevata che abbiamo non solo in Italia ma al mondo. Forse c'è solo qualche regione del Giappone, dico sempre, che ci supera. Allora dicevo che la capacità di leggere bene i dati consentono davvero di trarre anche in tematica RSV, vaccinazione, prevenzione, il maggior beneficio, senza trascurare, visto che chi mi ha preceduto come Regione Campania ha ricordato che la salute non ha prezzo, ma tutto ha un costo, quindi come si possa trarre il maggior rapporto tra efficacia clinica, sostenibilità e impatto organizzativo. Ma questo poi va ovviamente tradotto e inserito dentro percorsi vaccinali concreti e uniformi. E così vado davvero a concludere, direi che la ricerca dà sicuramente solidità all'innovazione. L'organizzazione è però poi quello che la rende praticabile. E allora bisognerà che queste due dimensioni si debbano rafforzare a vicenda, e in questo modo il sistema davvero riesce ad anticipare i bisogni invece di inseguirli. E quindi io penso che la Liguria possa davvero rappresentare un esempio. Ovviamente noi dobbiamo superare il concetto della regione pilota, diciamo così, degli eventi pilota. È vero, come ricordava lei, che la Liguria, in questo nostro contesto di 19 regioni e 2 province autonome, spesso diciamo si è spinta un pochino più in avanti. Potrei ricordare nel 2003, quando è arrivato il primo vaccino antipneumococcico coniugato per i neonatini. Se vogliamo rimanere in campo RSV, anche in Liguria direi che abbiamo fatto una prima esperienza pilota in stretta collaborazione con Regione, appunto, e con i medici di medicina generale, di utilizzo sul campo una valutazione d'uso di uno dei vaccini disponibili contro il virus sinciziale, proprio per vedere l'accettabilità nella popolazione più fragile, che quindi può avere i massimi vantaggi da questa vaccinazione, e soprattutto la siamo andati a valutare in termini di sicurezza, oltre che di accettabilità, proprio per avere un'idea di quella che potrebbe essere poi la compliance a questo tipo di vaccinazione nel momento in cui ci saranno linee di indirizzo univoche per tutto il nostro territorio nazionale. Quindi, per concludere, davvero dico, la prevenzione cresce davvero quando la ricerca non è separata dall'organizzazione, ma appunto queste due cose entrano nel cuore delle decisioni pubbliche. Penso che l'alleanza conoscenza e capacità di sistema possa davvero portarci a un'adozione più rapida, più solida, ma soprattutto più uniforme in quelle che sono le innovazioni vaccinali, e sicuramente la vaccinazione anti-RSV nell'adulto e nel soggetto fragile può costituire una di queste innovazioni vaccinali.
1: Grazie molte, dottor Riccardi. Alleanza, conoscenza, capacità di sistema come monito importante, soprattutto nell'approccio nei confronti dell'RSV. Dalla Liguria, resti con noi naturalmente se potesse, dottor Riccardi, passiamo alla Lombardia. Saluto e ringrazio davvero il dottor Danilo Cereda, Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione, Regione Lombardia. È con noi, ci ascolta, dottor Cereda, sì? Eccolo,
2: Sì, ci sono.
1: la ringrazio molto,
2: Buongiorno.
1: perfetto, la vediamo. La Lombardia sappiamo che ha sviluppato percorsi di vaccinazione, ho avuto modo di ascoltare adesso anche i suoi colleghi, per i fragili anche in ambito ospedaliero, e ha lavorato per integrare proprio ospedale, territorio, medicina generale, oltre ad aver fatto una scelta significativa proprio sull'offerta dell'herpes zoster per i pazienti dai 65 anni e oltre. L'esperienza lombarda proprio sull'herpes zoster, dottor Cereda, nei pazienti con 65 anni e più, può rappresentare un modello replicabile? Noi lo chiamiamo un esempio di best practice molto spesso a livello nazionale. Ecco, le politiche per questa categoria di persone sono un'attenzione particolarmente incisiva e significativa nella vostra regione?
2: Buongiorno a tutti. Innanzitutto devo premettere che oltre a parlare della singola prima di parlare di una singola vaccinazione, dobbiamo parlare dell'organizzazione. Poi la singola vaccinazione, per permette poi di essere, come dire, puntuali su quel rischio patogeno.

0: Però il modello di offerta è un modello che poi vale per tutte le vaccinazioni, o meglio, i nostri modelli di offerta sono pensati rispetto al target di riferimento. Per ogni target dobbiamo trovare il modello di offerta migliore, in quanto la logica è quella di fare una medicina incentrata sul paziente e quindi ad ogni paziente dobbiamo trovare il modo migliore per raggiungerlo, più efficiente e più efficace. Da questo punto di vista abbiamo tutto assolutamente in linea, perfettamente corretto il tema dell'infanzia e dell'adolescenza. Sull'adulto e sul fragile, dobbiamo, come sistema Italia, come sistema Lombardia, trovare dei modi sempre più efficienti ed efficaci per raggiungere la popolazione che ha bisogno delle vaccinazioni dell'adulto, del fragile. Sappiamo che il mondo delle vaccinazioni può offrire tanto in termini di salute aggiuntiva a persone con patologie oncologiche, cardiovascolari, neurologiche, utilizzo di farmaci che portano a condizioni di immunodepressione. E quindi dobbiamo trovare quello che è il percorso corretto. Di fatto, oltre all'offerta del centro vaccinale, che rimane per noi un cardine di riferimento, perché i colleghi dei centri vaccinali sono per noi un importante riferimento, abbiamo sicuramente per il tema attivato il tema ospedaliero, quindi lavoro con i colleghi dell'ospedale, con delle survey realizzate, in cui c'è presente il professoressa Odone che ha partecipato attivamente da questo punto di vista per andare a verificare cosa gli ospedali possono offrire e quanto riescono a offrire, e provare a orientarli in un percorso di migliorare l'offerta a livello del proprio ospedale. Nel contempo abbiamo anche un tema di lavoro importante con le residenze, l'RSA, le UDO sociosanitarie, perché sono loro, come dire, gli enti che probabilmente più di altri, per quello che riguarda il grande anziano, hanno l'esigenza e il bisogno e la possibilità quindi di offrire vaccinazioni per garantire una migliore qualità di vita delle persone e quindi andare anche proprio a prevenire una serie di patologie che nell'anziano in RSA potrebbero essere, come dire, un ulteriore aggravio di una situazione a volte già di difficoltà. Quindi due alleati: da una parte gli ospedali con cui stiamo tentando di costruire, perché l'ospedale è un mondo complesso, fatto di tanti reparti, ogni ospedale ha la sua sensibilità, quindi stiamo tentando di costruire con questi lavori fatti annualmente di survey, di confronto, di verifica, un modello che possa essere abbastanza flessibile per arrivare dappertutto. In tutte le realtà, dall'ospedale grosso in centro all'ospedale un po' più periferico, con meno letti, ma che ha comunque lo stesso bisogno di offerta vaccinale. L'RSA invece è più un'offerta, come dire, più replicabile tra i diversi contesti lombardi e quindi abbiamo provato ad attivare, abbiamo visto che ha funzionato bene anche con lo zoster, un rapporto tra il centro vaccinale che fornisce i vaccini all'RSA che lo somministrano. Centro vaccinale a quel punto per noi diventa il riferimento da questo punto di vista. Non di meno, parlando di zoster, in questo momento c'è anche il tema della medicina di famiglia che da noi ha iniziato a prendere lo zoster come uno dei vaccini da utilizzare, lo ha, come dire, ben diffuso all'interno della propria capacità. Lì dobbiamo diventare più bravi e più capillari nel dare il vaccino ai medici di famiglia e quindi, come dire, garantire un loro maggiore accesso. Però nel frattempo abbiamo accompagnato questo anche con il cambio culturale dell'offerta di questa tipologia di vaccino, così come per altri, in verità anche lo pneumococco, anche altri vaccini che dobbiamo progressivamente destagionalizzare, in quanto la stagione influenzale diventa sempre più piena, perché abbiamo già l'influenza, abbiamo il Covid, abbiamo per i bambini in questo momento l'RSV, magari in futuro l'avremo anche per i più grandi. Quindi di fatto la stagione influenzale sta diventando una stagione piena di offerte. Quindi da quel punto di vista dobbiamo condividere col territorio, con la medicina di famiglia, il fatto che certe vaccinazioni le puoi fare da gennaio a dicembre, anzi forse meglio se le fai quando non stai facendo le altre, proprio per una questione di carichi di lavoro e di gestione dei vaccini. E quella è l'altra cosa su cui stiamo lavorando. In questo momento non c'è un'offerta offerte invece per lo zoster nelle farmacie, ma comunque le farmacie hanno invece garantito, e nelle delibere è stato ben definito come hanno permesso di essere più capillari, hanno dimostrato un target di paziente ancora diverso. Se ci pensate, ho parlato di quattro modelli di offerta, ma ho parlato di quattro target diversi. L'ospedale ha un suo paziente in quel momento ha un problema acuto, quindi un problema che deve essere accompagnato magari con poi delle visite ambulatoriali, quindi anche poi andando nel percorso cronico, però seguito da uno specialista. Abbiamo il tema dell'RSA che ha un ospite sempre lì e quindi un target ancora diverso. Il medico di famiglia è il target del paziente cronico, adulto, che vede e che non ha un accesso ospedaliero, quindi come dire, ha più un accesso dal medico di famiglia che ha come principale referente di tutta una serie di tematiche, il medico che conosce bene il paziente. Problemi alle farmacie che invece hanno un target ancora diverso, che invece è un paziente che come dire, probabilmente ha come maggiore necessità la possibilità di poter essere più capillari, avere de delle tempistiche, degli orari diversi d'accesso. Quindi diciamo che il modello di offerta, non so poi quanto è, quindi non ho la presunzione di dire che è di riferimento per altri o meno. Noi stiamo provando a realizzare, imparando dagli altri, imparando da tutte quelle che sono le esperienze in Italia e nel mondo, perché dobbiamo essere sempre più vicini al paziente ed essere sempre più in grado di offrire il servizio migliore. La vaccinazione è una tecnologia che ha permesso e permette e permetterà, immagino proprio, di guadagnare anni di vita. Probabilmente rispetto ad altre tecnologie sanitarie, non ci sono altri. Non ce ne sono altre con la stessa capacità di dare lo stesso vantaggio di anni e di qualità di vita aggiunta alle persone, quindi è per, no, è per la prevenzione un po' quella che è la prestazione di riferimento, la vaccinazione, quindi su questo stiamo investendo. Questi sono i modelli che abbiamo provato a fare, non di meno rimane sempre forte, ne ho parlato proprio poco, il centro vaccinale che è per noi come dire la casa delle vaccinazioni, però diciamo che alle vaccinazioni abbiamo trovato anche altre case, ma non abbiamo tolto la prima. I colleghi dei centri vaccinali sono per noi riferimento e sono quelli che ci aiutano a guidare il sistema, a fare in modo di andare a equilibrare situazioni locali, di andare a permettere un'offerta aggiuntiva, di andare a far passare la cultura della vaccinazione in tutti i setting disponibili. Io vi ringrazio. Poi la
1: Grazie. Cultura della vaccinazione, dottor Cereda, organizzazione vaccinale che lei ha richiamato come un modello di offerta flessibile che parta attraverso questi quattro modelli diversi di offerta che lei ha richiamato, ospedale, RSA, medico di medicina generale con cui ci confronteremo tra pochi minuti anche qui nella nostra sessione e poi la farmacia in conclusione. Quindi anche una serie di valutazioni. Sulle quali ho qui accanto a me sia la dottoressa Caragli, il professor D'Ancona e la professoressa Odone. Alla professoressa Odone proprio volevo chiedere, sì, parlavamo proprio del tema della vaccinazione che il dottor Cereda richiamava come organizzazione generale, non solo nel dettaglio della metodica relativa alla precisa vaccinazione, che oggi il calendario riserva ai 65 anni e 65 anni. Invece, da queste discussioni che noi stiamo portando avanti, sì, occorrerebbe anche valorizzare l'importanza di vaccinare dai 65. Ecco, in questo contesto, qual è la riflessione che possiamo fare, professoressa?
2: Sì, dunque, sentire l'intervento del dottor Cereda chiaramente riporta, adesso non lo dico per campanilismo, anch'io lavoro nel territorio della regione Lombardia, ad alcuni, diciamo, virtuosismi che derivano da un assetto che prevede che ci sia una certa autonomia pur vincolata ai LEA delle organizzazioni dei programmi vaccinali a livello regionale. La domanda specifica che mi pone lei e che è un po' emersa da quello che ha detto Danilo, secondo me può essere affrontata in questo modo. C'è un vantaggio in termini di protezione, ma c'è anche un vantaggio in termini, non voglio entrare troppo nei tecnicismi, di organizzazione dell'offerta e di monitoraggio. Per semplificare, vaccinazione offerta ai 65 anni, inteso come coorte dei 65 anni, vuol dire che le persone che oggi hanno 65 anni, a loro viene offerta la vaccinazione e vengono seguiti nel tempo e le coperture, io guardavo appunto ieri un po' i dati di copertura della vaccinazione contro lo zoster appunto nella mia regione, che purtroppo sappiamo non sono altissimi, e li abbiamo a disposizione per coorti. Discorso diverso è quello di invece in qualche modo estendere, come si diceva, la vaccinazione a partire dai 65 anni. Ecco, io penso che sempre nella mia prospettiva di medico di sanità pubblica, un discorso di questo tipo faciliterebbe anche la comunicazione con il fruitore, che è la persona over 65 che si deve proteggere. Quindi in qualche modo semplificherebbe l'organizzazione, ma anche la comunicazione nei confronti della popolazione target. Quindi questa è la mia prima risposta. Chiaramente c'è un discorso di risorse a disposizione per abbracciare tutto quello che l'innovazione in ambito di vaccinologia ci mette a disposizione. E per questo è un po' musica quella che dice il dottor Cereda di modelli vaccinali che sì abbiano un'offerta per età, ma anche un'offerta per categorie di rischio organizzata in quei contesti assistenziali che intercettano i soggetti a rischio. E quindi il lavoro di mappatura anche importante che in Regione Lombardia stiamo facendo su modelli organizzativi ospedalieri, per esempio. Quindi, a parer mio, se l'obiettivo è comune, e lo abbiamo detto nella parte iniziale, della mattinata, quello di arrivare ad utilizzare la prevenzione vaccinale nei soggetti diversamente giovani come strumento di longevità, ecco che poi deve essere modulata nell'offerta, perché noi abbiamo, rubo ancora un secondo, noi abbiamo dei prodotti vaccinali, diciamo, eccezionali in termini di efficacia, sicurezza, quindi delle armi molto importanti. Quello che però da medici di sanità pubblica vogliamo è un uptake vaccinale. Quindi noi, dando per scontato che il progresso ci ha messo a disposizione dei prodotti eccezionali, quello che vogliamo è non fermarci lì, ma arrivare al soggetto protetto e al soggetto vaccinato. E per fare questo bisogna agire sia su quelli che sono i determinanti di offerta, quindi le modalità organizzative, prescindendo sempre da quelle che saranno le indicazioni che il Ministero ci metterà a disposizione rispetto a un calendario aggiornato in aggiornamento. Da un punto di vista poi, diciamo, più a valle di quelle che sono le indicazioni del Ministero rispetto a quello che dei vaccini è ricompreso nei LEA, abbiamo gli aspetti di organizzazione che influenzano sull'uptake, quindi a livello di popolazione, sulle coperture, e poi abbiamo quelli che sono i determinanti di domanda, cioè quanto le persone beneficiarie della vaccinazione hanno coscienza, sono informate, aderiscono in maniera informata e responsabile alla vaccinazione. Quindi i temi di comunicazione sono sicuramente qualcosa di importante. Credo che un modello che prenda in considerazione entrambi questi componenti, cioè una semplificazione dell'offerta da un lato e dall'altro avvicinare le persone al concetto di prevenzione vaccinale, sia la strada da perseguire con molteplici canali, quindi vaccinazione in contesti tradizionalmente territoriali, anche in contesti sociosanitari, diceva il dottor Cereda, RSA, ma anche modelli che intercettino le persone non solo perché sono anziane, ma anche perché hanno delle condizioni che li rendono più esposti a complicanze e comorbidità. Questo è un po' il mio punto di vista.
1: Grazie professoressa Odone. Prevenzione vaccinale come strumento di longevità. Adesso completiamo questo nostro percorso anche con il contributo dell'assessore Federico Riboldi che abbiamo sentito. L'abbiamo in collegamento, lo possiamo ascoltare insieme per cortesia, regia, chiedo, e poi passiamo a un nuovo ping pong insieme ai nostri parlamentari che nel frattempo hanno piacere di poter intervenire. Quindi abbiamo di nuovo un rapido intervento della senatrice Pirro e poi l'onorevole Malavasi con noi e l'onorevole Loizzo. Prego, regia.
3: Allora noi ospitiamo con grande piacere l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi. Buongiorno, grazie Assessore per essere con noi.
4: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità.
3: Allora, questo nostro contributo è all'interno della sessione che ha un titolo particolarmente significativo, perché facciamo rete con le regioni, proprio significa anche un collegamento con la sanità territoriale, e nell'ottica della protezione con le vaccinazioni da herpes zoster e anche virus respiratorio sincitiale in età adulta, andiamo ad esaminare quello che è stato l'accesso e anche le uguali opportunità da nord a sud del paese. Tutto questo, come sappiamo, in uno dei paesi più longevi al mondo. Assessore, lei sa bene che questo rappresenta sicuramente un risultato importante per l'Italia, ma anche una sfida sempre più complessa per dare giorni alla vita e naturalmente anche per il nostro sistema sanitario. Quindi l'invecchiamento della popolazione, Assessore, si accompagna a un aumento delle patologie croniche, come abbiamo discusso nella nostra introduzione. I vaccini sono fondamentali anche in tal senso, e proprio per questo motivo le chiedo subito: voi avete implementato un modello che è diventato un po' una best practice, il modello Diabete. Ecco, come la regione poi ha deciso di implementare questi percorsi che sono stati innovativi di integrazione e sulle cronicità, come si innestano anche le politiche vaccinali per esempio sull'herpes zoster, come dicevamo?
4: Sì, innanzitutto io penso che ci sia un filo che collega tutte queste politiche, il tema dell'invecchiamento attivo della popolazione, il tema dei giorni alla vita, il tema del benessere nel periodo di vita vissuta e del non accanimento, e il tema di campagne che vengono messe in campo sulla presa in carico dei cronici e in questo caso sulle vaccinazioni. Noi abbiamo inserito l'herpes zoster nei calendari vaccinali regionali sin dal 2017, abbiamo rinnovato, ribadendone l'importanza, al 23-25. Offriamo gratuitamente la vaccinazione ai soggetti di 65 anni d'età, ai soggetti di 18 anni a rischio per condizioni patologiche, diabete mellito, le varie patologie cardiovascolari, l'asma bronchiale, BPCO, i soggetti che hanno chiaramente l'immunodeficienza congenita acquisita o che sono destinati a terapia immunosoppressiva, ai soggetti con insufficienza renale cronica in dialisi, ai soggetti che hanno forme particolarmente gravi o sono soggetti con recidive. Quindi tutti coloro i quali, quindi categorie ampie, per tutti coloro i quali non hanno aderito alla vaccinazione nell'anno di compimento dei 65 anni, viene comunque mantenuta l'offerta gratuita per gli anni a venire. L'offerta di vaccinazione è ampia, nel senso che non ci siamo limitati ai servizi vaccinali, ma come da raccomandazione anche dal medico curante. Quali sono gli indicatori di questo lavoro? Direi indicatori positivi, perché sottolineano il PNPV sottolinea come abbiamo raggiunto, superato il 50% per i soggetti 65 anni d'età, il che vuol dire che le campagne dal 2017-25 sono state efficaci. Dal 26 in poi noi vogliamo continuare in questa direzione, ma migliorare anche l'impatto.
3: Assessore, quindi un'offerta vaccinale, come lei diceva, con indicatori positivi, secondo quello che è il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, una percentuale che potrà essere maggiormente implementata, considerate, ecco, queste vaccinazioni dedicate al paziente adulto, herpes zoster, virus respiratorio sincitiale, quali gli obiettivi e come anche usare il modello di best practice felice del Piemonte, come si è dimostrato?
4: Ma sì, adesso ha citato anche il virus respiratorio sincitiale, che si rivolge ad altre categorie, ma sul quale abbiamo lavorato molto. Mi ha chiesto i risultati sono buoni, ma noi pensiamo che su questo e sugli screening precoci, se non ci avviciniamo nei prossimi anni al 100%, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nel sistema. Quindi se i risultati del 50, 60, 70, 80% sono buoni, dobbiamo comunque puntare al risultato ottimo, perché è l'unico modo che abbiamo per dare più vita e più giorni alla vita dei nostri cittadini e ridurre anche i tempi d'attesa nel servizio sanitario regionale. Il nostro piano di recupero delle liste d'attesa con l'apertura straordinaria degli ospedali sera, sabato e domenica è stato replicato da altre regioni, pensiamo alla Puglia, e per noi è un grande onore che una buona pratica possa essere replicata, perché l'obiettivo non è far bene per la sanità piemontese, ma tutelare l'interesse nazionale, che vuol dire far bene anche per la sanità piemontese, ma una sanità che funziona è una sanità che a livello nazionale non crea diseguaglianze.
1: Grazie molte all'assessore Federico Riboldi, ha parlato l'assessore, ha fatto un cenno quando ha detto abbiamo lavorato molto, ha detto, su questo progetto e ci sono particolari aspettative, molto resta da fare nell'accezione anche del RSV, appunto era precisa l'indicazione dell'assessore su questo tema e quindi lo ringraziamo molto anche per questi elementi di buone pratiche che abbiamo ascoltato in alcune regioni. Io ho collegato intanto ancora la senatrice Pirro e saluto la onorevole Ilenia Malavasi che è con noi, che era impegnata in aula. La saluto, è con noi onorevole Malavasi?
5: Sì, ci sono,
1: sì,
5: ci sono.
1: Magnifico.
5: Buongiorno a tutti.
1: Adesso ce la commutiamo, grazie molto, arrivo subito da lei. Chiedo innanzitutto, la ringrazio per essere restata con noi, anche alla senatrice Pirro, relativamente a visto questo ping pong che abbiamo fatto tra esperienze regionali e anche politiche di prevenzione vaccinale come strumento della longevità, quindi a livello nazionale. Senatrice Pirro, come si può integrare anche in modo strutturale la prevenzione vaccinale nella programmazione economica, riconoscendola come investimento e non come costo? Abbiamo anche affrontato questo come tema. Senatrice Pirro,
6: sì,
1: ecco.
6: Non è un... Sì, mi sentite? Sì.
1: Bene, perfetto, okay. Prego.
6: Non è un'impresa sicuramente semplice, però se volessimo farla, credo che si potrebbe, perché spostare una spesa dai capitoli di bilancio della spesa corrente ai capitoli dell'investimento non è una decisione che attiene solo al nostro paese, perché siamo in un contesto europeo con regole uniche all'interno dell'Unione e quindi sicuramente il nostro governo si dovrebbe far portavoce di quest'istanza al di fuori dei nostri confini. Saremmo già soddisfatti se riuscissimo a far passare questo messaggio al nostro interno e a far capire, come accennavo prima, al Ministero dell'Economia che effettivamente le spese in prevenzione sono un investimento sulla salute dei cittadini italiani. Fatto questo primo passaggio, su cui qualche breccia si sta aprendo, bisognerebbe spostare questa discussione all'interno dell'Unione Europea. Questi travasi, diciamo così, da spesa corrente a investimento su alcune questioni ritenute vitali e importanti si può fare. Purtroppo in un recente passato è stata fatta una scelta del genere, per esempio per le spese in armi sui capitoli della difesa. Noi è da un po' prima che scoppiasse insomma questo problema di instabilità internazionale, che stiamo chiedendo di fare lo stesso passaggio sulle spese in termini sanitari per quanto riguarda sia la prevenzione sia alcune terapie avanzate che possono risolvere patologie prima ritenute incurabili o comunque croniche. Quindi il passaggio si può fare, non è immediato, però penso che se riusciamo ad avere un'alleanza trasversale, una convinzione ampia che sia necessario per il benessere dei nostri concittadini, è un'avventura che si può intraprendere e che può arrivare a successo.
1: Grazie senatrice Pirro.
6: Grazie a voi.
1: Malavasi, grazie molto sempre per la vicinanza che dimostra anche su temi come questi sensibili e di salute pubblica. Onorevole Malavasi, lei è cofirmataria della proposta di legge sulla prevenzione e l'invecchiamento attivo, con particolare attenzione alla sostenibilità del sistema sanitario. Dato mi commutate l'onorevole Malavasi, le volevo chiedere quali misure legislative avesse ritenuto prioritarie per garantire la sostenibilità finanziaria al sistema, al Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la prevenzione. E quanto è importante secondo lei oggi portare il concetto di costo-beneficio della vaccinazione dell'adulto dentro la scelta di politica sanitaria? Grazie intanto per essere con noi.
7: No, grazie a voi. Interveniamo sempre fuori orario, ma insomma cerchiamo anche di stare la nostra attività principale, che è la
1: temperiamo quella. Oggi è una giornata particolare, lo sappiamo.
7: No, io penso che l'investimento, diciamo, in prevenzione sia indispensabile. Lo ha detto anche la senatrice Pirro e lo ribadisco qui anche io, perché abbiamo approvato da poco alla Camera anche una mozione che chiedeva al governo di aumentare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale dedicate alla prevenzione. Noi solitamente destiniamo una percentuale più bassa rispetto alla media europea alle politiche di prevenzione, e crediamo che vadano aumentate all'interno ovviamente di una riflessione più generale che riguarda le risorse che destiniamo al Fondo Sanitario Nazionale, che non sono certamente sufficienti. L'altro impegno che abbiamo chiesto al governo è quello di lavorare, e abbiamo approvato insieme una risoluzione affinché le risorse per diciamo la prevenzione vengano considerate come risorse per investimenti, quindi che vadano a gravare non sulla spesa corrente ma sulla parte di investimenti. Questo ci permetterebbe di liberare ovviamente risorse aggiuntive sulla parte corrente per continuare a fare investimenti e innovazione sui nostri sistemi sanitari, sul nostro sistema sanitario nazionale. Mi ha molto colpito uno dei relatori che ho sentito quando mi sono collegato, che parlava però anche dei diversi setting diciamo di cure assistenziali. È una cosa che mi convince molto, perché io penso che su questo tema che riguarda l'invecchiamento della popolazione dobbiamo lavorare anche per un cambiamento culturale anche della popolazione anziana, perché io credo che lavorare per implementare la cultura della prevenzione possa agevolare a diventare ad invecchiare meglio e ad invecchiare bene. Non è solamente un tempo di vita, ma è la qualità del tempo di vita che ci deve vedere lavorare insieme, e anche il tema della prossimità. Cioè, noi abbiamo di fronte non solo una popolazione che invecchia, ma anche una grandissima frammentazione sociale. Nelle grandi città abbiamo già oltre il 30% delle persone che vivono da sole, quindi senza reti familiari. Allora, lavorare per avvicinare anche la prevenzione, lavorando e investendo sulle reti dei territori, sull'attività territoriale, mettendo a sistema ovviamente il lavoro che possono fare i medici di medicina generale, gli specialisti, le farmacie dei servizi, le case di comunità. Io penso che sia un modo per garantire quella prossimità di cura, che significa anche qualità della prevenzione, che può aiutare comunque la nostra popolazione, a tutti noi, a diventare anziani e con un protagonismo importante anche di questa nostra fase della vita. Tra l'altro, quando abbiamo lavorato, ampli un po' il ragionamento, mi perdonerà, quando abbiamo approvato la riforma della non autosufficienza, l'obiettivo che c'è all'interno di questa riforma è il protagonismo attivo, l'invecchiamento attivo comunque della popolazione. È chiaro che per avere un invecchiamento attivo bisogna lavorare in prevenzione e fare in modo che si arrivi con una qualità della propria salute, della propria vita, su cui si è anche investito in consapevolezza, in risorse, in protagonismo, e per diventare ovviamente maggiormente consapevoli. Quindi penso che questi temi legati comunque all'aspetto più sanitario vadano comunque inquadrati anche all'interno di un cambiamento demografico importante, che secondo me deve vederci scommettere anche su nuovi modelli assistenziali, su nuovi modelli di cura, mettendo la cura e il benessere dei cittadini al centro, anche facendo buone politiche di prevenzione. Quindi vi ringrazio molto per questa riflessione, che mi sembra anche molto interessante, perché io penso che dobbiamo un po' allargare lo sguardo. La prevenzione è un investimento strategico per diventare davvero dei cittadini più consapevoli e più attivi anche nell'arco della nostra vita e di tutta la nostra vita. Quindi grazie, perché le sollecitazioni sono così preziose che ci permettono anche di rafforzarci nelle consapevolezze e nel lavoro poi legislativo che dobbiamo fare, provando a trasformare in atti concreti le suggestioni che escono e le riflessioni che escono anche da questi incontri. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei, onorevole. Investimento strategico e un rafforzamento delle conoscenze e della consapevolezza come strumento oggi, parliamo di prevenzione vaccinale e di longevità. Saluto anche in collegamento con noi il dottor Neludo Falbano, che è dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, è nostro uditore e quindi lo saluto e lo ringrazio davvero comunque per l'attenzione che ha voluto riservarci. Io nel frattempo... professoressa Odone, non abbiamo altri puntuali osservazioni, saluterei e ringrazierei molto la dottoressa Caglia, il professor D'Ancona e la professoressa Odone per essere stati con noi. Chiamo a questo tavolo la parte relativa e i nostri ospiti clinici per la parte scientifica, e allora la dottoressa Giulia Ciancarella per la Singe, il professor Luca Cipriani, vicepresidente SIGOT, il dottor Eugenio Di Brino, co-founder e partner di Altems Advisory, Università Cattolica Sacro Cuore Roma, il dottor Enrico Di Rosa, che ci ha raggiunto pochi secondi fa qui in sala, presidente della Società degli Igienisti della City, dottor Riccardo Inchingolo, che è il presidente del gruppo di studio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione della Società Italiana di Pneumologia IRS, il professor Dario Leosco, che è il presidente della SIG, quindi gerontologia e geriatria. Abbiamo in collegamento anche la professoressa Cristina Mussini, presidente della SIMIT, e il dottor Raffaele Scala, presidente dell'AIPO. E proprio quindi da loro partirei, anche perché è da parecchio tempo che sono nostri ospiti cortesi, ma anche in collegamento da parecchio tempo, quindi se sono collegati ancora io li ringrazio molto e mi rivolgerei subito a loro, in attesa che arrivi anche la onorevole Loizzo, che ci sta raggiungendo tra qualche minuto, proprio per quello che riguarda il tema che tratteremo con lei in chiusura della partecipazione dei parlamentari quest'oggi. Partirei proprio dai nostri collegati. Ce l'abbiamo, professoressa Mussini.
8: Buongiorno Dani.
1: Ecco, grazie a lei. Allora, professoressa, so che ha avuto modo di ascoltare, per quanto le fosse stato possibile, questa lunga nostra maratona mattutina dedicata proprio a una problema dell'equità e sostenibilità e ruolo delle vaccinazioni, in particolare zoster e virus respiratorio sensiziale in un paese sempre più anziano. Professoressa, perché una nuova strategia vaccinale funzioni, le chiedo, non bastano la disponibilità e le raccomandazioni, perché serve anche la fiducia clinica, come lei ci insegna, consapevolezza pubblica e una lettura del valore della vaccinazione dentro le grandi sfide di sanità pubblica. E noi pensiamo anche all'antimicrobico resistenza, per esempio, tra i tanti temi. Ecco, quali evidenze cliniche di sicurezza servono per aumentare la fiducia dei clinici e dei cittadini verso le nuove vaccinazioni per gli adulti? E le chiedo poi ancora quale ruolo possono avere queste nel contrasto all'antimicrobico resistenza, che è una vera e propria piaga di cui parliamo sempre e cerchiamo anche di dare delle risposte concrete, voi clinici in primis. Prego.
8: Ah, guardi, secondo me le evidenze si stanno creando da sole, in quanto le posso dire che anche nella mia attività clinica, mentre negli anni passati raramente si vedevano persone ricoverate, per esempio per virus respiratorio sincitiale, parlo di adulti naturalmente, questo tipo di diagnosi sta diventando sempre più frequente. Quindi la circolazione stessa del virus, che prima era poco conosciuto nell'adulto come patogeno nell'adulto, ma più come patogeno della bronchiolite nel bambino, secondo me farà sì che ci sia anche un tam tam per cui le persone si vaccineranno più volentieri. Sai, se tu pensi di non essere a rischio di acquisire una determinata infezione e non conosci nessuno che sia mai stato comunque ricoverato o affetto da questo tipo di virus, la voglia di vaccinarti è sicuramente minore. Attualmente l'incremento dei casi fa sì che circoli anche la conoscenza di questo virus. Stessa cosa per il discorso delle evidenze, per esempio sullo zoster, perché secondo me le evidenze che mostrano ad esempio anche una correlazione con un rischio di ictus, quindi con patologie ancora più gravi, perché ho sentito Massimo Andreoni parlare di persone con nevralgie post-herpetiche così gravi da suicidarsi, quindi o tentare suicidio. Ma al di là di questo ci sono proprio le evidenze che mostrano come avere uno zoster, per esempio, a livello trigeminale o comunque della testa, aumenti il rischio di ictus. Quindi secondo me, perché se noi andiamo solo sulle evidenze di efficacia, che ci sono naturalmente, però tu parli sostanzialmente ai medici, secondo me così l'opinione pubblica si sposta sulla base, cioè quando comincia a capire quale sia, cioè che veramente possono essere a rischio anche loro, ecco, anche se non sono immunocompromessi, perché io per esempio ho su ricoverate 3 persone col virus respiratorio sincitiale e nessuna di loro è immunocompromessa, ma è entrato con una grave dispnea. Quindi, detto questo, i medici che vedono i pazienti si convincono e possono argomentare meglio per quanto riguarda l'opinione pubblica. Per quanto riguarda il discorso dell'antibiotico resistenza, è chiaro che tutte le volte che c'è un'infezione polmonare o batterica, come quella da pneumococco, per cui è indicato il vaccino, ma anche virale, il rischio di sovrainfezione è sempre maggiore, soprattutto se il paziente viene ricoverato in un ambiente in cui ci sia un'alta prevalenza di germi multiresistenti, quindi si può andare incontro facilmente a colonizzazione rettale e poi da lì a sviluppare anche batteriemie da questi germi. Quindi è chiaro che il discorso che sentivo fare oggi, cioè la prevenzione deve essere un focus, perché anche se la prevenzione è per una cosa, in realtà è qualcosa che poi protegge da tutta una serie di altri sfortunati eventi legati per esempio al ricovero ospedaliero o anche all'immobilità, perché noi abbiamo parlato di patologie, ma in persone di una certa età solo il fatto di stare a letto comporta comunque una diminuzione notevolissima della loro capacità funzionale e il recupero dopo una certa età è sempre più difficile, per cui in realtà la singola infezione si porta dietro moltissime altre problematiche.
1: Professoressa, quindi è una reale e propria minaccia anche il virus respiratorio sincitiale, lei dice circola molto come patogeno nell'adulto, al di là delle comorbidità sostanzialmente è un qualcosa che se ne avrà sicuramente sentore molto di più anche nel prossimo immediato futuro, e quindi non solo evidenze di efficacia ma correlazioni reali, poi lei dice, anche con l'antimicrobico resistenza come sovrainfezioni e come tema sicuramente che vedrà la comunità degli infettivologi coinvolta al pari sicuramente degli pneumologi e degli igienisti, che sappiamo bene essere particolarmente coinvolti in questo. Ho collegato anche il presidente Raffaele Scala. Intanto grazie professoressa Mussini, grazie molte, intanto se può trattenersi qualche minuto anche con noi, e intanto coinvolgo subito anche l'altra faccia del mondo delle vaccinazioni, il presidente Enrico Di Rosa, che è con noi. Grazie Presidente, poi adesso verifichiamo subito il collegamento anche con il Presidente Scala. Presidente Di Rosa, la vaccinazione nell'adulto è sempre più un tema di sanità pubblica, mi rivolgo, lei oggi è esponente qui insieme a tanti colleghi igienisti che l'hanno preceduta, che abbiamo avuto a questo tavolo e che sono intervenuti anche in collegamento, e quindi perché riguarda, come sappiamo, la vaccinazione nell'adulto non solo la protezione del singolo ma la capacità del sistema di prevenire ricoveri, complicanza e maggiore pressione anche assistenziale, l'abbiamo ascoltato anche dalla professoressa Mussini pochi secondi fa. Qual è oggi il valore di sanità pubblica della vaccinazione nell'adulto, anche alla luce delle nuove evidenze, dicevamo, su zoster e respiratorio sincitiale?
9: Ma diciamo che soprattutto insomma, le cronache di questi giorni ci spingono a rivolgere la nostra attenzione nei confronti delle malattie infettive e in subordine direi ai programmi vaccinali. Cioè abbiamo la prova provata che laddove si indugia, si rallenta, si hanno esitazioni nell'assicurare interventi preventivi e di sanità pubblica potenti e attenti, le malattie infettive trovano spazi anche diciamo sorprendenti in certe situazioni, quindi è un elemento che va presidiato con attenzione e da questo punto di vista la protezione del soggetto diciamo vulnerabile e quindi l'anziano per estensione è assolutamente importante. Noi abbiamo l'offerta vaccinale nei confronti dell'anziano si va nel tempo rendendo sempre più ampia e per certi aspetti anche complessa. Noi abbiamo sempre, come dire, lavorato a immaginare che l'offerta della vaccinazione dell'anziano trovasse il suo momento cardine fondamentale nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, che è certamente il momento importante, però, come dire, ormai a questo momento si vanno ampliando offerte integrate, quindi abbiamo influenza e Covid certamente, abbiamo pneumococco, ma abbiamo anche difterite, tetano per tosse, non ce la dimentichiamo, soprattutto se fa il calciatore, come si dice, l'herpes zoster, che è una vaccinazione, diciamo, che ha una valenza propria, importantissima, un valore molto clinico rispetto alle altre, nel senso che l'impatto di sanità pubblica è differente, però comunque importante, e poi il virus respiratorio sincizziale, sul quale, come dire, le evidenze per una pronta, rapida inserimento con le modalità che vorremmo trovare, certo non possiamo immaginare da oggi e domani di vaccinare tutti gli anziani e tutti i fragili anche per il virus respiratorio sincizziale, ma trovare strategie sostenibili di introduzione di questa vaccinazione, certamente sono in questo momento ineludibili. A quel punto, voglio dire, bisognerà anche cercare di fare uno sforzo e sul piano organizzativo, ma anche sul piano dell'organizzazione dell'attività vaccinale, che ha necessariamente, quando immaginiamo di vaccinare così grande numero di persone nella medicina generale, parlando di adulti e anziani, che sono, come dire, un partner assolutamente prezioso e indispensabile, ma poi accanto a questo centro, sempre ovviamente sotto il coordinamento dei servizi vaccinali dei dipartimenti di prevenzione, immaginare anche una rete d'offerta che sia molto ampia nei percorsi diagnostico-terapeutici. Anche l'ospedale può avere un ruolo fondamentale, trovare qual è il modo migliore di valorizzare l'apporto che le farmacie possono dare da questo punto di vista, però, come dire, bisogna ripensare le strategie di approccio alla vaccinazione dell'adulto e dell'anziano in modo da poter avere un'offerta che sia ampia, ma soprattutto l'accesso alla vaccinazione deve essere il più agevole possibile per la popolazione. Questo dobbiamo sempre ricordarci, che è il cittadino che deve essere al centro della nostra, del nostro modo di organizzare l'erogazione dell'attività.
1: Grazie Presidente Di Rosa. Sappiamo bene che igienisti infettivologi molto spesso matchano, come si suol dire, nelle attività soprattutto di prevenzione vaccinale. Lo abbiamo fatto tanto attraverso le istituzioni, ma accanto a questo vi sono moltissimi altri specialisti che io ringrazio oggi per essere qui, come a partire dal Presidente della SIG, il Professor Dario Leosco, al quale chiedo, anche lui ringraziandolo per essere qui, e relativamente all'invecchiamento, professore, l'invecchiamento in salute, oggi abbiamo parlato, richiede criteri di priorità clinica sempre più precisi, soprattutto quando si parla di prevenzione nei soggetti fragili e che non possono essere letti soltanto in chiave anagrafica. In che modo, professore Osco, la geriatria può contribuire a definire criteri di priorità per la vaccinazione dei pazienti fragili? Poi sentiremo anche la valutazione degli altri suoi colleghi qui presenti.
10: Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Dunque, parlare di priorità nel paziente fragile è la cosa più ovvia del mondo. Il paziente fragile è la persona alla quale bisogna destinare le priorità, perché chiaramente la fragilità di per sé è una condizione che determina un incremento del rischio, ma del rischio di mortalità per il paziente. Quindi figuriamoci quando l'infezione, come può impattare su un paziente che ha già un rischio di mortalità elevato. Ora, io ho sentito molte voci stamattina e innanzitutto mi meraviglio con il fatto che si sia capito oggi che la prevenzione rappresenta un investimento, insomma, però finalmente si sta capendo. E una prevenzione che deve essere estesa, e sentivo prima il collega quando parlava, appunto, si parlava di estensione della copertura vaginale, la maggiore estensione possibile anche nella popolazione adulta. Perché questo? Perché per invecchiare bene bisogna essere sani anche in età adulta, e purtroppo questo non sta accadendo, perché si parla di incremento dell'aspettativa di vita, ma negli ultimi 15 anni la curva di incremento dell'aspettativa di vita si è fermata perché le generazioni adulte, i 45enni attualmente, quindi non sono soltanto comorbidi e prefragili soggetti anziani, ma sono comorbidi anche e anche comorbida la popolazione adulta, perché si stima che un individuo su tre nella fascia dei 45enni abbia sia comorbido, abbia due o più patologie. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo cercare di anticipare il nostro intervento preventivo, anticiparlo il più possibile, quindi anticiparlo fin dalla nascita dell'individuo. È un altro aspetto del quale ho sentito poco parlare, ma che secondo me rappresenta una componente fondamentale per cercare di modificare sensibilmente quelle curve di copertura vaccinale che per tutte quante le infezioni sono curve da anni piatte, ferme, ed è la comunicazione, perché se si va in giro e si chiede alla popolazione anziana e si ha la percezione della consapevolezza di qual è l'impatto dell'infezione negli anziani, non c'è una grande consapevolezza. E questo
1: Solo dopo esserci passati.
10: E questo però, e questa è una cosa che voglio sottolineare, fa parte di una delle strategie più importanti per quanto riguarda l'implementazione della vaccinazione, cioè una comunicazione efficace che non sia più soltanto una comunicazione gentile. La comunicazione deve essere una comunicazione forte, che faccia capire bene, anche in maniera dura, al paziente anziano che non vaccinarsi si rappresenta un rischio sostanziale per la propria salute e per la salute anche degli altri, ovviamente.
1: Mi fa molto piacere, professor Leosco, ascoltare anche questa valutazione che inerisce anche la nostra sfera, perché poi arrivare attraverso la mediazione culturale al paziente, al cittadino, far capire cosa si rischia, è un qualche cosa di estremamente importante, ma va costruito insieme, perché lei sa la diffidenza che troppe volte ancora vige nel nostro paese sulla vaccinazione e sui percorsi vaccinali impongono a volte che le campagne che noi facciamo periodicamente e si arricchiscano sicuramente dell'offerta, la famosa faretra di cui diceva la professoressa Odone, però ci deve essere anche la percezione, la consapevolezza e la comprensione da parte dello stesso pubblico.
10: Io credo molto nella comunicazione efficace, al pari di quanto creda negli investimenti che si fanno per aumentare la copertura vaccinale. Questa è una mia sono assolutamente convinto di questo.
1: Intanto grazie, anche perché la visione della società anche di geriatria e gerontologia porta di pari passo questa esperienza diretta, come vedremo anche con il dottor Cipriani tra qualche minuto, nell'altro versante sempre della geriatria ospedaliera, e quindi andare veramente al letto del paziente e a far capire direttamente dalla sua voce quelli che sono i rischi concreti che va correndo. Onorevole Simona Loizzo, 12ª Commissione Affari Sociali, dovrebbe essere collegata con noi? È uscita? Ci sta? Deve rientrare comunque. Benissimo, allora noi proseguiamo intanto il nostro percorso con i clinici che sono qui presenti. Allora, insieme, dicevamo, quindi con la geriatria e gerontologia, con il dottor Luca Cipriani, la geriatria ospedaliera. Dottor Cipriani, anche a lei naturalmente una valutazione su quanto stiamo portando avanti. Nel paziente anziano la fragilità non coincide solo con l'età anagrafica, ma con un insieme di condizioni anche cliniche che aumentano il rischio di complicanze e rendono ancora più importante definire le priorità appropriate, le abbiamo così definite. Quali evidenze, le chiedo subito, cliniche soprattutto suggeriscono priorità di popolazione per le campagne contro l'herpes zoster, contro il virus respiratorio sinciziale, in un'ottica geriatrica e di fragilità e anche di vulnerabilità, che sono concetti affini ma non identici?
11: Allora, io mi associo a quello che ha detto il professor Leosco e continuo su questa falsariga. Quello che è stato detto sino adesso non ha fatto altro che sottolineare come queste due patologie di cui stiamo parlando e che hanno la possibilità di essere prevenute attraverso le vaccinazioni hanno la popolazione a maggiore rischio, proprio una popolazione anziana e grande anziana. Quindi, se vogliamo andare a vedere proprio in termini di popolazione ospedalizzata, a quelle che hanno il rischio maggiore di finire in terapia intensiva sono quelle affette da più patologie, soprattutto patologie cardiologiche e respiratorie. Quindi fragilità in questo ambito vuol dire un ambito di rischio maggiore di complicanze gravi e morte per quanto riguarda il virus respiratorio sincitiale e per quanto riguarda lo zostere, sicuramente una maggiore incidenza, perché è il 50% degli anziani oltre 80enni che soffrirà nella estante vita di patologia a fuoco di Sant'Antonio. Quindi sono popolazioni a maggior rischio anche di eventi avversi da queste patologie, nel caso precedente della patologia della nevralgia postherpetica. Ma quello che io volevo un attimo sottolineare, abbiamo visto come il decisore politico e l'attuatore regionale si stanno muovendo, però poi i tassi, le percentuali di vaccinazione sono ancora molto basse, nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Ci hanno parlato in Lombardia di come sia strutturata per setting, e nonostante questo rimangono particolarmente bassi. Questo per, come diceva il professor Leosco, perché non c'è la percezione dell'importanza della pericolosità di queste patologie e dell'importanza della vaccinazione. A uno studio di popolazione soltanto il 50% degli anziani conosce il fuoco di Sant'Antonio per quello che può essere l'importanza delle sequele. Quindi soltanto il 50% dice sì, io sono informato. Quindi c'è ancora una scarsa informazione, c'è una scarsa implementazione e possiamo dire c'è ancora un trascinamento di un certo ageismo. Il professor Marchionni 20 anni fa coniò questo termine, il paradosso della fragilità, dimostrando quali erano i benefici dell'angioplastica primaria in una popolazione, in una coorte di grandi anziani a Firenze. Ci avevano dei risultati migliori in termini di sequele successive. Poi altri studi di popolazione hanno dimostrato la reale efficacia secondo la tipologia di malattia, però rimane fermo il concetto importante che i benefici maggiori che si possono ottenere da questi interventi sono proprio in questo segmento di popolazione che può soffrire delle sequele peggiori. Quindi è proprio sul target dei fragili che deve essere implementata la vaccinazione, queste strategie estremamente efficaci. C'è ancora un gap importante che deve essere colmato, diceva il professor Leosco, con delle campagne più assertive. Io aggiungo che DM77 si è dato un obiettivo che nominalmente sta raggiungendo, della presa in carico del 10% della popolazione anziana, che si presuppone sia questo 10% di popolazione fotografata come popolazione disabile, a rischio e fragile. Allora, se realmente è presa in carico dalle centrali operative territoriali, dai servizi territoriali, ecco, allora, come diceva il dottor Leosco, bisogna anche essere assertivi, deve diventare anche oggetto delle vaccinazioni in maniera anche sufficientemente condivisa, ma anche sufficientemente conseguenziale.
1: Grazie molte, dottor Cipriani, che ricordo poi è alla vigilia di un importante congresso che si terrà proprio a Roma di geriatria, nella quale appunto assumerà la presidenza della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio. Onorevole Loizzo, ora ce l'abbiamo collegata, è una giornata un po' tormentata questa tra trasporti e attività che ci vedono naturalmente su piani diversi, ma impegnati su importanti temi di salute e politica generale. È con noi, onorevole?
12: Sono con voi.
1: Ben trovata. Grazie davvero per essere con noi. Sappiamo anche le acrobazie che abbiamo fatto oggi per essere presenti in questa sede. Ricordo, l'onorevole Simona Loizzo è membro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, medico e relatrice in questo caso particolarmente interessata anche al tema alla Camera sul DPCM di aggiornamento dei LEA. Il lavoro sul DPCM, le chiedo onorevole, per l'inserimento delle vaccinazioni nell'adulto dei LEA rappresenta un passaggio chiave. Ecco, onorevole, come si può accompagnare questo aggiornamento con un rafforzamento della medicina territoriale per raggiungere davvero gli over 65 e i pazienti fragili?
12: Io credo che, come vi avrà detto il Ministro, c'è un grande fermento rispetto all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in termini anche vaccinale. Quello che noi dobbiamo comprendere oggi è che la nostra popolazione è sempre più anziana ed è una popolazione quindi che necessita per mantenere questo bel livello di longevità che in qualche modo interessa il nostro paese, deve essere la popolazione aperta alla vaccinazione. Quindi io devo dire che attraverso l'inserimento di una migliore formazione anche della medicina territoriale volta a informare i pazienti fragili di quali sono i pazienti, la popolazione anziana, di quali sono i rischi di una mancata vaccinazione, per esempio avete parlato del virus respiratorio sincitiale, è stato oggetto di una nostra intervista

0: sono proprio nei pronto soccorsi legati al virus respiratorio sincizionale, e c'è stata da parte del ministro sempre una grande apertura alle campagne vaccinali e quindi anche un'apertura per quanto riguarda alcune fasce più estese di anziani, perché non sono soltanto gli anziani, non è solo l'età, ma è l'anziano diabetico, l'anziano oncologico, l'anziano in qualche modo fragile. Quindi io quello che devo dire è che oggi noi dobbiamo non più convincere il Ministero, ma i nostri sistemi sanitari regionali, laddove non funzioniamo, vedete, sono proprio per ponte che esiste tra la informazione e l'induzione alla campagna vaccinale del sistema sanitario nazionale, fatta in maniera centripeta in raccordo con i sistemi sanitari regionali, dove poi la medicina di base spesso, un po' anche per mancanza di numeri, diciamocelo, perché abbiamo grandi problemi con il numero dei medici di base. Ci sono alcuni paesi della Calabria che sono raggiunti dal medico di base massimo una volta a settimana, no? E sono quelli più, come dire, chiusi nei borghi difficili da
1: Raggiungere.
0: raggiungere. Quindi io credo che il vero obiettivo sia convincere e formare i nostri medici di base ad una medicina di prossimità, anche in senso appunto di promozione delle campagne vaccinali, perché arrivano magari a promuoverla quando già il picco no, non è proprio congruente con quello che è il picco della necessità di vaccinare. Quindi io credo che lì il sistema sanitario regionale, le regioni, infatti con Daniel stiamo preparando anche un grandissimo evento in Regione Calabria col commissario Occhiuto, è lì che noi dobbiamo agire, è lì che noi dobbiamo andare a verificare gli indicatori di funzionamento delle campagne vaccinali, perché secondo me il problema non è più il centro, non è più il Ministero della Salute, quanto il recepimento poi delle campagne all'interno dei sistemi regionali chiusi, soprattutto quelli diciamo in cui c'è una sanità commissariata, quindi che deve fare i conti con poche risorse.
1: Grazie mille, onorevole, anche per aver ricordato questa importante iniziativa che terremo prima durante l'estate e poi successivamente entro l'anno in un paio di appuntamenti a Catanzaro insieme proprio alla Regione Calabria per sensibilizzare anche sia i diretti interessati sia tutto il network, possiamo dire, di specialisti relativamente alle vaccinazioni nell'adolescente in quel caso e soprattutto anche su temi sensibili di salute pubblica. Grazie molte, se può naturalmente restare qualche minuto con noi, la cosa ci fa piacere. Eugenio Di Brino, e poi abbiamo chiamato in causa proprio i medici di medicina generale. Saluto il professor Leosco intanto che ha un transfer e deve ripartire. Grazie molte per essere stato con noi, professore, davvero. Grazie a lei, dottor Di Brino. Allora, uno dei nodi centrali, intanto ricordo la filiazione del dottor Di Brino, che è una filiazione di co-founder e partner di Altems Advisory, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Intanto saluto anche il professor Francesco Saverio Menini che ci ha raggiunto adesso da qualche minuto qui al Ministero, casa sua, e lo ringraziamo e lo preghiamo anche di prendere posto qui nel centro della nostra assise di quest'oggi. Dottor Di Brino, uno dei nodi centrali del dibattito è superare l'idea della vaccinazione come costo e rafforzarne la lettura come investimento, soprattutto nell'adulto, dove la mancata prevenzione ha effetti clinici, economici e sociali molto rilevanti. I dati economici di Altems sugli impatti della mancata vaccinazione negli adulti, secondo le raccomandazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, confermano che la vaccinazione nell'adulto è un investimento. E poi qui con il professor Mennini non potremo che sottolinearne davvero gli effetti con uno dei massimi nostri esponenti. Come rendere, chiedo a lei, dottor Di Brino, queste evidenze più utilizzabili dai decisori pubblici?
2: Sì,
1: Grazie.
2: buongiorno a tutti, grazie per l'invito e la possibilità di dialogare su questi temi e portare all'attenzione.

0: Una ricerca che è stata già, che ha già anticipato, insomma, che abbiamo fatto negli scorsi anni. Allora, dobbiamo partire dal contesto, cioè, nel senso, per inquadrare poi la prevenzione vaccinale come sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna andare a inquadrare il contesto che stiamo vivendo e che in qualche modo sta condizionando e condizionerà nei prossimi anni anche l'utilizzo delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale. E che cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo sostanzialmente più a lungo come cittadini, ma non sempre questo significa vivere meglio e soprattutto questa cosa deve farci in qualche modo riflettere su quali leve dobbiamo implementare per rivedere la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, dove in qualche modo quindi possiamo dire che longevità non significa di pari passo sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se da un lato in qualche modo siamo uno dei paesi più longevi, dall'altro abbiamo anche un grave problema di denatalità che non accenna a diminuire. Questo problema della denatalità, in una sessione in cui parliamo di ovviamente sostenibilità degli adulti e degli anziani, ma cosa c'entra? C'entra nel momento in cui, ecco, si stima che cosa? Si stima che entro fine secolo la popolazione italiana toccherà i 30 milioni di cittadini, quindi sostanzialmente si dimezzerà. E quindi uno potrebbe dire, vabbè, magari tra un po' di anni avremo meno risorse per meno cittadini. E quindi, diciamo, non è un problema di sostenibilità. No, attenzione, magari sì, abbiamo meno risorse, cioè meno cittadini a cui dare una risposta, ma sostanzialmente abbiamo in proporzione le stesse risorse per maggiori problemi di salute, perché avremo le fasce di popolazione degli adulti e degli anziani che sono e saranno quelle più corpose. Quindi avremo meno risorse per rispondere a maggiori problemi di salute se non attiviamo sostanzialmente delle leve, degli asset, tra cui oggi è la prevenzione, di cui in qualche modo dovremmo capire come renderla al meglio uno degli aspetti su cui il Servizio Sanitario Nazionale deve concentrare l'attenzione. E in questo scenario, appunto, secondo me la prevenzione gioca uno dei ruoli fondamentali. E l'abbiamo visto con la ricerca che accennava in apertura, che abbiamo fatto, dove sostanzialmente partendo dalle quote di copertura vaccinale che abbiamo oggi, che stiamo registrando oggi nelle diverse regioni, che sono ben lontane purtroppo da quelle che sono le raccomandazioni minime e ottimali del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, ecco, noi abbiamo un impatto in termini di costi sociali che si stimano per una quota parte di vaccinazioni intorno ai 3 miliardi l'anno. Abbiamo un mancato gettito fiscale, quindi entrate per lo Stato che si vanno a stimare intorno ai 600 milioni di euro l'anno e soprattutto abbiamo poi perdite di produttività in termini di prodotto interno lordo che si va a stimare intorno ai 10 miliardi di euro l'anno. Quindi, in qualche modo, ecco, quando poi vogliamo concentrare l'attenzione da costo a investimento, beh, direi che questi dati ci fanno capire che forse possiamo intervenire per leggere le vaccinazioni e la prevenzione vaccinale come un investimento, perché se la popolazione, in qualche modo, noi riusciamo a garantire salute alla popolazione attraverso meccanismi vaccinali, attraverso anche, diciamo, uno degli strumenti, delle tecnologie sanitarie, quali i vaccini che sono altamente costo efficaci, beh, possiamo in qualche modo trovare delle risorse per una maggiore complessità che il Servizio Sanitario Nazionale vivrà nei prossimi anni. Grazie.
1: Grazie molte, dottor Librino. E a chi abbiamo chiamato in causa più volte la medicina generale attraverso le quattro direttrici che il dottor Cerera aveva sottolineato, e quindi ospedale, medico di medicina generale, farmacie e RSA, insieme con la dottoressa Giulia Ciancarella, macro area SIMG della promozione di salute e prevenzione, andiamo subito ad analizzare come la medicina generale, che è spesso il primo e più stabile punto di contatto con l'adulto e con il paziente cronico, possa in tal modo trasformare queste raccomandazioni vaccinali di cui parliamo adesso, di accesso in accesso reale, no? Possiamo dire così. Quindi qual è il ruolo concreto del medico di famiglia nel migliorare l'accesso e le coperture vaccinali negli adulti? Dottoressa Ciancarella, e quali elementi di prevenzione sociosanitaria dovrebbe includere il summary extract che tireremo fuori sostanzialmente per massimizzare l'equità e l'accesso delle vaccinazioni nella medicina generale?
2: Grazie della domanda, ringrazio gli organizzatori, vi porto i saluti del nostro presidente Alessandro Rossi. E la medicina generale è centrale, lo vediamo costantemente, abbiamo visto i numeri della Campania che ha a disposizione il vaccino dello zoster. Io vi porto i numeri del Lazio per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali. Siamo a fine stagione, abbiamo di 1.200.000 dosi, quasi 1 milione sono state eseguite da noi. Quindi sicuramente l'apporto della medicina generale anche in termini numerici si fa sentire, e questo non lo dico io, dati rilevati e chiaramente ben definiti. Questo perché la nostra disciplina ha tre peculiarità. La prima è la capillarità, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto più volte, noi raggiungiamo i cittadini in tutte le maniere, in via indiretta, quindi entrano in studio e noi proponiamo la vaccinazione, ma in via diretta, perché alcuni pazienti non possono accedere in studio, e non vi parlo dei novantenni pluripatologici, vi parlo del 65enne con malattie neuromuscolari costretto a letto. Quindi insomma vediamo tutta la popolazione a disposizione. Le altre due caratteristiche peculiari sono rapporto di fiducia e soprattutto la profonda conoscenza del paziente e della sua famiglia, che non è da meno per quanto riguarda quello che diceva anche il collega della comunicazione. Noi con il counseling possiamo fare tantissimo, proprio perché con il paziente c'è un rapporto diretto, quindi il fatto di conoscerlo, conoscere i suoi bisogni vaccinali e identificare una strategia personalizzata, che la vaccinazione dell'adulto può differire tra adulto e adulto, quindi scegliere il vaccino giusto per il paziente giusto al momento giusto per noi è centrale. Premesso tutto questo, l'aspetto fondamentale poi diventa la logistica, cioè il fatto di avere a disposizione il vaccino, perché pure questo non è scontato, purtroppo. Assolutamente no, le realtà regionali ci dicono esattamente questo, e per quanto riguarda il virus respiratorio sincitiale abbiamo visto, a parte poche realtà illuminate, è ancora tutto fermo, possiamo dirlo, e soprattutto nell'adulto. Per quanto riguarda invece l'herpes zoster, purtroppo noi rientriamo in quelle poche regioni rimaste a non avere un accordo con la medicina generale, e quindi a non poterlo offrire direttamente né nei nostri ambulatori né attraverso la vaccinazione a domicilio, e questo purtroppo è un grande grande problema di accessibilità. Quindi c'è sicuramente tanto lavoro da fare, potremmo avere più supporto dal punto di vista, ripeto, logistico, organizzativo, anche banalmente per quanto riguarda l'organizzazione pratica, quindi un collaboratore di studio per la chiamata attiva, per l'organizzazione degli appuntamenti, per tutte le questioni pratiche, e anche magari un infermiere, perché noi in alcune realtà d'Italia è presente, quindi di supporto all'attività medica.
1: Grazie molte. Dottoressa, sicuramente il professor Mennini saprà anche fornirci qualche elemento in più relativamente alle disponibilità dei vaccini per la medicina generale, in particolare l'herpes zoster, e anche sul concetto di denatalità che ha tirato fuori e sollevato il dottor Di Brino. Chiudiamo con i pneumologi. E allora, insieme al dottor Riccardo Inghingolo, presidente del gruppo di studio fisiopatologia respiratoria e riabilitazione della Società Italiana di pneumologia, e a seguire il dottor Raffaele Scala, che è collegato con noi, presidente dell'AIPO, è con noi, presidente? Presidente Scala?
3: Buongiorno, ci sono, buongiorno. Buongiorno.
1: Veniamo subito da lei. Allora, con voi andiamo ad esaminare soprattutto le aree relativamente alle compromissioni respiratorie, quindi subito, per motivi di garbo, visto che in collegamento il presidente dell'AIPO, che è con noi. Allora, dottor Scala, qual è il peso delle patologie respiratorie nell'aggravare il quadro epidemiologico in tema di virus respiratorio sincitiale, ma anche correlato dell'herpes zoster? Grazie per essere con noi innanzitutto.
3: Io ringrazio voi a nome di AIPO del coinvolgimento in questa tavola rotonda, quindi che mette i diversi attori, diciamo, in interazione. La società scientifica ha la possibilità appunto di presentare le loro istanze ai decisori, insieme a quelli che sono poi anche gli interlocutori regionali. Sicuramente, diciamo, sappiamo che L'abbiamo sentito in tutta questa mattinata molto interessante, quindi che tra le patologie a rischio per lo sviluppo di complicanze gravi delle infezioni, soprattutto da virus respiratorio sincizionale, sono le patologie respiratorie croniche, il cui impatto epidemiologico è in progressivo incremento. Come società scientifica, l'AIPO è strutturata con dei gruppi di lavoro che vanno in direzione di quelle che sono le tematiche che sono state affrontate, sia in senso peculiare tecnico, in un gruppo di studio dell'infettivologia che è sensibile al trattamento, ma soprattutto anche alla prevenzione, e anche un gruppo di studio della prevenzione stesso. Al tempo stesso, diciamo, c'è un gruppo che si occupa invece proprio del trattamento delle gravi complicanze infettive, per esempio le gravi polmonite, tra cui anche il virus respiratorio sincizionale, di cui abbiamo sentito del grave impatto dal punto di vista delle complicanze acute col gruppo di terapia intensiva respiratoria, e abbiamo poi il braccio di collegamento anche col territorio attraverso Long Care. Quindi sicuramente, diciamo, l'impatto, la possibilità di prevenire quindi queste complicanze nei pazienti respiratori è vitale, e quindi non crediamo che ci sia necessità di ulteriori prove scientifiche, l'abbiamo sentito anche in precedenza da eminenti relatori, e quindi l'auspicio che proprio per poter guadagnare qualità e quantità di vita a una popolazione anziana, composta soprattutto anche da pazienti respiratori, è che si possa avere un'estensione della vaccinazione contro il virus respiratorio sincizionale. E noi abbiamo appunto fresca anche la memoria di quello che è successo nella terribile pandemia, di quello che è del Covid-19, e sicuramente, diciamo, sia pure in numeri fortunatamente molto più contenuti, l'aggressività, la patogenicità ed esperienza di tutti i giorni di casi gravi di polmonite da virus respiratorio sincizionale, spesso trasmessa agli anziani, dai bambini, può veramente portare a complicanze mortali in questi pazienti.
1: Un appello importante anche quello che promana da AIPO, dall'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Con il dottor Inchingolo andiamo a vedere anche le patologie respiratorie. Grazie intanto, Presidente Scala. La prevenzione vaccinale può incidere non solo sull'evento infettivo, dottor Inchingolo, ma anche sulla riduzione delle riacutizzazioni e della perdita di stabilità, clinica. Qual è il valore della vaccinazione in questi pazienti con patologie respiratorie croniche e anche correlate come la broncopneumopatia cronico-ostruttiva?
4: Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito particolarmente gradito e porto i saluti del Presidente della Società Italiana di Pneumologia, la professoressa Paola Rogliani. E penso e mi allaccio a diversi interventi fatti nella mattinata di stamane, veramente molto interessanti e incisivi sul fatto che al momento non abbiamo dubbi sulla letteratura crescente dell'impatto, purtroppo molto deleterio e sempre più incisivo, che le due infezioni, diciamo, oggetto di attenzione di questa giornata hanno sulle patologie respiratorie croniche. Lei ha, diciamo, poc'anzi menzionato diciamo, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva come appunto una delle patologie respiratorie a più alto impatto, sia in termini di mortalità che di riacutizzazione. La riacutizzazione è uno degli outcome cruciali nel management delle persone con tali patologie. Pensiamo anche a pazienti asmatici, anche ai pazienti con curva crescente epidemiologica di bronchiectasie, e pazienti con patologie interstiziali croniche del polmone, quale la fibrosi polmonare. Attualmente intervenire e poter disporre di una misura di vaccinale, tenendo conto della paucità di altri interventi terapeutici, soprattutto in fase acuta, è fondamentale. E richiamando un po' a quelle che sono, secondo noi, almeno le missioni di un lavoro sinergico, diciamo, come quello che si sta facendo adesso tra le varie società, e aumentare, lo diceva poc'anzi il professor Leosco, e mi riallaccio a diciamo, a quell'invito concreto, è di aumentare la consapevolezza. Consapevolezza duplice, cioè il paziente con broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il paziente con patologia respiratoria cronica, quando percepisce, quando vive in prima persona la riacutizzazione, parliamo soprattutto di quelle gravi, con impatto di mortalità, di ospedalizzazione, di occupazioni posti letto in terapia intensiva, percepisce, diciamo, in prima istanza l'impatto negativo. Noi dobbiamo, come compito societario, aumentare in maniera sinergica tutti noi la consapevolezza e degli operatori sanitari, ma soprattutto del paziente, sull'importanza di vaccinarsi, diciamo, di poter effettivamente prevenire delle patologie.
1: Grazie, grazie davvero anche a lei, dottore Inchingolo. Ne approfitto anche perché avete visto, abbiamo fatto un ping pong quest'oggi anche tra le esperienze regionali e quanto gli stessi parlamentari, decisori nazionali potessero intervenire. Ecco, volevo ringraziare anche per i dati che abbiamo avuto del Lazio, il dottor Siddu della regione che ci ha fornito comunque degli importanti dati che abbiamo utilizzato anche attraverso la voce della professoressa Odone. Ora io ringrazio davvero tutti i nostri relatori, lascio il presidente, il professor Mennini qui con noi al centro, chiamo i rappresentanti delle associazioni per queste nostre conclusioni. Grazie davvero allora innanzitutto a tutti i nostri clinici intervenuti, Ciancarella, Cipriani, Di Brino, Di Rosa, Inchingolo, Leosco che ci ha lasciato qualche minuto fa e anche la professoressa Mussini e il dottor Scala. Chiamo qui con noi il dottor Francesco Macchia, direttore di Happy Aging Alleanza per l'Invecchiamento Attivo, la dottoressa Maria Eugenia Moreale, abbiamo in collegamento dell'Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanza Attiva, e con me qui alla mia sinistra o destra la dottoressa Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas. Eccola qui, grazie, ci hanno raggiunto i nostri ospiti, li ringrazio molto. Perché? Perché queste nostre conclusioni che abbiamo cercato di così armonizzare sull'importanza e il peso delle associazioni e le istituzioni a confronto, l'importanza e il peso dell'herpes zoster, del virus respiratorio sincitiale sulla vita delle persone. Nessuno meglio di loro può sicuramente affrontare questo tema con poi le conclusioni che saranno portate e in seno dal professor Mennini. Allora partiamo subito da lei, Francesco Macchia. Allora partiamo subito da lei per le vaccinazioni dell'adulto, non solo come misura sanitaria, ma anche una questione di diritto alla salute, soprattutto in un paese che abbiamo detto invecchia, in cui l'accesso all'innovazione non può dipendere dal luogo in cui si vive. Quali sono le azioni concrete proposte dalla società civile per sostenere l'accesso equo alle vaccinazioni su tutto il territorio e monitorare l'impatto sulle persone anziane, in particolare anche l'azione stessa dei sindacati, abbiamo visto insieme, vero Francesco? A lei.
5: Sì, assolutamente sì, e ti ringrazio di questa domanda perché mi permette anche di presentare un attimo cosa è Happy Aging, perché poi non si entra nel dettaglio. Happy Aging è l'Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo, dove il termine alleanza sta proprio nel fatto che 10 anni fa, quando l'abbiamo fondata, abbiamo voluto mettere insieme società scientifiche, quindi società di igiene, geriatria ospedaliera, medicina fisica e riabilitativa, con la società civile, quindi Federsanità, ANCI, ma soprattutto la componente pensionati, quindi le componenti pensionati di CGL, CISL, UIL e PAPACLI. Quindi con questa forza abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo preso dei sindacati che in qualche modo forse non erano Novax, ma erano quasi scettici sulle vaccinazioni, diffidenti sulle vaccinazioni, non fisiologicamente diffidenti sulle vaccinazioni, e le abbiamo portate ad essere nel giro di qualche anno i più strenui difensori di questo straordinario strumento di salute pubblica. Ora, cosa stiamo facendo negli ultimi anni per garantire in qualche modo un equo accesso alle vaccinazioni, e riferirci a quelli che sono gli interlocutori più importanti che ad oggi sono stati poi presenti, che abbiamo sentito, sono stati presenti oggi in grande parte, ovvero il coordinamento interregionale sulla prevenzione. Da 3 anni lavoriamo a stretto contatto con loro, abbiamo prodotto diversi documenti congiuntamente, portiamo a loro quella che è il bisogno del cittadino, il bisogno dell'over 65, il bisogno del senior. L'ultimo documento l'abbiamo presentato all'Assise Nazionale sulla prevenzione del vaccinale di luglio scorso. Cosa c'è dentro quel documento? Allora, innanzitutto ed ovviamente un tempestivo aggiornamento del calendario vaccinale, che adesso è in corso, e avevamo richiesto ai tempi una cabina di regia che è stata creata e ne siamo estremamente felici. Un aggiornamento di quello che è il calendario con tutte le opportunità vaccinali, quindi anche quella dell'RSU, ovviamente. Ma poi l'altra cosa è quella di rendere realmente disponibili i vaccini sul territorio, innanzitutto attraverso l'informazione, perché ancora poca informazione si fa sul territorio nazionale, e da questo punto di vista mettiamo veramente a disposizione sia la nostra competenza in termini di facilità di linguaggio e di semplicità di linguaggio, sia la estrema capillarità che abbiamo grazie ai 6 milioni di anziani che fanno capo a noi attraverso i sindacati. Ma ci sono due o tre strumenti su cui mi sento di suggerire, e che in qualche modo sono stati anche oggetto finora di un'attenzione. Sicuramente l'allargamento più ampio possibile di tutti i soggetti vaccinatori. Il lavoro che si sta facendo sulle farmacie è straordinario, ce l'ha presentato anche Cereda in modo eccezionale. Seconda cosa, se ne è parlato poco oggi, la porto avanti la chiamata attiva, che è uno strumento fondamentale, uno dei più efficaci per garantire il fatto di arrivare
1: l'adesione al percorso,
5: far arrivare realmente il cittadino al paziente. Terza ed ultima cosa, la destagionalizzazione, l'ha citata correttamente il dottor Cereda, ne abbiamo parlato evidentemente in passato tantissimo. Siamo passati da un solo vaccino, il vaccino per l'influenza, a avere 5 vaccini, potenzialmente arriveremo a 6 presto. Nel nostro calendario è impensabile che ci si concentri solo su 2 mesi. Quindi queste un po' le richieste. A chiusura di tutto vorrei dire che le evidenze che ci hanno portato il professor Andreoni, la professoressa Odone e il professor Di Brino ci dicono che avere la vaccinazione è uno strumento efficace e costo efficace. Non renderle disponibili tutte le vaccinazioni possibili ai nostri anziani sarebbe un atto di ageismo sanitario.
1: Un delitto vero e proprio, possiamo dire. Grazie molte dottor Macchi. A tutela della salute delle persone anziane di fronte alle evidenze esistenti e importante nodo del costo efficacia degli interventi. E con noi anche la dottoressa Maria Eugenia Monreali, rappresentanza Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanza Attiva, e porti anche il saluto alla presidente Mandorini. È con noi, dottoressa Monreali?
6: Eccomi, sì,
1: collegamento. Eccola qui, bene, ben trovata. Allora, con lei vorremmo analizzare, proprio secondo quello che ha riportato anche Macchia, l'importanza in termini di strategia vera e propria vaccinale, con la disponibilità, l'implementazione naturalmente delle azioni che abbiamo sempre sostenuto, diceva Macchia, della chiamata attiva. Se l'equità è un obiettivo, servono anche strumenti per renderla misurabile, dottoressa Monreali, visibile e migliorabile. Il monitoraggio civico quindi può essere decisivo per dare trasparenza alle politiche vaccinali. Quali sono quindi gli strumenti di valutazione civica che possono rendere trasparenti e responsabili le politiche vaccinali rivolte agli adulti, le chiedo?
6: Ma guardi, intanto mi lasci fare, perché io sono qui dalle 10, mi lasci fare una piccola osservazione su quello che ho sentito, perché alcune Prego. Delle cose che ho sentito sono assolutamente condivisibili, sagge e anche, se vogliamo, già sentite, nel senso che stiamo parlando dello zoster da anni, stiamo parlando del virus iniziale in maniera pressante almeno da 3 anni, e quindi diciamo forse siamo un po' sempre molto lenti, no, nel percepire le cose. Mi sono stupita di sentir dire, ad esempio, oggi che si sta cercando di far capire che la prevenzione è un investimento. Ora, dal nostro punto di vista, come associazione di difesa dei diritti dei cittadini, per noi è anni che sappiamo che la prevenzione non è un costo ma è un investimento, no? Se abbiamo raggiunto questo livello di longevità è anche perché non si muore più di tetano, non si muore più di morbillo, non si muore quasi più di Covid. Cioè, la prevenzione si è già rivelata da secoli un investimento, e mi stupisco che ancora dobbiamo digerire questo concetto. E l'altra cosa su cui mi va di essere leggermente polemica è il discorso delle risorse, perché sicuramente in sanità da anni abbiamo questo problema che le risorse non sono mai sufficienti, non sono mai adeguate, sono sempre sottostimate, e sentiamo molto spesso amplificare la notizia di un piccolo investimento aggiuntivo mentre magari passa completamente sotto silenzio tutte le volte che si tagliano. È degli ultimi giorni questa specie di, diciamo, la notizia elettorale sul fatto che si sarebbero ridotte le accise per 20 giorni e nessuno ci ha raccontato, almeno in via ufficiale, che questo ha comportato dei tagli trasversali a tutti i ministeri, compreso quello della sanità. Quindi questa è, diciamo, la mia nota polemica su quello che ho sentito fino ad oggi. E dal punto di vista delle associazioni, cosa si può fare in termini di valutazione civica, di monitoraggio? Noi abbiamo portato avanti diverse iniziative, una delle quali è la piattaforma Tutto Vaccini, che ormai è in piedi da almeno 3 anni, tuttovaccini.it, che è una piattaforma che abbiamo voluto costruire proprio per poter informare tutti i cittadini su quelle che sono le caratteristiche di sicurezza, le caratteristiche di efficacia dei vaccini che sono disponibili e per ognuno quali sono le fasce in cui è indicato e il rapporto rischio-beneficio, perché sappiamo che molti cittadini non vengono informati, non hanno le informazioni. Ora noi parliamo degli ultra 65 anni con relativa, diciamo, relativamente a zoster e virus sinciziale. Ricordiamoci che gli ultra 65 anni, e mi ci metto anch'io perché ci arriverò molto presto, non sono ormai soltanto anziani. Molto spesso sono persone che ancora lavorano, cioè ormai lavorare fino a 68-70 anni è una cosa normale, quindi arrivare a 65 anni non in salute, ma in piena salute è diventato indispensabile. Ho sentito dire più volte: aggiungiamo anni alla vita, ma cerchiamo di aggiungere vita agli anni, cioè facciamo in modo che i nostri anziani siano delle persone attive, che possano essere delle persone utili, socialmente utili. Molto spesso sono nonni e i nonni purtroppo in questo periodo hanno un grosso ruolo all'interno della famiglia. Quindi cosa si può fare? Su zoster mi piacerebbe molto che c'è stata l'esperienza lunga delle Marche di sperimentazione nelle farmacie, mi piacerebbe che non si sentisse più dire, come ho sentito qualche minuto fa, che ci sono ancora delle regioni in cui non c'è la convenzione con i medici, che quindi lo zoster ai cittadini viene in qualche modo ostacolata la vaccinazione. Per quanto riguarda RSV, abbiamo messo in piedi un osservatorio civico, quindi ci siamo interfacciati con tutti i clinici che avete sentito anche voi oggi, quindi pneumologi, geriatri, infettivologi, abbiamo a bordo i medici di medicina generale, e per tutto l'anno scorso abbiamo monitorato come andava avanti. C'è stato un vero e proprio osservatorio, quindi abbiamo studiato cosa è successo nel primo anno, quindi un gran disastro di ogni regione andava per conto suo, risorse che sono arrivate all'ultimo momento. Lo scorso anno l'abbiamo monitorato tutto e, dico la verità, noi è da maggio dell'altro anno che sentiamo dire che verrà aggiornato il calendario vaccinale. La prima uscita fu l'annuncio della dottoressa Campitiello, seguita poi a luglio da Schillaci, che ci disse che ci stavano lavorando. È passato un anno e siamo ancora qui che lo stiamo aspettando. Ora, il calendario vaccinale nell'ultimo piano nazionale vaccinale è stato volutamente considerato scorporato, indipendente, perché si raccomandava che venisse aggiornato d'urgenza. Quindi mi chiedo come mai, a piano scaduto, perché finiva nel 25, era stato prorogato al 26, ma che questo calendario si senta parlare dell'aggiornamento e se ne senta parlare per anni senza che niente cambi. Adesso siamo ad aprile, tra pochissimi mesi, diciamo 2 o 3 mesi, si cominceranno a fare le gare per gli acquisti, perché l'anno scorso abbiamo visto che le regioni, con l'esperienza precedente, si sono organizzate in maniera indipendente, prima ancora che venissero stanziati dei fondi, per riuscire a raggiungere il più possibile le categorie previste. C'è stato un gran marasma a stagione iniziata sul fatto che includiamo anche le donne in gravidanza, no? Ma è troppo tardi, ormai ci siamo organizzati, non abbiamo fatto gli acquisti. Quindi, diciamo, quello che mi sembra che manchi e che viene fuori dal nostro monitoraggio civico è un po' di lungimiranza, Perché io mi chiedo se siamo ancora ad aprile, con questo calendario in aggiornamento, riusciremo a partire quest'anno tutti quanti a settembre con delle idee chiare e senza che ogni regione vada avanti per conto suo, creando in questo modo...
1: In maniera distonica, lei dice, quindi ci sia una maggiore armonizzazione.
6: E distonica e soprattutto se parliamo di equità, l'equità fa sì che da nord a sud il cittadino 65 anni che ha determinate patologie o che è a rischio deve sapere che può aver diritto, che ha diritto dovunque sia nato e dovunque sia residente al vaccino contro il virus sincizziale. Cosa di cui attualmente non sentiamo parlare. Ecco, i LEA sono fermi, il piano è fermo, il calendario è fermo e le patologie vanno avanti, ecco.
1: Grazie dottoressa Monreale, uno scenario a tinte fosche questo che ci ha un po' delineato. Eleonora Selvi, abbiamo ascoltato anche queste valutazioni relativamente alla dottoressa Monreale di cittadinanza attiva. Parlare di longevità oggi significa non solo limitarsi agli anni di vita, ma interrogarsi in autonomia, prevenzione, come abbiamo ascoltato anche dalle stesse parole, accesso alla qualità della vita lungo tutto il corso dell'invecchiamento. Ma le chiedo come interagire e soprattutto in che maniera è possibile integrare le vaccinazioni nella governance della longevità, possiamo così definirle, nelle politiche per l'invecchiamento attivo, attraverso una collaborazione tra associazioni come quella che voi rappresentate, comunità scientifica e istituzioni. Ricordo, lei è presidente di Fondazione Longevitas.
7: Sì, grazie. Sarò rapida visto che siamo in chiusura. Noi già stiamo sfruttando questa rete, questa alleanza, e stiamo vedendo anche gli effetti concreti che genera. Siamo partiti da tavoli di confronto con alcune regioni, col coinvolgimento di associazioni di cittadinanza e società scientifiche. Le indicazioni che sono emerse sono in linea ovviamente con quello che è stato fin qui rappresentato dalle appunto associazioni di cittadinanza. Abbiamo cominciato mettendo in pratica alcune di queste indicazioni, a partire dalla prossimità. Quindi noi lavoriamo con centinaia di associazioni di anziani in tutto il territorio nazionale. Abbiamo cominciato in collaborazione con le ASL e con le regioni a organizzare ad esempio degli open day vaccinali all'interno dei luoghi aggregativi degli anziani. Abbiamo visto quale impatto questo abbia anche in termini di superamento dell'esitazione vaccinale, in termini di creazione di quella cultura e di quella consapevolezza che è necessario trasferire a questo target, a volte un po' problematico. Si è detto prima bisogna fare informazione, bene, abbiamo cominciato da questo e abbiamo visto proprio un processo di cambiamento, a partire anche dai leader di comunità, dai presidenti delle associazioni, che spesso sono i primi a essere diffidenti e che invece, vedendosi avvicinare dalle ASL, dai medici di medicina generale che ci hanno accompagnato in questo lavoro, cominciano ad aprirsi, al di là del fatto che tutto questo ovviamente genera anche un impatto in termini di coperture vaccinali. La prossimità, quindi, il primo punto. Di cosa hanno bisogno gli anziani? Di potersi vaccinare nei loro luoghi di vita, nei luoghi in cui passano la maggior parte del loro tempo. Se parliamo di herpes zoster, trovare quindi la possibilità di vaccinarsi nelle farmacie, dal medico di medicina generale e trovare appunto nuove opportunità anche di sperimentazione, come tante ASL stanno facendo, nei luoghi aggregativi. Quindi non avere quella barriera che per molti è veramente invalicabile, perché arrivare al centro vaccinale significa dover prendere un'automobile, chiedere a un familiare di essere accompagnati, quindi barriere che dobbiamo assolutamente abbattere. Estensione della platea. Mi è piaciuto il fatto che si sia parlato qui di ageismo oggi, tra l'altro c'era anche la società di geriatria che ha promosso iniziative importanti su questo fronte. Anche noi come Fondazione Longevitas abbiamo elaborato un manifesto contro l'ageismo, che in termini sanitari significa non soltanto limitazione dell'accesso alle cure, ma anche limitazione dell'accesso alle vaccinazioni, quindi limitare l'accesso a determinate coorti anziché espanderle a tutti gli over 65, ecco, significa penalizzare una fascia d'età che invece ha bisogno di un'offerta ampia. Quindi l'altra richiesta è ampliare le vaccinazioni dal punto di vista anagrafico al di sopra dei 65 anni e naturalmente a tutte le categorie fragili. Se parliamo di RSV non possiamo essere che in linea con quello che è stato fin qui detto. Parliamo tanto di risparmio, parliamo tanto di lotta all'antimicrobico resistenza, pensiamo a quello che ci è stato raccontato oggi, all'elevata percentuale di ospedalizzazioni di persone anziane con RSV, a quanti di questi vengono trattati, oltre il 62% mi risulta, con gli antibiotici, e a quanto invece una vaccinazione per l'RSV potrebbe prevenire queste ospedalizzazioni e potrebbe prevenire anche le conseguenze in termini di accresciuta antibiotico resistenza con tutto quello che è correlato a questo, quindi un ampliamento in questo senso. Ecco, oggi abbiamo sentito tanto parlare di longevità, ma il dato importante è che purtroppo gli anni in buona salute si vanno riducendo, quindi se questa alleanza non la mettiamo veramente in piedi non riusciremo a invertire questo trend. Si è parlato anche di dato economico, lo vorrei riassumere con un dato globale che è quello della silver economy, dell'impatto della silver economy nel nostro paese. Parliamo del 20% del PIL che è rappresentato dall'economia degli over 65, quindi rovesciamo la prospettiva e arriviamo a capire che solo passando da questo lungo decennale discorso che portiamo avanti sulla prevenzione a dei fatti ancor più concreti, solo in questo modo, ecco, riusciamo a valorizzare davvero anche questa economia della longevità e a far sì che la longevità stessa diventi, come tutti desideriamo, un'opportunità e non più una sfida.
1: Grazie molte alla Presidente Selvi. Allora, con il Professor Mennini andiamo a operare delle conclusioni. Mi pare che l'intervento anche della dottoressa Monreale ponga una serie di importanti suggestioni. Riporto anche quelle precedenti, come longevità che non significa sostenibilità, il tema della denatalità come problema importante, il problema del costo investimento di cui lei, professore, è a conoscenza e ben profondo conoscitore, e la disponibilità dei vaccini, come sosteneva prima anche la rappresentante della Società Italiana di Medicina Generale per conto dei medici di medicina generale. In conclusione anche le suggestioni provenienti dall'associazione dei pazienti, quindi longevità come opportunità anche della silver economy, di un'economia vera e propria della longevità, e in conclusione anche la semplificazione che ci aveva proposto la professoressa Odoni prima, dei modelli organizzativi e la comunicazione in modo che si possa parlare a tutti quanti gli over 65. Questi sono solo alcuni degli spunti che sono promanati questa mattina, però naturalmente di tutti questi temi che lei ha potuto ascoltare dalla sua diretta attenzione, rimandiamo a una valutazione da parte sua. Allora, Francesco Saverio Mennini, ricordo, ha un'affiliazione, facciamo prestissimo, capo Dipartimento Programmazione Dispositivi Medici Farmaco, politica in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute. Prego.
8: Allora, intanto buon pomeriggio ormai a tutti. Ho seguito buona parte di tutto il convegno di oggi. Grazie della sintesi che è stata fatta adesso dal dottor Della Seta, e grazie soprattutto anche agli interventi che hanno preceduto queste mie conclusioni. Andiamo un po' per punti, partiamo dalla prevenzione. La prevenzione, questo ministero ha dimostrato in maniera fattiva di ritenerla l'intervento sanitario più importante, ha dimostrato con i fatti di dedicare risorse importanti. Per la prima volta nella storia del Sistema Sanitario Nazionale è stato incrementato il fondo per la prevenzione, il famoso 5% che spetta alle regioni, non era mai accaduto in passato, e non è un intervento emergenziale ma è un intervento strutturale, quindi a decorrere da quest'anno sono garantite delle risorse aggiuntive per la prevenzione. Non solo, sono garantite risorse aggiuntive e sono state anche finalizzate. Questo si ricollega alla grande attività che stiamo facendo all'interno del Ministero della Salute in termini di programmazione sanitaria. Ci si lamenta sempre che non ci sia la programmazione sanitaria. Noi le risorse che abbiamo a disposizione le abbiamo finalizzate, d'accordo anche col MEF. Il MEF ha concesso queste risorse aggiuntive in totale, ricordo, l'ultima legge di bilancio ha preso 7 miliardi e 400 milioni che non sono mai stati forniti in nessuna legge di bilancio per la sanità. I 2,4 miliardi aggiuntivi che siamo riusciti ad ottenere l'abbiamo ottenuti presentando tutta una serie di programmi di investimento e di programmazione con una finalizzazione specifica di questi interventi. E quindi credo che questo sia importante da sottolineare per quanto riguarda il discorso legato alla prevenzione. Quindi è sicuramente un punto fermo del Ministero e verrà trattato anche all'interno della delega per l'assistenza ospedaliera e territoriale, nonché all'interno della delega per le professioni sanitarie, che sono le due deleghe di prossima approvazione. Sono già state bollinate dal MEF, adesso sono di prossima approvazione a livello di Camera e Senato. Per quanto attiene poi longevità, silver economy, ci tenevo anche a dire che altri percorsi che stiamo seguendo per la prevenzione riguardano anche il percorso che stiamo facendo sempre insieme al MEF, insieme anche alla comunità europea, per cercare di trasformare alcune voci di spesa sanitaria in investimento, quindi da spesa a investimento, che non vuol dire toglierle dal fondo sanitario, quindi anzi rimarrebbero quindi risorse libere all'interno del fondo sanitario nazionale, ma una parte di questa spesa verrebbe considerata investimento a livello europeo. E tra queste voci, le principali che abbiamo individuato come Ministero della Salute sono proprio quelle legate alla prevenzione, all'immunizzazione e agli screening, oltre che chiaramente anche alle terapie avanzate. È un percorso che sfortunatamente non riguarda la decisione soltanto del singolo paese, ma la decisione va presa insieme all'Europa e soprattutto, una volta sentito, anche Eurostat per tutti i discorsi legati alla contabilità dei singoli paesi. Per quanto riguarda la longevità e silver economy, e anche in passato ho portato anche delle evidenze che adesso sottolineava anche la dottoressa Selvi, importanti per quanto riguarda tutta la popolazione, diciamo over 65 come si suole dire, ma secondo me ormai dovremmo dire over 67 se non over 70, perché la maggior parte delle categorie lavorative va in pensione a 67, 70, alcuni colleghi medici anche a 72. Quindi diciamo che si dovrebbe anche cambiare un po' il parametro da questo punto di vista, e sappiamo bene che questa popolazione detiene una quota molto importante della ricchezza nazionale, ma la detiene non per tenersela da parte, ma la utilizza perché continua a consumare, funge anche da ammortizzatore sociale, questo lo sappiamo molto bene da tantissimi anni, e quindi contribuisce anche al prodotto interno lordo e quindi contribuisce attivamente all'economia del paese. Quindi una volta di più, io come ho sempre detto, la popolazione over 70 non va considerata come un peso per la popolazione italiana, ma va considerata anche come un'opportunità importante da questo punto di vista, così appunto come la sanità non va considerata un costo ma va considerato un investimento, mentre per anni ci è stato raccontato che la sanità era un costo, era un peso per la popolazione, noi la interpretiamo invece come un investimento, e tutto quello che abbiamo fatto, ripeto, e anche i record di anno in anno di finanziamento lo stanno a dimostrare, noi riteniamo che sia un investimento, così come appunto è un investimento tutelare sempre di più, anche continuare a tutelare la popolazione, diciamo over 65, over 70, anche perché tra l'altro riuscire con modelli anche organizzativi innovativi, con anche delle reti per quanto riguarda quindi la costituzione di reti assistenziali sul territorio, quindi seguendo l'approccio anche multidisciplinare e multisettoriale, questo ci permette anche di essere molto più efficienti anche dal punto di vista della sostenibilità del sistema stesso, ed è quello che vogliamo fare. Proprio lo abbiamo scritto all'interno delle due leggi delega che vi ho poc'anzi menzionato. Per ritornare al discorso poi delle risorse, questo discorso di 86 milioni, innanzitutto da quello che c'è scritto questa mattina, gli 86 milioni dovrebbero essere prelevati dai fondi del Ministero e non dal Fondo Sanitario Nazionale, dei singoli ministeri e non dal Fondo Sanitario. E comunque come Ministero provvederemo anche a cercare di ridurre questo impatto, ovviamente. Però ripeto, in ogni caso, a parte stiamo parlando di 86 milioni a fronte di 7,4 miliardi aggiuntivi che sono stati messi, quindi comunque non mi sembra che si stiano riducendo in maniera drammatica le risorse, però dobbiamo fare la verifica. Questa mattina già gli uffici stanno facendo la verifica, ma ecco, ripeto, non vedo un problema da questo punto di vista, nel senso che le risorse le abbiamo messe tantissime, l'ultimo anno 7,4 miliardi, molto per la prevenzione e molto proprio per l'assistenza ai cittadini. Abbiamo anche incrementato anche le tariffe per quanto riguarda anche riabilitazione, stiamo aggiornando le tariffe per quanto attiene tutto il discorso dell'ambulatoriale e dell'assistenza per acuti, che erano ferme, ripeto, da circa 12 anni, qualcosa di similare, qui vado a memoria, quindi assolutamente ci stiamo impegnando da questo punto di vista. I LEA, anche sui LEA, intanto abbiamo approvato con questo Ministero della Salute un aggiornamento annuale dei livelli essenziali di assistenza, e prima non era annuale, era casuale, per, passatemi questo termine ironico, perché non si sapeva esattamente ogni quanto venivano aggiornati i LEA. Qui gli aggiornamenti sono annuali e stiamo lavorando da questo punto di vista, a brevissimo usciranno i LEA. E per quanto riguarda il piano di prevenzione, credo che questa mattina nel suo intervento ne abbia parlato sicuramente la collega Campitiello, ma comunque il fatto stesso che sia in aggiornamento vuol dire che quindi ci si sta lavorando, che lo aggiorniamo proprio alla luce di tutta una serie di interventi che è meglio farlo uscire un po' in ritardo, ma aggiornato con le richieste anche dei pazienti, piuttosto che farlo uscire precocemente con dei pezzi che invece mancano. Il lavoro, lo so benissimo, stanno svolgendo in maniera ottimale all'interno di un dipartimento che non dipende da me, ma che so appunto che stanno lavorando molto seriamente, anche perché ci chiedono costantemente poi il supporto noi come programmazione per quanto riguarda la valutazione degli impatti economici, e quindi non vedo quali preoccupazioni ci debbano essere. Ripeto, quindi LEA annuali, piano nazionale lo stanno aggiornando, ma è pronto. Risorse record, Silver Economy c'è molta attenzione sulla prevenzione, per la prima volta abbiamo anche incrementato i fondi, credo più di questo non so che bisogna fare, grazie.
1: Grazie molte al professor Mennini, abbiamo cercato quindi in questa lunga mattinata di parlare di prevenzione attraverso equità, sostenibilità, ruolo delle vaccinazioni, in particolare herpes zoster e virus respiratorio sincitiale, abbiamo fornito anche delle risposte. Sicuramente è come sempre un progress, un confronto fattivo importante che ha visto la disponibilità del mondo politico, le suggestioni e i consigli, le priorità espresse dal mondo clinico, delle società scientifiche, delle associazioni pazienti. Tutto questo è stato reso possibile grazie al supporto naturalmente dell'industria, e di tutto questo noi rendiamo naturalmente omaggio, in senso di cercare attraverso una attività di mediazione, che è una mediazione anche culturale. Voglio anche sottolineare che da questa unità di intenti emergerà un executive summary condiviso con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di politiche sanitarie più eque e più sostenibili. Io vorrei in conclusione ringraziare davvero innanzitutto Radio Rai, il GR Parlamento, per la messa in onda di questo speciale salute, gli organizzatori, Arista International, tutto reso possibile con il contributo non condizionato di GSK, e soprattutto tutti voi, i colleghi giornalisti e i stakeholder e gli attori presenti oggi e in collegamento, tutti i clinici, davvero un'importante occasione di confronto che sarà sicuramente un prodromica per ulteriori naturalmente passi e progressi in avanti nella comprensione e nell'importanza della prevenzione per il nostro paese della salute pubblica su temi strategici come quelli che abbiamo cercato di spiegare anche quest'oggi. Grazie da Daniel Della Seta a tutti voi, veramente, e a presto, buon lavoro a tutti e a risentirci.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera, dopo aver ricevuto tante segnalazioni, parliamo dei promessi sposi. Siamo italiani, è un pezzo della vita di ognuno di noi. E che cosa è successo in questi giorni? C'è una querela sui promessi sposi e il ministro Valditara tenta di placare gli animi, dichiarando la bozza sui nuovi programmi è solo una proposta su cui io stesso ho perplessità, in particolare riguardo allo spostamento dello studio al quarto anno del liceo. Insomma, qualcuno delle famose commissioni ministeriali ha deciso che i promessi sposi è un testo troppo complesso, troppo difficile per i nostri ragazzi, e ha cominciato a pensare di spostarlo al quarto anno del liceo. Questo vuol dire che magari non si riuscirà neanche a terminarlo. Per questo motivo noi questa sera abbiamo con noi Filippo Laporta, critico letterario e scrittore, e Rossella Manco, che è una docente di ruolo di lettere ed è membro della segreteria nazionale del Comitato dei Docenti per i Diritti Umani, il comitato che noi abbiamo coinvolto nel nostro lavoro di rapporto con le scuole superiori italiane. Filippo, benvenuto, anzi bentornato tra noi. Che sta succedendo? A chi è venuta questa idea peregrina?
2: Allora, io non so bene a chi è venuta, non so, mi viene da fare anche una battuta su questa faccenda, diciamo, dei consulenti. Allora, Manzoni, adesso poi parliamo dei contenuti del promessi sposi, ma la lingua di Manzoni, come sappiamo tutti, non ha bisogno di un glossario di promessi sposi, no? Perché no, al massimo troviamo giovine al posto di giovane, diciamo, quindi è una lingua molto comprensibile. La sintassi potrebbe essere un po' complicata, ma tutto sommato, sai, l'anno dopo gli studenti affrontano Boccaccio, che ha una sintassi ricalcata su quella latina, diciamo, no, assolutamente no, molto più complessa. In realtà Manzoni ha dato anche dei prestiti dal punto di vista linguistico alla cultura pop. Tex Willer, di cui insomma ero un adoratore e collezionista, Tex Willer usa spesso la locuzione tizzone d'inferno, ecco, quel tizzone d'inferno che viene direttamente dai promessi sposi, perché è la definizione con cui Don Abbondio, appunto, diciamo, chiama Don Rodrigo. E mi verrebbe da dire al caro ministro Valditara che si guardi un po' da quei tizzoni d'inferno dei suoi consulenti, perché, voglio dire, questa cosa mi pare completamente infondata. Tra l'altro, nella disposizione si dice anche che i promessi sposi vanno studiati nel quarto anno, appunto dentro la letteratura italiana dell'Ottocento, quindi diventano semplicemente un capitolo della storia letteraria, ma così noi depotenziamo i classici. Cioè, Manzoni non può essere, diciamo, relegato burocraticamente o scrupolosamente dentro, no, l'Ottocento. No, Manzoni è come dire un momento della coscienza del nostro paese. Mi è capitato di dire e scrivere che, per esempio, ci sono delle cose dei promessi sposi, qui parliamo più dei contenuti, la famosa riunione politica del Conte Zio a Milano, in cui Manzoni descrive e, secondo me, decostruisce tutte le dinamiche della politica, del potere, della corruzione, della manipolazione, dell'uso del linguaggio. Cioè, ma quella è una cosa straordinaria che ci aiuta anche per capire la politica attuale, la politica di sempre, o anche mi è capitato di citare la famosa scena del lazzaretto in cui che succede che le donne allattano non soltanto i propri figli, ma tutte le donne allattano anche i figli degli altri, perfino ci sono delle caprette che allattano i figli. Quindi diciamo, no, lì c'è un'etica che va ben oltre il familismo amorale del nostro paese, ma sono tanti passaggi. Diciamo che Ecchi come si sposi è veramente è la grande epopea degli umili, degli ultimi, ed è una critica non solo della politica, ma anche della storia, della grande storia, perché la storia, come poi ha detto Elsa Morante nel suo romanzo, no? La storia è uno scandalo che dura da 10.000 anni. Secondo me il romanzo di Elsa Morante, La storia, era un romanzo molto manzoniano, no? Perché, come dice Manzoni in un'altra opera, nella Delchi, nella storia noi non possiamo fare che torto o patirlo. Questa è la storia umana, per questo è uno scandalo. Non si può che fare torto o patirlo. Ecco, a questa grande storia cosa contrappone Manzoni? Contrappone la storia segreta delle anime, no? La storia segreta

0: della storia. Allora io dico, come è venuta in mente questa idea così assurda, così balzana? Allora, io non voglio fare una cosa contro il governo attuale, figuriamoci, forse è un problema più generale, un problema più grande, un problema che riguarda, ma chissà, le classi dirigenti del nostro paese, la nostra borghesia. Ecco, vi ricordate, Pasolini nel film La Ricotta fa dire ad Orson Welles: la borghesia italiana, la borghesia più ignorante d'Europa. Ecco, questo gli fa dire Pasolini. Io credo che la nostra borghesia abbia delle responsabilità enormi, enormi, come mancanza proprio di autoconsapevolezza, come mancanza di responsabilità. Ecco, allora, ripeto, non voglio fare una cosa polemica contro questo governo, insomma, ma credo che è un problema più generale. Manzoni è, del resto, come altri vertici della nostra letteratura, come Leopardi o come tante ovviamente, ma ecco, per me questa cosa riguarda proprio l'uso dei classici. I classici non è che li dobbiamo far stare dentro, diciamo, una loro bacheca polverosa. I classici, noi, appunto, Dante, Leopardi, Manzoni, Svevo, i classici noi dobbiamo leggerli come nostri contemporanei che rivolgono le loro domande a noi. I classici premono su di noi con i loro interrogativi morali, ci dicono come dobbiamo vivere, i classici, o come non dobbiamo vivere. L'idea invece che no, quello è troppo difficile, va messo nel suo capitoletto del manuale. Ma questo è un modo per togliere pungiglione ai nostri classici, per indebolirli e depotenziarli, per burocratizzarli. Ecco, io trovo veramente che ci sia qualcosa di insensato. Fatemi solo dire che I Promessi Sposi, è chiaro che in Italia è un romanzo che ha le sue schiere di anche di detrattori, questo lo so benissimo, oltre che di apologeti. Mi ricordo tra i detrattori Moravia scrisse negli anni 60 un saggio molto polemico in cui trattava Manzoni come un ideologo, no? Ideologo, appunto, cattolico, conservatore, e a Manzoni rispose Gadda dicendo che Manzoni, che Moravia ha travisato Manzoni. E vi ricordo che Gadda, scrittore espressionista sperimentale, sul letto di morte si faceva leggere I Promessi Sposi da Arbasino, perché solo nella lingua di Manzoni Gadda riusciva a trovare un momento di pace, no? Cioè l'ordine, come dire, il caos del mondo trovava ordine solo dentro la prosa e la sintassi di Manzoni. No, tutto questo per dirvi che è chiaro che Manzoni è stato, dove si sposa, un testo anche discusso, ripeto, aveva persino i suoi detrattori, però ecco, Moravia non si sarebbe mai sognato, no, di depotenziare Manzoni. Per esempio, ecco, dice l'ideologo, ma anche l'idea di provvidenza, che uno potrebbe dire vabbè, qui c'è un fatalismo, c'è una cosa, in realtà l'idea della provvidenza è semplicemente l'idea. Se andate a vedere, il romanzo non finisce bene, non c'è un happy end, muoiono i cattivi ma muoiono anche i buoni, molti dei buoni muoiono, come Fra Cristoforo. L'idea di provvidenza è semplicemente l'idea che il destino non è nelle nostre mani, è semplicemente questo. Quindi l'idea di provvidenza non è niente in sé di fatalistico, ma è solo l'idea che, appunto, dobbiamo riconoscere il nostro limite, e solo riconoscendo il nostro limite questa cosa dà una misura anche al nostro agire. Ecco, questa è un po' la mia lettura del concetto.
1: Filippo, ti interrompo questa meravigliosa cavalcata, perché vorrei ritornare al problema. Tu hai detto due cose, hai fatto due dichiarazioni molto importanti citando Pasolini e la borghesia. Io credo che la borghesia non ci sia proprio più, quindi il problema vero, la mia visione è così. E rispetto invece al

0: tema di oggi, qui ci sono delle indicazioni che analizziamo e che continueremo ad analizzare anche con la professoressa. Cosa prevedono le nuove indicazioni per i licei sui promessi sposi? E leggo quello che è stato dichiarato. Quanto a Manzoni, è debito ricordare che i promessi sposi entrano nei programmi scolastici degli anni 70 dell'Ottocento perché si vuole affiancare ai modelli di prosa tre-cinquecenteschi un, virgolettato, classico contemporaneo. Come è evidente, i promessi sposi non sono più un classico contemporaneo. Io credo che questa dichiarazione sia assolutamente ridicola, nel senso che dà una motivazione alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento poteva essere un classico contemporaneo, dopo non più, ma un classico è un classico e in quanto classico è sempre contemporaneo. È qui il problema che tu hai spiegato molto meglio di me perché è il tuo lavoro, e credo che perdere le basi della nostra formazione sia precipitare nel disastro, lo stesso disastro che fa sì che la classe politica di destra, di sinistra, di centro, se un centro c'è ancora, abbia bisogno di studiare nuovamente i fondamentali. E lo stesso avviene in RAI, dove per esempio quando io sono entrata nel 1983, quindi veramente tanto tempo fa, l'addizione oltre al contenuto del lavoro era un elemento importante. L'addizione continua ad essere un elemento importante perché vuol dire cercare di farsi non solo comprendere da tutti, ma di non segnalare la propria provenienza in modo così pesante come si fa anche nei talk, piuttosto che persino nei telegiornali, perché vuol dire in qualche modo mettere dei paletti tra noi e gli altri, e questo non va bene. Quindi quando tu hai parlato del linguaggio, dei contenuti poi che sono semplicemente straordinari, io quando mi trovo di fronte a delle situazioni, penso per esempio alla rinascita o comunque a riattivarsi dell'antisemitismo e all'identificare negli ebrei cittadini italiani delle responsabilità che loro certamente non hanno del governo Netanyahu, penso alla colonna infame. Non posso non pensare alla colonna infame. Oppure la parte finale, quella che non leggiamo mai, quando Manzoni dice, fammi leggere due parole, l'uomo finché sta in questo mondo è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti al di fuori, piani a livello, e si figura che ci si deve star benone, ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia pigiando a sentire qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme. Siamo insomma ad un dipresso alla storia di prima, e per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così si finirebbe anche a star meglio.
1: Beh, io condivido tutte le parole che hai detto, perfino le virgole, soltanto una chiosa. tutto questo dimostra l'intenzione, non sappiamo quanto volontaria, di cancellare la memoria. Noi diventiamo un paese smemorato, cancelliamo la memoria e il passato, e quindi diventiamo un paese più conformista, perché io critico l'esistente solo in base a un'idea di verità, di giustizia, di bellezza, quello che volete voi, che mi viene dal passato. Ma se io elimino il passato e io non riesco più a criticare il presente, sulla base di che cosa lo critico? Quindi tutto questo genera, secondo me, passività e conformismo. E niente, va bene, adesso vi saluto, anche perché più tardi questa sera ho un impegno, ma insomma spero che sia tutto chiaro, va bene?
0: Chiarissimo Filippo La Porta, grazie,
1: grazie, a presto. Ancora, grazie.
0: Questa sera con noi, dopo l'incontro con Filippo La Porta, Rossella Manco. Rossella Manco è una docente di ruolo di lettere, membro della segreteria nazionale del Comitato Docenti per i Diritti Umani, è un'insegnante e, come lei si definisce, un fante di prima linea, e quindi chi meglio della professoressa Manco per raccontarci quanto i Promessi Sposi possano essere utili, importanti per riequilibrare le differenze. Voglio dire che per le ragazze e i ragazzi fragili, magari con problemi di disabilità, magari con provenienze da paesi che non sono l'Italia, magari appunto come immigrati di seconda generazione o addirittura di prima, ebbene, i Promessi Sposi, con il loro contenuto, con il loro linguaggio, con una serie di frasi che non possiamo dimenticare mai, per esempio il coraggio, se uno non ce l'ha non se lo può dare, con una serie di personaggi essenziali, il buono, il cattivo che diventa buono, possono divenire un momento di collegamento, di legame e di equilibrio tra chi i Promessi Sposi li ha vissuti, digeriti, metabolizzati grazie alla famiglia e alla classe sociale, e chi questa opportunità non l'ha avuta, non ce l'ha, non l'avrà. Professoressa Manco, mi racconti, fante di prima linea.
2: Buonasera, grazie, grazie per avermi presentato con questa espressione che ho usato prima, insomma, quando siamo conosciute, quando siamo scambiate qualche parola per questa serata. Sì, mi definisco un fante di prima linea perché sono entrati a contatto con ragazzi di età scolare che vanno accompagnati, che vanno istruiti, educati, formati e preparati per questo mondo meraviglioso e complesso. L'opera che è al centro del dibattito pubblico è uno dei testi fondativi della nostra scienza civile. È un'opera che è attraversata da dinamiche che, pur collocate nel Seicento, parlano da sempre e oggi più che mai agli uomini, ai ragazzi soprattutto. Io vivo questo periodo con un po' di ansia. Ora non è ancora certo, si sta parlando di modifiche di programmi tra virgolette, non è ancora certo se slitterà, perché poi c'è da fare una precisazione: i Promessi Sposi non si sta parlando di togliere i Promessi Sposi dalla scuola, ma di slittarli dalla seconda e quindi dal biennio alla quarta, quindi quando si lavorerà proprio sulla letteratura. Però anche questo spostamento, insomma, è vissuto con tante ansie. Io al liceo ho sempre utilizzato i Promessi Sposi mi hanno dato la possibilità veramente di parlare di giustizia sociale, di raccontare le dinamiche di una società che è sempre, oggi più di ieri, attraversata da violenza, da prevaricazioni e da ingiustizia. Quindi è un testo che meglio di altri, ci permette di creare dei compiti di realtà. Il titolo di quest'opera già dice tutto, un'opera che ha scelto di focalizzarsi su due vinti, persone piccole rispetto ai grandi e potenti che hanno sempre trascinato le grandi opere dei cavalieri. Quindi due contadini che riescono a stare al centro della narrazione e che poi sono attraversati da personaggi che rientrano in categorie assolutamente rigide. Io sono di Napoli, molte volte ho conosciuto una realtà altamente criminale da bambina e il coordinamento mi occupo anche di legalità. Abbiamo fatto delle maratone incredibili sull'antimafia e per esempio ho sempre utilizzato Don Rodrigo rinominato per parlare di violenza, prevaricazione e del rovescio della medaglia poi, dell'omertà, la paura che ha generato, ahimè, per lungo tempo nel nostro paese, specie nella mia terra martoriata, nel sud, l'omertà. Riequilibrare, cioè può dare quest'opera una possibilità, una speranza e può mettere sullo stesso piano, incoraggiare e far sperare le persone che si trovano indietro, quindi parliamo dei ragazzi nai, studenti non accompagnati, minori che arrivano in Italia o studenti con difficoltà e quindi disabilità fisiche e cognitive. Certo, può assolutamente, perché l'opera pone al centro proprio la giustizia, una giustizia che deve essere goduta da tutti e poi va interpretato ovviamente, quindi si parla di diritti anche di persone che sono svantaggiate all'interno della nostra società. L'opera dà un messaggio di questo tipo, l'opera è un manuale di educazione civile da sempre, è un'opera fondativa della nostra coscienza nazionale e non è per i meriti tecnici che sicuramente ha. Manzoni ha unificato linguisticamente l'Italia quando l'Italia non era ancora unita. L'Italia non era unita politicamente, ma ne ha fatto il miracolo. Ha ripreso la questione della lingua di dantesca memoria e si è impegnato. Ha sciacquato i panni nell'Arno, ha trovato una lingua scritta per unificare persone che parlavano i dialetti. Quindi se Manzoni l'ha fatto al tempo, perché non possiamo farlo noi? Perché non possiamo utilizzare questo sacrificio di Manzoni e unire persone, ragazzi che abbiamo nelle nostre aule, che vengono da una diversa provenienza o sono stati non fortunati, il fato ha voluto che avessero una disabilità cognitiva, fisica e quindi lui è riuscito a meritarsi il titolo di senatore a vita, perché se ha ricevuto quel titolo è perché ha fatto veramente qualcosa di grande. L'Italia non aveva, erano pezzi di puzzle, non c'erano strade collegabili, non c'erano valori comuni, non c'era una lingua condivisa e Manzoni ne ha trovata una, ha costruito l'Italia dal punto di vista letterario e linguistico, ha dato speranza agli ultimi, perché gli ultimi si sono riconosciuti certamente in Renzo, nel focoso Renzo, irrazionale ma rustico, un uomo semplice, come ce ne sono oggi ancora tanti.
0: Professoressa, la interrompo un momento perché vorrei leggere cosa ha detto il ministro Valditara sui nuovi programmi al liceo. Ha dichiarato: è una proposta della commissione che ha una sua ragionevolezza, ma ho qualche perplessità perché ritengo che i Promessi Sposi siano particolarmente formativi anche per giovani di 14 anni. E penso sia prematuro dare per scontata questa innovazione. Ora, dopo la pubblicazione della bozza delle nuove indicazioni nazionali per i licei, si è aperta, per fortuna, la fase di consultazione nel mondo della scuola. Qui sono io che parlo. Come è stato evidenziato da Valditara, e stavolta di nuovo lui, per la prima volta le indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle consulte studentesche. Il Ministero le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica e ci sarà anche un passaggio al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per un parere non vincolante. Come vi muoverete voi del comitato?
2: Allora, io sono stata felice di questa precisazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Valerità. Infatti ho fatto la premessa all'inizio dicendo non è non spariranno dalle nostre aure, ma al più, tutt'al più, nel peggiore dei casi, slitteranno dalla seconda alla quarta, non per sminuire l'opera, ma perché dalla commissione che sta mettendo mano alla revisione dei programmi è stata fatta questa considerazione: ragazzi di 18 anni sono più capaci di interpretare i grandi temi dell'opera rispetto ai ragazzi del PN, che invece colgono parzialmente la bellezza dell'opera, personaggi, contesto storico, ma non le tematiche. Io su questo mi sento di dire di no, perché ho una lunga esperienza liceale e i miei ragazzi di seconda coglievano invece le grandi tematiche dell'opera, quindi in questo non mi sento di condividere questa motivazione della commissione che sta revisionando qualora decidessero di farla passare e di slittare il tutto in quarta. Valditara ha messo, sì, il ministro Valditara ha messo le mani avanti perché è intoccabile, però mi supposi che il motivo le ho espresso prima, secondo il mio modesto punto di vista, da insegnante, da fan anche di prima linea, come dicevamo scherzosamente prima, è un'opera intoccabile, non si può assolutamente pensare di farla fuori, cioè di metterla fuori dalle aule. Ci muoveremo sicuramente, ci siamo già confrontati, abbiamo fatto una tavola rotonda con il Coordinamento Nazionale Docente dei Diritti Umani, con il Presidente, il professor Romano Pesavento, quindi con la Caravetta, Debora, insomma tutti noi abbiamo deciso di intanto di rimettere il focus sui Promessi Sposi, ma non sono mai state accantonate in questi anni, però ora più che mai, e quindi creare delle attività, delle iniziative e anche delle UDA, delle unità di apprendimento, per far capire quanto siano utili ancora oggi e come tutta la bellezza dell'opera, l'utilità, il valore dipende anche da noi. È un grande romanzo, è un romanzo storico incredibile, è la nostra identità, è un manuale di educazione civica, morale, etica, insegna a vivere, non è solo attraversato da quella noiosissima divina provvidenza, come a volte mi sono sentita dire a volte da qualche studente un pochino più meno diligente, no? E sembrava essere attraversato solo da un respiro religioso, ma non è solo quello della conversione, che comunque è anche quella da rispettare, da ammirare, no? Manzoni è un grande osservatore della società, ha raccontato una storia del Seicento, ma che in realtà è una storia dell'Ottocento e dei suoi tempi, ed è la storia dell'uomo di sempre. Quindi noi creeremo delle lezioni, delle unità di apprendimento da condividere con tutti gli altri colleghi italiani, docenti che ci seguono, sono tanti, per fare un rumore positivo, un rumore intellettuale, un rumore di cultura, un rumore scolastico, un bel rumore, e nell'attesa e nella speranza che possa rimanere in seconda. Non sono un oltranzista, io non sto dicendo si slitta in quarta e Manzoni non si farà più, ma sicuramente può capire come inserire Promessi Sposi in quarta quando si presenta un autore con tutta la sua opera, e parliamo di tutto quello che ha scritto Manzoni, non si può dare spazio in quarta ad un'opera soltanto quando c'è da fare tanto altro, tanti autori, e di ogni autore tante altre opere. In seconda invece lo spalmavamo durante tutto l'anno, lo spalmiamo durante tutto l'anno, e quindi c'è modo di accompagnare i nostri ragazzi. Mi sento di dire che Manzoni è ancora tanto amato, e i ragazzi di seconda lo comprendono perfettamente. Al liceo Manzoni piace, i ragazzi si immedesimano. Don Abbondio è un personaggio che ha fatto sorridere tanti studenti. Abbiamo, quando facciamo la lettura espressiva, riusciamo ad immedesimarci, la conversione dell'innominato, fra Cristoforo, quindi potrei star qui a parlare per ore. E quindi io sono fiduciosa. La commissione non ha ancora deciso, il ministro l'ha ripetuto. Se lo farà, si slitterà l'opera in quarta, è soltanto per un lavoro organizzativo, perché secondo la commissione è un'opera più adatta per 18 anni e non per ragazzi del biennio. E ripeto, mi sento di dire che invece ragazzi di seconda di liceo, ma anche di altri indirizzi, io l'ho fatto anche negli altri indirizzi, è meno diciamo che facoltativo, però io l'ho fatto anche negli altri indirizzi, quindi Manzoni va bene anche nel tecnico professionale, Manzoni racconta la vita e livella le ingiustizie. La parola livellare non ci deve spaventare, è una parola divisiva. Livellare significa offrire delle possibilità in più a chi nasce svantaggiato per tante ragioni, non le ripeto, insomma ha tanti motivi per rimanere indietro nella vita, ma non rimane se si lavora per l'abbattimento dell'ingiustizia.
0: Professoressa, la interrompo un momento perché siamo arrivati al termine del nostro incontro di questa sera e la interrompo perché vorrei ricordare le parole di Mauro Gattioni. Mauro Gattioni è il sindaco di Lecco, la città su quel ramo del lago di Como che volge al mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli. Ebbene, Mauro Gattioni ha fatto una dichiarazione che secondo me è determinante. Manzoni non è facile, ma la scuola non è il luogo dove tutto deve esserlo. È il luogo in cui si impara ad affrontare ciò che è complesso e proprio per questo necessario. Professoressa, io la ringrazio, ringrazio Filippo Laporta, Giulia Sarlo per le ricerche, Paola Galanti per la sempre ottima regia della nostra trasmissione e speriamo di riaverla presto con noi per vedere come va a finire questo romanzo, il romanzo dei promessi sposi, che non sono più considerati come un classico contemporaneo. Questa è stata la motivazione. Grazie ancora e vi do appuntamento al prossimo incontro della sfida della solidarietà. Potete riascoltare il nostro lavoro di questa sera dal podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento.
3: Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 21:10 secondi, buonasera da Massimo Giacomini. Questa mattina alla Camera, in conclusione dei lavori d'aula della settimana, si sono svolte interpellanze urgenti. Ce ne parla Stefania Benigni.
2: Dal Partito Democratico la richiesta di chiarimenti sul commissariamento della sanità della Regione Molise. Dopo 17 anni, sollecitano i DEM, sta causando ulteriori tagli di presidi ospedalieri nonostante la fragilità infrastrutturale del territorio che non consente spostamenti agevoli, con il caso limite di Isernia che diventerà la prima provincia italiana senza punti nascita. Per il governo ha risposto il sottosegretario Durigon.
3: È stato previsto un finanziamento straordinario di un contributo di 90 milioni di euro per la copertura parziale delle perdite dal 2023, restando però ferme le procedure ordinarie di ripianamento dei disavanzi successivi. Il Ministero della Salute conferma la necessità che il regime di commissariamento ad acqua della sanità venga mantenuto.
2: PD non soddisfatti sulla replica della sottosegretaria Siracusano all'interpellanza che chiedeva i numeri effettivi certi a partire dal 2008 del personale in forza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Tra le interpellanze urgenti presentate dal Partito Democratico, la richiesta di chiarimenti sulle nuove norme che regolamentano il diritto di sciopero nel settore trasporti e logistica. Dai 5 Stelle l'interpellanza sullo stato di risorse per persone con disabilità interamente scaricate dal governo sulle regioni e sull'utilizzo di una zona di Castel Volturno per la costruzione di un CPR per 120 persone con uno stanziamento di circa 43 milioni di euro nonostante l'area sia tutelata dal punto di vista naturalistico e contemporaneamente caratterizzata da profondi squilibri sociali. La replica della sottosegretaria Siracusano.
4: L'istituzione di un CPR a Castel Volturno risponde quindi all'esigenza di istituire una tale struttura nel territorio della regione Campania che al momento ne è privo.
1: E nell'avvio delle interpellanze urgenti le parole del DEM Casu sulla ricorrenza del giorno di oggi, un giorno particolarmente importante per la Camera. Sentiamo.
5: L'8 maggio 1948 si è svolta la prima seduta della Camera dei Deputati, la prima seduta del Senato della Repubblica. Il Parlamento italiano è nato 2 volte e il Parlamento repubblicano è nato l'8 maggio. Quindi oggi festeggiamo il compleanno numero 78 del Parlamento.
1: Lavori parlamentari fermi nel fine settimana, però ricordiamo domani a Palazzo Madama alle 10:30 è prevista la cerimonia del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo con il Presidente della Repubblica Mattarella. Il Senato è convocato poi martedì 12 maggio alle 16:30 per il decreto fiscale, mentre la Camera è convocata lunedì alle 11 per la discussione generale del decreto sui prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. E appunto le crisi internazionali, dal Medio Oriente alla Libia, all'Ucraina, ma anche i rapporti con la Cina, sono stati al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Poi la Premier è volata a Milano, dove ha parlato ad un evento di Confagricoltura. L'inviata è Federica Ionta.
6: La stretta di mano nella Sala dei Galeoni sotto la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso, quadro in cui predomina il colore rosso. Giorgia Meloni e Marco Rubio a favore di foto e telecamere. Il colloquio fra i due, cercato dal segretario di Stato americano, dura 1 ora e mezza. Il tono di Giorgia Meloni è tiepido.
7: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
6: Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina. Di tutto questo la Presidente del Consiglio discute con il segretario di Stato americano, condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura a Milano.
7: In un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro e nel mondo di caos nel quale noi viviamo oggi non ce lo possiamo permettere.
1: E a proposito della crisi in Medio Oriente, il presidente di turno della Camera, Mulet, ha annunciato per il 13 maggio che la seduta dell'Aula inizierà alle 10:30, questo per consentire lo svolgimento davanti alle commissioni terza e quarta dell'audizione dei ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E temi internazionali ed economia sono al centro del confronto tra i partiti. Ce ne parla Noemi Giunta.
6: Il governo conferma la centralità dell'Italia nei rapporti euroatlantici, sempre con la bussola della lealtà e dell'interesse nazionale. Questo commento viene ripetuto da tutti gli esponenti della maggioranza, a cominciare da Procaccini di Fratelli d'Italia.
8: Tra Roma e Washington non c'è soltanto un'alleanza geopolitica, ma anche valoriale.
6: L'Azzurro Gaspari annuncia per mercoledì prossimo l'audizione dei ministri Crosetto e Tajani sulla missione navale a Hormuz. Salvini dalla Biennale insiste: bisogna dialogare con l'America. Poi su Zaia da Marina Berlusconi taglia corto, Luca può parlare con chi vuole. Per l'opposizione l'incontro con Rubio dimostra solo la subalternità mai cambiata di Meloni a Trump. Cooperiamo con i paesi colpiti dai dazi, l'appello della Dem Schlein. Antonio Misiani.
9: Giorgia Meloni si conferma totalmente subalterna e questo è un problema per le famiglie e le imprese italiane.
6: Tajani e Crosetto dovranno spiegare bene in che contesto e con quale autorizzazione ci sarà la missione navale, avvertono i 5 Stelle. Con Rubio è tutta una farsa, l'accusa di Fratoianni, Verdi, Sinistra. Per Italia Viva la strategia di Meloni nel suo complesso è fallimentare.
1: E prima di lasciare Roma, il segretario di Stato americano Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti, a partire dalla situazione in Iran. Ce ne riferisce Francesca Baronio.
10: L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, dice il segretario di Stato Marco Rubio, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo. Ma poi aggiunge: con Teheran sono stati fatti grandi passi avanti, aspettiamo una risposta in poche ore alla nostra proposta. L'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile, dice riferendosi a Hormuz. Poi parla di Libano. I colloqui tra Israele e Beirut dovrebbero riprendere la prossima settimana e sottolinea il ruolo importante dell'Italia, che ha messo a disposizione molte risorse e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza sul territorio. Rubio ha ribadito la sua fede atlantista, anche se riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle sedi NATO in Italia, dice che la questione non è stata discussa e che comunque la decisione spetta a Trump. Infine l'Ucraina resta a disposizione a fare da mediatore, dichiara, ma se il mio sforzo non porta passi avanti, non voglio perdere tempo.
1: Nonostante gli sforzi diplomatici in corso, la tensione nello stretto di Hormuz resta altissima. Ascoltiamo Marco Barbonaglia.
11: L'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana nello stretto di Hormuz. Lo rende noto il CENTCOM, il comando centrale statunitense, precisando che le imbarcazioni hanno violato il blocco imposto da Washington. Teheran, intanto, fa sapere che è stato ritrovato il corpo di uno dei 5 marinai dispersi dopo l'attacco statunitense ad un mercantile iraniano avvenuto nella notte nello stretto. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC. È una rozza tattica di pressione o il risultato di un disturbatore che ancora una volta sta trascinando Trump in un nuovo pantano? Si domanda il ministro degli esteri iraniano. Qualunque sia la causa, il risultato è lo stesso. Noi non cediamo mai alle pressioni e precisa, la CIA si sbaglia. Le capacità missilistiche iraniane non sono al 75%, ma oltre al 120%. Nel frattempo a Washington, riferisce Axios, il vicepresidente J.D. Vance è impegnato in un colloquio con il premier del Qatar, paese che, sempre secondo Axios, rappresenta un canale di comunicazione riservato fondamentale tra Stati Uniti e Iran, in base a quanto riferito da un funzionario statunitense.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Alessandro Campanella. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Da Massimo Giacomini, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Lode a Dio, più grande di Torpignattare il Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene. The blues don't change.

0: grande di Torpignattara e Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abbicano, del

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Il profilo d'autore di oggi è dedicato a Enrico Ruggeri, naturalmente nella sua veste di autore per altri interpreti. Enrico Ruggeri è uno dei cantautori italiani più riconoscibili, più caratteristico soprattutto per la sua voce, ma anche per il suo modo di scrivere, molto molto intenso. E il fatto di essere autore per altri è molto divertente, perché se ascoltate le canzoni di Enrico Ruggeri, quelle che ascolteremo appunto nella prossima scaletta, le canzoni di Enrico Ruggeri scritte per altri, se provate a sovrapporre la sua voce con gli interpreti che si susseguiranno, ci entra benissimo, perché è proprio assolutamente autore Enrico Ruggeri. Lui non ha mai scritto canzoni pensando di farle interpretare a qualcun altro. Le ha scritte per la sua foga autorale, una vera e propria foga che poi lo ha portato nella carriera a essere autore a tutto tondo, ma questo poi lo vedremo. Per esempio, i suoi due capolavori scritti per altri, ovvero Il mare d'inverno per Loredana Bertè e Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia, sono canzoni assolutamente personali scritte da lui. Per esempio, Il mare d'inverno, tutti pensano che sia una canzone generica su un luogo di mare generico, invece è un luogo preciso, si tratta di Marotta, vicino a Sinigaglia, nelle Marche, dove Ruggeri passava le vacanze estive insieme alla famiglia. Quello che le donne non dicono nasce come una canzone scritta così, poi scrivendola, Enrico Ruggeri lo ha dichiarato lui stesso, gli veniva di scriverla in prima persona femminile, quindi non poteva che consegnarla a una grande interprete femminile come Fiorella Mannoia. A proposito di Quello che le donne non dicono, nel 1987 venne presentata al Festival di Sanremo e Ruggeri detiene una doppietta assolutamente unica nel panorama sanremese. Quell'anno vinse Sanremo con il trio con Morandi e Tozzi, Si può dare di più, e vinse il premio della critica con Quello che le donne non dicono, interpretata da Fiorella Mannoia. Le altre canzoni che ascolteremo forse non sono della stessa qualità di queste, ma comunque sono tutte canzoni che hanno il timbro di Enrico Ruggeri. Partiremo con una canzone che forse nessuno ricorda, ma che divenne un inno dei discotecari negli anni 80, che si tratta di Diana Est con Al Louvre, e poi andremo avanti con altre canzoni, tutte scritte con grande foga autorale, perché Enrico Ruggeri, come dicevamo, è soprattutto un autore, uno in grado di scrivere libri, di condurre e scrivere programmi radiofonici e televisivi, di scrivere canzoni, ma sempre con la stessa forza e con lo stesso impegno e con la stessa firma molto leggibile, quella di Enrico Ruggeri. Da parte di Antonio Santirocco, buon ascolto.

cui no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Qualche rovescio nella notte ancora sulle Alpi orientali e occidentali. Qualche pioggia residua in area garganica che tende ad assorbirsi, con condizioni in miglioramento su tutte le regioni. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud, prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia, cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna, nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili, come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Lo ricordo io per te, il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta. Mi ricordo io la nostra prima casa, pochi soldi e tu che lavoravi in fabbrica. Ricordo quando ti portavo al cinema e ti nascondevi dentro la mia giacca, quando mi hai detto che avevi paura, che stavi perdendo la traccia degli anni smarrendo i ricordi, ma me l'hai promesso che avresti provato

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo.

Oppure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse,

mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

certamente, ma qui c'è un altro, sei proprio tu, e stavi lì con me a giocare con la musica e pensavo la mia vita forse è questa qui. Ma tu giurami che un giorno suonerò così.

sei partito, non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico, come

0: Meyer Soda.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: e ti dimentico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

sfiorato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi. Localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, le canzoni che hanno caratterizzato un anno e naturalmente anche gli eventi più importanti. Oggi di scena il 2001. L'11 gennaio il governo italiano decide di cancellare il debito di 22 paesi poveri. Tra gli eventi del 2001, il 21 luglio a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone, delle 93 che dormivano all'interno della scuola. 11 settembre 2001, siamo negli Stati Uniti, gruppi terroristici islamici dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a Washington, le Torri Gemelle a New York, che implodono dopo meno di un'ora e muoiono più di 3.000 persone, il più grande attentato terroristico di tutti i tempi. 15 settembre dello stesso anno, l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe. Il 21 ottobre del 2001 viene presentato il primo iPod. Il 7 novembre l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi. Tra i film usciti nel 2001, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, e poi Il Favoloso Mondo di Amélie, Beautiful Mind, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Il Diario di Bridget Jones, La Mummia e il film Pearl Harbor. Ci lasciava nel 2001, il 20 maggio, Renato Carosone, indimenticabile musicista e cantante. L'attore Jack Lemmon moriva il 28 giugno e il 22 luglio Indro Montanelli, grande maestro di giornalismo e direttore di giornale. Per quanto riguarda Sanremo, quell'anno lo vince Elisa Luce Tramonti a Nord-Est. Al secondo posto Giorgia con Di Sole d'Azzurro e al terzo posto i Mattia Bazzar, che ritornano a Sanremo e arrivano terzi con Questa nostra grande storia d'amore.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.